perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Scusa, come, perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

0: Questa notte mi sono svegliata. Sì, questa mattina, scusate, sì, questa mattina forse mi sono svegliata. Ricomincio. Questa mattina mi sono svegliata con un diavolo per capello, letteralmente. Avevo sudato nella notte e i capelli non stavano né di qua né di là. E mi è venuto in mente un progetto fotografico di qualche tempo fa che aveva per protagoniste donne comuni ritratte nella metropolitana di New York con indosso parrucche stravaganti e altri addobbi per la testa. Per sognare, per giocare. O almeno così l'avevo inteso io, sfogliando la rivista mentre ero dal parrucchiere. I capelli non sono solo capelli. Mia zia studiò da parrucchiera e per tutta la vita ha sistemato, oltre ai suoi, i capelli di mia nonna, anche quando ormai faceva un altro lavoro. Guardando quelle fotografie mi ero innamorata soprattutto di una gigantesca parrucca rosa, cotonata. Ricordo i capelli cotonati di mia madre quando ero molto piccola e le operazioni davanti allo specchio. Mia madre è sempre stata capace di acconciarsi i capelli e quando era ragazza se li tagliava da sé. Io non ho preso le sue competenze né quelle di sua sorella. Durante il lockdown mi ero comperata una parrucca rosa. Non sono mai riuscita a capire se mi stesse bene oppure no, ma non aveva importanza. Avevo molto bisogno di rosa e di capelli in ordine, come questa mattina.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Tu avevi bisogno di rosa, io di rosè.
0: Ah, può essere, sì. Ah,
2: aiuta,
0: quel periodo dici lockdown.
2: Quel periodo, sì, beh, che ha molto aiutato, devo dire.
0: Il rosè è un vino che a me piace tanto, sì, anche per il suo colore.
2: Sì, sì, sì, anche per il suo sapore e la temperatura. Comunque mi hai fatto venire in mente mio fratello, se lui avesse un diavolo per capello sarebbe un santo, perché non ne ha uno in testa. Ciao Emanuele. Buongiorno Natascia Lusenti.
0: Buongiorno Matteo Osso. Io
2: buongiorno.
0: Sono rimba stamattina. Ho
2: iniziato
0: la grandissima,
2: ma ti piace così,
0: la
2: un po' così. Questa qui è una RSA, non è una radio.
1: Good morning Radio 2. Weekend.
3: E ciao.

0: Immortali su Rai Radio 2, sono le 6:05, quasi 6 minuti del mattino, in questa domenica che è cominciata con, due punti aperte le virgolette, un capitombolo di Natasha Lusenti in diretta.
1: Questa notte mi sono svegliata, era bellissimo. Effettivamente mi sono anche svegliata questa notte, no, col caldo che fa, quindi
0: vi
1: ci
0: è
1: stava.
0: Un buio pesto quando noi ci svegliamo, sì, quindi è sì, a tutti gli effetti sì, ancora notte. Numero 2, noi abbiamo praticamente in tempo reale, pochi minuti a ridosso dell'inizio della nostra diretta, assistito dei rebelot totali sui campi di calcio.
1: Sì, non riesco a capire con chi saranno accoppiate. Comunque è finita da pochissimi minuti la partita tra Algeria e Austria. Noi qua abbiamo visto gli ultimissimi minuti e stavano 2-2, è successo di tutto, stavano 2-2, con un pareggio entrambe le squadre erano qualificate, ma l'Algeria ha fatto un gran gol a un minuto dalla fine dei tempi supplementari. Erano stati dati 4 minuti di supplementari e intorno al terzo minuto ha segnato, e io ho detto a Matteo Osso: no, non ci posso credere, adesso l'Austria andrà all'arrembaggio. In quel momento l'Austria era già partita con la sua azione di attacco e ha fatto un gran gol praticamente nel quinto minuto di supplementari, perché sapete che dopo i gol c'è dell'esultanza, quindi insomma gli arbitri fanno giocare ancora qualche secondo, ma sicuramente quando c'è un'azione d'attacco si gioca. Ebbene, l'Austria ha segnato, quindi è finita, credo, per gli austriaci 3-3. Al cardiopalma, perché sentirsi non so se eliminati a quel punto o comunque a rischio a un minuto dalla fine, sì, è finita 3-3, quindi entrambe le squadre sono qualificate. Mi sembra di aver capito che una delle due come terza dovrebbe forse prendere gli Stati Uniti, che ha chiuso al primo posto, se ricordo bene, il suo girone. Insomma, la questione tra Algeria e Austria era che forse conveniva più arrivare terze che seconde, perché rischi di prendere... Ah, eccolo qua lo schema, forse adesso riesco a vederlo. Sono 500.000 squadre, sapete che questo è il mondiale con più squadre, e quindi è difficile da capire.
0: È Austria-Spagna. Si disputerà Austria-Spagna.
1: Austria-Spagna, sì, lo vedi.
0: Tutto
1: e
0: sulla
1: vedi
0: sinistra dello schermo.
1: All'Algeria, è incredibile, contro la Svizzera! Infatti stava aspettando, beh, l'Austria contro la Spagna male, perché la Spagna è una squadra molto forte.
0: Difficile. L'Algeria, con quanto ci sono tanti austriaci che vanno in vacanza in Spagna,
1: ho capito,
0: ma non penso che cambi.
1: No, ai fini dei mondiali. E l'Algeria contro la Svizzera saranno, caspita, tra l'altro è venerdì prossimo, ho già visto l'orario, alle 5 del mattino io mi sveglio. Vuoi venire a casa mia a vederla?
0: Ci svegliamo. Ma mi fido.
1: Tanto voglio dire, mi sveglio alle 4
0: è
1: per lavorare.
0: Verrei, ma ho già promesso a Adriano Tottaro che vado a casa sua.
1: Bravo, fai bene, fai bene.
0: Pensa che io e lui siamo proprio fratelli di calcio.
1: Allora sarà tosta anche per la Svizzera, un sedicesimo interessante. Però bene, bene, sono contenta.
0: Tosti quel che tosti,
1: certo,
0: ne parleremo.
1: Bene, bravo Matteo, sei in grande forma anche questa mattina. Ultima domenica di giugno, vi do anche un aggiornamento sul Venezuela, sul terremoto, un aggiornamento in questo senso. Già lo dicevamo ieri, c'è un bel pezzo di approfondimento questa mattina su Domani. Allora, i numeri sono disastrosi, tra l'altro c'è una vittima italiana in più, una donna, e questo ovviamente è dolorosissimo. C'è stata anche un'ecatombe per quanto riguarda bambini sotto le macerie, insomma le notizie che arrivano da lì, ci sono dei video che magari intercettate sui siti di informazione di soccorritori anche italiani che sono là, che sono messi a dura prova emotivamente. Sulla questione di dove ha colpito il terremoto, leggevo questa mattina, ma ve lo dicevamo in parte ieri, un po' ovunque. Questa volta non vale lo schema nei quartieri più poveri. In realtà ha colpito ovunque, anche nei quartieri più benestanti, dove tra l'altro vivono.
0: Quindi anche l'edilizia di lusso non era antisismica.
1: La questione è proprio l'edilizia. La questione è, alcuni dei nuovi edifici sono stati in piedi. Il problema è che
0: si vedono
1: anche
0: dalle immagini alcuni grattacieli o condomini, diciamo, fermi,
1: si muovono,
0: e a fianco
1: sì,
0: cumuli enormi di macerie.
1: Sì, la questione è che anche più che altro è dove è stato costruito. Leggevo appunto un'intervista questa mattina in cui si diceva che negli ultimi anni si è costruito senza tener conto, purtroppo è una cosa di cui parliamo anche in Italia, di dove si costruisce.
0: Delle
1: quindi mi piace lì, però magari non è bene in quel punto, in quel terreno, per come è fatto morfologicamente costruire. E quindi l'idea sarebbe un po' di ripensare questo modo di decidere dove abitare, però appunto non vale lo schema dove sono i più poveri. In realtà ha colpito dei quartieri di Caracas, appunto, di persone che stanno anche molto bene, tra l'altro sono quartieri dove vivono anche gli italiani, perciò insomma, ecco, c'è ancora grande preoccupazione, ci sarà ancora da vedere cosa succede nei prossimi, credo, 2 giorni. Speriamo che riescano a salvare il più possibile. Ci sono anche dei video molto emozionanti che riescono a tirar fuori, hanno tirato fuori una mamma con il suo piccolino, però insomma facciamo tutti il tifo per il Venezuela su Rai Radio 2.
2: Good morning Radio 2 Weekend.
3: What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, when things are big that should be small.

0: virtual insanity, ma anche real insanity, anche qua real. Sanità anche soprattutto mentale, insomma, messa a dura prova. Oggi in particolare, questo era Jamiroquai, l'avete ascoltato su Rai Radio 2. Oggi in particolare sono attese temperature abbastanza senza senso. Leggevo picchi di 40 gradi a Roma.
1: Allora, vabbè, venendo amici, qui in
0: fate
1: auto,
0: attenzione.
1: Sono uscito di casa alle 5:18.
0: Quanti ce n'erano già?
1: 30.
0: Sì, no, ma è una cosa. Vabbè. Sì, sì.
1: Ho detto, cosa faccio? Accendo il riscaldamento per essere contento di scendere dall'auto, poi così almeno è caldo.
2: Fa
1: dentro.
2: Meno caldo fuori.
1: Quando
2: certo.
1: Esco, dico che fresco fuori, no?
0: Bravo Matteo, pensavo cominciamo bene. Questo era il prologo del Ma tu non sai.
1: Ma tu non sai, Natasha Lusenti. Sicuramente sono abbastanza convinto che tu non sappia cos'è il TAS-2R38.
0: No, ma cos'è? Non so, personaggio di Guerre Stellari? No, non lo so.
1: Adriano, glielo dico oppure no? Per oggi sì, dai. Vabbè, oggi per oggi sì.
0: Nostro Adriano Totaro.
1: Il TAS.
0: Applausi al nostro tecnico. Applausi. Anche stamattina, cosa hai fatto di male per vincere due turni di seguito, Totaro? Sei in punizione?
1: Esistere. È sufficiente la
0: risposto
1: condanna.
0: Così.
1: È il recettore del gusto amaro.
0: Ah.
1: È un gene,
0: sì,
1: che regola, governa, diciamo, la recezione del gusto amaro, che determina la predisposizione all'assunzione del caffè amaro o delle varie forme di caffè, che in realtà è l'oggetto del nostro Ma tu non sai, perché il tipo di caffè che tu prendi dice molto della tua personalità.
0: Ah, e io prendo il caffè amaro. Vabbè, ma io ho bandito lo zucchero. Lo zucchero fa male, lo zucchero invecchia le cellule.
1: Tanto l'amarezza quanto tutta una serie di altre
0: Dimmi
1: cose.
0: Un po'.
1: Secondo questa ricerca pubblicata su Scientific Reports, le persone con una predisposizione genetica a metabolizzare rapidamente la caffeina tendono a preferire il caffè nero amaro.
0: Sì.
1: Non perché piaccia il gusto amaro, ma perché associano al gusto amaro l'effetto molto rapido della caffeina, cioè l'effetto galvanizzante.
0: Sì.
1: Sappiamo che la caffeina è uno psicotropo di fatto,
0: sì,
1: anche se molto blando chiaramente. Però per chi prende il caffè nero,
0: sì,
1: rappresenta la ricerca dell'essenziale. Se avessimo un Marco Mengoni che ci canta l'essenziale, sarebbe perfetto.
0: Mi riconosco. Poi
1: chi lo sceglie tende ad essere orientato ai risultati, diretto, minimalista e talvolta incline a un pizzico di impazienza.
0: È vero, mi riconosco completamente.
1: Chi prende il cappuccino o macchiato,
0: sì,
1: io, perché quello nero non riesco, anche senza zucchero, però un po' macchiato, però non lo so, non è, è la scelta dei mediatori. Persone che amano il comfort, ci siamo, sono generalmente empatiche, accoglienti e disposte ad aiutare gli altri, ma rischiano di trascurare le proprie necessità pur di compiacere chi le circonda, non lo so. Caffè americano o lungo?
0: Ah, quello mi piace, è il mio preferito.
1: Anche a me piace molto.
0: Sì.
1: Chi lo sorseggia ama prendersi il proprio tempo.
0: Sì, sì.
1: Anche qua ci sei. Gestisce progetti a lungo termine, sì, e preferisce la stabilità alla frenesia.
0: Sì, quella diciamo è una cosa che ho imparato nella vita. Se mi conoscevi 20 anni fa non avresti detto che quella ero io.
1: Però qua
0: però
1: sei.
0: Sì, certo.
1: Caffè freddo o shakerato? Altra manina alzata di Matteo Osso, d'estate stupendo. Sono i trendsetter, persone aperte alle
0: lì,
1: novità e guidate
0: lì
1: alla curiosità visiva.
0: Beh, sì.
1: Ci siamo. Decaffeinato o con latti vegetali?
0: Sì, anche ogni tanto, sempre solo latti vegetali.
1: Se per
0: vegetali
1: scelta e non per necessità,
0: sì,
1: chiaramente.
0: Sì.
1: Forte bisogno di controllo, indica questa,
0: sì,
1: cosa. Chi analizza meticolosamente la composizione della tazzina tende ad essere molto attento alla salute, preciso, organizzato,
0: sì,
1: ma talvolta inclina all'ansia.
0: No, quello no, ma sì, ne prendo uno con latte vegetale, vero, al mattino, americano,
1: poi
0: quindi
1: tutti noi, io
0: un po'
1: prendo
0: di qua,
1: il cappuccino,
0: là, certo,
1: ma anche il caffè shakerato e quello lo prendo nero.
0: Però la psicologia del caffè è interessante, fa molto ridere.
1: Sì,
0: sì, poi in Italia diventi pazzo perché ognuno lo prende a modo suo. Quindi
1: se dovessimo scatenare come prendete il caffè?
0: Esatto,
1: finisce.
0: Abbinamenti proprio. Bene, molto bene. Grazie per queste informazioni divertenti su cosa dice di noi il caffè che prendiamo. Tutto questo accade su Rai Radio 2. Restate con noi. Dove andate tanto? Okay.

0: musicale. Amici, è arrivato il momento del domandone del giorno. Vi dico solo questo, è legato a come ho cominciato la puntata, cioè come rimanete sani mentalmente quando fa così caldo?
1: Ci se sono rimanete
0: sì,
1: sani.
0: Esatto, se tra l'altro potete anche confessare che no,
1: no.
0: Tipo me, che ho insomma diciamo dei momenti così di perdizione totali, ditecelo con messaggi scritti e vocali 348 7300 200, poi vi diamo anche qualche dato.

0: Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga su Radio 2, sono le 6, 28 minuti e 30 secondi. Noi siamo pronti per sentire tutti gli aggiornamenti che arrivano dalla redazione del GR2. Radio
1: 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Sono le 6 e 30.
2: Rai GR2.
4: Buona domenica da Gabriella Lepre. Si riaccende la tensione Washington-Teheran. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato le infrastrutture iraniane in risposta al raid della Repubblica Islamica contro una petroliera nello stretto di Hormuz. Bersagliate dai Pasdaran anche le basi americane in Kuwait e Bahrain, dove risuonano nuovamente le sirene d'allarme. E Trump torna a minacciare il regime degli Ayatollah. Ascoltiamo il corrispondente.
5: Forse non impareranno mai, scrive Trump sui social, potremmo essere costretti a completare l'operazione militare e a quel punto l'Iran non esisterà più. Il contrattacco americano arriva poche ore dopo il secondo raid di droni contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz. Ai colpi dei Pasdaran, Washington risponde distruggendo infrastrutture di sorveglianza militare iraniane, sistemi di comunicazione, siti di difesa aerea, depositi di droni. La tensione nello stretto sale di ora in ora, elementi che peseranno sul nuovo round di negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti.
6: America wins either way.
5: Che si arrivi ad un accordo o meno, gli Stati Uniti hanno vinto contro l'Iran, sostiene il vicepresidente J.D. Vance. Abbiamo distrutto il loro programma nucleare perché non possono più arricchire l'uranio. Da New York, Stefano Fumagalli, GR2.
4: Il terremoto in Venezuela è lotta contro il tempo nella ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie e la terra ha tremato ancora.
7: Una scossa di magnitudo 5,6 al largo delle coste dello stato di Aragua, a ovest di Caracas. L'ultimo conto delle vittime, provvisorio, annunciato dal presidente dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodriguez, fratello della presidente ad interim. 1.430 i morti accertati, oltre 3.200 feriti, mentre resta la stima informale di 50.000 dispersi. Si scava tra le macerie alla disperata ricerca di sopravvissuti quando ormai sono passati quasi 3 giorni dal terremoto. Nelle ultime ore, strappati alla morte dai soccorritori, un neonato di 18 giorni e una ragazza di 15 anni. Sono al lavoro le squadre delle protezioni civili da mezzo mondo, Italia compresa, mentre il governo è sotto accusa per la disorganizzazione dei soccorsi e per i limiti imposti ai volontari che cercano di dare una mano. Alla Guaira, la zona più colpita, imposta dai militari una zona rossa. Francesco Mincone, GR2.
4: E durante il concistoro straordinario, Papa Leone ha espresso vicinanza al popolo venezuelano e lanciato un appello alla comunità internazionale. Ascoltiamo il pontefice.
8: Assicuriamo la nostra preghiera per le vittime, per le loro famiglie e per quanti soffrono le conseguenze di questa tragedia. Affidiamo al Signore anche tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi e chiediamo che non venga meno la solidarietà delle comunità internazionali verso quella cara nazione.
4: La cronaca è ancora ricercato il bengalese sospettato di aver sterminato una famiglia di connazionali a Roma. La procura ha diffuso la sua foto. Si tratta di un conoscente delle vittime indicato dal sopravvissuto, il figlio ventenne della coppia ricoverato in ospedale. A finire sotto i colpi della mannaia del killer, la madre, il padre e la sorellina di 8 anni. Si è costituito ai carabinieri raccontando di aver ucciso la moglie. Il femminicidio è avvenuto tra venerdì sera e sabato mattina in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia. La vittima, Mary Hopkins, di origini statunitensi, aveva 51 anni. A ucciderla durante un litigio il marito, Becken Olivieri, italiano di origini mauriziane, ora in stato di fermo. Nelle acque del lago di Vico, vicino a Roma, sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 77enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, era in barca con la moglie. Dopo essersi tuffato nel lago, ha accusato un malore e non è più riemerso. Gay Pride nel nome di Mirko, il giovane ucciso dal padre a Camaiore con la madre Katie. Al ragazzo sono stati dedicati anche i cortei di Napoli e Roma. E a Milano la partecipazione della leader del PD Ellie Schlein. L'omotransfobia ha ucciso Mirko. La leader PD ha poi sollecitato una legge sul tema. Ascoltiamo da Milano alcune voci del popolo arcobaleno.
9: Noi lo facciamo per i nostri diritti, che tuttora non ci sono.
10: Io, nonostante stia con un uomo, comunque sto insegnando a mia figlia che si può amare tutti indistintamente. Bisogna garantire i diritti per tutti e chi lo chiama carnevalata è un ignorante.
11: Tutti i giorni mentali arcobaleno, perché oggi diciamo facciamo la parata, oggi si festeggia, ma dovrebbe essere tutti i giorni così. I diritti vanno rispettati tutti i giorni.
4: In Italia ancora 18 le città a bollino rosso, caldo e afa anche domani, prime attenuazioni previste da mercoledì, allerta in pianura padana per il calo di Po e Ticino, clima torrido per quasi 200 milioni di europei, temperature oltre 40 gradi in Francia, Germania, record anche in Gran Bretagna, Svizzera, Austria e Ungheria. E ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio, ci aggiorna in studio Alessio Maldini.
12: Con gli ultimi 6 incontri è terminata la fase a gironi. L'Argentina ha chiuso a punteggio pieno gruppo G col 3-1 alla Giordania. Ai 16esimi anche Austria e Algeria, che hanno pareggiato 3-3. Nel gruppo K 0-0 tra Colombia e Portogallo, promosse assieme alla Repubblica Democratica del Congo, decisivo il 3-1 all'Uzbekistan. Nel gruppo L 2-0 dell'Inghilterra su Panama, inglesi primi con 7 punti e vittoria a sorpasso dalla Croazia sul già qualificato Ghana 2-1, entrambe dunque qualificate. E oggi alle 21 la prima partita dei 16esimi di fronte a Los Angeles, Sudafrica e Canada. Nel pomeriggio invece doppio appuntamento con i motori, alle 15 la partenza del Gran Premio d'Austria di Formula 1 con la Mercedes di Russell in pole e la Ferrari di Leclerc a suo fianco. Alle loro spalle i compagni di squadra Hamilton e Antonelli. Alle 14 il Gran Premio d'Olanda di MotoGP, in prima fila le Aprilia di Martin, Ugura e Bezzecchi. Subito dietro Fernandez, sempre su Aprilia, vincitore della Sprint Race.
4: E prima di chiudere, una bella notizia in arrivo dal Venezuela, dove un bambino di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Carabayeda, nel nord del Venezuela, 3 giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato il paese. La linea Good Morning Radio 2, prossima edizione alle 7:30.
0: (348) 7300 200 per rispondere al domandone del giorno: come rimanete sani mentalmente quando fa così caldo? Raccontateci i vostri stratagemmi, soprattutto se rimanete mentalmente sani, se no va bene lo stesso.
13: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: me.
1: Questa era Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Allora amici, facciamo un po' di ordine e riprendiamo le redini. Prima cosa risponderei alla persona che ti ha chiesto dove avevi letto le notizie che diciamo associano una certa psicologia.
2: Vito da Trieste, da Trieste ci scrive: per favore mi dite dove avete letto quelle nozioni sul caffè. Trieste, città di caffè,
1: è vero, sì.
2: Dunque, la fonte originaria a proposito del TAS 2R38 è su Scientific Reports, che è una rivista internazionale. Il nome della testata non ce l'ho. La giornalista che ha scritto questo articolo, da cui ho preso gli estratti, è Angela Gemito.
1: Molto bene.
2: Lo puoi trovare, penso, su internet.
1: Poi prendiamo il domandone. Dunque, perché vi stiamo facendo questa domanda? Ma intanto perché siamo reduci da giorni di caldo record, non solo in Italia, in tutta Europa, e questa mattina i giornali, i siti in generale di informazione raccontano delle grandissime difficoltà della Francia. La Francia è un paese che è stata messa veramente a dura prova, e anche la Spagna, ma poi ci sono le nostre città. Quindi prendiamo i dati che sono stati pubblicati da pochissimo. Stiamo parlando dell'Indice Climatico Termico Universale, secondo cui in Italia le giornate di stress da calore sono aumentate dal 1991 del 58%, che è una percentuale altissima. Oggi quasi due giorni estivi su... Certo, io scrivo due giorni estivi su due, non è male. Sono due giorni estivi su tre, eccoli qua. Oggi quasi due giorni estivi su tre superano i 32 gradi percepiti. Tra l'altro c'è la questione delle notti tropicali. Anche oggi da qualche parte sui quotidiani si racconta del fatto che Milano, per esempio, la temperatura non scende mai sotto i 27 gradi, neanche di notte. Vuol dire che il corpo non ha mai un momento di... Di quiete proprio, che vuol dire che sta sempre in allerta, e questo fa male.
2: Perché, Puglia, ricordati, sì, non siamo robot.
1: Esatto. Puglia e Basilicata sono tra le regioni più colpite, ma sopra la media nazionale ci sono l'Emilia Romagna e appunto la Lombardia, con Milano che se la passa male. Per questo abbiamo deciso di chiedervi questa cosa qua. Poi c'è anche la questione appunto di Sinner.
2: Non siamo robot.
1: Domani comincia la sua avventura a Wimbledon. Sinner ha vinto l'anno scorso per la prima volta, un italiano si è portato a casa il titolo di Wimbledon. Quest'anno non c'è ancora fuori.
2: A casa.
1: No, lui è andato a Wimbledon, però ha già messo le mani avanti, cioè tipo ha detto: sapete che durante Roland Garros
2: non rompete le balle.
1: È uscito durante, gli viene molto bene, una partita, si è sentito male contro Cerundolo per il caldo. Allora lui dice: intanto dalle previsioni meteo sappiamo che Londra, che pure ha avuto molto da fare con le temperature alte, la settimana prossima, quindi da domani, dovrebbe essere risparmiata dalle temperature più alte. Comunque Sinner ha detto: io ho fatto degli aggiustamenti, ma
2: non sono robot.
1: E ha detto: non ho la bacchetta magica, quindi tipo lasciatemi stare,
2: non rompete le balle.
1: Perché Sinner, con quella sua complexion, come si direbbe in inglese, no? Con quella sua
2: carnagione
1: chiara,
2: l'incarnato,
1: sì, e i capelli rossi, non è proprio l'uomo più adatto per stare sotto il sole, e il tennis invece si gioca sotto il sole. Quindi forza Sinner, speriamo che rimanga sano.
2: Natascia Lusenti, sì, sei un genio.
1: Perché?
2: Proponiamo un tennis nelle dark room.
1: Potrebbe essere. Per esempio, pensare di coprire, fino adesso abbiamo coperto, scusa, per la pioggia,
2: alle 9 di sera.
1: Coprire per il sole potrebbe essere una soluzione. Comunque amici, da qui siamo partiti per il domandone: come fate a restare mentalmente sani nonostante il caldo? C'è qualche risposta?
2: C'è qualche risposta, c'è chi ci saluta dicendo: cammino con voi ora che è fresco.
1: Brava,
2: quindi,
1: brava.
2: Uscire presto, sì, o eventualmente più tardi, diciamo spostare le abitudini saltando le ore più calde, è uno dei modi. E poi reggo il caldo, Giorgio da Sondrio, alla grande, ma il freddo no. Comunque 28 gradi di notte sono tantini, poi arrivate voi e rinfrescate la giornata.
1: Bene, però il freddo sì, per carità, almeno ti puoi coprire. Il

0: caldo, una volta che ti sei tolto tutto e ti stai sventagliando, cosa puoi fare? Poco altro, insomma, quindi non lo so. Comunque, settimana difficile, non accenna, almeno da quello che si vede, non accenna a scendere neanche domani, e oggi particolarmente caldo. State attenti, state in casa tranquilli, bottiglie d'acqua e Radio 2, giusto?
1: Io direi mangiate acciughe e uscite verso l'una.
0: No, ecco l'una proprio.
1: Senza portarvi l'una. Dietro mai dell'acqua, mangiate esatto. Molto salato.
0: No, direi di no. State con noi.
2: Good morning Radio 2, weekend.

0: Giuliano Palma, The Blue Beaters, tutta la mia la città su Rai Radio 2. Guarda come ho scritto il titolo, ma è veramente, in questi giorni sono veramente messa a durissima prova dal caldo.
1: Non sei un robot.
0: Non sono un robot neanche io, no. Alle 6:48 minuti di questa domenica, 28 giugno, ultima domenica di giugno, perciò abbiamone cura. Dici Matteo, se proprio, perché io mi barrico in casa, chiudo le imposte, tiro le tende e sto lì al fresco.
1: Via,
0: però
1: talpa.
0: Se uno potesse avere abbastanza. Fa un caldo. Però se uno ha una macchina con un'aria condizionata, magari va nelle ore migliori di qua adesso.
1: È un robot.
0: Esatto.
1: Può andare dove si va?
0: Dove?
1: Al lago.
0: Ah, beh, no, al lago un'ottima idea, bravo.
1: Al lago mi sembrava un'ottima idea. E a questo proposito ho la classifica dei paesi con le migliori acque lacustri.
0: Ah, che bello!
1: Sì, cara mia. Questi paesi sono stati sono in una classifica. Io mi fermerei ai primi cinque perché vi sono delle cose interessanti.
0: Europei?
1: Europei, sì. Chi c'è secondo te al primo posto? Con il 96,5% delle acque di balneazione interna classificato come eccellente. Da la EA, l'Agenzia Europea
0: dell'Ambiente.
1: Nein!
0: La Svizzera.
1: Quasi.
0: L'Austria.
1: Brava. Österreich al primo posto, l'Austria con 96,5% delle acque. E poi al secondo posto invece chi c'è col 94,7%?
0: La Germania.
1: Nein.
0: La Svizzera.
1: Nein.
0: La Finlandia.
1: Brava.
0: Veramente.
1: Finlandia. Secondo posto con il lago Tuusla nella Finlandia meridionale, che è
0: bello.
1: Considerato uno dei posti più, diciamo, ideali.
0: Sì.
1: Perché è anche uno di dove l'acqua è più calda, essendo una parte meridionale, giustamente. Terzo posto. Dai, Natascia Lusetti.
0: La Svizzera.
1: Nein.
0: La Germania. Ci abbiamo fatto. Sempre quelle le carte.
1: 91,5% delle acque di balneazione interne classificato come eccellenti. In particolare per le Strandbäder, che sono le strutture balneari presenti in tutti i laghi.
0: Sì, ma scusa, la Svizzera non c'è tra i primi cinque. La quarta.
1: Al
0: quarto posto.
1: Nein.
0: Non è possibile. Allora fammi pensare.
1: Chi c'è al quarto posto?
0: La Slovenia.
1: Natascia Lusetti mi delude.
0: Ti deludo.
1: È l'Italia.
0: Ah certo, non avevo minimamente considerato. Non so perché pensavo
1: Italia
0: che
1: Italia batte Svizzera, perché Italia quarto posto, Svizzera quinto. L'Italia l'87,7% delle acque di balneazione è stato valutato di qualità eccellente.
0: Bene.
1: Il lago di Como, il lago di Gaia, insomma, tutti i laghi che conosciamo, ma anche emerge un lago, il lago Caldaro in Alto Adige. Caldaro in Alto Adige è considerato uno dei laghi balneabili più caldi delle Alpi e più ben, diciamo, tenuti.
0: Di Bracciano no? Non lo citano?
1: No. Non lo citano.
0: No, era così per curiosità, per andare un po' più.
1: Ma anche il lago di Nemi è bellissimo.
0: Dimmi della Svizzera.
1: Svizzera
0: quinto posto.
1: 84,4%.
0: Citano qualche lago in particolare?
1: Zurigo e Ginevra, che sono legate ai loro laghi, che ha favorito una vera cultura del bagno in acque libere. Citano le Badi, che sono le strutture pubbliche per il bagno, che in Svizzera sono particolarmente ben curate, efficienti e garantiscono anche una, non solo la manutenzione delle, diciamo, ma anche la qualità dell'acqua, perché laddove ci fossero delle emergenze intervengono. Il lago di Lugano è considerato il luogo ideale per il nuoto in acque libere, perché in estate è il lago più caldo della Svizzera, che raggiunge i 26 gradi, che è un paradiso per noi a pensare che oggi come oggi 26 gradi.
0: Probabilmente,
1: basta.
0: Sì, esatto, probabilmente sarà anche un po' più caldo in questi giorni, chi lo sa.
1: Vuoi fare marameo alla Francia?
0: Alla Francia quando?
1: Dopo la Svizzera.
0: Sesta?
1: Sesta.
0: Con che percentuale?
1: 71%.
0: Bassa, veramente?
1: Sì.
0: La Svizzera 87.
1: 84 la Svizzera, 87 l'Italia, 71 la Francia.
0: Beh, effettivamente c'è da lavorare, la France. Amici, sono le 6:51 minuti, siete su Radio 2, state con noi. Tanto. Ecco dalla Sicilia, con amore, Levante.

0: Levante Malia su Rai Radio 2. Arrivano anche i vostri messaggi vocali per raccontarci come sopravvivete a questa calura infernale. Sentiamo.
1: Sono Luisa da Civitavecchia, volevo dirvi che mio nonno farmacista mi diceva sempre: metti le parti del corpo dove il sangue batte più forte, cioè i polsi e le caviglie, sotto un getto d'acqua fredda. Il sollievo è istantaneo, però chiaramente non dura molto a lungo, ma è fantastico.
2: No, ma è vero, hai ragione, solo che dovremmo attraversare, diciamo, cioè dovremmo stare lì fermi, no, praticamente.
0: Smonti, lasci lì,
2: esatto,
0: il pezzo.
2: Lasci il pezzo.
0: E
2: esatto.
0: Torni quando è fresco.
2: Vi stiamo chiedendo come fate a rimanere sani mentalmente, perché vabbè, i rimedi, diciamo, quelli lì per abbassare la temperatura un po' li conosciamo. Il problema è che la testa ogni tanto sbarella, quindi è una domanda tra la cosa seria e anche un po' gli scherzo, diciamo così. Messaggi scritti o vocali a Rai Radio 2 3487 300 200.

0: Shade, Yo Love is King su Rai Radio 2, sono quasi le 7 di questa domenica mattina insieme, vediamo che succede sulle strade. Lina all'Onda Verde. Rai
1: Radio 2. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno e buona domenica da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:59 minuti 27 secondi, traffico piuttosto regolare sulle nostre strade e autostrade, agevolate come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti in vigore dalle 7 alle 22. In primo piano la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Lavori e Bicarello in direzione di Livorno. Le altre notizie ci portano sulla 4, la Venezia-Trieste, c'è stato un incidente al momento senza disagi per la circolazione tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione di Venezia. Altro incidente sulla 14 Adriatica tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna. In autosole segnalato un veicolo fermo tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Si tratta di un'auto. Sempre in A1 c'è stato un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion e un'auto, ora fermi in Piazzola tra Lodi e la 58 in direzione nord verso Milano. Darei mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
3: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di Radio 2.
4: Good morning Radio 2. Weekend.

0: Tiziano Ferro con Lazza, perdono, ventesimo anniversario di questo successo di Tiziano, e noi invece andiamo a vedere che succede sul pianeta Terra. Natascia Rosenti, la nostra inviata, che oggi casualmente è in studio qui con noi.
1: Sì, è vero, casualmente.
0: Forse perché ha saputo che c'era l'aria condizionata e si
1: può
0: è infilata
1: essere,
0: dentro.
1: Può essere. Amici, questa mattina vi parlo di cani, di adozioni di cani dai canili. Sapete che l'estate è migliorata un po', diciamo, la cultura degli abbandoni nel nostro paese, ma mica poi tanto. Continuano ad essere tantissimi purtroppo i cani che sono nei canili, anche perché alcuni hanno anni e anni di gabbia alle loro spalle. Quindi insomma è una ricerca secondo me importante, benché sia una ricerca che arriva dagli Stati Uniti. È stata pubblicata sulla rivista scientifica Animals e ha avuto come oggetto di studio 132 persone che avevano adottato un cane da un rifugio nella Carolina del Sud. Che cosa è successo? Che il 22%, quindi quasi un quarto dei cani che erano stati adottati, è stato restituito entro i 3 mesi dall'adozione. Quindi la ricerca si è concentrata per capire i motivi, perché poi naturalmente se tu adotti un cane si presume che tu lo faccia con buone intenzioni, quindi è un fallimento anche per chi adotta,
0: certo,
1: no? Restituire
0: sì,
1: un cane. Il cane ovviamente spera di uscire dalla gabbia del canile, anche dei rifugi più belli, comunque insomma non è come stare in famiglia. E tra l'altro restituire un cane, che sia cucciolo, adulto o vecchio, è un trauma ulteriore per la bestiola, perché comunque lo sa benissimo che è un abbandono, lo sa benissimo che è per causa sua e quindi non ci capisce niente. Perciò che cosa è successo?
0: Perché anche
1: allora,
0: i cani non sono roba.
1: No, per niente, bravo. Allora, intanto un dato: il tempo medio di permanenza in famiglia in quel caso lì è stato di appena 8 giorni. La maggior parte dei cani riportati al rifugio, ma succede sempre così, io seguo tantissimi profili social anche in Italia, ti dicono ma il cane ha dei problemi di comportamento. Allora che cosa hanno fatto? Sono andati ad analizzare i questionari di preadozione, sai che te li fanno compilare, sono sempre molto rigorosi. Quindi la ricerca ha capito, hanno svelato i ricercatori, che la questione non è tanto il cane, bensì le aspettative troppo alte delle persone. Per esempio, che il cane sia subito socievole con bambini e sconosciuti, sai, quando lo porti a fare la passeggiata, che sia facile da addestrare, che non sia distruttivo. Alcuni cani arrivano in casa e cominciano a mordere le poltrone, a mordere le zampe del tavolo, oppure che sia pronto da subito a instaurare un forte legame emotivo con chi l'ha adottato. Questo non va bene, nel senso è un'aspettativa troppo alta se tu pensi che il tempo di permanenza medio di 8 giorni non gli hai dato il tempo al cane, perché di solito questi problemi di comportamento nelle prime settimane dopo l'adozione sono sintomi di stress da ambientamento. I cani magari sono stati tanto tempo in un ambiente così un po'
0: diverso,
1: privativo, diciamo, anche sì, non ci capiscono niente, ma poi hanno spesso anche la paura dell'abbandono, magari li lasci mezz'ora in casa, loro non capiscono cosa sta succedendo. Quindi lo studio ha evidenziato che con il passare delle settimane molti di questi comportamenti indesiderati tendono a ridursi, quindi in realtà molti cani vengono restituiti prima ancora che possano dimostrare qual è il loro vero carattere, cioè al netto dello stress, togliamo tutto, facciamo passare del tempo, facciamo capire loro che adesso quella è la casa e rimarranno lì, e da quel momento si vede che tipo di cane è. Quindi la ricerca dice: prepariamo meglio, conclude così, prepariamo meglio le persone all'esperienza dell'adozione, diciamo loro bene che cosa possono aspettarsi, in modo da ridurre il numero di adozioni fallite, perché poi l'obiettivo di chi cerca di far adottare cani, ma anche di chi va a cercarli, è quello che l'adozione vada bene. Mi sembra una ricerca molto interessante. Quindi le aspettative troppo alte in generale non vanno mai bene nella vita, ma con una creatura che comunque ha subito, diciamo, dei traumi, dei dolori, delle cose non bellissime, ci vuole pazienza.
0: Beh, 8 giorni sono pochissimi.
1: Poveretti, cioè, 8 giorni sì, neanche io venivo spesso restituita dai fidanzati dopo un po', perché appunto diciamo questa qua in tempi passati
0: non ho mai superato le 8 ore.
1: Ma è quella la quindi. Lasciami il tempo all'inizio è tutto così. Lasciami il 8 giorni.
0: Comunque ho letto anche di un cane che ha preso apposta la patente per poter abbandonare il suo umano all'autogrill.
1: Sarebbe,
0: è l'unico,
1: guarda,
0: esempio di
1: sarebbe
0: cane,
1: interessante sì.
0: Però aveva il cambio automatico,
1: Beh, è comodo,
0: perché con la zampa la frizione non riusciva.
1: Bravo Matteo. Tutte queste cose bellissime le sentite su Radio 2.
2: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Celine Grande, Jubel su Rai Radio 2, e noi continuiamo a ricevere messaggi vocali e scritti al 348 7300 200 in risposta al domandone di questa domenica mattina, in cui il caldo, diciamo, comanda, perché lo sentiamo tutti e lo viviamo tutti. Giornata oggi la più feroce.
1: Oggi è il fine settimana, sì, ieri e oggi sono ed erano attese temperature molto alte, sì. Quindi mantenere la sanità mentale
0: è
1: a volte
0: importante. Però
1: è una
0: c'è
1: sfida.
0: Un vantaggio, sì. Se mettete la padella fuori sul terrazzo si cuoce senza usare
2: Matteo,
0: il fuoco.
2: Sei un genio.
0: Bisogna saper cogliere le piccole sfumature della vita.
1: Sì.
0: Vogliamo sentire un vocale? Sì. Sentiamo un vocale.
3: Mi chiamo Fernanda, ciao. Provincia di Reggio Emilia, sono pensionata. Io al mattino alle 6 mi alzo, ho la fortuna di abitare in un posto bellissimo, vado a camminare nelle colline intorno a me, nelle terre matildiche, in boschi, sentieri, insomma, comunque il fresco lo cerco in quel modo.
0: Fernanda,
3: e poi al pomeriggio in casa a leggere. Questo mi aiuta mentalmente a superare questo momento caldissimo.
1: Brava
0: Fernanda,
1: applausi.
0: A che ora ci vediamo?
1: Veramente
0: mattina?
1: Brava. Beh, brava, applausi a Fernanda che si è organizzata una giornata di resistenza. Ci arriva una fotografia da Torvaianica, bella quella spiaggia.
0: Bella,
1: sono
0: sì.
1: Carlo e Margot da Roma che aspettano l'alba a Torvaianica, aspettano l'alba, ormai l'alba c'è già, insomma, diciamo che la ammirano, sì, esatto.
0: Non so se però lei ammirano.
1: Prima che arrivano gli altri dice poi torniamo controcorrente rispetto al traffico, certo, perché
0: arrivino tutti i romani.
1: Sì, tutti i romani, certo, vabbè, perché non saranno romani loro. Poi c'è una persona che ci scrive, siccome abbiamo detto che secondo le rilevazioni in questi giorni Milano non scende mai sotto 27 gradi la notte, di giorno vabbè siamo sui 36-37, dice, ma io quando rientro a casa mia ci sono 33 gradi e non 27, è ingestibile,
0: come ho sentito.
1: Sì, esatto. Allora la questione è questa qua,
0: vi è un perché.
1: Sì, perché dentro le case è più caldo, ne parla persino questa mattina sulla Repubblica un ricercatore del CNR, che lui è specializzato su quello che ci fa il caldo sulla salute, capite, sulla mia testa non benissimo. Dice, il calore assorbito dalle mura degli edifici durante le ore di sole viene poi rilasciato la notte. In più, se durante il giorno non avete ombreggiato le stanze, fatelo con le tende, con le imposte, oppure se si è cucinato, è quella una cosa terribile perché alza tantissima
0: se
1: temperatura.
0: Si è respirato,
1: bravo,
0: non
1: si
0: respirate in casa,
1: si sono tenuti accesi gli elettrodomestici, anche il televisore, per dire, tutta roba che scalda,
0: guardatelo,
1: quindi
0: spento il televisore,
1: è facile raggiungere o superare i 30 gradi anche dentro le case, che a volte appunto fanno più fatica, soprattutto dice,
0: avete
1: se
0: dei parenti che convivono con voi,
1: anche quello
0: chiudeteli
1: scalda.
0: Fuori scaldano.
1: Poi c'è la questione che c'è chi ha l'aria condizionata, ma il 40% delle abitazioni, quindi tantissime in Italia, è senza aria condizionata. Questo vuol dire che sei in balia di quello che succede. Per esempio io in soggiorno, che è un ambiente unico con la cucina, sto di più in camera perché è più fresca, ma in soggiorno quando cucino accendo l'aria condizionata, perché sennò veramente si alza di botto di un paio di gradi, non si respira più. Però
0: io
1: se non ce l'hai, bravo Matteo Osso, è una soluzione.
0: Mangio solo frutta e verdura,
1: ma sì, anche quella lì è una soluzione. No, questo era per spiegare insomma la nostra ascoltatrice che non le tornavano i conti. Abbiamo un altro messaggio vocale, sentiamolo.
4: Ciao, anche io vado a correre anticipando l'orario invece di camminare, in realtà. Buona domenica, viva Radio 2.
1: Viva sempre Radio 2.

0: Respect con Aretha Franklin, e prima abbiamo just ascoltato Jovanotti e Alfa con just Buon Vento.
1: Oh, attenzione amici, attenzione. Sono le 7:20, è arrivato infatti la sigletta per ricordarcelo. È domenica
0: l'Italia, è domenica e noi dobbiamo...
1: Li fustighiamo? Anche
0: no,
1: stamattina?
0: Oggi
1: no,
0: ho un allarme, no, per i Flandroni.
1: Allarme, attenzione,
0: mi sento...
1: abbiamo il suono di un allarme. Diru, diru,
0: diru, diru, ma anche un citofono, va bene. Diru, diru, diru.
1: Questo è un citofono, sì, può andare bene.
0: Un allarme,
1: sì,
0: un allarme, sì, per l'Andro d'Italia, allarme.
1: Perché?
0: Io sto per darvi dei dati che vi aiuteranno.
1: I numeri.
0: I numeri, sto per dare i numeri e vi aiuteranno perché c'è una ricerca dell'Istat che nelle stime preliminari.
1: Una ricerca dell'Istat.
0: Una ricerca dell'Istat, nelle stime preliminari del PIL e dell'occupazione territoriale ha rilevato una serie di cose che per i pelandroni sono fondamentali.
1: Cioè?
0: Pelandroni. Se volete continuare a essere pelandroni,
1: sì,
0: cosa che io vi riconosco come diritto,
1: sì,
0: in quanto cittadini di una Repubblica che deve essere accogliente nei confronti di tutte le posizioni,
1: sì, che è fondata sul lavoro, però ricordo,
0: cioè scappate un po'... dal sud.
1: Da sud?
0: Scappate dal sud.
1: Perché?
0: Perché? Perché il Mezzogiorno è l'area che ha trainato la crescita dell'occupazione a livello nazionale nel 2025.
1: Applausi, applausi, molto. Quindi dice, se non hai voglia di...
0: Se non hai voglia di fare una cica frusta, tutti al nord. Perché l'incremento degli occupati è stato pari all'1,5% nel sud, che ha spinto l'Italia a un più 1,1% di media. Mentre invece a nord-ovest si è aumentato solo dello 0,9 e a nord-est dello 0,8. Quindi io, per non sbagliare, vi direi: se non avete voglia di fare una cica frusta, andate a Gorizia.
1: Aiuto!
0: Così, per no. A, che ne so, a San Floriano del Collio.
1: Certo, e lì si sta freschi.
0: Sì, sì. Anche un bel, si beve bene.
1: Si beve bene,
0: il vino,
1: certo,
0: è
1: certo.
0: Ben buono da quelle parti lì. Fai un salto di là e in Slovenia la benzina costa poco. Cioè, hai tutti i vantaggi a essere un pelandrone da quelle parti. Cividale, bel posto. Si mangia la cubana, vi dico io, due dritte dove andare a mangiare. Quindi, essendo questa la situazione, vi dico anche, per chi invece pelandrone non dovesse essere o chi si converte, pelandrone pentito.
1: Pelandrone pentito, mi piace tantissimo.
0: Un pelandrone pentito. Nel nord-ovest e nel centro gli incrementi più elevati si sono registrati nelle costruzioni. Pelandrone pentito, Magut.
1: Sì.
0: Questa è la zona.
1: Magut,
0: mentre
1: cos'è?
0: Il Magut è il muratore.
1: Sì, sì. Magut.
0: Mentre nel nord-est la crescita ha interessato soprattutto il reparto del commercio.
1: Oh.
0: Pelandrone venditore?
1: Sì.
0: Lì devi andare. E nel mezzogiorno invece gli aumenti più consistenti si sono registrati nei servizi finanziari, immobiliari e professionali.
1: Molto bene, grazie per queste notizie. Non lo sapevo, mi ero persa questa indagine dell'Istat. Molto bene amici, sono le 7:23:27. Non siamo robot e non stiamo per finire, perché sapete che quest'estate ci trovate fino alle 9.

0: Ginta, Z Brothers, More su Rai Radio 2, More, di più dei vostri messaggi vocali, sentiamo.
1: Giacomo da Marconia, il mio segreto contro il grande caldo: sveglia presto e una bellissima camminata in riva al mare all'alba. Grazie. Quando l'aria è ancora bella fresca, sì. E rinfresca l'anima. Poi dalle 10 si chiude tutto in casa.
0: Barricati.
2: Niente di meno.
0: Abbiamo un altro messaggio vocale, lo sentiamo.
3: Antonio da Roma, io adesso sto andando a fare una passeggiata sul bagnasciuga del lungomare di Ostia, sì, idealmente con Radio 2.
0: Bravo.
2: Ci piace moltissimo.
0: Siamo felici per
2: esistono
0: voi.
2: Esistono delle persone che sono a 2 ore di macchina dal mare se non trovi traffico.
0: Perché siamo a 2 ore di macchina dal mare?
2: Perché?
0: Se non troviamo traffico.
2: Te lo dico io perché.
0: Matteo Osso.
2: Perché non siamo robot.
0: Siamo su Radio 2 però.

0: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari. Sorry se vi interrompiamo sul finire della vostra canzone, ma dobbiamo dare la linea al GR2. Ci ritroviamo fra una quindicina di minuti. Ciao.
1: Sono le 7:30.
2: Rai GR2.
3: Ancora in fuga l'assassino della famiglia bengalese, padre, madre e bambina a Roma, sopravvissuto l'altro figlio che racconta l'uomo era un conoscente ed era ossessionato da mamma. Un altro femminicidio in Peria, lui si costituisce ai carabinieri. Ore di apprensione per il marito della ministra Roccella, un tuffo nel lago di Vico, poi il malore ieri pomeriggio, ricerche in corso con elicotteri e sommozzatori. Medio Oriente, si riaccende la tensione Stati Uniti-Iran, fuoco incrociato nel Golfo, Trump tuona contro il regime degli Ayatollah. Venezuela, il miracolo del bambino salvato dopo 3 giorni, gli aiuti italiani, la solidarietà di Papa Leone e di Giorgia Meloni. Musica, l'abbraccio degli stadi, Tiziano Ferro all'Olimpico, Joliet al Maradona per lo sport, tutto sulla World Cup di calcio, Formula 1 e Motomondiale. Buongiorno da Simona Giacinti. A Roma è caccia al killer, continua la fuga dell'uomo che a colpi di mannaia ha sterminato una famiglia, madre, padre e una bambina di 8 anni, ferito il primogenito di 20 anni.
4: Dovresti morire con i tuoi cari, nessuno deve soffrire per nessuno. Questo è un messaggio postato sui social dal 43enne bengalese Shahdat Hossain poche ore prima della strage. L'uomo, per gli inquirenti, potrebbe essere il killer che ha ucciso a colpi di mannaia Joan Sne Mamotai, 38 anni, la figlia di 8 anni, Rowa, e il marito Kamaluddin Babul, 39 anni, tutti bengalesi. La violenza sarebbe scattata dopo che la donna ha rifiutato per l'ennesima volta un approccio sessuale. Questa è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Anche il figlio maggiore, ventenne, Amir, è stato aggredito ma è riuscito a fuggire strada e a dare l'allarme.
5: Ho sentito un trambusto, ho visto due figure, uno che si accasciava il ragazzo ferito e l'altro che scappava di questa parte. Urlava, mamma è morta, mamma è morta.
6: La bambina l'aveva mai vista?
5: Una rosa gliel'ho portata a lei, all'angioletto.
4: Kamal era in Italia da 15 anni e lavorava in un supermercato.
7: Sempre molto molto disponibile, gentile.
4: In corso le ricerche del killer, dalla capitale alla ciociaria fino in Inghilterra. Elena Pabba, GR2.
3: Nelle acque del lago di Vico proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, 77 anni, marito della ministra per la famiglia.
8: A dare l'allarme intorno alle 17 è stata la ministra Eugenia Roccella. Con il marito Luigi Cavallari stavano trascorrendo la giornata a bordo di una piccola barca partita dalla sponda di Ronciglione del lago di Vico, nel Viterbese. Dopo aver fatto un tuffo per rinfrescarsi, l'uomo avrebbe accusato un malore. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, avrebbe cercato di risalire a bordo, ma la barca non era ancorata e il 77enne non sarebbe riuscito a raggiungerla, finendo sott'acqua senza più riemergere. Ricerche affidate ai sommozzatori dei vigili del fuoco sono andate avanti per tutta la notte, con squadre arrivate anche da Roma. Alla ministra, in queste drammatiche ore d'attesa, è arrivata la vicinanza di tutto il mondo politico. A marzo avevano festeggiato le nozze d'oro e in una recente intervista lei aveva parlato così del loro incontro quando aveva 18 anni.
9: Un rapporto molto profondo. È difficile per me immaginare la vita senza mio marito, il mio compagno, il mio amore.
8: Simone Zazzera, GR2.
3: Si è costituito i carabinieri raccontando di aver ucciso la moglie. Becken Olivier, italiano di origine mauriziane, ora è in stato di fermo per il femminicidio di Mary Hawkins, statunitense, 51 anni, durante un litigio nella notte tra venerdì e sabato in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia. Nuovi venti di guerra. Iran e Stati Uniti si accusano a vicenda di aver infranto il cessate il fuoco. Sentiamo.
10: Le sirene d'allarme risuonano in Bahrain. In Kuwait l'esercito afferma di aver intercettato missili e droni. Secondo i guardiani della rivoluzione iraniani, gli attacchi sono una risposta ai bombardamenti lanciati dalle forze statunitensi contro alcune località costiere del sud dell'Iran. Raid avvenuti a loro volta dopo che ieri una petroliera era stata colpita da un drone nello stretto di Hormuz. È il secondo giorno consecutivo di attacchi incrociati e si alzano anche i toni della retorica. I Pasdaran promettono una risposta implacabile ad eventuali altri azioni statunitensi. Il presidente americano Trump minaccia un ritorno alla guerra aperta. Potremmo essere costretti a completare l'operazione militare e a quel punto l'Iran non esisterà più, afferma. Minacce reciproche destinate a pesare sui colloqui per un accordo definitivo. Secondo quanto trapela, a luglio in Qatar si dovrebbe parlare dei beni iraniani congelati. In seguito in Pakistan sarà affrontato il cruciale dossier nucleare. Davide Maggiore, GR2.
3: E in occasione del concistoro straordinario, Papa Leone ha lanciato un appello appello contro violenze e conflitti. Ascoltiamo il pontefice.
2: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola. Dio continua ad aprire nella storia cammini di riconciliazione e di pace. Abbiamo la responsabilità di percorrerli con coraggio e di aiutare il mondo a riconoscerli.
3: E Papa Leone ha espresso anche la sua vicinanza al popolo del Venezuela in ginocchio dopo il terremoto, chiedendo alla comunità internazionale solidarietà e aiuto. Oltre 1.400 i morti accertati, 51.000 i dispersi e continuano le scosse di poco fa. La notizia è che un bambino di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie.
11: Fue construido.
12: Si commuove Antonio Fuentes. Il suo appartamento al primo piano è inagibile. Il palazzo, dice, si è come seduto. Ma ha resistito anche stavolta. È andata peggio alla torre Petunia 2. 14 piani venuti giù tutti.
13: Come 20 todavía que faltan.
12: Cerchiamo una ventina di dispersi, spiega Miguel García, soccorritore messicano. Una madre e un padre pregano per la figlia. Da qualche parte là sotto, in quello che era il terzo piano.
14: Ángeles, Ángeles Díaz Rojas.
12: Si chiama Ángeles Díaz Roja. Siamo qui e speriamo. Qui a Chacao sono crollati 3 edifici. Abbiamo contato 35 morti sinora.
15: Abbiamo 35 falleciti.
12: Dice il presidente del municipio, Gustavo Duque. Comitati spontanei raccolgono indumenti, psicologi fanno consulti in strada. Noi siamo un popolo molto unito. Da Caracas, Ilario Piagnarelli, GR2.
3: E la presidente venezuelana Rodriguez ringrazia la premier Giorgia Meloni per le squadre italiane che affiancheranno i soccorsi al paese. Il ministro Tajani ha annunciato che sono stati stanziati 5 milioni di euro.
16: 97 tra uomini e donne suddivisi in 3 team. Ci sono gli operatori USAR, dei vigili del fuoco specializzati in ricerca e soccorso tra le macerie, gli addetti alla logistica, medici e infermieri della protezione civile e la squadra di aiuto italiana arrivata ieri in Venezuela per dare supporto nelle ricerche dei superstiti del terribile terremoto che ha devastato la regione di La Guaira nel paese sudamericano. Appena arrivati nell'area del sisma, spiega il capo della protezione civile Fabio Ciciliano, il team sanitario ha subito lavorato a fianco degli ospedali.
17: Tutta la squadra degli operatori sanitari e a Caracas, dove sta già lavorando a supporto degli ospedali della capitale sotto pressione per l'enorme quantità di persone ferite.
16: I vigili del fuoco hanno poi allestito un campo base e distribuito anche tende per gli sfollati. Il loro compito sarà quello più delicato, scavare tra ciò che rimane di palazzi e grattacieli crollati. Il portavoce dei vigili del fuoco, Luca Cari.
18: Le nostre squadre sono subito uscite, vanno sulle macerie, chiamano e attendono risposte per cominciare a scavare.
16: Giuseppe Lisi, GR2.
3: 200 milioni di europei afflitti da temperature di quasi 40 gradi anche in nord Europa. In Italia ancora 18 le città a bollino rosso per scampare all'afa, chiese aperte a Napoli, ingresso prolungato nelle biblioteche a Firenze. Sono alcune delle soluzioni adottate come rifugi climatici sempre più diffusi. Sentiamo come e dove da Elena Paudice, urbanista dell'Università Sapienza.
19: Le città che vogliono dotarsi di rifugi climatici, da dove possono cominciare? Dai parchi?
20: Non è detto che dei parchi siano per forza dei rifugi climatici, perché se non c'è un ombreggiamento naturale adeguato, anche l'erba secca emana un calore quasi equivalente all'asfalto. Però le aree verdi ombreggiate in modo permanente possono essere considerati dei rifugi climatici, se dotati anche di servizi come panchine e fontanelle d'acqua.
19: Comunque il principale ausiliario per i comuni è il verde.
20: Assolutamente, noi dobbiamo investire molto di più nelle infrastrutture verdi.
19: Altra possibilità, lo stanno facendo, prolungato accesso alle strutture pubbliche con aria condizionata.
20: L'aria condizionata surriscalda all'esterno, quindi se parliamo di contrasto a questo cambiamento climatico dovremmo fare anche attenzione ad utilizzarla.
19: Donatella Gori, GR2.
3: A Milano il Great Pride è stato posticipato di qualche ora proprio per evitare la calura estrema, una manifestazione quest'anno dedicata a Mirko, giovane ucciso dal padre a Camaiore con la madre Katie. Cortei anche a Roma e a Napoli, nel capoluogo lombardo ha sfilato anche la leader del PD Elly Schlein. L'homos transfobia ha ucciso Mirko, ha detto, sollecitando una legge sul tema. La strage di Ustica, che costò la vita 46 anni fa a 81 persone, il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nell'ambito dell'inchiesta. Quanto alla possibilità di costituirsi parte civile, spiega Palazzo Chigi, il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. L'udienza è stata fissata per il 30 settembre. La musica con Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico di Roma con un live di quasi 3 ore.
11: Olimpico lo accoglie così e Tiziano Ferro si emoziona.
15: Alla mia Roma, che sta con me dal 2001.
11: Si comincia con l'ultimo album, Sono un grande, ma poi si va avanti e indietro negli anni e con il pubblico che non smette un attimo di cantare.
3: Roma con un live di quasi 3 ore.
11: L'Olimpico lo accoglie così e Tiziano Ferro si emoziona.
15: Alla mia Roma, che sta con me dal 2001.
11: Si comincia con l'ultimo album, Sono un grande, ma poi si va avanti e indietro negli anni e con il pubblico che non smette un attimo di cantare.

0: Milano, grande voce.
1: Giorgia!
0: E l'Olimpico esplode.
1: Regina di Roma!
0: Giorgia e Ferro duettano su Superstar. Stasera Tiziano replica e ad ascoltarlo a Roma saranno stati 100.000 in due serate. Miriam Mauti, GR2.
2: Terza e ultima data di Joliet questa sera a Napoli, almeno per ora. Il rapper tornerà infatti allo stadio Maradona con Napoli è casa tua dal 9 all'11 giugno 2027.
3: Allora voglio dire una cosa, io l'anno prossimo non farò un disco purtroppo, non farò un tour, non suonerò né a Roma né a Milano, suonerò solo a Napoli. L'anno prossimo suonerò solo a Napoli.
2: E siamo allo sport con Alessio Maldini in studio, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno e buona domenica a tutti i radioascoltatori.
2: Iniziamo dai mondiali di calcio con gli ultimi verdetti della fase a gironi.
4: Tra ieri sera e questa notte si sono disputate le ultime 6 partite. Nel gruppo J, terza vittoria dell'Argentina, 3-1 alla Giordania, ancora segno Messi entrato nella ripresa. Tanti gol ed emozioni in Austria-Algeria, finita 3-3. Pareggio prevedibile alla vigilia perché andava bene entrambe. Nel recupero però Algeria in vantaggio con Marez e gol qualificazione austriaco al 96esimo di Kalazic, rete che ha di fatto eliminato l'Iran, e così con l'Argentina sono passate appunto l'Austria e l'Algeria. Nel gruppo K 0-0 tra Colombia e Portogallo, approdata ai 16esimi assieme alla Repubblica Democratica del Congo che si è imposta nel rimonta sull'Uzbekistan di Cannavaro 3-1. Sentiamolo.
5: È un'esperienza fantastica, quello che abbiamo fatto in questi mesi sicuramente è qualcosa di importante. Sai, torni a casa con 3 sconfitte e allora ti sembra tutto negativo. Mi dispiace, ecco, non portare un risultato a casa. Tutto il gruppo si meritava qualche soddisfazione in più, però è anche vero che il girone che abbiamo preso è un girone troppo difficile.
4: E infine nel gruppo L 2-1 della Croazia sul Ghana, entrambe qualificate, e 2-0 dell'Inghilterra su Panama. I gol di Bellingham e Kane hanno così regalato il primo posto alla nazionale di Tuchel. Sentiamo Bellingham.
6: Nel primo tempo siamo scesi in campo per affrontare la partita un pezzo alla volta. Abbiamo superato molto bene la prima fase e ora abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo, che era superare il girone e farlo da primi in classifica.
4: E dunque è definito il quadro dei 16esimi. Tra le partite più equilibrate sulla carta, Olanda-Marocco e Portogallo-Croazia, la più sbilanciata Argentina-Capoverde. Il via stasera alle 21 con Sudafrica-Canada.
2: Nel pomeriggio invece il doppio appuntamento con i motori.
4: Alle 15 la partenza del Gran Premio d'Austria di Formula 1 con la Mercedes di Russell in pole. Pole conquistata all'ultimo secondo, non senza polemiche, per la bandiera gialla esposta nell'ultima curva dopo l'incidente di Verstappen. In prima fila anche la Ferrari di Leclerc, subito dietro Hamilton e Antonelli. Alle 14 il Gran Premio d'Olanda di MotoGP, in prima fila le Aprilia di Martin, Ogura e Bezzecchi. Alle loro spalle Fernandez, sempre su Aprilia, vincitore della sprint race, davanti allo stesso Ogura, a Di Gianantonio e a Bezzecchi.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Edmondo Cotto e Emanuele Rinaudo. La linea va Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale radio alle 8.30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.
7: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
8: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
9: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: 487-300-200, in arrivo il secondo domandone di questa mattina di domenica. Sono le 7.44, messaggi scritti oppure vocali. Parliamo ancora una volta del solstizio e dell'estate e noi siamo qui che vi aspettiamo.
11: Good Morning Radio 2 Week.

0: City Life, Matt Fix su Rai Radio 2 alle 7:47 minuti. Buongiorno di nuovo da Matteo e Natascia Lusenti. Sorpresa, bensì ormai è una certezza,
1: una consuetudine
0: che d'estate raddoppiamo.
1: Ma vuoi dire che c'è gente che si sveglia adesso?
0: Penso,
1: si è persa un'ora e mezza della storia della radio.
0: Per quanto forse no, perché fa talmente caldo che anche dormire o stai al fresco, oppure insomma non è facilissimo dormire, dico, in là nelle ore, di solito si tende a svegliarsi prima. Se avete perso qualcosa di quello che ci ha preceduto, dell'ora e mezza precedente, Rai Play Sound, se siete in diretta con noi meglio ancora, se ci sentite da un po' sapete che quando abbiamo una puntata di 3 ore abbiamo anche 2 domandoni, il primo di solito è legato all'attualità e poi la seconda parte invece si sposta più su qualcosa di emozionale,
1: a lunga conservazione,
0: esatto, qualche ricordo, andiamo a pescare da lì. Questa mattina, così come domenica scorsa, visto che siamo negli ultimi giorni di giugno, siamo vicini al solstizio d'estate, vi chiediamo di raccontarci di un inizio d'estate che non avete mai dimenticato, dicendoci anche
1: perché.
0: Sì, è soprattutto quello che ci interessa, perché
1: siamo molto curiosi dei dettagli sporcaccioneschi.
0: Sì, insomma,
1: qualora ve ne fossero.
0: Il motivo per un lavoro, un viaggio, perché vi è nato un bambino, un figlio, un nipote, perché
1: eravate alla lotteria,
0: felici di stare al mondo, avevate acquistato un'automobile d'epoca, qualsiasi cosa, raccontatecelo con della generosità con messaggi scritti o ancora meglio vocali 348 7300 200 Radio 2.

0: Madame, mamma non mamma, è una margherita che noi sfogliamo tutte le settimane, sabato e la domenica dalle 6 alle 9 per tutta l'estate. Natascia Lusenti e Matteo Osso con il nostro Good Morning Radio 2
1: Weekend
0: e le vostre risposte ai domandoni del giorno. Allora, l'abbiamo appena lanciato, non ci aspettiamo una risposta così immediata, ma siete in ritardo e vergognatevi.
1: Abbastanza, sì. È arrivato il momento di pescare dai ricordi che riguardano un inizio dell'estate. Siamo al 28 giugno, il solstizio è stato giusto settimana scorsa. Avevamo detto settimana scorsa.
0: Stanno accorciando le giornate.
1: Sì, Matteo, con calma
0: non
1: però. Non me lo dire. Non ci provare. Non ci devi neanche provare.
0: Meno di 6 mesi a Natale.
1: Eccolo là. Dicevamo settimana scorsa e lo ribadisco questa mattina, probabilmente molte dei giocatori sicuramente, ma anche di familiari, immagino, di chi è ai mondiali in queste settimane, sì, si ricorderà questo come un solstizio d'estate indimenticabile. Sì. Ci sono nazionali, io sono entusiasta per la qualificazione di Capoverde ai sedicesimi, ma ieri c'era una storia molto bella che riguarda anche la nazionale di Curaçao che non ce l'ha fatta e torna a casa, ma loro sono felicissimi perché per la prima volta si sono sentiti sul mappamondo, diciamo, quello che conta in un evento sportivo come quello dei mondiali. E quindi adesso che è rimasta in gioco la nazionale olandese, siccome Curaçao fa parte del regno olandese, ci sarà il tifo anche da parte di quella piccola isola. C'era un'intervista ieri molto bella su Repubblica a una donna che fa di lavoro la biologa e qualche volta va a Curaçao e dà una mano al salvataggio delle tartarughe, insomma quelle ferite, le guarisce. Tra l'altro è un'appassionata di calcio e quindi sta seguendo con la moglie i mondiali e dice: voi non avete idea dell'entusiasmo qui a Curaçao, non si trovano più le magliette ufficiali della nazionale, dice che sono tutti impazziti perché dice ora finalmente il mondo sa dove si trova questo posto, prima invece magari non ce l'avevamo molto. Esatto, quindi grande felicità.
0: Comunque il sorbetto col Curaçao è buono.
1: Al suo perché. Raccontateci la vostra felicità legata a un solstizio d'estate. È arrivato un primo messaggio.
0: Esatto, due estati sono nei ricordi di Piero, non sono l'inizio dell'estate ma due date d'estate. 13 agosto 1978, giorno del matrimonio durato 46 anni, che pazienza Piero.
1: Quanti anni sono tanti?
0: Troppi. 15 luglio 2005, a 56 anni, discuto primo in assoluto a Pisa la tesi specialistica in filosofia.
1: Va bene Piero, grazie, ma se state sui primi giorni d'estate lo preferiamo, col solstizio d'estate e ricordi di quell'inizio di questa stagione più calda che non avete mai dimenticato, messaggi scritti o vocali.

0: uno dei modi per sopravvivere
1: al caldo
0: mantenere
1: scemi,
0: sì, totalmente, sono d'accordo. Questo era grandissimo. Beh, Rino Gaetano, vabbè, Rino Gaetano, lo sapete anche voi, sì, ma ve lo diciamo da contratto, dobbiamo dirvelo. Sfiorivano le viole,
1: correttezza formale. Prima abbiamo avuto James Blunt, You're Beautiful,
0: sì,
1: canzone che mi ha dedicato con,
0: certo,
1: grande generosità.
0: Sei stupendo, sì, Matteo, sì, questo stupendi, si sa. Allora amici, solstizio d'estate, quegli inizi della stagione più calda che non avete mai dimenticato.
2: Beppe da Borgaretto. Da giovanissimo, avrò avuto 7-8 anni, in questo periodo la mia mamma mi portava dai nonni materni nella campagna di Altamura in una masseria dove c'era solo animali, grano da tagliare, oche, galline, conigli, mucche. Passavo l'estate là, praticamente da solo, neanche l'elettricità c'era. Si andava a dormire quando era buio e si alzava quando cominciava ad alzarsi il sole. Un ricordo indelebile.
0: Quindi giornate lunghissime,
1: perché
0: d'estate, appunto, le ore sono veramente parecchie.
3: È come buono il pane di Altamura.
0: Sì, il pane di Altamura è molto buono. Tra l'altro ho un caro amico da quelle parti e lo saluto.
3: Sentiti libero, caro amico, di inviarci con il settore 26.
0: Ma no, io l'ho portato qualche volta quando andiamo a trovarlo, ma insomma, non, secondo me non ti arriva buono. Lo vuoi? Adesso mi organizzo, lo vuoi?
1: Vengo ad Altamura.
0: Ma non puoi mangiarlo, Matteo. Come
1: ma
0: me,
1: che me ne importa.
0: Te ne importa, per via del glutine. Abbiamo un'altra voce da sentire. Abbiamo però delle voci.
1: Abbiamo
0: scritte,
1: delle scritte.
0: Sono arrivati,
1: sì,
0: dei, dei messaggi,
1: allora,
0: scritti.
1: Assolutamente sì. 27 giugno 1960,
0: sì,
1: io e mio marito ci siamo conosciuti. Posso avere un sottofondo drammatico? 15 giugno 1966,
0: ci siamo sposati. 66?
1: Ed eccoci 7, qua
0: 8, 9,
1: 60
0: 0.
1: anni,
0: 60 anni di matrimonio. Applausi.
1: 60 anni di matrimonio.
0: Quando? Di che giorno?
1: 15 giugno, appena passati.
0: Appena passati 60 anni.
1: Nozze di?
0: Non lo so.
1: Di sai coccio che? Perché di, per arrivare a 60 anni deve essere di
0: diamante,
1: coccio.
0: Forse di diamante. Vai avanti a leggere un altro messaggio.
1: Vado avanti a leggere un altro. Il 30 giugno 2019.
0: Sono di diamante. Complimenti a me che lo so. Io non arriverò mai a 60 anni di matrimonio, essendo che ne ho 50. Mi sono sposato un anno fa, te sali, vedi.
1: Dovresti arrivare a 110.
0: Capito, ma chi,
1: non so neanche se augurartelo,
0: sì,
1: onestamente. Non fosse altro che per le tasse che dovresti pagare da qua.
0: Mamma mia.
1: Lascia perdere. Fermati prima, che è andata bene fino adesso. Zitta, scappa via finché prima che se ne accorgano. Buongiorno. Ricordo il 30 giugno 2019, il matrimonio di due amici non giovanissimi, ultra quarantenni, insieme da una vita che stavano coronando il loro sogno d'amore. Lei in dolce attesa, bellissimi e felicissimi. Giornata per me molto emozionante.
0: Perché sta leggendo? È fuso, l'abbiamo perso.
1: Perché scaldo solo a te.
0: No, mi sono contenta che diciamo che anche a te la
1: volevo
0: salute
1: dare un tono di leggerezza.
0: Bravo, hai fatto benissimo,
1: che ci ha riempito le vite.
0: Te è uscito molto bene. Continuate così, raccontateci dell'inizio d'estate.
1: Pensa
0: che non
1: che
0: avete
1: gravidanza si è fatta col caldo,
0: mai
1: la povera disgraziata.
0: Poveretta.

0: I knew you, Taylor Swift, dalla colonna sonora di Toy Story 5. Ecco, il cinema si fa un gran parlare in questi giorni di rifugi sparsi per le città. Alcune città si sono organizzate meglio di altre. Questa mattina leggevo di Barcellona, che ha fatto grandi cose, per esempio delle ombrellature, dicevano, nei cortili delle scuole, oppure Parigi, che ha piantato tanti alberi. Non sembra essere sufficiente, però, per permettere ai cittadini di rifugiarsi da qualche parte. I musei sono sicuramente un rifugio climatico, le biblioteche, anche i cinema, perché di solito hanno
1: anche
0: l'aria.
1: Le chiese sono segnalate. Se si entra con rispetto, si offende.
0: Assolutamente. E mi viene in mente.
1: E ti salva la vita. Perché...
0: Totalmente. Quindi, ecco, anche andare al cinema nelle ore anche più calde va benissimo, se non devi magari affrontare una distanza troppo lunga per raggiungere la sala.
1: O se non è un film noiosissimo.
0: No,
1: ma
0: però,
1: se è un film noioso,
0: dormi al fresco. Esatto, intanto hai pagato un biglietto e hai sostenuto il cinema,
1: esatto,
0: che male c'è.
1: Che va sempre bene. Amo molto il solstizio, ricorderò sempre il regalo di mia figlia qualche anno fa, che mi ha proposto una gita in bici verso un luogo suggestivo della laguna di Venezia, dove abbiamo visto il tramonto.
0: Che bello!
1: Poi, tornando ormai col buio, ci siamo fermati per un gelato in un tranquillo borgo. Aggiungo io, era l'autogrill di Mestre.
0: Allora, aggiungo applausi a questo messaggio. Questo è un messaggio praticamente perfetto.
1: Esatto.
0: Perché racconta una piccola storia. Ti è rimasto impresso quel solstizio d'estate.
1: In bici, in laguna.
0: Fa
1: però,
0: caldo.
1: No, a parte butta su certe zaffate delle zanzare.
0: Le zanzare,
1: Le butta sull'umido.
0: Eppure basta. Pensavo
1: buongiorno,
0: volessi aggiungere qualcosa.
1: Avanti, leggo un altro?
0: Sì, leggi un altro.
1: Leggo un altro. Buongiorno, io potrei
0: dire che questa,
1: dopo molti anni di problemi di salute familiari, sono riuscito a salire in bici ieri mattina.
0: Eccolo.
1: Ed ero in cima al valico Valbona con mia moglie nell'alto sui 1800 metri, che mi godevo il panorama.
0: Va bene.
1: Flavio da Vicenza, buona estate.
0: Sì, anche a te. Amici, attenti con le biciclette. Sì, ecco, 1800 metri.
1: Però, Natascia Lusenti, c'è una cosa da dire.
0: Attenzione.
1: Che... laddove vi è una salita, vi è anche una discesa.
0: Direi che la chiudiamo qua per adesso.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
5: Cosa avete deciso di imparare oggi?
4: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
6: In primavera la natura si risveglia. Si possono vedere animali ovunque.
5: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
7: Ogni stagione è piena di sorprese.
4: Edmondo e Lucy Plus. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con il pecho, va a tirar.
11: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Soul, la voce di Bruno Mars su Rai Radio 2 alle 8:15, ancora 45 minuti più o meno insieme a Natascia Lusenti e Matteo Osso, e noi abbiamo una notizia, Natascia Lusenti, sì, che ci vuoi dare. Dacci questa notizia, perché io sono molto interessato all'argomento.
1: Lo so, mica soltanto tu, perché con questo grande caldo
0: siamo in due.
1: Una delle cose belle da fare durante l'estate è mangiarsi un gelato. Questa è una notizia che ho preso da Internazionale di questa settimana per quanto riguarda gli Stati Uniti, e poi l'ho integrata con una ricerca sui dati che riguardano l'Italia. Allora, il gelato negli Stati Uniti ormai, attenzione, diciamo a Donald Trump, che magari non che a lui gliene importi nulla, è un bene di lusso. Non gliene importa nulla, dico, perché c'ha i soldi.
0: I don't need ice cream.
1: Esatto, il prezzo medio è aumentato rispetto a 10 anni fa del 35%, che direi tantino, no? Più di un terzo. Quando era di $4.5, $4.5. Allora, non è raro trovare gelaterie.
0: $6 adesso.
1: Sì, non è, no, sì, sì, ma non è raro, scrive Internazionale, trovare gelaterie in cui un cono con due gusti costa anche $8.
0: Ammazza.
1: E che è tantissimo. Gli esperti spiegano il fenomeno come la classica tempesta perfetta. Allora, la pandemia si è sempre lì. La pandemia di Covid-19, che comunque ce l'hanno fatta pagare, cioè ancora stiamo pagando.
0: Ma c'entra col gelato.
1: Il mercato del lavoro, i dazi di Trump, insomma, mettono tutto insieme e dicono. Poi c'è la questione delle disuguaglianze economiche e i social media. I social media non l'ho capita, o immagino che sia perché io compro gelato costoso, mi metto lì, ti faccio vedere che, quindi lo vuoi anche tu,
0: se
1: tu lo puoi
0: gelato,
1: sì, può essere che sia quella roba lì, può essere.
0: Quindi in
1: comunque,
0: un'economia molto liberista.
1: Sì, però il problema principale è il rincaro degli ingredienti, questo lo so perché ho parlato anche con delle amiche pasticcere. Allora, il costo del cacao non ha più un senso, il costo del latte nemmeno, quello delle uova nemmeno. Negli ultimi 6 anni latte più 20%, cacao più 300%, uova più 600%. Ti ricordi che l'anno scorso eravamo qui a parlare?
0: Più, sì,
1: esatto.
0: Non trovavano neanche.
1: Allora sono andata a vedere che cosa succede in Italia. In Italia c'è un gigantesco mercato del gelato. È tra l'altro una voce molto importante nella bilancia dell'export. Lo esportiamo tantissimo. In testa ci sono gli Stati Uniti. Parliamo di gelato confezionato, naturalmente.
0: Beh, certo.
1: Quindi in testa gli Stati Uniti, che se ne comprano tantissimo. Siamo a quasi 500 milioni di euro per quanto riguarda l'export del gelato. L'anno scorso ne abbiamo consumati pro capite quasi 3 kg, quindi ci piace. Che cosa è successo? Il prezzo medio, dati Federconsumatori, del gelato in Italia è aumentato del 9% nell'ultimo anno, ma continua a crescere il prezzo. Sì, continua a crescere. Poi c'è la questione che magari costa uguale o poco di più, ma
0: te ne danno di meno.
1: Bravo Matteo Osso, te ne sei accorto? E quanto ti innervosisce quella roba? Ti senti preso in giro?
0: Sono mica scemo.
2: Sì,
0: perché costa uguale la confezione, però è piena la metà.
1: Esatto. Oppure vogliamo parlare della pasta senza glutine, che tu la compri e sei abituato in Italia a mezzo chilo, no? E invece vai a vedere
0: 420
1: twist
0: grammi,
1: del plot, 400 grammi. La pasta senza glutine 370 410, quindi tu dici costa,
0: già vi siete tenuti il glutine, dovete tenere
1: costa
0: anche la pasta.
1: Tanto di più rispetto, però vabbè, e in realtà costa ancora di più perché non è neanche mezzo chilo. Vabbè, comunque insomma, il gelato costi quel che costi, sembra venire fuori da queste ricerche,
0: mia,
1: nel
0: guardi,
1: senso che
0: non diciamo freddure,
1: grande. Molto bene, Radio 2.
3: Good morning Radio 2 weekend.

0: Alicia Keys, No One su Rai Radio 2. Abbiamo da sentire cose che ci raccontate a proposito del solstizio d'estate che non avete dimenticato.
1: Fatta da Roma, il solstizio d'estate è quello della mia maturità. Avevo una paura tremenda di non passare, perché se non fossi passata i miei non mi avrebbero dato il permesso di andare a fare il ritiro con la squadra di Serie A per la quale ero stata scelta. E io ero emozionatissima. Tornando da quel ritiro, purtroppo, 2 ore prima siamo passate a Bologna, dove poi c'è stata la tragedia. Quindi quell'estate per me è stampata nella mia mente.
2: Decisamente.
0: Credo di ricordare che Paggio giocasse a pallacanestro, mi sembra di sì, che ce l'aveva detto. Ti ricordi che aveva un rimpianto, mi sembra, legato a una carriera mezza mancata o quando ha dovuto smettere. Insomma, sì, ecco, sì, quell'agosto, diciamo, per la città di Bologna è sicuramente indimenticato.
2: Per tutta la nazione.
0: E infatti non solo per la città di Bologna, sì, e infatti alla stazione c'è una targa che ricorda quel giorno terribile.
2: L'orologio fermo e la spaccatura nel muro.
0: Sì. Allora,
2: Angelo da Pachino.
0: Angelo da Pachino, sì.
2: Angelo da Pachino, e come sono buoni i pomodorini.
0: Sì.
2: 4 luglio 90, laurea in scienze economiche e bancarie all'Università di Siena, l'inizio della fine. Adesso faccio il contadino con risultati fallimentari. L'importante è saperlo, Angelo.
0: Dunque, Fulvio nell'estate dell'80 iniziava la sua carriera di ciclista, che allora era sprovveduto, usciva senza borraccia e si fermava a casa dell'amorosa, che oggi è sua moglie, per bere un'intera bottiglia di aranciata. Ci saluta da una calda Monfalcone.
2: Ci crediamo moltissimo. Proprio, guarda.
0: E poi 21 giugno, proprio il solstizio del 96, su una terrazza pazzesca di Sorrento, il mio fidanzato mi chiese, abbiamo una musica romantica, mio fidanzato mi chiese di andare, bravo Enrico, aspettavo loro, a convivere, quindi a fare del caso.
2: Con chi?
0: E fidanzato con
2: a
0: lei.
2: Tra di loro?
0: Sì. Avrebbe voluto chiedermi di sposarmi, ma in precedenza ero stata lasciata a un mese dal matrimonio. Fu dolcissimo e pieno di attenzioni, non lo dimenticherò mai, quindi mi pare di capire che si sono separati a un certo punto, però quel 21 giugno ad essere successo qualcosa.
2: Non abbiamo capito, cioè il 21 giugno è andata con io, il 21 luglio ti molla perché...
0: No, non era lui, sono due persone... Il mio fidanzato mi chiese di andare a convivere, non le chiese di sposarlo perché lei aveva avuto un piccolo trauma riguardo... Forse no, secondo me poi sono stati insieme, ma lei ricorda la sua tenerezza nel chiederle la convivenza e non il matrimonio perché lei c'era rimasta male. L'ho capita così.
2: Allora,
0: amici, un tutorial per i messaggi già fa caldo, chiari.
2: Siamo due persone anziane, con un principio di declino cognitivo entrambi. Quindi abbiate un certo grado di empatia nei nostri confronti.
0: Siate chiari nei messaggi.
2: Allora, ciao Natascia, ciao Matteo. Giugno 1981, militare, mi mandano a fare la guardia in una polveriera dalle parti di Varese. Sì. 7 giorni consecutivi su un'altana in mezzo ad un bosco, qualche piccola marana, umido da morire, ma la cosa che mi ha rallegrato e rinfrancato è stato ascoltare con la radiolina e l'auricolare la finale di Coppa Italia Roma-Juventus. Vinta dalla Roma.
0: Ale!
2: Ed io nel silenzio della notte sull'altare a fare i cori della Roma. Ciao.
0: Marana, che è diffuso nel dialetto romanesco, appunto, e in alcune aree delle Puglie un piccolo corso d'acqua indica un fosso o un rivo che attraversa le zone di campagna o le aree periferiche.
2: Un rigagnolo.
0: Sapevatelo su Radio 2.
2: Ma aspetta, siete grandi.
0: Siamo grandi. Grazie. Ma grazie.
2: Grandi e grossi.

0: Amici, questa era Partenope, The Colors, Serena Brancale, American Cremont. Lo dico per tutti i fan all'ascolto di Frankenstein Junior.
1: Ah, sì.
0: Attenzione, attenzione, attenzione. Una cosa clamorosa, ma veramente. Ma tantissimi auguri da tutti noi, da quel genio, cioè da tutti noi a quel genio che è Mel Brooks.
1: 100 anni.
0: 100 anni compie oggi. 100 anni. Un secolo anni. Di intelligenza, di ironia.
1: 100 di questi giorni.
0: Grandi. Sì, magari. E di grandi, grandi film. Ecco, Frankenstein Junior potrebbe.
1: Per me 200 potrebbe non arrivare.
0: No, però. Sono intanto auguri per oggi. Adesso intanto non ci portiamo
1: per
0: in
1: oggi.
0: Avanti.
1: Intanto noi ci prendiamo qualche minuto per ascoltare insieme a voi le notizie che arrivano dalla redazione del GR. A dopo.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: 22.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: 2-2.
3: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
1: 2-2.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: 2-2.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Sono le 8:30.
9: Rai GR2.
10: Buona domenica da Gabriella Lepre. Partiamo con gli esteri perché torna a infiammarsi il Golfo Persico, attacchi incrociati nello stretto di Hormuz, minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran, il corrispondente.
11: Una nuova escalation nel Golfo Persico mette a rischio l'accordo tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha preso di mira con droni e missili Bahrain e Kuwait come rappresaglia per i nuovi raid americani nella notte vicino al porto di Sirik, già colpito ieri. Condotti attacchi contro 10 obiettivi militari iraniani, depositi, postazioni di difesa aerea, radar costieri. Un'operazione ordinata da Trump in risposta ai lanci di droni dei Pasdaran contro navi in transito nello stretto di Hormuz. L'Iran non esisterà più se intensificheremo lo scontro, avverte il capo della Casa Bianca, ma i guardiani della rivoluzione islamica ribadiscono: per passare le navi devono chiederci il permesso, e poi avvertono il Pentagono: le vostre basi nella regione vivranno un inferno. Per il Ministero degli Esteri di Teheran, i raid americani sono una violazione del cessate il fuoco e del memorandum d'intesa. Colloqui tecnici sarebbero previsti nei prossimi giorni in Svizzera, ma il regime degli Ayatollah minaccia di abbandonare il tavolo dei negoziati. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
10: Difficile la situazione anche sul fronte libanese, malgrado la firma dell'accordo fra Tel Aviv e Beirut a Washington. Il ritiro totale degli eserciti previsto solo dopo il complesso disarmo di Hezbollah, alleato dell'Iran, contrario all'intesa. Il servizio della nostra inviata trasmesso dalle zone a ridosso delle postazioni israeliane.
12: È un accordo umiliante. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, accusa il governo di aver subordinato la sovranità del Libano al disarmo della resistenza. Il presidente del Parlamento, Berri, figura di riferimento della comunità sciita, la cui foto punteggia tutte le strade del sud, definisce l'intesa un atto di sedizione. Il governo, invece, sostiene che rafforzi lo Stato e premi la diplomazia. Si apre così un duro braccio di ferro. Da un lato, chi chiede il disarmo di Hezbollah per evitare nuove guerre. Dall'altro, chi ritiene prioritaria la fine dell'occupazione israeliana. Anche la scorsa notte, questo fronte della resistenza è sceso in strada per protestare. Maledice il governo, Hisham, padre di un miliziano morto. Non ha più una casa a Srifa. La prima postazione israeliana è ora a 2 chilometri. Prima della guerra, il confine era a 30 chilometri. Da Srifa, con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR2.
10: La catastrofe in Venezuela, oltre 1.430 i morti, 51.000 i dispersi. Continuano le scosse. Qualche ora fa, una buona buona notizia. Un bambino di 11 anni estratto vivo dalle macerie. Sulla situazione nella zona più colpita dal sisma ascoltiamo Andreas Spett, capo missione di Medici Senza Frontiere in Venezuela.
13: Everything when you arrive in La Guaira, it looks like a war zone.
14: Quando ho visto La Guaira mi è sembrata una zona di guerra. Le strade sono piene di volontari, migliaia di venezuelani che cercano di dare una mano. Abbiamo consegnato delle donazioni in uno dei maggiori ospedali di La Guaira. Quando siamo andati via, abbiamo visto entrare un camion pieno di cadaveri. Noi continuiamo a consegnare materiali negli ospedali.
10: Ancora caldo afa su gran parte dell'Europa, temperature sui 40 gradi in Francia e Germania, record di caldo in Gran Bretagna, Danimarca, Svizzera, cancellati molti eventi pubblici e da noi ancora 18 le città da bollino rosso, oggi il picco delle temperature, poi dovrebbe esserci un calo termico più percepibile da mercoledì in poi. E ora una bella storia di un bambino che ha seguito le orme del protagonista di una fortunata serie di romanzi per ragazzi per fare beneficenza.
15: Giovanni, 9 anni, si è ispirato alle gesta del suo coetaneo Greg, protagonista della saga Diario di una schiappa. Se nel libro Greg apre un chiosco di limonata in giardino sperando di arricchirsi, Giovanni decide di farlo per una buona causa, raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. Armato di borsa frigo e tavolino, si piazza all'ingresso della sua casa di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Disegna un cartello pubblicitario: limonata fresca, 1 euro a bicchiere, il ricavato sarà donato all'ospedale. Di bicchieri Giovanni ne ha venduti 100. Il giorno seguente, accompagnato dalla mamma, si è presentato all'ospedale di Castelfranco per devolvere l'incasso alla LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. I volontari lo hanno accolto sorpresi, non avevano mai ricevuto una donazione da un bambino. Ci ha dato una lezione di altruismo che non dimenticheremo e che ci spinge a continuare la nostra missione con ancora più forza. Scrivono in un post dove raccontano l'incontro con l'inatteso donatore. Con gli occhi pieni di orgoglio, Giovanni ci ha detto semplicemente: sono 100 euro. Dona a voi perché aiutate le persone. Francesca Fornario, GR2.
10: Mondiali di calcio, con le ultime 6 partite si è chiusa la fase a gironi nel gruppo J. Argentina punteggio pieno dopo il 3-1 alla Giordania, 16esimi anche Austria e Algeria che hanno pareggiato. Nel gruppo K, Colombia prima, Portogallo secondo, promossa anche la Repubblica Democratica del Congo, mentre il gruppo L è stato vinto dall'Inghilterra 2-0 su Panama, seconda la Croazia. Stasera alle 21 il primo incontro dei 16esimi di fronte a Los Angeles, Sudafrica e Canada. La linea torna a Good Morning Radio 2, prossima edizione del GR2 alle 10:30.
16: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
17: 3487 300 200, fino alle 9 tempo per mandare i vostri messaggi scritti o vocali in cui ci raccontate di quell'attacco d'estate che vi è rimasto indimenticabile per sempre, e rispondeteci per piacere che siamo qua da soli.
18: Good Morning Radio 2 Weekend.
19: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Grandissimo pezzo questo dei Portishead, Sore Times, Sour Times, e prima un pezzo che dedichiamo a Carlo da Roma, quello Carlo di Ultimo Roma. Romantica.
1: Esatto, esattamente Carlo, scondividiamo la tua posizione.
0: Totalmente. Allora, totalmente. Amici, abbiamo ancora una ventina di minuti insieme, siamo qui perché? A chiedervi, perché da contratto siamo qua fino alle 9, quindi ci tocca, e se no devi stare qua fino alle 9.
2: Matteo e
0: quindi...
2: Natascia, siete meravigliosi.
0: È molto simpatico questa mattina.
1: Può andare avanti così
0: fino alle 9.
1: Via, sempre.
0: Vi chiediamo di raccontarci quel solstizio d'estate che non avete dimenticato, quindi i primi giorni della stagione più calda, per quale motivo, raccontateci una piccola storia con messaggi
1: scritti.
0: C'è una
1: bella storia.
0: O vocali.
1: Messaggio scritto di Lucy da Roma che dice: ricorderò per sempre il concerto dei Pink Floyd allo stadio Flaminio di Roma nel 1988, perché decisi di andare nonostante la mattina dopo avessi l'orale dell'esame di maturità.
0: Bravissima!
1: Da allora presi la decisione che la musica non mi avrebbe mai abbandonato e ancora oggi è così. Amore e musica per tutti.
0: Applausi, applausi. Beh, poi insomma, se lo dici su Radio 2, siamo qui anche e soprattutto per la musica e per voi.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
2: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.

0: Ci piace questo brano, a me piace molto quel tiriti. È una citazione da un qualche altro pezzo, ma io non sono in grado di dire quale, però mi ricorda qualcosa. Meis, Salma e Colapesce tutti insieme per questo Cattive Abitudini che avete ascoltato su Rai Radio 2. Solstizio d'estate, il domandone della nostra seconda parte questa mattina. Matteossi e Natascia Lusenti, stiamo raccogliendo delle storie simpatiche.
1: Sì. Buongiorno. Anna da Follonica, sì. Ci scrive: il mio ricordo di inizio estate va al 1981. In quegli anni gli esami di maturità iniziavano il 1 luglio e nel mese di giugno le assenze a scuola non erano considerate. Sibillina. Mi ricordo il primo vero senso di libertà. Io e la mia amica Carla nella sua vecchia 500, la colazione al bar, la passeggiata sul lungomare, il sentirsi adulti.
0: Vabbè, applausi, che bello.
1: Film in un messaggio.
0: Sì, e comunque la maturità è proprio quella roba lì.
1: Però,
0: un passaggio.
1: Anna, non ci ha raccontato di sto tizio d'estate.
0: Claudia ci scrive che il 21 giugno del 1984, anche lì solstizio perfetto a Bologna, lei si ricorda perché c'era il primo suo concerto di Guccini. Lei era ricoverata al Sant'Orsola e siccome si sentiva bene dall'infermeria mi diedero il permesso di stare in quella stanza. Applausi ai medici e alle infermiere che hanno avuto...
1: Se stava male c'erano loro.
0: Ma sì, che hanno avuto insomma un occhio di riguardo. E poi, questo non l'abbiamo letto, no? Valeria?
1: No,
0: estate 1987, appena diplomata, anche lei. Con il mio ragazzo siamo partiti in moto, tenda, sacchi a pelo, senza nemmeno una stuoia. Siamo andati in montagna, sulla nuda terra, felici. Una felicità aumentata dal segreto di Pulcinella, perché i miei non sapevano nulla dei mezzi e dei modi, perché altrimenti non mi avrebbero mai mandata. Altri tempi poetici, dove segreti e bugie avevano un altro sapore. Beh, guarda, segreto di Pulcinella vuol dire che in qualche modo forse avevano subodorato, chi lo sa.
1: La verità, Valeria, è che siamo vecchi.
0: Beh, un pochino, beh, certo, non siamo più adolescenti. Sono le 8:52 minuti, state ascoltando Rai Radio 2, Matteossi e Natascia Lusenti ogni sabato e ogni domenica d'estate dalle 6 alle 9. Noi siamo molto felici di essere qui insieme a voi, ci teniamo compagnia. Bravo, vai avanti. Lui è in grandissima forma questa mattina, ma credo che abbia bisogno di riposo. Tra poco è finita, Matteossi, stai buono.
1: Riposerò in pace.
0: Non quel tipo di riposo.

0: Tom Misch con On and On e Michael.
1: Fa così tanto fresco fuori.
0: Sì, che vogliamo noi, andare.
1: Che adesso
0: sì.
1: andiamo per rinfrescarci.
0: One More Night, saluti finali, amici.
1: Saluti
0: perché
1: finali,
0: è finita.
1: Perché per oggi è finita.
0: Conclusa.
1: Però, guarda, freschi tanto. Come delle fragole sull'asfalto.
0: Sì, certo.
1: Noi torneremo sabato mattina alle 6.
0: Ah, sì, con qualsiasi temperatura no. saremo qua in
1: Hai
0: diretta.
1: Hai qualcosa in contrario?
0: No, io, no, Matteosso, verrei volentieri.
1: Brava, Natascia Lusenti, non lasciarmi qua da solo, che già sono sudato e anche un po' provato dalla vita.
0: Buona giornata!
1: Buona domenica, buona settimana, state su Radio 2, ciao!
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Ciao a tutti!
2: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di...
4: Buongiorno popolo smarrito, bentornati.
5: Buongiorno, andiamo al dunque. Andiamo, non perdiamo
4: tempo. Quale dunque?
5: Andiamo al dunque.
4: Qualche, che
5: il cuizzellino.
4: Ah, il cuizzellino.
5: Il cuizzellino.
4: Con calma, fai...
6: Buongiorno, saluta gli ascoltatori.
5: Buongiorno.
6: E non fare il cafone.
5: Vabbè, buongiorno, lo sanno, buongiorno.
4: Ma buongiorno,
5: ma
4: al cavolo.
5: Diciamo tutti i giorni.
4: Ma devi dirlo con il cuore.
5: Adesso uno tutti i giorni deve dire buongiorno.
4: Come Barbara D'Urso, dillo
5: dai,
4: con il cuore.
5: Chi se ne frega, dai, andiamo dritti, andiamo, si va al sodo, non bisogna perdersi in chiacchiere. Il quiz
7: è lì. Buongiorno, ma con riserva.
6: Eccola lì, è arrivata la riserva di Raimonda. Ecco. Iniziamo con il quizellino.
5: Ha smontato subito tutto.
6: Vediamo se riuscite a indovinare di chi è questa voce.
5: Dai.
6: Che cosa si vince? Che
5: dai.
6: Cosa si vince?
5: Dai.
6: Nulla, si dice nulla, però provate a indovinarlo. Prego, iniziamo così. Dai, Paoletto.
5: Ecco.
6: Paoletto Castro.
5: Allora.
6: Dovrebbe mandare in onda il quizzellino.
5: Il quizzellino.
7: Altro che buongiorno. Che questa è un'epifania.
5: Questo perché smonta tutto, ragazzi.
6: Non hai detto buongiorno e vedi che è successo?
5: Ma no, ma.
8: Io penso che questo film è un film così specifico che parla di questi personaggi, di questo mondo, con questo titolo. In realtà è un film dove io vorrei dire al pubblico andate e immergetevi.
6: Immergetevi con la E sbagliata. Allora, immergetevi con la E aperta.
5: Ma che ti frega?
6: No, era così, è un'indicazione.
5: Lascialo stare.
6: No,
5: allora,
6: è un'indicazione.
5: Chi è il personaggio che ha appena parlato? 3487 300 200.
6: Provate ad indovinare, è il quizzellino del mattino dei soggetti smarriti.
5: Quoziente intellettivo.

0: maledetto me.
1: Buongiorno.
2: Voi siete
1: Alex.
2: I due fissati di questa trasmissione, perché ci sono milioni di persone che ascoltano Rai Radio 2.
1: Sì.
2: Nessuno si cura di che tu la ho aperta, la ho chiusa. Con lui insieme.
3: Buongiorno in riserva. Ecco. Ma sì, ma poi avere tutti i giorni le stesse cose, che so.
1: Giorno,
3: tutti i giorni un buongiorno.
1: Giorno,
3: con l'occhio. Buongiorno. Tutti i giorni essere ricompensati da delle cose.
2: Allora, intanto,
3: ricevere tutti i giorni dei soldi. Dai, Marco, è una roba obsoleta.
2: No, come no? Non è obsoleto. Ricevere tutti i giorni dei soldi non è. Non passerà mai di moda, questo te lo posso garantire. Comunque, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. No, scusa, a questo punto allora faccio il pignolo pure io.
1: Alex, ti abbiamo preso di mira stamattina, sappilo. Allora, buongiorno amici, che bello che ci siamo tutti. Arrivano già un sacco di messaggi cercando di indovinare il quizzellino del mattino.
2: Facciamo risentire, dai.
4: Io penso che questo film è un film così specifico, che parla di questi personaggi, di questo mondo, con questo titolo. In realtà è un film dove io vorrei dire al pubblico: andate e immergetevi.
5: Giulio da Taranto.
2: Sì, ciao Giulio.
5: Ho capito che il personaggio è un regista, ma nella mia mente in questo momento c'è il nulla, vuoto assoluto.
2: Il nulla! È arrivato il primo nulla oggi, fatelo anche voi. 348-7300-200, l'unica trasmissione della galassia aperta al nulla.
1: Andrea ci scrive: è Virzì?
2: No,
1: no, no, no, non è Virzì.
6: Buongiorno fanciulli, per me è Argentero.
1: No. Massimo da Gornate Olona ci scrive: non mi viene in mente nulla, non è un altro.
2: No.
1: Luca Parmitano, l'astronauta, baci da Oslo e da Grazia. Ciao Grazia, mi dispiace, non è Luca Parmitano.
2: Che bello, farà freddo là?
1: Certo.
2: Beh, adesso sì.
1: È ottobre, già arriva da mo' che fa freddo. Cioè già da settembre fa freddo.
2: Oslo, bello, mi piace come idea Oslo.
1: Sì.
2: Vorrei andare, non sono mai stato a Oslo. Tu sei mai stato?
1: Sì. Sì,
2: sono com'è? Bello?
1: Bella, molto bella. Sì, un po' fredda, però sai.
7: Ma sai quanto è cara?
2: È cara. Ma allora può pure aspettare la visita a Oslo.
1: Allora, secondo Giuseppe.
2: Rimandarla.
1: Vedi. Secondo Giuseppe, vedi se ti piace, Marco, questa definizione. Dice che è un casuario, ecco lì, ancora. Abbiamo abbandonato gli uccelli, ragazzi. È un casuario che ha fatto alla Silvio D'Amico. Quindi è un casuario che ha studiato d'attore. No.
2: Che sa, quindi conosce, sa di pronunce varie.
1: Vabbè, diamo la soluzione, ragazzi. No, c'è la Banchi che mi guarda malissimo. No,
8: buongiorno,
1: vabbè,
8: Marco, buongiorno Francesco, buongiorno Raimonda. Questa mattina voglio regalarvi il mio primo nulla.
1: Grazie. Io però ve lo dico che avete già indovinato, ma non lo dico, non dico nulla. Sto zitto perché ve lo dico alla
2: non dire canzone. Nulla.

0: Siete su Radio 2, buongiorno da Barzocca, Vercillo e Banchi, la nostra autrice, la nostra Simona, buongiorno, ha detto anche
1: buongiorno.
0: Raimonda.
1: Buongiorno soggetti smarriti, buongiorno. Sono Anna da Roma.
2: Ciao, Anna.
1: E per me Riccardo Milani, una buona giornata a tutti.
0: No, non è Riccardo Milani. Comunque, avrete capito sicuramente che di regista trattasi, ma non è Tornatore che ci avete scritto, non è neanche l'esimio ministro Giuli, come ci scrive Stefania, non è neanche Muccino, come ci scrive Francesca da Reggio.
3: Buongiorno Marco, buongiorno Francesco, buongiorno Raimonda.
2: Buongiorno.
3: Questa mattina voglio regalarvi il mio primo nulla.
0: Grazie.
3: Andrea Tivoli Terme. Siete unici.
2: Grazie amico.
0: Arrivato ed è stato anche molto apprezzato, devo dirti, il tuo nulla.
2: Il mio?
0: No, il suo.
2: Ah,
0: che c'entra il tuo?
2: Io lo porto sempre.
0: Mai esco senza il nulla.
2: Cioè, nulla che mi avanza, però. Non so.
4: Ma potrebbe essere Tornatore?
0: No, vabbè, però avevo già detto che avevate indovinato, e sì, infatti perché? Così è. Avete indovinato la più veloce, è stata Antonella da Sutri, che incredibilmente alle 9.03 aveva già beccato Guadagnino. Vabbè.
5: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
5: Si tratta di Max Gazzè.
0: Ma no, che non è Max Gazzè.
2: Guadagnino, grande regista che saluto e ringrazio e che mi rendo disponibile per qualunque tipo di provino nel caso avesse bisogno di.
0: Guarda, in ogni occasione.
2: No, però.
0: È uscito
2: però,
0: film nuovo e presentato poi al Cino, al Festival di Roma.
6: Sono Gloria da Roma.
0: Ciao, Gloria.
6: E Luca Guadagnino?
0: Eh sì, che Guadagnino. Però avete indovinato oramai in tanti. Però la prima, la più veloce, Antonella. Quindi il nulla lo mandiamo direttamente a Sutri.
2: Sì, glielo mandiamo a Sutri.
0: Come lo mandiamo a Sutri?
2: Così, diretto.
0: Arriva via radio così, tranquillo. Atterra.
2: Espresso.
0: Adesso ti atterra sul balcone, Antonello.
2: Adesso mi è venuto, quando hai detto questa cosa, mi è venuto in mente il telegramma. C'è qualcuno ancora che fa i telegrammi? Sì, ci sono. Sì,
7: buongiorno tutti gli smarriti e buon sabato a tutti.
0: Buongiorno
7: Francesco, buongiorno. Ciao. Marco, buongiorno Simona.
2: Buongiorno.
7: Ah, come sono frizzante oggi. Non ho nulla da dire.
2: Bravo.
7: Ma non perdiamo tempo perché ci aspetta una puntata fantastica di soggetti smarriti, appetitosa, ricca di tante cose da raccontare. Allora, senza indugio, lanciamo la sigla.
0: Grazie
7: Gennaro.
0: Grazie Gennaro.
8: Adesso questo lo sgaso io altro che frizzante.
0: Frizzante, brava, vedi, si dice frizzante, non frizzante.
2: Io l'ho messo come suoneria, Gennaro.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Entro nello spazio.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
1: 2-2. Scoprite le giovani promesse della Lira. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
2: 2-2.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.

0: palla.
1: È arrivato questo momento topico della trasmissione perché finalmente siamo al racconto di Mazzocca. Di
2: ma perché sei così curioso?
1: Ma che... da stamattina.
2: Ma anche detto questa mattina. No, non me lo raccontare, lo devi raccontare in diretta. Ma perché?
1: Lo devi raccontare in diretta.
2: L'Italia sta aspettando.
1: Allora,
2: il mio
1: dovevo
2: racconto.
1: Andare a Policastro.
2: C'era un matrimonio, il mio carissimo amico, non potevo mancare. Okay. Non potevo proprio mancare. Quindi avevo organizzato alla fine della diretta a 10:30, prendo un taxi, arrivo alla stazione, prendo un treno, arrivo a Policastro, lo sai che la fermata prima di Sapri. Avevo un bel treno veloce fino a Napoli e poi un regionale veloce.
3: Cioè mettetevi comodi, dico gli ascoltatori.
2: Regionale veloce, sì, una quarantina di minuti più o meno. Allora arrivo alla stazione, prendo il treno, arrivo a Napoli e fino a lì tutto a posto. Cioè a 10 minuti di ritardo.
0: Vabbè, dai, che stai guardando.
2: È canonico. Scendo dal treno e dico adesso vado a vedere il mio regionale. C'ho il numero, vado a partenze. Tu c'era una sfilza che non finiva mai di treni. Che dico, ma dov'è possibile? Non ci vedo, cambio occhiali. Non c'è. Allora dopo un po' cercavo, tra l'altro mancava poco, ma un quarto d'ora ce l'avevo per prenderlo, vado di corsa da lì dove stanno le informazioni di Trenitalia, dico scusate ma il treno mio, ah no non c'è più, l'hanno tolto quello. Come l'hanno tolto? Io ho comprato il biglietto 20 giorni fa, come l'avete tolto? Ogni tanto capita che lo levano, come lo levano? E che faccio io? Guardi che forse ci sta un pullman che parte alla stazione dei pullman in sostituzione del treno veloce. Dico, e dov'è la stazione? Devo uscire qui dietro 2 chilometri di corsa, un caldo pazzesco, con lo zainetto, vestito tutto bene da matrimonio, arrivo fino a poi c'era un pullman, questo mi ha detto forse un pullman rosso, ce n'era uno rosso, uno solo, vado da questo che stava per partire, dico scusi questo è il treno, dice no questo qua no, questo va in Puglia, questo è un altro treno, e questo è un altro bus, deve aspettare, forse arriva una, come forse, io devo andare al matrimonio, vado a chiedere alla biglietteria dei bus, loro lo sanno, vado alla
4: Torrentino.
2: Vado alla biglietteria del bus e quando arriva la biglietteria del bus questo qui mi dice praticamente e che faccio il capotreno io, che ne so io se passa il treno, se c'è il bus, ritorni lì e vado a chiedere dove è stato, ritorno lì di nuovo alla stazione, vado da questo, dico scusi lei mi ha detto che c'era il bus, no io ho detto forse ci potrebbe essere un bus in sostituzione, comunque c'è un altro regionale non veloce questa volta,
1: fa tutte le fermate,
2: esattamente si fa tutte le fermate che parte tra un'ora, quindi io già l'avevo perso da più di 40 minuti e comunque dopo un'ora ho aspettato, ho preso il regionale.
1: È arrivato in orario?
2: Si è fatto tutte le fermate, ci ha messo l'ira di Dio, nel frattempo c'era un signore che era un taxi privato che mi stava aspettando alla fermata di Policastro per portarmi in questo hotel dove c'era il ricevimento. Questo qui mi avevano mandato, avevano detto il telefono, invece vado a vedere su WhatsApp, ma mi hanno mandato solo la foto di questo signore, che era pure un bel signore, ma non c'era il numero di telefono. Quindi questo qui poveraccio si stava sposando, non potevo certo andare. Quindi mi
1: non
2: sono
1: il testimone di
2: mi
1: nozze,
2: sono trovato, no. Poi mi ha scritto uno degli invitati, mi ha detto ma che fine hai fatto? Dico guarda non so neanche io dove sto, ma non è finito, se vogliamo mandare un disco poi c'è la seconda parte. Mi raccomando, perché la parte
3: prossima volta
2: adesso.
3: Stai a casa per favore.
2: Adesso ma dico io, non è finito, è lungo ancora.
0: Il fine settimana uno ascolta soggetti smarriti e sta a casa, quindi tu vieni qui, fai la trasmissione con me e poi te resti a casa.
2: Ma sai qual è la cosa bella? E quando abbiamo fatto tutti gli auguri agli sposi, abbiamo preso il microfono, abbiamo detto due parole agli amici, quelli più cari, insomma, e c'è stato un amico mio, Leonardo Fiaschi, che tra l'altro conoscete, salutiamo. Anche un grande artista, che mi ha detto Marco scusa ma perché non racconti quello che ti è successo oggi? Ho raccontato questa cosa completa, adesso è solo il primo pezzetto, il primo che ho raccontato qua, è venuto un signore che alla fine mi ha detto, dice ma che bravo, si è preparato un pezzo comico per fare, dico no è successo tutto.

0: Poi Marco, allora avevo visto bene, io faccio il tassista a Napoli, ho visto uno uscire dalla stazione diretto verso la, il parcheggio degli autobus, che correva come un pazzo, poi è tornato indietro, poi è ritornato verso gli autobus, io ho detto guarda stu povero allora eri tu, ho detto a me mi pare Marco Mazzocchi, ho detto è impossibile, Marco Mazzocchi è un signore, non è il tipo che si mette a correre a Nanzi Arena, invece eri tu.
1: Grazie. Buongiorno, Marzocca, buongiorno. Il fenomeno al quale assistito si chiama sublimazione. Il treno passa dallo stato solido allo stato gassoso, così. E non c'è altro da fare. Carmelo, ciao.
2: Vabbè, ragazzi, grazie, Carmelo.
3: Benvenuti al sud. Ma non essendo un fruitore di Trenitalia al sud,
2: tempo,
3: purtroppo.
2: Il secondo tempo che è ancora più divertente.
3: Ma è arrivato il momento di ritornare un attimo intelligenti, sì, almeno ci proviamo, perché ogni settimana o quasi ogni settimana abbiamo l'abitudine di coinvolgere nelle nostre chiacchiere un giovane intelligente che è da adottare, e oggi abbiamo scelto di adottare Veronica Repetti, che è una linguista e una divulgatrice. Veronica, buongiorno.
4: Ciao. Buongiorno.
3: Nota nei social come linguistica attiva, ma nel senso che la linguistica può essere attiva o che è cattiva?
4: E in realtà è volutamente ambivalente, mi piaceva giocare con le parole, ecco.
3: Però diciamo che sui social ci fai scoprire quanto la lingua non sia soltanto, diciamo, grammatica, ma sia proprio identità di un popolo, della cultura, delle relazioni che si possono creare. Senti, quando hai deciso di portare la linguistica fuori dall'università, che cosa ti ha spinta?
4: Ma è stato un momento in realtà un po' casuale, di passaggio, in cui inizialmente avevo cominciato a fare video su TikTok che erano destinati ai linguisti, uh-huh, e che dovevano essere dei meme per i linguisti, dei video ironici per i linguisti. Solo successivamente le persone hanno cominciato a chiedere delle spiegazioni sotto questi video, delle persone che non erano linguiste, quindi, e ho detto, ah ok, allora la gente forse questa cosa interessa, e quindi ho cominciato a spiegare, quindi è stato un po' casuale, ecco.
3: Senti, la linguistica, la lingua, diciamo, in generale, il modo in cui parliamo, no, può escludere o includere la persona. Voglio sapere che cosa ne pensi tu dell'utilizzo della schwa o dell'asterisco, di quello che è.
4: Diciamo che appunto, come facevi notare tu, intanto attualmente è qualcosa che si utilizza nello scritto, diciamo, è un mezzo che appunto funziona per il scritto più che nel parlato, ed è utilizzato prevalentemente da alcune comunità che hanno, diciamo, proprio per propria natura più a cuore determinati temi.
3: Diciamo che se ho capito bene come dovrebbe funzionare, nel senso che quando poi realmente entrerà nell'uso comune della popolazione, allora ce lo potremo ritrovare addirittura tra le regole grammaticali o sul vocabolario, come succede un po' per le parole nuove che sono state aggiunte nel corso degli anni.
4: Potenzialmente sì. Però vabbè, non tutti gli usi linguistici comuni vengono registrati nel vocabolario, ecco. Questo è sempre importante saperlo. Comunque ci sono tante regole che sono condivise tra i parlanti, ma non sono normate all'interno delle grammatiche ufficiali, quindi diciamo che non è così diretto il passaggio.
3: Veronica, resta con noi perché vogliamo ancora farti delle domande, siamo curiosi di conoscerti meglio, se no l'adozione
5: ve lo dico da un pezzo che la lingua interessa a tutti.

0: molto interessante il discorso su Ingua, perché diverse ragioni che portano a considerare essenziale il fare qualcosa che è molto sentito da tutti quanti, la comunicazione, qualsiasi sia la lingua. Se sai una lingua estera ancora più bella, più pregnante, si dice. Grazie.
1: Ci sarebbero tante cose da dire e magari le diciamo con la nostra
2: signorina Veronica. Buongiorno, mi sente?
3: Sì, le sento.
2: Buongiorno, senta, io mi chiamo Hermes Cassiodoro, sono qui ubicato in quanto addetto della sicurezza e le volevo parlare appunto della lingua. Tante volte mi dicono, anche se io chiaramente cerco di parlare sempre italiano perfetto, mi dicono che praticamente ci sono delle parole che non esistono nel vocabolario. Per esempio, la parola addobbato esiste nel vocabolario italiano?
3: Se parliamo di alberi di Natale, sì.
2: Come alberi di Natale? Ecco, no, sì. Scusi, io magari c'ho uno e messante di vengo giù e t'addobbo, no? Dico, dici. può essere.
3: Ecco, ci sono alcuni vocabolari che potrebbero averlo, tipo il gradit, che effettivamente registra l'uso effettivo, però bisogna controllare.
2: Oh, brava, vedi, allora ieri a me la signorina intelligente, o vedi? Oh, quando io dico vengo là e t'addobbo, tu già devi capire di che si parla, ha detto pure lei.
1: Vabbè, ma io capisco, faccio finta di non capire che è diverso. Se, a proposito di parole, ci sono parole secondo te abusate, di cui si abusa? A me me ne viene in mente subito uno che è resilienza, che comincio a non sopportare più, ma se te ne vengono in mente altre?
3: Oddio, vabbè, sì, resilienza, vabbè. Concordo, ecco. E oddio, così sulla punta della lingua, parole abusate, no, sinceramente non saprei, veramente mi coglie un attimo impreparata, ecco.
2: Quant'altro, te ne dico una io.
3: Sì, resilienza, vabbè. Concordo, ecco. E oddio, così sulla punta della lingua, parole abusate, no, sinceramente non saprei, veramente mi coglie un attimo impreparata, ecco.

0: delle cose un po' che vengono utilizzate un po' a sproposito, no?
1: Ma diciamo che dipende sempre dal gruppo sociale di riferimento, non parliamo tutti allo stesso modo in tutti gli stessi ambienti, ecco, quindi forse bisognerebbe capire in quali.
2: Senti, hai pubblicato recentemente un libro che si chiama Il giro del mondo in 80 lingue. In realtà le lingue ho letto che sono più di 7000 nel mondo.
1: Sì, esatto, sì, nel mondo sì.
2: Nel mondo sì, e cominciando a leggere il tuo libro ho scoperto, mi sono focalizzato su un momento particolare che è il racconto di com'è il francese. Io ho sempre avuto delle difficoltà con il francese per la pronuncia, perché il francese, così come anche l'inglese, si scrivono in un modo e si leggono in un altro. Che a noi italiani, che sembra che la nostra lingua sia scritta e si legga allo stesso modo, però ci sono delle cose che poi
0: realmente... Sì, ma sono poche eccezioni, poche rispetto eccezioni alle altre lingue, dai.
2: Sì, tipo GL, tipo gli, però si dice glicine. E perché si dice glicine e non glicine?
1: questione etimologica, hanno due derivazioni diverse.
2: Però anche l'italiano, diciamo, ha le sue differenze. Che cosa si potrà trovare? Cosa c'è di così interessante da leggere che possa interessare chiunque, non soltanto un linguista? Io ho visto che c'è molto da leggere, molte curiosità che riguardano appunto queste 80 lingue.
1: Ah beh, sì, spero di sì, anche perché il libro non è stato scritto per i linguisti. Okay. non era quella l'intenzione, è un libro divulgativo. E, allora dunque, forse una delle cose che può stupire sempre è il fatto che esistono delle lingue che hanno tantissime consonanti, come il ta, che ne ha più di 120 ad esempio. Urca. E questo già può stupire, ed è un po' un esempio di quello che poi è il leitmotiv di tutto il libro, cioè il fatto che quello che noi diamo per scontato non è necessariamente comune, e anzi la diversità linguistica è un po' come la biodiversità, è ricchissima e c'è tantissimo da scoprire, ecco, in generale.
2: Grazie della domanda e grazie di essere stata con noi, Veronica. Vuoi chiedere qualcosa?
0: Ciao Veronica,
1: grazie.
2: Come siamo inutili, grazie, che tesoro. Grazie a Veronica Repetti, se volete saperne di più seguitela sui social, la trovate come linguista.

0: Tutte queste lingue non immaginavo ce ne fossero così tante.
1: 7000 lingue. Ma
2: guarda caso invitate tutte donne.
0: Compreso i dialetti.
1: Non è vero che invitiamo tutte donne.
2: Guarda caso.
0: Ma come guarda caso? È un'esperta. È
1: una linguista. Ma non ce ne eravamo mai occupati e abbiamo pensato di adottare Veronica.
0: Ti sei gelosa? Mai, ma dai, per favore.
1: Allora, senti, ci scrive Anna, c'è tutta la mia solidarietà a Marco, questa storia è veramente incredibile, quello che ti è accaduto con il treno, l'autobus.
0: Sì, ma non è finito.
1: Non è finito. Povero Marco, io in carne ho dovuto fare autostop perché il bus da Comeglianza a Tolmezzo non è arrivato, avevo i treni da prendere per la Liguria e rischiavo di perdere le coincidenze, un incubo, ti capisco, 12 ore per percorrere 500 km.
3: Qui c'è un treno pronto a partire, ma non riesce a salire.
1: Cioè, ciao, devo farmi la doccia, ci scrive Marcello, ma non vorrei perdermi il seguito del viaggio di Marco.
0: Vabbè ragazzi, io non volevo allungarmi qui perché poi dopo mi dite che chiacchiero troppo, per... ma allora, mi trovo su questo treno regionale,
1: sì.
0: Ci metteva tantissimo ad arrivare a questa fermata di Policastro. Mentre stavo lì c'era questo tizio poverello che mi stava aspettando lì già da un bel po', non avevo il numero perché mi avevano mandato solo la fotografia del signore, non il numero, sai che c'è la foto,
1: ma non utilissima,
0: c'era il numero. Dopo un po', tramite un amico mio che mi ha chiamato, ricevo il numero di questo signore, sì, che chiamo e dico: guardi, mi scusi tanto, ma hanno soppresso il treno. Io dico: non so se lei sta ancora lì. No, io me ne sono andato perché devo andare a trovare a Salerno mia moglie che sta all'ospedale. Dico: mannaggia,
1: chissà se ci sta ascoltando.
0: Mi dispiace tanto, dico vabbè non fa niente, no mi dispiace a me ma io non potevo aspettare, dico no vabbè non si preoccupi, arrivederci, io dico, pensavo già quando arriverò lì come faccio, ci sarà un taxi. Nel frattempo mi richiama lui dopo un po' e mi dice guardi, c'è un amico mio che si chiama Andrea che ha detto che può venire lui a prenderla la cosa. Dico: ma che carino, grazie, ci penso io. Allora poi dopo: sì, non si preoccupi, va bene, ci penso io, grazie, troppo gentile. Attacco, nel frattempo arriviamo finalmente lì. Non c'era Andrea naturalmente non c'era nessuno. Scendo, non c'era proprio anima viva. Esco, mi guardo intorno e dico: che faccio? Neanche un taxi qui, come faccio? Come ci arrivo? Una signora che stava dentro una macchina mi guarda e mi fa: mi scusi, ma lei è quello che fa l'attore, quello che ha fatto pure Distretto Così Così? Sono io. Ah, ma che piacere. Ma che sta a fare lei qua? Dico: guardi, non so neanche io, però non so. Possiamo fare una foto di così, tanto ormai la giornata è andata come andata. Scende, facciamo la foto,
1: sì.
0: Facciamo la foto e poi mi fa: ma dove deve andare? Dico: devo andare a un matrimonio, all'hotel. Ma l'accompagno io.
1: Ma non ci posso
0: Scusi
1: credere.
0: Perché ho la macchina un po' in disordine perché ho i bambini. Dico: ma chi l'ha mandata a lei, signora?
1: Senti,
0: ha accompagnato lei.
1: Sequestra la foto che hai fatto con la signora perché sudato come...
0: Alessia lei. Si chiamava, okay. Che ringrazio e saluto.
2: Ma soppresso viene da soppressata?
0: Sì.
1: Sì, certo.

0: studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno e buona domenica da Roberta Di Mauro, Re Mobilità. Sono le 9:56 minuti 10 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 32, la Torino-Bardonecchia, dove ci sono code per traffico intenso tra Avigliana Ovest e Chianocco Bussoleno in direzione di Bardonecchia. Ci spostiamo sulla 26, la Genova-Gravellona-Toce. Sono 3 i chilometri di coda per un incidente che si sono formati tra Masone e la 10 in direzione di Genova-Voltri. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un'auto e una moto nella galleria. Il traffico scorre su due corsie. Sulla stessa autostrada code a tratti per traffico intenso tra Ovada e la 10 in direzione di Genova. Sulla 14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna e tra Bologna Fiere ed Imola in direzione di Ancona. In autosole code per traffico intenso tra Modena Nord e la 22 del Brennero in direzione di Milano. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno ci sono code per un incidente 3 km tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione di Livorno. A Napoli sulla tangenziale code per traffico intenso alla barriera di Napoli Ovest in direzione di Pozzuoli. Torniamo in autostrada sulla 14 Adriatica per segnalare code dovute al traffico intenso alla barriera di Taranto Nord in direzione di Taranto. Infine sulla tangenziale di Catania code tra Gravina e Catania Centro in direzione di Catania e sulla 18 Messina Catania code per traffico tra Giardini Naxos e Taormina in direzione di Messina. Darei mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
1: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
3: Il meglio di...

0: Buongiorno amici smarriti da Marzo Cavercillo
1: Banca. Grazie immergetevi con la E aperta. Sono Alex da Urano O, con la O chiusa.
2: Ma io non capisco perché Giulia Coltellacci, che è la nostra amica carissima,
0: fiore.
2: Che
0: è stata ricordati che è un fiorellino.
2: È un fiorellino.
0: Giulia Fiore Coltellacci.
2: Perché ci dai biscottini della fortuna contati?
0: Perché tirchia.
2: Ne abbiamo tonnellate, abbiamo dei camion.
3: Per risparmiare.
0: Quella è colpa tua, Marco, hai condizionato tutti quanti, anche
2: sempre
0: la relazione.
2: Sempre meno biscottini. Comunque ci sono i biscottini a vostra disposizione, 800 800 002, se volete fare una domanda al biscottino.
0: L'ultima frontiera della chirurgia estetica.
2: Che cosa?
0: Il vitino da Vespa, come Barbie, cioè farsi sfilare le costole, la destra, la sinistra, quelle ultime, in modo che da risultare con un vitino da Vespa. È diventata un'ossessione, scrivono i giornali, cioè in America ha preso il posto dei glutei aumentati di volume, quello che hai fatto tu, no, che ti sei fatto il culone prima.
2: Sì, avevi... io ho fatto anche la luce valgo.

0: Non ce l'avevo, l'ho fatto mettere perché mi piaceva questa idea.
1: Per aggiungere un difettuzzo,
0: sì,
1: di più.
0: Mi piaceva l'idea, hai capito, che uno è butta a destra e uno a sinistra e che stanno. Bello.
1: Ma ti faresti mai togliere le costole?
0: Ma tua sorella, se mi permetti, scusami.
1: No, vedi che sei un maiale. Io non pensavo a quella cosa lì, io pensavo al vitino da veste.
0: No, le costole. No, era un modo di dire, ma neanche se mi pagassero.
1: Che secondo te?
0: Oddio, se mi pagassero, bisogna vedere quanto.
1: Quanto? Scusate un attimo, ragazzi, adesso qui è in corso.
2: Ma non le costole, ma una romanella qua e là, secondo me lo fareste.
1: Una romanella? Sì, vabbè.
0: Vabbè, ma quella si fa eventualmente una giustatina. Per il momento io ancora le mani non ce l'ho mai. Non alle costole, magari.
1: Che ti faresti fare? Dai.
0: Ma rifarei la facciata, sì.
1: Con il bonus non c'è più.
0: Il cappotto termico metterei, capito? Farei una cosa così.
1: Sta arrivando l'inverno, il cappotto termico potrebbe essere.
0: Ci vuole.
1: Vabbè, voglio.
2: Marco, io ti ho dato il mio cuore, invece avevi bisogno del cervello.
1: No, ma secondo me anche della blefaroplastica potrebbe.
0: No, ancora no. Non mi dite queste cose, per favore, che poi dopo mi vengono i completi.
1: Vabbè, dai, vogliamo convocare, ci siamo che non lo facciamo
0: da tempo.
1: Dai, convochiamo.
2: Anche quel nasaccio non lo rifacciamo?
1: Convochiamo allora tutti
0: qui su 222 Rai Radio 2.
1: I soggetti smarriti che avrebbero voglia di rifarsi qualcosetta, qualche ritocchino, che cosa?
0: Sì, cioè, la facciata.
1: Poi magari non lo fate, in teoria.
0: Una stuccatina, una tiratina, una cosa.
2: Io da ragazzo non si rifarebbe nulla.
1: Io guarda, da ragazzo mi sarei rifatto volentieri il naso, lo sai? Perché
0: sì,
1: non
0: pure io lo sai,
1: naso,
0: stavo in fissa per un periodo.
1: Però poi ho smesso.
0: Poi mi è presa la fissa che volevo allungarmi le gambe, avevo letto di questo esperimento che avevano fatto.
1: Quello si fa.
0: In Russia l'hanno fatto, pensa, una cosa che spezzavano la gamba, poi la mettevano in tensione. Ti allungavano ogni
1: infatti hai visto, l'ha fatto Putin, hai visto com'è alto Putin?
0: Sì, vabbè, ma è una cosa, è sicuramente una cosa estrema, perché
1: ma veramente estrema,
0: di pazzie ce ne ho avuto
1: ne parliamo con gli ascoltatori, amici. 800 800

0: al 3487 300 200 di Radio 2 che vi augura buongiorno. Scrive Michelle: buongiorno cari, anni fa mi sono fatta un ritocchino agli occhi miopi, ma ero talmente ciecata che il difetto mi è stato solo dimezzato. Ora se tolgo gli occhiali vorrei eliminare, se tolgo gli occhiali riesco a fare cose, prima no, ma vorrei eliminare il difetto del tutto, ma ho paura perché dopo la fine dell'anestesia mi fece malissimo per giorni e quindi alla fine resto così che è meglio, va?
1: Certo, sono
2: buongiorno,
1: sempre interventi.
2: Io sono contro gli interventi estetici, ma certe persone che vedo in televisione avrebbero bisogno di una lobotomia.
0: Secondo me avrebbero bisogno di non guardare troppo i social, perché a furia di mettere filtri su filtri su filtri uno vuole essere come se fosse l'immagine filtrata, che non è possibile, con la pelle tutta distesa.
1: Si può fare un intervento estetico al cervello? Che interessante come idea, se ci pensi.
0: I soldi che alcuni sprecano nel ritocchino, se li spendessero dallo psicologo sarebbe meglio.
1: Lo vedo.
0: L'ha scritto Maria Rita da Alberobello. Il ritocco di cui avrei bisogno non esiste, anche se hanno inventato l'autotune. La mia distanza dalla intonazione è insuperabile. Questo ce lo scrive Piero, che evidentemente deve essere particolarmente stonato, ma quello non so.
1: Ma
0: se
1: sai
0: si
1: che vorrei provarlo
0: per
1: l'autotune io? C'è un modo per provarlo, mi diverte l'idea di provarlo.
0: Ma per farci cosa, scusami?
1: Per cantare,
0: per cantare.
1: A casa, da solo, senza...
0: Pensa che meraviglia.
1: Perché, scusa, perché non posso cantare io? Cantano tutti.
3: Abbasso gli interventi estetici e viva gli interventi etici.
0: Beh, Alex, bravo!
1: Qui andiamo di profondità esagerata, vai!
4: Grazie. E qui si alza l'asticella.
1: Si alza, sì, voglio.
0: Ecco le rughe, secondo Roberto. Giorno dopo giorno un nuovo arabesco. Le pieghe che vedi altro non sono, che solchi di esperienza scolpiti dal tempo. Capisci? Adesso sì.
1: Vabbè, diciamo, abbiamo alzato un po' troppo però l'asticella. Torniamo un po' più terra terra che ci si
4: consoliamoci così.
0: Come? Con la musica? Beh, la musica è una bella consolazione sempre, no?
4: Con nulla.
0: Con nulla, ecco.
1: Con nulla. Vabbè, ma nulla ce l'abbiamo sempre noi. Quindi non è un problema.

0: buongiorno. Io 4 anni fa ho rifatto il seno, passando da una seconda a una bella quarta abbondante.
1: Sì.
0: Bene, nel mio paesino, sì, sperduto della Basilicata, se avessi commesso un omicidio avrei fatto meno scandalo. Ma alla fine ognuno con i propri soldi sarà libero di fare quello che ciò vuole. Che
1: ma
0: dare.
1: Certo,
0: ciao, ciao.
1: E viva la libertà, ma che stiamo scherzando.
2: Salutiamo il paesino della Basilicata che non sappiamo quale sia, su ragazzi
1: adesso telefonano tutti quelli e dice sì effettivamente, ma è incredibile,
2: la seconda alla quarta.
1: Buongiorno. Questa è una cosa bella,
2: bella,
1: questa
2: bella
1: è una cosa bella. Ogni tanto qualche notizia interessante la date pure voi.
2: Che ci fai qui, che vuoi Cassiodoro? Che
1: stavo giù in guardia. Oggi mi hanno messo sopra, sono andato all'altro studio, non c'eravate.
2: Sì, ci hanno spostato di studio, siamo in sala C oggi, la sala C, la sala C.
1: Ho visto. E sto qui, qua.
2: E qui?
1: Che mi devi dire dove sto? Questa cos'è aria che c'hai?
2: Che aria?
1: Te do due vizi a te.
2: Vuoi parlarci dei ritocchini?
1: Sta attento.
2: Ti vuoi fare un ritocchino?
1: Avete parlato dei nasi?
2: Sì.
1: E famo noi i nasi. Guarda qua che nasetto che ho io, guarda. Questo me lo sono fatto con la box, che ci vuole?
2: Te lo hanno fatto con la box.
1: C'è gente che va a spendere i soldi per farsi la riduzione, il naso più su.
2: E io volevo fare un ritocchino al naso, levarmi la gobba.
1: Te ne accorgi nemmeno, ti addormenti subito, vuoi provare?
2: No, grazie, stai fermo lì, non ti muovere, che ho paura quando ti
1: No, io tutti questi signorini, che bene, che venite da me, che ci stiamo io i nazietti, e se siamo pure i gingive se volete.
2: Io vorrei fare, ci scrive Marco, dei piccoli interventi.
1: Piccoli?
2: Ma non per vanità, ma per generosità. Sì. Approfondiamo.
1: Approfondiamo.
2: Vorrei donare il mio grasso corporeo a chi ne ha bisogno. Sarei molto felice se la mia panza aiutasse una donna a raggiungere la quinta misura con il seno.
1: Che ci fanno?
3: Stanno chiedendo le foto della quarta della signora della Basilicata.
2: Non quelle della panza di Marco, però.
1: No, per favore.
2: Quella della panza di Marco, no, invece. Non è che
1: per, ma che ci fanno col grasso corporeo? I lumini, che ci fanno?
2: I lumini. Ma quelli vanno ad olio, non a grasso.
1: Va bene, qualunque grasso va bene, basta che bruci.
2: Beh, però è un'ottima idea come riciclare.
1: I famosi illumini a grasso de panza.
3: Si possono fare tante cosette.

0: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: 22 Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 22

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: I soggetti smarriti.

0: Buongiorno ancora dai soggetti smarriti. Saluto Livio che scrive: ho deciso di fare il ritocchino. Ormai ho le rughe d'espressione anche quando non faccio nessuna espressione. Normalmente nessuna espressione ce l'ha quelli che hanno fatto il botox alla fronte, no? Che non muovono neanche un muscolo, che è una roba che secondo me è... Sai quel conduttore televisivo?
1: Partiamo
0: invece con la notizia che fa rumore.
2: Rumore della notizia. Vogliamo il rumore. De Marco, prego, dai, facci rumore. Così ci metti di buon umore.
0: La notizia che fa rumore utilizza le grandi doti, fammi finire per favore, grazie, grandi doti da sonorizzatore del grande attore Marco Marzocca.
1: Dice: dai Marco, facci il rumore, no, cioè è brutto. Nella sigla dico, per carità, la sigla è carina e ringrazio l'ascoltatore che l'ha...
0: Ma lo sanno che sei rumoroso, recitato, fastidioso delle volte.
1: Io sonorizzo, diciamolo perché l'abbiamo già detto, però sonorizzo.
0: Sonorizzatore. Vabbè. Oggi, grazie a Marco Marzocca, vi possiamo parlare finalmente dello squalo zebra.
1: Ma sempre pesci, pigli. Ma come fa il pesce? Che ne so come fa lo squalo zebra io?
0: Allora, è un po' squalo e un po' zebra.
1: Che ne so.
0: Un ricercatore della University of Sunshine Coast in Australia ha infatti assistito.
1: E poi io mi rivolei andare a cercare questi qui.
0: Ma fai il sonorizzatore, stai zitto.
3: Ma la zebra alle strisce.
1: Io gli vorrei andare a bussare a casa.
0: La zebra alle strisce alla radio non si sente. Buongiorno, non sa farle le strisce.
3: Fai le strisce.
0: Questa... No, per carità, lascia stare.
1: No,
0: ho paura che poi chi sa.
1: No, perché
0: lascia stare. Lascia stare. Infatti, dicevo, un ricercatore.
1: Come si chiamava lui?
0: Il ricercatore della University della Sunshine Coast in Australia ha assistito ad uno spettacolo rarissimo. Un accoppiamento tra squali zebra. Ma attenzione, non una femmina e un maschio,
1: no.
0: Ma una femmina e due maschi. Un threesome inaspettato.
1: Vabbè, ma non c'era,
0: non c'era bisogno della spiegazione sonora.
1: Monda, per favore,
0: vabbè.
1: E allora falli dei rumori
0: tu stai zitto, utilizzerai Monda, no, che devo fare. Allora, dicevo, questo spettacolo rarissimo, questo accoppiamento tra squali zebra, una femmina e due maschi, questo threesome inaspettato che è stato documentato in uno studio. Notturni e solitari, gli squali zebra passano gran parte della giornata nascosti tra le fessure del reef. Quel poco che sappiamo sulle loro abitudini sessuali l'abbiamo imparato osservandoli in cattività, dove abbiamo scoperto che uno dei metodi di seduzione più usati da parte dei maschi è quello di mordere le pinne pettorali della femmina per tenerla ferma. Che non è esattamente un gesto romantico. Il biologo marino che lavora alla University of Sunshine Coast, ci ho preso gusto, è stato quindi doppiamente fortunato quando, durante una ricognizione subacquea, voglio sentire per favore, a Aberley Reef, ha beccato una femmina non con uno ma con due maschi attaccati alle pinne dei pettorali. Mentre il primo si dava da fare, il secondo aspettava pazientemente nelle retrovie che l'altro finisse.
1: Ci avete tanto?
3: Persino gli squali hanno una vita sessuale migliore della nostra. Tristezza.

0: Eccoci qua, siamo ritornati, Vercillò in Marzocca, pronti per
1: l'ultima. Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Principessa.
1: Come state? Bene?
0: Noi stiamo bene, che ci fa qui?
1: Che sabato? Allora, mi sono svegliata questa mattina e ho veduto uno sciame di piccioni sulla terrazza del palazzo.
2: Uno sciame si dice di insetti, non si usa nel caso di uccelli.
1: Sì, ma era come uno sciame, erano tantissimi.
2: Vabbè, come se fossero vespe.
1: Una moltitudine.
3: Principessa, lei per il suo ritocco può chiedere il super bonus facciate.
1: No, ecco, io, brava, grazie signorina. Io per esempio volevo dire questa cosa, è inutile, permettetemi, spendere i soldi per andare a fare queste cose estetiche che prima o poi vengono, cioè si crollano,
2: infatti più di tanto non durano,
1: e poi si vede, pure è brutto. Allora dico, perché non utilizzare questi soldi per organizzare delle belle cene, dei bei pranzi, dove magari si può anche invitare un nobile? E per questo motivo
2: volevo
1: ricordare l'iniziativa Invita un nobile a pranzo a cena, impreziosisci il tuo desco con una
2: presenza. Il tuo desktop?
1: Una presenza, desco? Con una presenza nobiliare, quindi io mi metto a disposizione per qualsiasi cosa, anche perché abbiamo aperto l'agenda per la nuova stagione, evviva, evviva!
2: La stagione autunno-inverno con la principessa di Maregna.
4: Due anni fa ho fatto la blefaroplastica e soprattutto ho dovuto rialzare l'arcata sopraccigliare perché era molto scesa, è un problema che abbiamo tutti in famiglia. Vi dico solo questo, che quando è passato tutto io ho visto i colori diversi, più luce, i colori più luminosi, tutta un'altra cosa, quindi quando serve va fatto.
2: Ah beh certo, perché ti si apre proprio lo sguardo a quel punto, perché se hai la palpebra che ti scende poi ti copre. Io c'ho quella sinistra che mi sta calando.
1: Ma si vede meglio, tu dici così?
2: Ti si allarga il campo visivo.
5: Come la signora che è passata dalla seconda alla quarta, volevo
2: passare dalla seconda alla quarta.
5: Dimensioni sul versante maschile. Ma l'intervento non è andato proprio tutto bene, poi alla fine hanno dovuto asportare tutto.
1: Ecco.
5: Quindi direi accontentiamoci. Sì, direi che siamo anche servizio pubblico, quindi me la sento di dare questo messaggio, accontentiamoci.
1: Bene, quindi dalla seconda alla quarta, dalla quarta alla seconda si scala oppure si aumentano le marce e andiamo avanti così.
2: Tanti dovrebbero rifarsi il senno, ci ha scritto Ale da Trento, e visto le cose che si vedono.
1: Vercillò, adesso a parte scherzi, se tu fossi senza budget, senza difetti. Budget illimitato. Trovi un chirurgo plastico, il migliore chirurgo del mondo.
2: Sì, del mondo.
1: Che viene da te, fa Vercillo. Tu sei Vercillo?
2: Sì.
1: Piacere, sono il migliore chirurgo plastico del mondo. Molto piacere. Piacere mio. Se hai bisogno e vuoi rifare qualcosina, io sono a disposizione gratuitamente. Cosa rifaresti? Così?
2: Assolutamente nulla.
1: Non ci credo.
2: Ma nulla.
1: Non ci credo. Bugiardo.
2: Ma assolutamente nulla. Ma che devo rifare? Io sono bello così, mi piaccio così.
6: Amici belli, è stato un piacere e un onore avervi qui con noi. Siete stati come sempre tantissimi. Ci avete sommerso di messaggi, quindi che dire. Grazie. Grazie per volerci bene. Noi ne vogliamo tanto altrettanto a voi. Ciao.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
7: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 10:30.
9: Rai GR2.
10: Buona domenica, la Simona Giacinti. Ancora ricercato il bengalese di 43 anni, sospettato di aver sterminato una famiglia di connazionali, compresa una bambina di 8 anni, nel quartiere Casalotti a Roma. A riconoscerlo è stato l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio ventenne della coppia, ricoverato in ospedale con diverse ferite.
11: Lo cercano in tutta Italia, ma per ora nessuna traccia di Saadat Hossain. Il 43enne bengalese aveva chiesto il permesso di soggiorno per motivi umanitari. La questura di Frosinone stava ancora analizzando la sua domanda quando venerdì avrebbe compiuto la strage in casa di una famiglia che conosceva bene. Sarebbe stata la donna a farlo entrare mentre il marito non c'era. Secondo alcuni testimoni aveva una relazione con lei. Altri invece sostengono che abbia tentato più volte di molestarla, venendo sempre respinto. Sarebbe stata lei la prima a cadere sotto i colpi della sua mannaia insieme alla figlia di 8 anni. Dopo averle uccise avrebbe tentato di ripulire il sangue. In serata, quando il marito è rientrato con il figlio, si sarebbe scagliato anche contro di loro, uccidendo il padre e ferendo il 20enne prima di scappare. È stato quest'ultimo a indicarlo ai poliziotti, che hanno diffuso la sua foto insieme al numero 334-6903-295 da chiamare per eventuali avvistamenti. Una prima segnalazione ha portato al fermo di un altro bengalese ieri pomeriggio a bordo di un treno fermo alla stazione di Bologna, poi risultato estraneo alla strage. Simone Zazzera, GR2.
10: Continuano le ricerche nel lago di Vico del corpo di Luigi Cavallari, marito 77enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo si era tuffato ieri pomeriggio mentre era in barca con la moglie. Secondo una prima ricostruzione avrebbe cercato di risalire in barca, che non era ancorato dopo un malore, accusato in acqua. Il terremoto in Venezuela, oltre 1.400 i morti, 51.000 i dispersi, critiche al governo per la gestione dei soccorsi, contestata la presidente Rodriguez, ma ci sono anche storie di speranza come il salvataggio di un 11enne ritrovato vivo nel nord del paese a 3 giorni dal sisma. Sempre più precaria la tregua invece nel Golfo, gli iraniani continuano a colpire navi in transito, gli Stati Uniti rispondono con nuovi raid e Teheran prende di mira le basi americane della regione. Trump minaccia: potremo intensificare lo scontro, in quel caso l'Iran non esisterà più. Il caldo, ancora temperature elevate, afa per quasi 200 milioni di europei. In Italia per un calo bisogna attendere fino a metà settimana, mercoledì.
12: Boccheggia ancora l'Europa, temperatura record ora anche in Danimarca, Svizzera, Repubblica Ceca, dopo quelle per esempio di Germania, Gran Bretagna, Spagna, soprattutto Francia, e dopo la Francia anche l'Ungheria ferma alcuni reattori nucleari perché non in grado di raffreddarli adeguatamente. In Italia restano 18 le città bollino rosso, aumentano a 6 quelle arancioni con l'aggiunta di Cagliari e Trieste. Per un calo delle temperature bisogna ancora attendere fino a metà settimana e resta alta l'attenzione sull'impatto del caldo sulla salute, in particolare delle persone più fragili. Per offrire sollievo, vari comuni offrono riparo temporaneo, lasciano aperti musei, biblioteche, chiese, distribuiscono acqua, avviano in genere i cosiddetti rifugi climatici, aree dove la temperatura dovrebbe essere più bassa. A monte resta l'urgenza di interventi strutturali sul riscaldamento globale, con tagli ai gas serra, quindi in particolare ai combustibili fossili, e misure di adattamento alla nuova normalità, ripensando per esempio le città e non solo. Sonia Filippazzi, GR2.
10: Compie oggi 100 anni Mel Brooks, il re della comicità dissacrante. Il festival Il Cinema Ritrovato, in corso a Bologna, gli renderà omaggio questa sera in Piazza Maggiore, dove alle 21.45 arriverà proprio un video saluto dell'inossidabile Mel.
13: And yet he is 2000 years old. Is that true, sir?
14: Yes, you want to see my driver's license?
15: Eppure lui ha 2000 anni, è vero, signore? Sì, vuoi vedere la mia patente di guida?
16: It's me, Mel Brooks.
15: Già si scherzava così a Good Morning America un bel po' di anni fa. Mel Brooks è uno dei pochi artisti ad aver vinto i 4 più importanti premi del mondo dello spettacolo: Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Con la sua simpatia travolgente, ma anche la capacità di far riflettere e commuovere gli spettatori, ha dato vita a una comicità dissacrante in film diventati classici intramontabili, a partire da Frankenstein Jr.
17: Si legge Frankenstein.
15: Con Gene Wilder, diventato da tempo un cult movie che va oltre la parodia, mescolando il racconto horror con il tono farsesco caratteristico del suo cinema.
18: Dai vita alla mia creatura!
15: Brillante l'interpretazione anche vita da cani. Curioso, versatile, dalla vitalità dirompente all'uomo di 2000 anni, titolo di una serie di sketch TV comici, non resta altro che augurare almeno altri 100 di questi giorni.
19: Lupo uno là e Castello uno lì.
15: Aurelia Carafa, GR2.
10: Prossimo giornale alle 12.30, la linea va a Spettinati. Buon ascolto.
20: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Spettinati su Radio 2. Spettinati su Radio 2.
22: Spettinati su Radio 2.
23: Allora, ti calmi perché oggi questo entusiasmo non lo reggo. Spettinati su Radio 2. Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato qui ai microfoni di Radio 2 per iniziare questa fantastica domenica assieme.
22: Eh sì, una domenica che ha il sapore di divertimento, di risate, di compagnia, di stare insieme, che perché questo parole. Noi vogliamo fare, che, stare con voi.
23: Che belle parole, mamma, mi sto emozionando.
22: Veramente, ti emozioni
23: sì,
22: anche?
23: Sì, sì, la domenica mattina queste parole potrebbero fare scorrere una lacrimuccia.
22: Hai già fatto colazione, Vittorio?
23: Sì, sì. Io faccio colazione con uno yogurt greco, proprio dalla Grecia, arriva
22: dalla Grecia?
23: Sì, delle mandorle così, non tostate, non mandorle così,
22: mandorle,
23: che le raccolgo
22: così
23: in giro, e poi dell'uvetta, miele, semi, cose.
22: Ma noi vi continuiamo a fare compagnia qui a Spettinati su Radio 2. Spettinati!

0: Maroon 5 qui ai microfoni di Radio 2, gli Spettinati, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato, in onda tutti i sabati e le domeniche dalle 10.35 alle
1: 12. Ragazzi, io posso anche andare via, perché ormai Vittorio è diventato così bravo che io non servo più a niente, capito?
0: Non lo ripetere mai più, non ti permettere, ragazzi.
1: Perché sennò devo andare via veramente.
0: No, assolutamente, assolutamente rimani qui con me, non andare mai in vacanza, non andare in vacanza.
1: No, perché per me la vacanza è stare con voi, anche fare compagnia a chi non è sotto l'ombrellone,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Perché molti italiani sono pronti a partire per l'estate, ma ci sono anche le persone che continuano a lavorare, no? Certo. Che rimangono magari in ufficio, o le persone che lavorano, i medici, i carabinieri, i poliziotti, insomma tantissima gente che noi ringraziamo, che riesce a fare il suo lavoro anche quando fa molto caldo, c'è l'estate, e sono persone che ci aiutano veramente tanto,
0: certo,
1: che noi ringraziamo.
0: Assolutamente, assolutamente. E sono tante, non sono poche effettivamente.
1: No, sì, infatti, perché tu pensa, chi alla fine partirà nel 56% dei casi lo farà all'interno dei confini italiani, invece per quanto riguarda le spese preventivate, il 48% degli intervistati manterrà lo stesso budget dell'anno scorso proprio per le vacanze, mentre il 34% ha dichiarato che diminuirà la spesa per le vacanze rispetto al 2025.
0: Quindi sempre meno persone stanno viaggiando, vanno in vacanza, ma perché? Perché hanno detto rimaniamo ad ascoltare gli Spettinati su Radio 2. Quindi,
1: bravo!
0: È proprio così, cioè la gente ha detto no, quest'estate sai che si fa? Rimaniamo a casa. Perché? Perché ci sono gli Spettinati su Radio 2.

0: Out, Just a Girl, qui a Spettinati su Radio 2. Parlavamo delle persone che non andranno in vacanza, magari non adesso, e rimarranno in ufficio. Sappiamo che ci sono varie tipologie di capi, no?
1: Ah, uffici. In che senso? In che senso? Ci sono diverse tipologie, ma tipo che abbiamo un'identificazione, un identikit di questi.
0: Ci sono dei principali apporti di leadership che potrebbero essere classificati, okay, e potrebbero essere individuati in tipo sei stili principali.
1: Dai, facci sapere un
0: che
1: po'.
0: Che ne so, cioè il capo visionario, che è quel manager che guida il team proprio indicando una direzione chiara e una visione a lungo termine, okay, no? Quindi è proprio quello che arriva così, ti okay, delinea tutto un lavoro per
1: io,
0: il futuro.
1: Io praticamente, io quando entro qua.
0: Esatto, proprio tu. Poi abbiamo il coaching, quindi il formatore, che lui è attento allo sviluppo personale e professionale dei membri del team, magari attraverso la formazione continua, i feedback.
1: Okay, uno che ci tiene proprio alla formazione del personale, qualcuno che ci tiene anche proprio a una crescita.
0: Sì, che ti aiuta, che ti dà consigli.
1: Okay.
0: Poi c'è l'affiliativo, l'armonizzatore. Questo stile mette al centro proprio le relazioni, le persone, e quindi crea armonia, che okay, questa è una cosa fondamentale, soprattutto in un gruppo, tu lo sai, cioè io e te, capito, noi purtroppo non c'è armonia, quindi io comunque non va bene.
1: Avremmo bisogno di un capo affiliativo.
0: Sì, dovremmo chiamarlo. Leo qui, Leo, ci puoi aiutare per favore?
1: Poco affiliativo, Leo.
0: C'è quello democratico, il manager che coinvolge attivamente i dipendenti nel processo decisionale.
1: Ok.
0: E questa è una cosa molto importante, perché ascolta i pareri proprio prima di definire la rotta. Uh-huh. Poi c'è quello, il battistrada, il capo battistrada, quello incalzante, che fissa standard molto elevati, lavora in prima persona e si aspetta quindi che il team possa reggere i ritmi.
1: Okay.
0: E alla fine abbiamo l'autoritario. Prevede direttive chiare, ordini immediati e un controllo totale.

0: cercando di far combaciare un po' di vari aspetti della mia vita, quindi sto proprio carico a mille, sì.
1: Raccontaci un po'.
2: Cosa stai facendo adesso? Perché c'è stato uno switch nella tua vita.
0: Sì, sì, sì, c'è stato uno switch perché appunto da un po' di tempo io avevo in cantiere questo progetto musicale che non avevo mai avuto né il tempo né il modo di pubblicare. Quest'anno, essendo stato un anno di novità, perché c'è stato di mezzo il film, c'è stato di mezzo il teatro, quindi ho detto...
1: Il film è notte prima degli esami, giusto?
2: Esatto.
1: Ricordiamo.
0: Perché non sfruttare quest'anno per provare anche a percorrere questa strada qui, perché è una di quelle cose che ho sempre fatto ma che poi non ho mai avuto forse neanche il coraggio e appunto la motivazione di tirar fuori. Invece finalmente è uscito, finalmente è stato completato, e quindi sono molto contento.
1: Vabbè, Adriano, tu adesso rimani con noi perché tu lo sai che la grande protagonista della radio è la

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Senti qua che roba, ragazzi. Qui ormai speaker
1: radio. Professionismo.
0: Professionismo, ma devo essere così perché al telefono abbiamo Adriano Moreno.

0: Moretti, che di musica ormai se ne intende, di musica anche, possiamo dirlo, ormai stai facendo musica, e quindi insomma, come ti trovi in questa nuova veste da musicista, cantautore anche?
1: Sicuramente è molto diverso da quello che faccio solitamente, anche perché è una parte molto più intima che magari spesso e volentieri con la comicità si tende un po' a nascondere o a tenere molto più celata dietro delle maschere, quindi sicuramente c'è molta più esposizione, mi sento molto più esposto, perché ovviamente i pensieri che scrivo sono i pensieri di Adriano Moretti persona, non personaggio, quindi è più difficile, perché è un attimo che se vedi che le cose non vanno bene ti senti sbagliato tu in prima persona, quindi ecco, diciamo che è stata una bella sfida.
2: Ma tra tutte le cose che fai, no? Perché tu sei attore, content creator, adesso anche cantante, qual è la cosa che ti piace di più?
1: Allora, nella fase di creazione devo dire che andare in studio, scrivere, creare l'arrangiamento dei brani eccetera è la cosa che preferisco e che mi rilassa di più. Poi dal punto di vista poi performativo credo che nulla sia come recitare su un palco, quindi a teatro, quindi sentire le reazioni del pubblico.
0: Certo.
1: E avere un feedback immediato di quello che stai facendo, quindi quell'adrenalina lì del live è una di quelle cose che proprio mi rendono dipendente da questo, da questo mondo qua.
0: Guarda Adri, io ti capisco tantissimo, a parte ormai siamo molto amici, però ti capisco molto bene, però adesso immagino anche poi nel mondo live teatrale inserirai qualche tua musica, qualche tua canzone.
1: Sì.
0: Sicuramente.
1: Sì. Sì, adesso diciamo che quello che ho in mente è riuscire a trovare da tutti questi vari elementi un punto di connessione che possa essere appunto uno spettacolo in cui c'è una parte più intima, più personale, una parte musicale, insomma cercare di mettere insieme tutto quanto, perché spesso e volentieri si ha un po' di difficoltà nel riuscire a come posso dire, a mettere insieme varie cose diverse tra di loro, e quindi la mia sfida sarà quella di far capire alle persone che si può fare, ecco.
0: Ok Adri, allora noi ti ringraziamo, ricordiamo appunto di seguirti sui social e su tutte le piattaforme musicali, Adriano Moretti,
2: e quando vuoi noi siamo qui spettinati su Radio 2. Grazie Adriano.
0: Ciao Adri.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: Styles, Dance No More. Vittorio, come va?
1: Molto bene, sono rilassato, come ti dicevo, è una domenica meravigliosa. Oltretutto, vedi, guarda che maglietta ho su oggi, guarda.
0: Vado al massimo. Cosa mi devi raccontare, che hai fatto?
1: Guarda, quando sono andato al concerto di Vasco Rossi a Bari, ho visto questa maglietta bellissima, dice vado al massimo, vado in Messico. Io quest'inverno sono stato in Messico in vacanza.
0: È proprio per te?
1: Sì, quindi ho detto la devo prendere assolutamente, queste 3 settimane in Messico mi hanno cambiato la vita, come quando torno da un viaggio dico sempre mi ha cambiato la vita questo viaggio, quindi me la son presa, è molto bella. Questa è stata la mia experience, mi ha cambiato la vita, sì, assolutamente.
0: Ti volevo chiedere una cosa, Vittorio, ma durante questo viaggio in Messico hai camminato tanto?
1: No, ho camminato pochissimo perché ci si spostava o in aerei sì, intercontinentali, oppure dei pullman, un sacco di pullman, abbiamo preso un sacco di pullman, però ho camminato poco, giusto una camminatina ogni tanto.
0: Pensa un po' che in realtà c'è un trend che non è passeggero ma un segmento turistico in grande crescita che coinvolge oltre 300.000 italiani, che è quello dei cammini. Sì, l'estate si chiama estate a passo lento, la vacanza camminando, 300.000 camminatori nel 2025, quindi in aumento del 56% sull'anno precedente, quasi 2 milioni e mezzo di pernottamenti annui per un impatto economico di oltre 336 milioni di euro. Quindi la gente ama camminare, fare le passeggiate.
1: Forse stiamo tornando tutti a una vita lenta, è possibile che stiamo tornando un pochino a rallentare, finalmente direi anche.
0: E infatti questo turismo lento in realtà corre velocissimo, ma corre velocissimo come la musica che ascoltiamo sempre qui su Radio 2. Adesso Nina Simone, Ain't Gone No.

0: Nina Simone su Radio 2, qui gli Spettinati, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Stiamo parlando di cammini. Quali cammini fanno più gli italiani in Italia, vero Nicola?
1: Sì, i cammini più ricercati dagli italiani, okay. Te ne dico qualcuno: Via del Sale,
0: vabbè,
1: Lombardia,
0: bellissima.
1: Piemonte, Emilia, Romagna, Liguria.
0: Sì, bellissimo.
1: Prende il 19%. Poi al secondo posto abbiamo il Cammino dei Borghi Silenti in Umbria.
0: Ok.
1: Che meraviglia. Al terzo posto Via degli Dei, Emilia, Romagna, Toscana. Ti sta venendo voglia?
0: A parte quello, ma pensavo che la Via degli Dei fosse, diciamo, più frequentata rispetto a quella della Via del Sale. Sono sincero, perché è molto famosa. Adesso diciamo che la Via degli Dei sarebbe il nostro cammino di Santiago, perché in Spagna hanno il Cammino di Santiago, noi abbiamo la Via degli Dei.
1: Ma dopo ci viene a trovare qualcuno proprio che è esperto di cammino, del Cammino di Santiago. Quindi rimanete con noi, Spettinati su Radio 2.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Che idea qui a Spettinati su Radio 2.
1: Che idea fare il Cammino di Santiago.
0: Che idea fare il Cammino di Santiago, ma soprattutto qui abbiamo ormai un esperto. In collegamento con noi c'è Patrick, che in questo momento sta proprio facendo il Cammino di Santiago. Patrick, dove sei? Dove sei arrivato?
2: Ciao Nicole, fisicamente sono in Galizia, spiritualmente sono dentro me stesso.
0: Ah.
2: Sì. Ti dico una cosa, tra una settimana tornerò un altro uomo. Sì.
0: Questo sono 3 giorni che sei partito.
2: Ho già scoperto un nuovo me. Prima ero Patrick, adesso sono semplicemente Patrick il bianco, il candido, l'immacolato.
0: Cosa è cambiato?
2: Ho capito che noi siamo schiavi degli oggetti.
0: Ma vedo dalle storie che hanno zaino da 700 euro.
2: Il nuovo me ama la semplicità, però deve essere semplicità ergonomica.
0: E cos'altro hai scoperto?
2: Che bisogna vivere il presente, infatti non faccio più programmi.
0: Però hai prenotato tutti gli ostelli fino a Santiago.
2: E certo, però il destino va organizzato.
0: E poi?
2: Ieri un olandese mi ha detto buon cammino, Nicole, mi sono messo a piangere.
0: Patrick, era il cameriere, ti stava portando il conto.
2: Vedi, prima avrei visto un conto, adesso vedo un insegnamento.
0: Tua madre ha chiamato la radio, dice che hai lasciato il posto fisso per fare il cammino.
2: Perché ho scoperto un nuovo me, Nicole. Io ho proprio scoperto un nuovo me.
0: Ma questo nuovo te che cosa farà?
2: Non lo so, Nicole, ma sento che la mia vita cambierà. Sto pensando di aprire una pagina Instagram che si chiamerà Pat Nomade. Farò video in cui spiego come rallentare.
0: Patrick, nelle storie di ieri correvi dietro una lavatrice libera nell'ostello.
2: Perché il nuovo me non rincorre il successo, Nicole. Rincorre le asciugatrici libere.
0: Ringraziamo Patrick per essere stato qui con noi. Il Cammino di Santiago è sempre un'experience,
1: guarda,
0: bellissima.
1: Guarda, posso dirti, sti personaggi che stai intervistando sono uno più pazzo dell'altro. Però questo qua che sta cambiando vita, che vuole completamente stravolgere la sua vita attraverso il Cammino di Santiago, io lo posso capire perché sul cammino ne ho trovati tanti così,
0: Sì, adesso ascoltiamo Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: decisiva para Venancio Ramos. Está esperando Vittorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica. 2-2.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: 2-2.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: 2-2.
9: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: vederti mai più.
1: Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Mamma, questa canzone mi fa impazzire.
2: Sì, perché tu cosa fai questa sera?
1: Io questa sera preparerò le puntate di Spettinati su Radio 2. Lo scherzo,
2: mamma,
1: non lo so,
2: mamma
1: che cosa
2: mia
1: farò stasera.
2: Allora, voi non lo sentirete, ma io sto sbattendo la testa contro il tavolo.
1: Ma Nicole, perché non posso essere un po' secchiona?
2: No, sto scherzando, chiaramente. Io ho sempre avuto grande stima per il compagno e l'amico secchione, ti giuro. Sempre avuto grande stima, ma perché io ci vedevo in lui quello che avrei voluto essere. Perché io ci provavo a studiare, eppure non ero buono.
1: Ma
2: ero...
1: tu, stando con lo zoppo, impari a zoppicare.
2: Bella questa!
1: Devi un po' frequentare, capito?
2: Ti frequenterò più spesso.
1: Dovremmo fare una vacanza insieme. Abbiamo parlato di vacanze lente, questi cammini, ma ho capito che tu non ami camminare. Però c'è questo nuovo trend delle vacanze spirituali.
2: Spiritual vacations. Spiritual holiday. Senti qua che inglese. Comunque spiegaci un pochino cosa sono vacanze spirituali.
1: Dopo decenni di resort immersivi, di wellness a 5 stelle, la vera frontiera del lusso, sai qual è?
2: Quale?
1: Dormire in un eremo, vivere per qualche giorno come diciamo tra spiritualità e design, natura, introspezione, quindi dall'hotel Eremito alle forestiere dei monasteri religiosi, viaggi in questa nuova dimensione, capito?
2: Ok, quindi viaggiamo in questa nuova dimensione anche qui su Radio 2.

0: Wonder Superstition.
1: La amo questa canzone.
0: La canzone è fantastica, fantastica.
1: Sai, però parlando di vacanze spirituali, no? Cos'era questo?
0: Nicole, dici
1: di più. Al telefono con noi c'è, ecco, Diego.
0: Pronto?
1: Diego, dove sei?
0: Un attimo, Nicole.
1: Che stai facendo?
0: Sto purificando il microfono col palo santo.
1: Ma è radio, non una seduta spiritica.
0: Il palo santo va acceso prima di ogni conversazione, allontana le energie pesanti.
1: E infatti si è allontanato pure il tecnico audio.
0: Aspetta.
1: Che ci sentiamo.
0: Aspetta. Adesso rialline i chakra dalla regia.
1: Diego, ma sei in vacanza?
0: No, Nicole, sono in un ritiro spirituale in Portogallo. Sto facendo una camminata consapevole attorno a un ulivo. Sì, proprio stiamo camminando attorno ad un ulivo.
1: Sei sparito?
0: Come so? No, io, perché non bisogna inseguire la voce. Bisogna lasciare che la voce venga da te.
1: È la bolletta del resort viene a te?
0: 2700 euro, però comprende anche una cerimonia del cacao.
1: Ah.
0: Aspetta che verso il cacao. Questo apre il cuore, lo senti il cacao?
1: Ah,
0: verso... sì.
1: Apre la gastrite.
0: Oggi poi ho pianto con uno sconosciuto canadese.
1: Perché?
0: Perché non ci siamo detti niente, però ci siamo guardati e abbiamo sentito.
1: Ma almeno sapete i vostri nomi?
0: No,
1: oppure...
0: no, assolutamente. Qui no, non esistono nomi, non esistono etichette. Lui è Aquila Blu, io sono Radice del Vento.
1: Chi vi dà questi nomi?
0: Roberto. Prima vendeva antifurti a Cinisello, adesso invece vive dell'essenziale come la canzone di Marco Mengozzi, la conosci?
1: Senti, ma...
0: L'essenziale!
1: Senti, ma fai qualcosa tutto il giorno o no?
0: Aspetta, sto passando il palo santo sopra una banana.
1: Ma perché?
0: Sì, perché la frutta assorbe tutte le tensioni.
1: Ma Diego, quella è una cichita.
0: Nicole, non chiama, non ti permettere mai più. Quella non devi chiamarla per nome, perché il nome gliel'ha dato il capitalismo.
1: E come la devo chiamare?
0: Frutto in ascolto.

0: questa è Bad. Bad Bunny, sai cos'è?
1: Cos'è?
0: È il bergamasco dei sudamericani. Sì. Che habla un pochino così, uno di vita, chiaro, dai. Quindi sì, è un po' il nostro bergamasco.
1: Ma chissà se Bad Bunny fa delle vacanze spirituali.
0: Lui sicuramente, proprio perché lì diventa Good Bunny. Quando
1: good vibes.
0: Good Bunny, lui arriva lì, si piazza, inizia a fare yoga, mindfulness, tutte queste robe.
1: Proprio per parlare di yoga, tu lo sai che il 21 giugno si celebra la giornata internazionale dello yoga.
0: Ma dai, e che si fa? Uno si ferma, si piazza in mezzo alla strada, inizia a meditare.
1: È un'occasione per avvicinarsi alla pratica e progettare magari un approfondimento durante l'estate o tutto l'anno.
0: Ah, quindi uno magari si sveglia la mattina il 21 di giugno e sai che fa? Saluta il sole.
1: Esatto, ma tu lo sai, tu hai mai praticato yoga?
0: Guarda, io ogni tanto mi metto davanti a dei video, ok? E provo a imitare quelle, si può dire, posizioni, non lo so, cerco di replicare quelle tecniche per...
1: Già, mi immagino!
0: Non ti permetto di... Non ti devi permettere. Io ho 80 euro in banca e li spenderò solo in avvocati contro di te. Se tu ti...
1: 80 euro?
0: 80 euro in banca.
1: Allora vinci sicuro la causa.
0: Guarda, no, però ci provo. Ogni mi metto a ridere, però per fortuna non mi vede nessuno. Però penso che anche voi ogni tanto abbiate provato, non so, voi che ci ascoltate, avete provato mai mettervi lì a fare una posizione di yoga per distendere un po' le tensioni, che poi immagino lo yoga non sia fatto solo per togliere tensioni, solo per rilassarsi, ma è proprio una tecnica che ti accompagna per tutta la vita.
1: Sì, fa benissimo all'animo, come la musica di Radio 2.

0: nata. Taratara tira tara. Tatatishkuta pasunnata. Io, guarda, sai cosa.
1: Guarda, ti devo dire che io appena ti do via, tu poi.
0: Io parto. Mi devi bloccare, mi devi fermare, soprattutto quando si tratta di canzoni un pochino così.
1: Dell'allegria,
0: perché mi encanta estar aquí contigo, estar aquí en España, me gusta.
1: Bad Bunny, come sta? Che si sta preparando?

0: Passenger Alex Warren qui a Spettinati su Radio 2.
1: Ma ricordiamo i nostri appuntamenti, ricordiamolo perché magari chi ci sta ascoltando dice: chi sono sti due qua? Siamo Vittorio Pettinati e Nicola Angelozzi.
0: Prendete carta e penna e scrivete,
1: segnate. Calamaio inchiostro, mettetevi lì subito, vi mettete lì, vi mettete e vi segnate che tutti i sabati e le domeniche dalle 10.35 alle 12 voi vi dovete connettere su Radio 2, sì, e ascoltarci, perché vi fate proprio un regalo per l'animo.
0: Un'experience.
1: E infatti parliamo sempre di experience qui con Nicole. E qual è questo nuovo trend in arrivo?
0: Sai, abbiamo parlato di yoga, no? Uh-huh. Che comunque può essere considerato un allenamento, un movimento per il corpo.
1: Certo.
0: Ed esiste questo nuovo trend, l'allenamento gentile, che è un tipo di allenamento che non prevede sudore o comunque molto poco, e che sorprendentemente è tra i trend fitness più forti del momento. Low impact.
1: Ma sai che questa cosa qua a me piace tantissimo, cioè dove non fai sforzo, ok, non devi sudare, anche perché se
0: non è che non fai sforzo,
1: un pochino,
0: però non è come se tu facessi magari gli allenamenti ad alta intensità, quindi a portare i battiti cardiaci a livelli alti.
1: Nicole,
0: no?
1: I miei battiti cardiaci solo se vado ad allacciarmi le scarpe diventano altissimi, quindi...
0: No, questa cosa non va bene, no, Vittorio, dobbiamo iniziare ad allenarci.
1: Ci alleniamo.
0: Ma soprattutto ci alleniamo con sottofondo la musica di Radio 2, come questa, American Girl.

0: Patty the Heartbreaker American Girl.
1: Sto facendo flessioni addominali. Ho deciso di mettermi in forma, Nicola.
0: Ma quella è una cosa importante. Anzi, ti volevo dire, sai qualche esempio?
1: Queste tre flessioni mi hanno distrutto.
0: Di questi allenamenti. Potresti iniziare con il cosiddetto allenamento gentile, low impact workout, come una hot girl walk.
1: Ok.
0: Che è questo termine che viene utilizzato spesso in trend sui social, no? Uh-huh. Quindi raggiungere idealmente questi famosissimi 10.000 passi, no? Senza pressione.
1: Quindi
0: agitandosi
1: con calma,
0: e camminando, ma proprio per stare bene, non stressandoti, no? Non stressando il corpo, non stressando l'anima, la mente, capito?
1: Sai, se io in questo momento fossi in giro, cosa farei? Metterei delle cuffie,
0: okay?
1: Ascolterei gli spettinati,
0: okay?
1: E mi farei 10.000 passi, perché in un'ora e mezza più o meno 10.000 passi li fai, no?
0: Secondo me
1: 10.000 passi uno li può fare tranquillamente, ascolti un po' di musica,
0: se non li hai raggiunti puoi continuare e riascoltare la puntata su RaiPlay.

0: A me mi piace il blues, Pino Daniele.
1: Mamma mia, questo napoletano ti è venuto proprio bene, dal cuore ti è venuto.
0: Perché io ci provo qualche volta, ma il mio cuore è pure proprio napoletano, sai?
1: Certo, il nostro cuore è napoletano, ma il nostro cuore arriva a tutti voi, ragazzi, perché oggi purtroppo mi viene da piangere. Finisce qui la nostra puntata.
0: Ma non la nostra stagione, perché noi continuiamo. Ci ascolterete sabato prossimo alle 10.35, però adesso lasciamo la linea a Radio 2 Informa con Francesca Parisella e Emanuele Castrucci. Ciao, ciao ragazzi! Ciao.

0: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente. 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: 2-2.
3: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
4: Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
6: 2-2.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
8: Radio 2 informa.
9: Buongiorno, buongiorno, buona domenica, domenica 28 di giugno, siete all'ascolto di Rai Radio 2, questa è Radio 2 Informa, l'appuntamento di Rai Radio 2, che sia sabato, che sia domenica, dalle 12 alle 13.30 per parlare di benessere e salute, con la sottoscritta Francesca Parisella e
10: Emanuele Castrucci, che vi dà subito il numero 3487 300 200, se volete scriverci e messaggi audio brevi, mi raccomando, se no non riusciamo poi a sentirvi tutti quanti, e al canale invece 202 se ci volete vedere.
9: Questi sono i numeri per contattarci. E invece, per quanto riguarda i numeri dei gradi che dobbiamo sopportare nella giornata di oggi, ieri abbiamo fatto un giro dell'Italia, grazie a voi abbiamo scoperto che faceva tanto, tanto caldo. E oggi?
10: E oggi peggio, secondo me peggio, no, nel senso vero.
9: Speriamo di no.
10: Io sono entrato in macchina, c'erano almeno un paio di gradi di più di ieri.
9: No, hai misurato tu?
10: Giuro. Quindi voglio sapere quanto sta facendo caldo in
9: anche
10: questo
9: oggi
10: momento nelle vostre città. Fatecelo sapere, perché ieri abbiamo fatto il lungo e largo la nostra bella Italia e c'erano temperature più o meno tra i 34 ai 38 gradi.
9: Sì, ecco, sì. Poi
10: quindi
9: c'era chi aveva avuto anche l'esperienza di entrare in una macchina al sole. E
10: io stamattina tipica macchina, tutti all'ombra, la mia al sole, proprio ho preso la mira.
9: Succede sempre alla fine della diretta di Radio 2 Informa.
10: Sì, esatto,
9: lo sappiamo.
10: Esatto. Abbiamo l'atteggiamento, chi è?
9: E allora mi raccomando, 3487 300 200, per rimanere in collegamento con Rai Radio 2, ma anche per dirci quanto caldo fa dalle vostre parti. Magari non siete in città, siete fortunati, siete, non lo so, al mare, chissà. E tra poco il nostro primo ospite per darci consigli molto utili per il nostro benessere.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E un canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, è così che continua Radio 2, nel preciso Radio 2 in forma. Stavamo controllando i vostri messaggi e già ci sono numeri veramente preoccupanti per quanto riguarda le temperature. 348 7 300 200,
2: molto preoccupanti. C'è Milena che dice, Milena non ci dà la temperatura, però dice che secondo lei Ferrara è la città più calda d'Italia oggi.
1: Chissà.
2: Però noi abbiamo le prove proprio fotografate addirittura di nuovo, che parte con 35 gradi a Ciampino in questo momento, vicino qui a Roma ce ne sono 37, e poi signore e signori, per il momento grande record di Napoli, Sergio dice 39 gradi.
1: No, 39 gradi sono veramente tanti.
2: Tanta roba.
3: Cava dei selci, 46 ecco. Gradi in auto.
1: 46 gradi in auto, però ecco, quindi ha ragione, vincerebbe, siamo dalle parti di Marino, quindi sempre vicino a Roma, però
2: per il momento dell'auto. 39 gradi di Napoli in, purtroppo, in esterna.
1: Ma credo
2: in
1: che
2: esterna.
1: Questa classifica non vorrebbe vincerla nessuno.
2: No, dicessi, infatti, al contrario, vorrebbero vincerla.
1: E noi vogliamo vincere il caldo grazie ai consigli non solo del nostro primo ospite. È un piacere tornare e riavere con noi il dottor Massimo Maggi, che è medico di medicina generale e presidente di Nusa Servizi. Buongiorno, dottore.
2: Buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
1: Fa caldo, lo sappiamo. La prima cosa che proviamo a fare è accendere l'aria condizionata. Ma quali sono le attenzioni che dobbiamo avere? Perché si fa facile, si fa presto a pigiare un tastino, però poi magari si potrebbero avere delle controindicazioni. Per esempio, la legionella potrebbe essere una controindicazione. Perché? Quali sono i sintomi di una legionella e cosa dobbiamo fare per evitarla?
4: Sì. Sì, la legionella è estremamente pericoloso, però facciamo una distinzione. Solitamente sono inquinate, diciamo, sono coinvolte i condizionatori dei grandi impianti, gli ospedali, gli uffici pubblici, perché...
1: Quindi non quello di casa nostra, no, potrebbe.
4: No, altri, diciamo, rischi, chiamiamoli così, ma poi li vedremo. Però sulla legionella, che è un materiale molto importante perché crea delle malattie polmonari estremamente serie, resistenti e in qualche caso anche fatali, si trova nelle torri di refrigerazione, quindi nei grandi impianti, nell'acqua che viene usata per il raffreddamento, per il raffrescamento, e quindi sostanzialmente le temperature che stanno in questa acqua sono quelle che consentono lo sviluppo della legionella. E quindi parliamo di grandi impianti, grandi
1: strutture. E ovviamente
4: strutture.
1: Hanno anche una manutenzione. Invece per quanto riguarda il condizionatore di casa,
4: il condizionatore di casa è più, diciamo, rischioso per aspetti connessi con le muffe, le polveri, gli acari. Quindi è molto importante, quando prima di accenderlo, la pulizia dei filtri, perché questo può essere anche, può produrre anche delle condizioni respiratorie. Ad esempio, un soggetto allergico, no? Riceve tanta quantità di polvere, per cui peggiora la sua situazione stando in casa. Quindi la cosa importante è, prima di accendere il condizionatore di casa, lo split di casa, accertarsi che i filtri siano puliti. E per fare questo è molto semplice, insomma, perché il filtro...
2: Manutenzione
4: ordinaria, che chiaramente può essere fatta da dei tecnici se il condizionatore è un po' più complesso, ma se no, solitamente...
2: Sì, piano piano.
4: Un rimedio casalingo, basta aprire lo sportellino,
1: esatto,
4: tirare via le retine.
1: Lavarlo con l'acqua calda?
2: Acqua calda. Lo faccio.
1: Ma allora vieni a casa mia dopo.
2: Non lo faccio più.
1: E noi faremo ancora tante, tante domande al dottor Massimo Maggi, che resta qui, perché ci sono tanti piccoli disturbi estivi e in generale che magari abbiamo bisogno di sapere come trattare.

0: Voghera, 37 gradi con l'allegra compagnia canora delle cicale, una favola.
1: Ma che bello, anche le cicale che ci tengono compagnia qui a Radio 2 in forma, oltre a John Legend che abbiamo appena ascoltato. È tanto caldo, grazie ai vostri messaggi stiamo capendo anche quali e quanti sono i gradi in giro per Italia. 348 7300 200.
2: Allora io vado con le tabelline qui, perché Lecco 32 gradi, Torino 36 gradi.
1: 36.
2: Sì ragazzi, qui andiamo in crescita abbastanza rapidamente, e poi rimaniamo sempre qua a Roma, 36 gradi anche qui a Roma, come ieri mi dicono.
1: Come ieri, quindi a Roma non sta cambiando molto la temperatura, però purtroppo non si sta abbassando. E a proposito, con il dottor Massimo Maggi dicevamo, per l'appunto, l'aria condizionata ci può aiutare, ma ci può dare anche delle diciamo complicazioni da gestire, dottor Maggi. Per esempio, non lo so, il getto di aria fredda può portare anche una contrattura, spesso può succedere. Beh, non lo so.
3: Certo, quando ci sono
1: alla cervicale,
3: le perfigerazioni, i nostri muscoli possono risentirsi, quindi evitare di usare le temperature a temperature troppo basse, evitare di usarlo durante la notte, preferire i programmi cosiddetti dry, cioè i programmi che tolgono l'umidità e quindi tolgono quella fastidiosa sensazione quando si realizza quando il nostro corpo non riesce a disperdere regolarmente la temperatura.
1: E cosa possiamo fare? Perché poi anche l'aria condizionata della macchina, siamo benissimo in macchina, usciamo e diventa un po' complicato.
2: Rimaniamo in macchina tutto il giorno.
3: Non so se è questa. No, beh, indubbiamente bisogna evitare che il getto sia troppo orientato troppo sul nostro corpo, sul nostro torace, sul nostro collo. Quindi utilizzare nella macchina, ad esempio, utilizzare come dire, la possibilità di disperdere il getto d'aria, che di solito nelle macchine è anche piuttosto orientato. Quando siamo a casa, invece, evitare di stare direttamente sotto il condizionatore e utilizzare tutti quei programmi soft healthy di cui sono dotati gli split per avere un ambiente più tranquillo.
1: Domanda delle domande: se il danno però l'abbiamo già fatto, come possiamo correre ai ripari? Dobbiamo aspettare che passi il problema?
3: No, anche qui si può usare un decontratturante, si possono usare farmaci miorilassanti, perché di solito sono contratture muscolari dovute alla rapida perfrigerazione, al rapido raffreddamento. Usare delle creme antidolorifiche, e poi se proprio non passa bisogna fare riferimento o al paracetamolo, che solitamente è il primo farmaco che va utilizzato in queste circostanze, oppure, se ancora la cosa non è risolta, anche l'utilizzo dei veri e propri antinfiammatori.
2: E invece, dottore, la cosa più banale che succede normalmente, cioè il classico mal di gola o gli occhi secchi,
1: io anche il raffreddore riesco a prendere.
2: Beh sì, ma se c'è lo sbalzo di temperatura, no?
3: Sì, beh, sono tutte quante forme da raffreddamento. Come d'inverno, quando è freddo, noi prendiamo le malattie da raffreddamento, quindi i raffreddori, e così se noi siamo sottoposti a una eccessiva e rapida raffreddamento per refrigerazione nel nostro ambiente, è chiaro che il nostro sistema, l'albero respiratorio, ne risente negativamente e quindi, tra virgolette, si ammala.
1: Noi teniamo aperto l'ambulatorio di Radio 2 in forma con il dottor Massimo Maggi. Restate qui perché abbiamo ancora tante domande da rivolgere per capire come dobbiamo gestire quelle piccole problematiche, tipo il singhiozzo, se ci dovesse venire il singhiozzo, oppure se dovessimo incontrare malaguratamente una medusa, cosa si fa?
2: Tu
1: Emanuele non dirlo.
2: Io lo so.
1: No, non dirlo. No.
2: Ma no.
1: Meglio la musica.
2: Meglio la musica.

0: domenica a voi da Antonio da Roma. Cosa si fa per combattere il caldo? Io adesso sto andando a fare una passeggiata sul bagnasciuga del lungomare di Ostia, idealmente con Radio 2. Ciaone!
1: Ciao!
2: Ciao! Bene, bene!
1: Mi sembra un'ottima soluzione.
2: Siamo rinfrescanti, siamo!
1: Grazie, grazie! È un piacere essere insieme in queste calde giornate, tenerci compagnia. E a proposito di Maria Antonietta, Senza vestiti era il brano che abbiamo appena ascoltato. I vestiti ovviamente ci fanno sentire molto caldo. A proposito, quanto caldo fa dalle vostre parti? Ce lo state dicendo al 348-7300-200.
2: Fraci, tantissimo! Oh. Dove vedo male!
1: Aiuto!
2: Vedo da Bari, Giovanna ci segna i 33 gradi, poi a Bologna 38, siamo in viaggio a Taranto verso Molfetta, temperatura 36 gradi, Angelo e Danila, e buongiorno e grazie per la trasmissione, da Brescia 38 gradi, così senza...
1: Ci avviciniamo alle temperature di Napoli a quanto pare.
2: Esatto, stiamo salendo verso Napoli, è vero, e sulla 1 addirittura in viaggio a Reggio Emilia 38 gradi da Chris.
1: E allora chiediamo al dottor Massimo Maggi, con il quale abbiamo aperto l'ambulatorio quest'oggi qui a Radio 2 Informa, qualche informazione in più per quanto riguarda invece il mal di testa, perché dottore, è molto spesso il freddo ci può far venire mal di testa, l'aria condizionata ci può far venire mal di testa, ma anche il caldo ci potrebbe far venire il mal di testa. A quel punto io ho sempre sentito dire, quando si ha il mal di testa non bisogna aspettare a prendere un farmaco, è vero, non è vero, e soprattutto quale farmaco dovremmo prendere?
3: Allora, diciamo che il mal di testa è una patologia anche molto seria, per cui
1: sì,
3: diamo delle indicazioni generali, diciamo, per le forme meno impegnative.
2: Sopportabili.
1: Sì, perché chi ne soffre sa già che deve gestire la cosa diversamente.
2: È vero, è tutta un'altra cosa. Sì.
3: Ecco. Quindi, cioè, il mal di testa che viene per affaticamento, quello che viene per il caldo, anche per il freddo, beh, solitamente bisogna cercare di migliorare le condizioni locali, quindi se si sta troppo al caldo cercare un ambiente un pochino più freddo, e poi la cosa importante è si può utilizzare il paracetamolo, che è il primo farmaco che va usato in una condizione di mal di testa, di cefalea, e tra l'altro è quello più sicuro. Poi chiaramente se il mal di testa non recede, non passa, va bisogna andare dall'ambulatorio, quello vero, non quello virtuale che stiamo facendo.
1: Certo.
2: Dottore, una domanda, sono sempre curioso perché sull'attività sportiva mi vado sempre un po' a complicare la vita su certe cose, ma se abbiamo a che fare invece con tendiniti, distorsioni, cose simili, insomma, che nell'ambito sportivo sono abbastanza comuni e facili.
1: Ma certe volte anche solo camminando ne so qualcosa.
3: Sì, no, soprattutto bisogna evitare, come dire, di creare quelle condizioni che provocano, ad esempio, la partita che si fa a fine estate, scapoli ammogliati 5 contro 5, solitamente la metà poi finisce al pronto soccorso
1: perché... e sicuramente sono gli ammogliati.
2: Ormai c'è la divisione tra padel e calcetto.
3: Esatto. No, perché bisogna evitare che, se il corpo non è allenato, se gli spazi sono ristretti, le rapide accelerazioni, le brusche interruzioni dell'azione motoria provocano delle condizioni piuttosto serie per i soggetti che non sono allenati.
1: E sul cosa possiamo fare lo scopriamo tra poco. Prima la musica di Rai Radio 2 e poi velocemente il dottor Maggi ci dirà come correre ai ripari.

0: Way, Big Mountain. E siamo alle 12:28 e continuano a piovere, magari fosse i vostri messaggi, con le temperature in giro per l'Italia. Treviso non scherza perché ci segnalano 38 gradi Doriana. E poi, signori, signori, abbiamo una vincitrice per il momento, Emanuela Siena, no, 40 gradi. Baciotti gradi a voi e baciotti a te e a tutta Siena, baci, fantastica città che però sta soffrendo solo 40 gradi.
1: Mamma mia, 40 gradi sono tantissimi, stiamo per arrivare al GR2, ma velocemente il dottor Massimo Maggi ci dà le indicazioni su cosa fare, come dicevamo prima, per quanto riguarda una tendinite o una distorsione.
2: Allora, veloci veloci, riposo, ghiaccio, uso di creme antidolorifiche, compresa l'arnica, arnica artiglio del diavolo.
0: La grande arnica storica.
2: È un buon rimedio, se non va poi l'antinfiammatorio. Questo come prima cosa. Poi se la situazione non passa con l'antidolorifico, è chiaro che sappiamo, dobbiamo rivolgerci al medico.
1: E noi ci continueremo a rivolgerci al medico, al dottor Massimo Maggi, perché abbiamo tante domande da rivolgere ancora. Il GR2 con informazioni dall'Italia e dal mondo, e tra poco ritorniamo. 348 7300 200 e qui che restiamo in contatto. Radio 2 informa.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Sono le 12:30.
5: Rai GR2.
6: Buongiorno da Roberta Sibona in studio. Notizia di poco fa, l'ennesimo incidente stradale che vede vittima dei giovanissimi. A Cutro, nel Crotonese, un'auto con tre ragazzi a bordo si è schiantata contro un albero, morto il 18enne che si trovava alla guida e che aveva solo il foglio rosa, feriti gli altri due. Altri due incidenti mortali nella notte nel Bresciano e vicino a Fano, mentre all'alba ha perso la vita nel Pisano una donna di 45 anni che era in a una moto assieme ad un uomo ricoverato in gravi condizioni. E ora il terremoto in Venezuela, oltre 1.400 i morti e più di 50.000 i dispersi. Tra difficoltà crescenti proseguono le ricerche di eventuali superstiti e le operazioni di soccorso. Salvato dopo quasi tre giorni sotto le macerie un ragazzino di 11 anni. Ascoltiamo l'inviata della RAI, Stefania Battistini.
7: La terra continua a tremare. Le squadre di soccorso internazionale sono riuscite finalmente a raggiungere le aree più colpite. Una delle piste dell'aeroporto internazionale di Caracas è tornata operativa, riparata dagli americani, mentre la protezione civile e i vigili del fuoco arrivati dall'Italia sono già operativi nelle zone più disastrate. A Caracas la tensione però è sempre più alta. I militari impediscono ai cittadini di portare aiuti. Nella zona rossa si entra solo con le autorizzazioni preventive. Il governo sostiene serve a facilitare i soccorsi, ma i volontari e gli sfollati si ribellano. Li accusano di voler soltanto avere tutto sotto controllo. Alcuni cittadini hanno tentato di sfondare il cordone della polizia lanciandosi in moto contro il posto di blocco.
8: Non stanno lasciando passare al personale medico.
7: Protestano anche i medici in coda per entrare nella zona rossa e curare i feriti. Non basta il tesserino, denunciano. Chiedono un lasciapassare e l'impronta digitale, mentre le persone stanno morendo sotto le macerie.
6: E all'Angelus poco fa il Papa in spagnolo ha rinnovato la sua vicinanza al Venezuela. Desidero esprimere la mia vicinanza al popolo venezuelano colpito dai recenti terremoti che hanno provocato molte vittime e feriti e ingenti danni, e voglio esprimere gratitudine a quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza. Sempre più precaria la tregua nel Golfo. L'Iran continua a colpire navi in transito nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti rispondono con nuovi raid e Teheran prende di mira le basi americane nella regione. Trump minaccia: potremmo intensificare lo scontro, in quel caso l'Iran non esisterà più. Per capire a cosa punta Teheran con questi attacchi abbiamo parlato con Daniele Ruvinetti, analista della fondazione MedOr.
9: L'Iran vuole rivendicare il controllo ma anche la legittimità del controllo sullo stretto di Hormuz. Al massimo condividere la gestione con l'Oman, ma loro vogliono imporre nell'accordo anche dei pedaggi, cosa che invece gli Stati Uniti non vogliono accettare. Ed è uno dei punti proprio di discussione dopo la firma della lettera d'intenti. E quindi secondo me questi attacchi è dire: quando passate nello stretto di Hormuz dovete coordinarvi con noi, se non vi coordinate sarete attaccati. Questo è il messaggio secondo me che hanno voluto lanciare.
6: Il caldo, Italia ancora sotto la cappa di afa e temperature elevate, 18 le città bollino rosso, salgono a 6 quelle arancioni con l'aggiunta di Cagliari e Trieste. Il punto con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
10: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse, non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge temporali diffusi soprattutto al nord-est e al centro.
6: Il caldo affligge anche gran parte d'Europa, in Francia oltre 70 morti per annegamento, nuovi record pure in Danimarca, Svizzera, Repubblica Ceca. Dopo la Francia anche l'Ungheria ferma alcuni reattori nucleari perché non in grado di raffreddarli adeguatamente, mentre in Germania, dove le temperature superano i 41 gradi e si registra la notte più calda di sempre. Da Berlino la corrispondente.
11: I Berliner non rinunciano al concerto di fine stagione, ma anche nell'arena, nel bosco, alle porte di Berlino ci sono di sera ben oltre 30 gradi. È così che anche per gli orchestrali più famosi del mondo c'è una prima storica, suonano in maniche di camicia invece che con il frag di ordinanza. Viva l'Italia, il titolo del concerto mediterraneo, anche dal punto di vista della temperatura. Tutta la Germania è saldamente nella morsa dell'afa, ieri infranto il secondo record consecutivo con 41 gradi e mezzo. E così si prendono anche altri provvedimenti eccezionali, la polizia di Berlino si ingegna su come rinfrescare i passanti per strada. Con due idranti innaffia la gente nei luoghi di maggior passaggio. Ma in un paese in cui gli impianti di condizionamento sono una rarità, i pronto soccorso vengono presi d'assalto per malori legati alle temperature estreme e aumentano i morti per annegamento, ormai oltre 30 le vittime ripescate in fiumi e laghi. E su almeno una decina di tratti autostradali rilevati danni al manto stradale. Le ferrovie raccomandano di viaggiare solo se necessario e in alcune città sospesi i servizi su rotaie di superficie per problemi agli scambi. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
6: In chiusura allo sport, mondiali di calcio chiuso il capitolo fase a gironi. Stasera a Los Angeles si apre il programma dei sedicesimi di finale con Canada-Sudafrica. Fischio d'inizio alle 21. Nel pomeriggio invece doppio appuntamento con i motori alle 14. Il via della MotoGP ad Assen in Olanda con Martin in pole e una prima fila tutta targata Aprilia. Un'ora dopo alle 15 la Formula 1 con il Gran Premio d'Austria a Spielberg. Parte davanti a tutti la Mercedes di Russell, seguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Kimi Antonelli. È tutto, la linea torna a Informa il prossimo GR2 alle 13:30 con Fabiana Cofini. A più tardi.

0: ascoltando Team Impala e Jenny quando siete all'ascolto di Radio 2 in forma. Questa è la seconda parte del nostro programma che vi terrà compagnia fino alle 13.30 per parlare di benessere e di salute. Grazie al nostro ospite di oggi, al dottor Massimo Maggi. Noi ci ritroviamo come sempre, che sia sabato, che sia domenica, dalle 12 alle 13.30. E quindi ancora una volta buongiorno e buona domenica 28 di giugno da Francesca Parisella e da
1: Emanuele Castrucci, che vi ridà il numero 348 7 300 200. E stanno arrivando tante segnalazioni in giro per l'Italia. Mi piace molto che facciamo cordata qua in tutta l'Italia per capire la situazione. Claudio da Milano segnala un bel 33 gradi percepiti, 45 dice, però
0: che differenza.
1: A Matera è spuntato un 39 in strada, che non è male. Invece poi c'è tutta quella parte dedicata alla macchina. Chi sale in macchina e trova, come Giuseppe qui alla Borghesiana, qui a Roma, 47 gradi, e invece Nicoletta a Verona 41. Ma c'è anche una guerriera senza condizionatore in casa che dice: io rimango senza condizionatori a 30 gradi in casa, Rosy.
0: Brava, così si fa, però
1: stoica.
0: Ci sono delle alternative.
2: Ma 30 gradi non sono neanche male rispetto all'asfalto rovente dei 39 gradi.
1: Sì, esatto, sì, si sta quasi bene.
2: Ma il condizionatore non è assolutamente essenziale. Basta un buon ventilatore, basta orientare, tenere un po' le imposte chiuse per fare un po' di ombra.
0: Io barrico casa, alle 9 chiudo tutto.
2: Sì, anche importante.
1: Lei è anche Dracula, vedi?
0: Dracula. E dottor Maggi, invece, per quanto riguarda, abbiamo sentito, qualcuno ci ha scritto che è in spiaggia, magari sulla battigia, a fare una passeggiata, però per rinfrescarci, se la temperatura dell'acqua non è tanto quanto quella esterna, potrebbe essere una soluzione tuffarsi. Ma il bagno, quando lo possiamo fare se abbiamo mangiato? Perché poi da piccoletti, non lo so, si
1: sei ore
0: due,
1: almeno. Sì.
2: Ecco, questa è un'altra versione.
1: Hai mangiato una nocciolina?
2: Questa è una cosa che sì, è un'informazione che si trasmette da madre in figlio, ma non sui libri di medicina. Nel senso che non è tanto importante dopo quanto tempo si può fare il bagno dopo aver mangiato, e soprattutto la qualità del cibo che abbiamo mangiato, cioè che abbiamo introdotto. Pasti molto abbondanti, ricchi di lipidi, quindi che ci vuole un po' a digerirli, oppure l'uso dell'alcol. Queste possono creare le condizioni per una congestione. È chiaro quindi che poi se io mi getto subito nell'acqua, in realtà è quello che ho fatto prima, non tanto il gesto di cadere o tuffarmi nell'acqua,
0: perché
2: che può determinare.
0: Il nostro corpo è impegnato a digerire
2: perché
0: in quel momento.
2: Il nostro corpo è digerire, ma è impegnato a digerire delle quantità di cibo o metabolizzare delle quantità di alcol tali che già quelle possono creare una condizione.
1: Io mi soffermerei su questa cosa che ha detto il dottore dell'alcol, questa è importante, perché magari birre o aperitivi, cose simili, ecco, soffermiamoci un attimo, facciamo una specifica sull'alcol, perché cosa crea?
2: Innanzitutto le quantità eccessive di alcol creano una scarsa percezione del pericolo e quindi un aspetto connesso con la coscienza, ma poi possono creare anche una vasodilatazione molto importante. Questa vasodilatazione impegna il nostro sistema cardiocircolatorio, per cui se noi mettiamo un altro carico, un altro peso, come potrebbe essere quello di entrare in acqua, quello di sforzarci di correre, ecco, in questo caso il caldo, poi mettiamoci anche quello, perché c'è il problema anche delle persone che sono molto accaldate, si tuffano in acqua, okay. Ma il problema è che è il colpo di calore che si crea appunto prima di tutto. Questa vasodilatazione impegna il nostro sistema cardiocircolatorio, per cui se noi mettiamo un altro carico, un altro peso, come potrebbe essere quello di entrare in acqua, quello di sforzarci di correre, ecco, in questo caso il caldo, poi mettiamoci anche quello, perché c'è il problema anche delle persone che sono molto accaldate, si tuffano in acqua, okay. Ma il problema è che è il colpo di calore che si crea appunto prima di tutto.
1: Ah, ok.
0: Bisogna fare tanta

0: Buongiorno ancora a tutti, sono le 12:46 minuti e state ascoltando Radio 2 Informa. Dovete rimanere qui perché l'ambulatorio è aperto grazie al dottor Massimo Maggi, che ci sta dando indicazioni per affrontare il caldo ma anche tutte quelle complicazioni alle quali dovremmo trovare una soluzione velocemente ma senza grandi problemi.
1: Reparto macchine,
0: reparto macchine
1: che partiamo da lontanissimo, dalla Germania. Ci ascolta Michele da Heidelberg e ci segnala 41 gradi anche in Germania. Uno pensa che lì sono più freschi,
0: lo sentivamo
1: invece,
0: proprio al GR2 anche la
1: neanche
0: Germania.
1: Per niente. A Parma ci segnala Grazia 39 gradi. E poi, signori, c'è un mito vero, devo ringraziare la foto di Rossana, perché ci manda la foto della figlia che sta guidando in provincia di Alessandria. Intanto segnala un bel 54 gradi.
0: Ma
1: la cosa clamorosa è che guida con il guanto da cucina. Quello per sì, perché per toccare il volante
0: usa
1: il guanto da cucina.
0: È rovente il volante. A quel punto che si fa?
1: È 54 gradi, ragazzi.
0: E c'è chi da Napoli sta usando il guanto da cucina per un motivo serio. Nadia,
1: sbaglio,
0: sta friggendo 4 kg di melanzane.
1: Buone.
0: Temperatura inimmaginabile.
1: Direi
2: sul cofano della macchina, magari.
0: Tutto è possibile. A proposito di cofani di macchine, la macchina la prendiamo volentieri per andare al mare. Lì ci eravamo fermati per capire quando possiamo fare il bagno, ma lì purtroppo ci fermiamo se per caso veniamo toccati da una medusa.
1: La so!
0: Cosa fare? Non lo chieda a Emanuele Castrucci, perché la sua risposta io già
2: sono incuriosito, però.
0: È curiosito, dottor Ma.
2: Perché ce ne so tante, vediamo.
0: Ce ne so
1: allora Emanuele. Si tramanda che il discorso di urinare sopra il morso della. Il liquido della. Faccia passare il brustone.
0: Tu l'hai provato?
1: No, scherzo, prima non l'ho mai fatto, è un po' troppo splatter, diciamo la cosa, non ce la faccio.
0: Cosa funziona?
2: Direi che lo sconsiglierei questo.
1: Beh sì, okay, anche perché in spiaggia non è proprio il massimo.
0: Io immagino la scena.
1: Sì, capito?
2: Sì,
1: facciamo parlare
2: io!
0: Facciamo parlare la scienza a questo
2: punto. Ci sono
0: anche
2: dei problemi tecnici, insomma.
0: Sì,
2: comunque,
0: direi.
2: Detto questo. No, quando veniamo appunto dalle meduse, veniamo il morso della medusa, potremmo dire, la cosa importante è, ecco, non fare cose che possono aggravare prima
0: tipo
2: di tutto,
0: carta di credito,
2: ecco, sì, pure anche il ghiaccio, l'alcol, l'ammonia, queste

0: Le cose che non le facciamo.
1: Le monete.
0: Le monete, la macumba. Non le
1: la
0: facciamo.
1: Macumba.
2: La macumba è fantastica.
0: No, non la facciamo.
2: Ora passa ora.
0: Perché talvolta in questi piccoli. C'è cioè una informazione che bisogna dare, che talvolta fare qualche cosa rischia di peggiorare. Quindi è meglio non fare nulla. Questo, come anche in altre situazioni, cioè incidenti stradali o quanto, meglio non fare nulla, aspettare che arrivino i soccorsi. Nel caso della medusa, spesso non si devono chiamare i soccorsi, però ad esempio sciacquare con acqua di mare è già sufficiente.
1: E la sabbia calda? No, la mettiamo nella lista delle cose da
0: fare. No, perché oltre al veleno della medusa, oltre al veleno della medusa, mi prendo anche, come dire, lo shot termico della sabbia calda. Quindi voglio dire,
2: sono torture praticamente.
0: Sono praticamente torture. Quindi si va al mare per essere torturati. Quindi l'acqua del mare va bene, vanno bene delle spugnature anche fredde. Se proprio volessimo un rimedio casalingo, l'aceto diluito, perché il veleno della medusa si denatura con una soluzione debolmente acida o debolmente basica, quindi anche il bicarbonato andrebbe bene come provvedimento.
1: Aceto, immagino di vino.
0: Sì, sì, sì, anche l'aceto che nel picnic se...
1: Non il balsamico.
0: No, nel balsamico no, costa troppo, non vale la pena.
2: Però lo più saporito.
0: Ecco. E quindi, oppure anche una soluzione di bicarbonato. Questi sono, come dire, provvedimenti immediati. Se poi le cose non vanno, chiaramente, perché poi la medusa provoca una sorta di ustione, si certo. possono usare le pomate al cortisone o antibiotiche.
2: Ok.
1: E se invece non fosse una medusa, fosse un'ape a pungerci, a quel punto cosa dobbiamo fare? Ape o qualsiasi altro insetto, non so se è la stessa
2: lo
1: cosa.
2: Lo so, scappare, no. Scappare. No,
0: questa volta non glielo chiediamo perché non so cosa si potrebbe...
1: No, io ho timore, no, quindi la prego,
2: questa,
1: dottor Maggi.
2: Sono violenta io, sull'ape scappo, insomma.
0: No, beh, insomma, quando c'è la punturazione di un apo, anche di un calabrone, anche qui bisogna stare molto attenti perché talvolta ci sono soggetti allergici, ma spesso lo sanno e hanno già l'attrezzatura che si portano dietro, quindi come dire le sostanze che devono essere utilizzate in caso di puntura per i soggetti allergici. Se no, anche qui va bene mettere il ghiaccio, va bene mettere una crema a base di cortisone o un antibiotico, l'agente amicina di solito si usa. E poi chiaramente la cosa importante, se veniamo punti su una mano, se veniamo punti su un braccio, tenere la mano e l'arto in scarico, perché sennò per effetto della gravità dopo qualche ora la nostra zona interessata si può gonfiare molto e creare tanta preoccupazione.
1: E allora le indicazioni sono molto chiare, grazie al dottor Massimo Maggi. Che tranquilli, resta perché abbiamo ancora domande da rivolgere. 348 7300 200 per le temperature, ma anche per le domande.
2: Oh yes.

0: Ciao, qui 32 gradi in terrazza all'ombra perché il sole non è ancora arrivato. Quando arriva, anche con la tenda, alla sera alle 7:30 quando tramonta ci sono 38 gradi, in casa 32. Ciao Carla da Ventimiglia.
1: Ciao Carla, e abbiamo messo insieme un po' dei tanti consigli che abbiamo dato qui a Radio 2 Informa grazie al dottor Massimo Maggi. Insieme il nostro ambulatorio sta dando pratici consigli per gestioni, diciamo, veloci, cose semplici. Poi è ovvio che se dovessimo avere dei problemi di salute che vanno un po' oltre il piccolo imprevisto, bisogna sempre rivolgerci direttamente al medico, perché ovviamente le indicazioni sono molto generiche. Stavamo parlando per l'appunto di punture, e se invece che punture, dottor Massimo Maggi, fossero dei morsi a crearci dei problemi, come ad esempio la zecca, può capitare di trovarci una zecca sulla pelle?
2: Sì,
1: si fa?
2: Sì, di solito più nella mezza stagione, aprile-maggio, quando si comincia ad andare fuori, perché le zecche di solito stanno in basso dove è fresco, quindi sull'erba, quando ci stendiamo magari per fare un picnic, oppure anche con i cani, vengono trasmessi dai cani.
1: Certo.
2: Il morso di zecca è piuttosto serio perché provoca una malattia che si chiama morbo di Lyme, che è una febbre importante e un eritema migrante, cioè un arrossamento che viaggia che si localizza in vari posti nel nostro corpo. Beh, la cosa più importante è toglierle la zecca.
1: E come?
2: Allora, c'è una piccola tecnica che bisogna seguire. Innanzitutto con una pinzetta, anche di quelle che si usano per
1: le ciglia.
2: Sì, per depilarsi, eccetera. Va presa alla base, proprio molto molto vicino alla zona di puntura, perché il problema della zecca quando viene estratta è il rostro, che spesso rimane dentro. Per favorire questo ci sono due scuole di pensiero, diciamo, cioè mettere una piccola goccia d'olio sulla la zona di dove è fermata, dove è bloccata la zecca, perché questo favorisce il rilascio del rostro da parte della zecca, cioè la zecca non può più respirare, quindi si lascia. Però bisogna farla molto rapidamente questa manovra.
1: Rapidamente?
2: Molto rapidamente, perché questo fatto di irritare la zecca potrebbe favorire il rigurgito e quindi il passaggio di materiale infetto nel sangue del malcapitato. Quindi afferrare la zecca e il rostro alla base proprio della puntura, alla base dove è conficcato il rostro, piccola goccia d'olio, estrarre subito.
1: Ah, okay. Velocissimi.
3: Okay. Allora, dottore, qui abbiamo un messaggio che ci riguarda tutti e tre, 3 487 300 200. Piero che dice: siete mitici voi e il vostro ospite, argomenti seri col sorriso sulle labbra sinché non scappa anche la risata, voi alleggerite il clima caldo, fate complimenti al dottore.
1: Tanti complimenti al dottor Massimo Maggi, che ci ha dato delle indicazioni molto utili. Velocemente, in una battuta, in estate a cosa dobbiamo fare attenzione? La prima cosa che le verrebbe da consigliare a qualsiasi paziente si trovasse di fronte, dottor
2: Caldo
1: Maggi?
2: E idratazione.
3: Ottimo,
1: ottimo,
3: vedi?
1: Ottimo. E ci ha aiutato tantissimo veramente il dottor Massimo Maggi, che ricordiamo essere medico di medicina generale, presidente di NUSA Servizi, per l'appunto per quanto riguarda la gestione della medicina generale, giusto?
2: Più che altro NUSA Servizi si interessa di formazione del personale di studio e rapporto con il paziente, quindi quello che si chiama l'empowerment, cioè come dire l'educazione del paziente.
3: Mi piace molto Avengers, l'empowerment.
1: 348 7300 200 è qui che continuiamo a rimanere in contatto con voi. Intanto le informazioni dell'Onda Verde e torniamo a parlare per l'appunto di salute e benessere in modo molto speciale.
3: Sì,
1: oggi.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Rai Radio
4: 2. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 12:59:05. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e Ugo Vizza in direzione Tarvisio troviamo 5 km di code, traffico congestionato. In A10 Genova Ventimiglia in Liguria, da registrare un incidente all'altezza di Genova Pelli in entrata in direzione di Genova, qui molte due moto e code a tratti per i il recupero di mezzi incidentati anche tra Orcofellino e l'allacciamento alla 10, sempre in direzione di Genova. Andiamo sulla 8, Milano-Varese in Lombardia, tra Gallarate Nord e Cavaria in direzione di Varese, code a causa di un veicolo fermo. Sulla 15, Parma La Spezia, tra Toscana ed Emilia, tra Bercetto e Pontremoli in direzione La Spezia, 2 km di code a tratti. E poi scendiamo al sud, in Sicilia, 18, Messina-Catania, tra Giardini Naxos e Taormina in direzione di Messina, il traffico è intenso, code anche a Catania in tangenziale tra Gravina e Catania Centro in questa direzione. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 14.58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: Ciao a tutti!
7: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai.

0: ragazzi, sono Loris dalle Isole Tremiti, siamo in barca, abbiamo passato una bellissima notte al fresco, ci sta benissimo, mare bello, calmissimo, bene. Temperatura 35 gradi.
1: Loris, ti vediamo.
0: Stiamo a partire per Peschici e dove andremo a pranzare.
2: Hai capito?
0: Buona estate a tutti e non abbandonate i cani. Bravo. Un bacione.
2: Ma bravo.
1: Bravissimo, ma Loris. Bravo. Bravo, bravo, perché è una è importante non abbandonare i cani. Qui abbiamo un po' di confusione a Radio 2 Informa. Innanzitutto inizia la terza parte di Radio 2 Informa, che ci porterà a delle ricette speciali nella puntata di quest'oggi. Ma prima, come ben sapete, se seguite questo programma, che sia sabato o che sia domenica in questa parte estiva dalle 12 alle 13.30, parliamo di benessere, di salute e parliamo anche di come tenerci in forma, proprio come recita il titolo del programma. Francesca Parisella da questa parte, Emanuele Castrucci pronto a farci fare gli esercizi. Sì, avete capito bene.
2: Esatto, esatto. Ci eravamo lasciati ieri che cercavamo, scusate, vi ho dato un attimo le spalle perché ci sta seguendo in video. Ci eravamo lasciati ieri che io avevo in mano, avevo imbracciato questa cassa che avevo trovato così di soccorso al volo qui dentro lo studio. Io vi suggerisco a casa di trovare qualcosa che abbia un peso adeguato alla vostra forza, quindi dovete essere un po' arbitri di voi stessi, e vi consiglio normalmente di partire dalle bottiglie d'acqua, che uno può andare ad aggiungere,
1: è semplice,
2: no?
1: Sì.
2: Da un litro e mezzo, può farne tre, ne può fare quattro e mezzo, salire così gradualmente è più semplice.
1: Quindi ieri tricipiti con bottiglie d'acqua,
2: bicipiti,
1: scusa,
2: andavamo col bicipite, quindi avevamo i gomiti biastri.
1: Io sono fissata con i tricipiti.
2: Sì, ma non sei la sola. Avevamo i gomiti ben stretti sui fianchi e facevamo solamente questa oscillazione delle braccia verso il petto, quindi andavamo con le braccia verso il petto con il peso, gomiti sempre ancorati ai fianchi, e scendevamo verso le gambe nello stesso modo.
1: Le braccia sono belle sulle gambe, toccano, esatto, le gambe, esatto. E poi devono sollevare questi pesi.
2: Esatto, e
1: gomiti stretti,
2: andiamo fino al petto e ritorniamo giù. Lo facevamo per 10 volte.
1: E lo dobbiamo fare per 10.
2: Facciamo 10 volte, ma ieri ci eravamo fermati qua perché facciamo 5 ripetizioni di questo movimento. Invece, come lasciate il peso per aver fatto i bicipiti, vi andate a stendere in posizione
1: Superman. Quanto ci piace la posizione Superman. Quindi
2: prendete un asciugamano, ok? Un asciugamano che abbia più o meno
1: pancia a terra.
2: Esatto, pancia a terra, asciugamano che abbia più o meno una lunghezza di almeno di un metro. Lo prendete all'estremità, pancia a terra, posizione Superman.
1: E cosa lo facciamo?
2: Con su con il busto, quindi la testa, cercate di andare verso l'alto con la testa, tenete su alto il busto e passate sotto l'asciugamano fino a che arriva più o meno allo sterno e andate a ristendere le braccia.
1: E poi si vola a questo punto?
2: E poi chi è più bravo riesce a volare, se no si torna su, si aspettano 30 secondi e si rinizia da capo con i bicipiti.
1: E io vedo già dall'altra parte del vetro il nostro regista e curatore di oggi, Luca Bona, o meglio, regista di oggi e curatore Luca Bona,
2: esatto,
1: che sta facendo gli esercizi, così come insieme a lui anche il nostro tecnico Giulio Salvatelli e il regia visual, chissà, Giuseppe Caporale starà facendo gli esercizi Superman.
2: La regia è tosta.
1: Se vi fosse persi qualcosa, Rai Play Sound è lì che ritrovate la puntata di quest'oggi di Radio 2 Informa. E mentre siamo tutti impegnati a ballare, restate qui perché abbiamo ricette speciali.
2: È andata?

0: a Prato in Toscana in questo momento 38 gradi, si muore.
1: Sì, fa tanto tanto caldo.
2: Comunque qui,
1: per fortuna che c'è Diana Ross che ci ha fatto ballare nonostante il caldo, perché qui a Radio 2 Informa abbiamo l'aria condizionata, lo possiamo dichiarare.
2: Abbiamo questo privilegio, dai.
1: E ci aiuta tantissimo, così come ci aiuterà il nostro prossimo ospite, perché dopo l'ambulatorio di Radio 2 Informa con il dottor Massimo Maggi passiamo a delle ricette diverse, delle ricette culturali.
2: Sono curioso.
1: Siamo tutti molto curiosi di scoprire cosa ci prescriverà il nostro dottore.
2: Sì.
1: Oggi è un dottore, diciamo, prestato al cinema in questa circostanza, e quindi è un piacere avere con noi Marco Zonetti, giornalista
3: buongiorno.
1: Del Tempo. Buongiorno.
2: Buona domenica. Marco, buongiorno.
1: Con
3: siamo
1: lui
3: riusciti ad arrivare malgrado il caldo raccapricciante qui a Roma.
2: Sì.
3: Sembra il 15 agosto di molti anni fa, perché non c'è nessuno in giro e ci saranno 40 gradi.
1: Sì, stiamo scoprendo che non è soltanto a Roma, grazie ai nostri ascoltatori. E con Marco Zonetti faremo una cosa molto bella: avremo delle ricette legate a dei film che possono aiutare il cuore, la mente e l'anima, che possiamo però facilmente ritrovare su Rai Play.
2: Certo.
1: Quindi
3: sono tutti su Rai Play.
1: Tutti su Rai Play, tutti gratuiti.
3: Sì,
1: quindi
3: tutti gratuiti, esatto.
1: Cominciamo a fare del bene al cuore. Vogliamo sapere ovviamente anche le indicazioni, in questo caso del dottor Zonetti.
3: Ah, certo. Beh, diciamo che abbiamo scelto delle come posso dire, dei farmaci cinematografici che insomma si destreggiano fra passato e presente, quindi film più indietro nel tempo e film più moderni.
1: Cominciamo da un indietro nel tempo che, digitando Rai Play, potremmo ritrovare e dovremmo ritrovare, che ci può far bene al cuore. Ma c'è un momento anche particolare da vedere nell'arco della giornata?
3: Beh, guarda, allora sicuramente questo secondo me è un'offerta pomeridiana, perché post-prandiale, ecco, come un tempo eravamo abituati a vedere i film anni 40, anni 50 su Rai 1 dopo il TG, ecco, d'estate. Nel pacchetto che c'è su Rai Play dedicato ai grandi film di Hollywood, ai grandi classici di Hollywood, c'è La Signora del Venerdì, con Cary Grant e Rosalind Russell, ambientato nel mondo del giornalismo.
1: È un film da vedere e da rivedere.
3: Da vedere e da rivedere, perché è un po' sulla falsariga che è nato poi Il matrimonio del mio migliore amico, possiamo dire, perché è la storia di un editore, che è Cary Grant, del giornale, che vede la sua ex moglie in procinto di sposarsi con un altro.
1: E quindi, fermiamoci lì.
3: Ecco, e non quindi farà di tutto per impedirlo.
2: Io per esempio,
3: allora
2: non lo dovevo vedere.
1: No, io non l'ho visto, ammetto anche io.
3: È un film sottovalutato, devo dire, però è molto carino, ovviamente in bianco e nero, con chissà, forse c'è il lieto fine.
1: Chissà.
2: E invece dovessimo andare su una nuova pellicola?
3: Se dovessimo andare su un nuovo, possiamo scegliere Mia madre, sempre su Rai Play, di Nanni Moretti, che è uscito nel 2015 con Margherita Bui e John Turturro.
1: Margherita Bui, io l'adoro.
3: Esatto, che nel Le Cahiers du Cinéma decretarono miglior film del 2015. Quindi insomma è la storia di una
2: roba, insomma un film importante,
3: la storia di una regista che appunto è Margherita Bui, che si deve barcamenare fra il nuovo film che sta girando e il rapporto con la madre. Quindi come sa raccontare i sentimenti Nanni Moretti, che aveva, come ci aveva già dimostrato con La stanza del figlio. Quindi
1: vero,
3: il racconto di un uomo però con un animo molto femminile, in senso buono del termine.
1: In questo momento stiamo dando indicazioni, grazie a Marco Zonetti, per quanto riguarda ricette, pellicole sostanzialmente,
3: sì, certo,
1: che possiamo usare come dei farmaci per la salute del nostro cuore, che ci fanno bene al cuore.
3: Sì.
1: Tra poco daremo indicazioni anche per la mente e per l'anima. Restate qui, Radio 2 Informa.

0: Flamenco Paranoia, Samurai G, quando siete all'ascolto di Radio 2, questa è Radio 2 in forma, l'appuntamento del sabato e della domenica dalle 12:00 e 13:30 per parlare anche della nostra salute e del nostro benessere.
1: Stiamo parlando di film che fanno bene al cuore, e allora io sono curiosissimo, voglio sapere se ce ne sono che possono fare bene alla mente, ci calmano la mente.
2: Su Rai Play sicuramente, sempre destreggiandoci fra passato e presente, possiamo cercare Gli Indifferenti, ovviamente tratto dal libro di Alberto Moravia con Claudia Cardinale, e praticamente racconta una storia molto triste, però fa anche riflettere, perché comunque è la storia di una famiglia borghese che è decaduta sul lastrico, che appunto viene circuita da un imprenditore senza scrupoli.
1: Ah, okay.
2: E quindi i componenti della famiglia devono decidere se restare indifferenti oppure cercare la libertà dall'asservimento a questo diavolo che li minaccia, ecco.
0: La voce che sentite è quella di Marco Zonetti, giornalista del Tempo. Con lui i consigli sotto forma di ricette per quanto riguarda i film che ci possono far bene, abbiamo detto al cuore, alla mente in questo momento. E io voglio chiedere, qui è un grande classico nel passato ritrovato sempre su Rai Play, quindi è lì che potete ritrovare tutti i film che il dottor Zonetti, così l'abbiamo ribattezzato, ci sta suggerendo.
2: Primario.
0: Che c'è? Primario Zonetti.
1: Anna ci dà un assist perché dice: io ho già gradito su Rai Play La Signora del Venerdì, divertente con Cary Grant. Grazie Anna, vedi?
2: Grazie Anna, grazie.
0: E allora Anna, come...
2: Che non l'ho pagata.
0: Chiediamo allora al dottor Zonetti, al primario Zonetti, di darci un'indicazione anche per quanto riguarda un film un po' più recente che possiamo ritrovare sempre su Replay e che ci può far bene all'anima. Ma c'è una posologia particolare per questo film da aggiungere?
2: Ma diciamo che io, per quanto riguarda i film che fanno bene all'animo, ho scelto quelli che danno buon umore, no?
0: Giusto.
2: Quindi, possiamo scegliere addirittura una trilogia su Rai Play, per chi non l'avesse mai visto, Smetto Quando Voglio, con Edoardo Leo, di Sibilia, composta da tre film questa trilogia: Smetto Quando Voglio, Smetto Quando Voglio Masterclass, Smetto Quando Voglio Ad Honorem.
0: Allora, velocemente, prima di salutare Marco Zonetti, diamo anche però i due titoli per quanto riguarda i film per l'anima.
2: Questo era per l'anima.
0: Questo era per l'anima.
2: No, possiamo dare un film per la mente invece, molto interessante perché ci riguarda tutti, che è quello tratto dal saggio di Carlo Rovelli, L'Ordine del Tempo.
0: Con
2: i protagonisti in vacanza minacciati dall'asteroide Anaconda, che minaccia appunto di devastare la Terra come ai tempi dei dinosauri, quindi estinguere l'umanità. E allora ovviamente il poco tempo rimasto
0: deve essere vissuto al meglio,
2: e soprattutto, ecco appunto, il famoso carpe diem, o comunque la differenza fra come percepiamo appunto il tempo. Un'ora dal dentista sembra infinita, un'ora al mare sembra decisamente
0: molto breve. Le cose belle
2: già lo diceva Sant'Agostino.
0: Le cose belle, ha ragione, terminano troppo velocemente, così come questa intervista, troppo veloce.
2: Bisogna
0: rifarla, ma soprattutto anche recuperarla su Rai Play Sound. E allora ringraziamo Marco Zonetti, giornalista del Tempo, che si è prestato a darci queste ricette culturali molto molto interessanti. Recuperatele su Rai Play Sound. Grazie Marco.
2: Grazie.
0: Buona domenica.
2: Grazie.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola, che è nervoso quando fanno sta cosa di agitarla per sgasarla. Ma perché lo fate?
1: La musica di Rai Radio 2, questa è Radio 2 in forma, è così che continuiamo e ci avviciniamo verso la fine della puntata di quest'oggi, ma prima abbiamo una tappa speciale da fare. Andiamo insieme a Torino perché c'è l'83esimo Open d'Italia. Stiamo parlando di golf, uno sport, devo dire,
0: bello,
1: molto
0: bello,
1: interessante, e con noi c'è appunto il presidente della Federazione Italiana di Golf, Cristiano Cerchiai. Buongiorno presidente.
2: Buongiorno
1: a lei. Facciamo subito un bilancio di questo 83esimo torneo, gli Open d'Italia, che è stato un appuntamento molto importante.
2: È un bilancio molto positivo, è stata una settimana che ci ha regalato grande spettacolo, grandi emozioni, sia dal punto di vista sportivo che di partecipazione del pubblico, per cui sono molto soddisfatto.
0: Presidente, sappiamo che ci sono ancora degli italiani in gara, diversi italiani in gara, vero?
2: Ci sono diversi italiani e devo dire che proprio oggi nell'ultima giornata stanno comportando molto bene e credo che anche sotto questo profilo riusciremo a toglierci qualche soddisfazione. Faccio ancora un po' lo scaramantico,
0: giusto.
2: Non è ancora finita.
1: Ma presidente, un nome di un italiano in gara che possiamo fare, ce lo può dire, oppure per scaramanzia evitiamo?
2: No, guardate, appena concluso con un'ottima giornata Matteo Cristoni, poi in gara ancora c'è Edoardo Molinari, c'è Andrea Romano, Lorenzo Scalise, no, ne abbiamo Filippo Ponzano come dilettante proprio del Golf Torino, che ha avuto una settimana di grande gioco, tutto molto bene.
1: Un giovanissimo
2: di grandissime prospettive, che credo entro la fine anno passerà anche professionista, come mi ha detto, e ci darà altre soddisfazioni.
1: Ma che bello!
0: Che bello, che bello. Presidente, ci sono tante iniziative intorno al golf, è vero? Il golf sta cercando di allargare un po' il raggio di conoscenza generale delle persone?
2: È assolutamente una delle mie priorità, quello di far capire che tutte quelle etichette del passato sono definitivamente superate. Noi vogliamo essere aperti, accessibili. Anche in questo Open abbiamo creato un'area riservata a tutto il pubblico, l'abbiamo battezzata Fan Zone, dove possono provare il gioco del golf, altre esperienze, dove possono unire la scoperta delle specialità enogastronomiche del territorio al piacere di stare in compagnia con la musica, con, quindi insomma direi proprio riservata al pubblico, che il pubblico sta apprezzando molto.
1: E a proposito di musica, di collaborazioni, noi di Rai Radio 2 siamo presenti in questo, appunto, in questo appuntamento molto importante, ripeto, l'Open d'Italia, l'83esima edizione, ma non è l'unico appuntamento che faremo insieme con appunto la Federazione Italiana di Golf, presidente, giusto?
2: No,
1: abbiamo in agenda altri impegni.
2: A breve ne abbiamo altri e saremo sempre insieme. La collaborazione con Rai Radio 2 è eccezionale, ci sta regalando momenti di grande condivisione di tutte le giornate, stiamo grazie a voi riuscendo a trasmettere l'apertura e l'accessibilità del nostro sport.
0: Oh, che bello!
1: Presidente,
0: che bello.
1: Prima di salutarci, una domanda. Lei gioca a golf da tanto tempo, sicuramente in una battuta, perché il golf è uno sport da scegliere? Dopodiché la salutiamo velocemente.
2: Perché è uno sport che si gioca all'aperto, perché è uno sport che permette di giocare con il meccanismo dell'handicap, con i più forti, e ognuno, anche il meno forte, ha comunque possibilità di vincere, perché è uno sport che consente di socializzare, di stare in compagnia.
1: Quindi è uno sport da prendere in considerazione per iniziare, per appunto a provare anche delle nuove emozioni. Ringraziamo il presidente della Federazione Italiana Golf, Cristiano Cerchiai. Grazie ancora per essere stato con noi e ringraziamo e salutiamo tutti.
0: Sì,
1: perché lasciamo la linea al GR2, ma anche a Silvia Boschero con Music Room Weekend.
0: A sabato prossimo
1: alle 12, sabato. Radio 2 in forma.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Sono le 13:30.
5: Rai GR2.
6: Caldo record, siamo al picco, bollino rosso in 18 città, in Germania è stata la notte più calda di sempre. Venezuela si scava ancora tra le macerie, un 11enne tratto in salvo a 3 giorni dal sisma. Stati Uniti, Iran, raid incrociati e minacce. La cronaca, continua la caccia al killer che ha sterminato a Roma padre, madre e figlia di 8 anni. Infine lo sport, mondiali di calcio, al via i 16esimi di finale, stasera Sudafrica-Canada, spazio anche a MotoGP in Olanda e Formula 1 in Austria. Buongiorno da Fabiana Cofini. 191 milioni di europei a 35 gradi, cifre che danno l'idea della proporzione dell'ondata di calore che ci ha investito e che persiste anche in Italia.
7: Sciogliersi al sole, espressione ricorrente soprattutto in queste ore, e non è solo un modo di dire. In 2 settimane il ghiacciaio della Marmolada è arretrato di 200 metri e neanche lassù il termometro ce la fa a scendere. Anzi, in Italia continua a salire ovunque, in corsa verso i 40 gradi tra oggi e domani a toccare il picco. Per mercoledì e giovedì aspettiamo la discesa e l'instabilità del meteo, perché con l'abbassarsi delle temperature si prevedono temporali violenti e grandinate. Intanto si boccheggia nelle 18 città col bollino rosso e nelle 6 con quello arancione. I dati sull'Europa nella morsa dell'AFA fanno pensare che il caldo per antonomasia non è più quello africano. Ci sono i 41 gradi nella notte da record in Germania, i reattori nucleari spenti per problemi di raffreddamento in Ungheria e in Francia, da dove arrivano i primi segnali di requie, con un leggero calo delle temperature, ma anche l'annuncio di una nuova ondata di calore vista dal 6 luglio. Donatella Gori, GR2.
6: E di caldo record ha parlato anche Papa Leone dopo l'Angelus, ringraziando i fedeli presenti in piazza San Pietro nonostante i picchi di afa nella capitale. Poi Prevost ha rinnovato la sua vicinanza al popolo venezuelano colpito dal sisma. E proprio in Venezuela i numeri si fanno sempre più impietosi. 1.430 i morti accertati, 3.238 feriti, 51.000 i dispersi, e si riducono drasticamente le speranze di trovare sopravvissuti nonostante qualche fortunata eccezione, come una donna di 80 anni salvata dopo 60 ore sotto le macerie, e non è l'unica.
8: A 3 giorni dalla scossa che ha sbriciolato la costa nord del Venezuela, un bambino di 11 anni estratto vivo dalle macerie della città di Carabayeda da soccorritori colombiani. Una perla di speranza. Ormai la cosiddetta finestra magica si è chiusa. Le 72 ore dal sisma in cui si riesce a sopravvivere senza acqua sono trascorse, ma l'arrivo delle squadre di soccorso internazionali, italiane incluse, fra i palazzi accartocciati fa ancora sperare nei miracoli. Intanto la lentezza dei soccorsi governativi è nel mirino delle critiche dei venezuelani, contestata anche la decisione di militarizzare la Guaira. Sui social le immagini dei cittadini che provano a superare i posti di blocco dell'esercito creati per limitare gli accessi alla zona più colpita, imposte anche limitazioni ai giornalisti, ufficialmente per proteggerli dal rischio infezioni dovuto alla decomposizione dei tanti corpi che ancora restano da recuperare. Valeria Fraschetti, GR2.
6: Sulle difficoltà nei soccorsi sentiamo da Caracas la testimonianza di Laureano Marquez, politico e scrittore satirico venezuelano.
9: La magnitudine della tragedia.
10: La portata della tragedia supera la capacità di fornire aiuti, tra l'altro perché manca il coordinamento. Non c'è una preparazione sufficiente per affrontare questa emergenza e, anzi, in alcuni casi si stanno creando ostacoli. Enorme l'amore che la popolazione venezuelana ha dimostrato scendendo in strada per aiutare i propri vicini, ma quello che manca è il sostegno ufficiale. Stiamo ricevendo aiuti internazionali, solo che ci sono molte zone, ad esempio la costa, senza elettricità.
6: Un'altra notte di attacchi nel Golfo Persico. L'Iran lancia i suoi ordigni contro le installazioni militari statunitensi in Qatar e Bahrain. Le forze americane colpiscono le postazioni iraniane a ridosso dello stretto di Hormuz. Potremmo arrivare a un punto tale, scrive il presidente Trump sul suo social, in cui non sarà più possibile essere ragionevoli e saremo costretti a completare il lavoro militarmente. Se dovesse accadere, l'Iran non esisterà più. In Italia proseguono le ricerche nel lago di Vico di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, al lavoro sommozzatori con strumentazione sofisticata. Uno scenario complesso se si considera la scarsa visibilità, spiegano dalla prefettura di Viterbo. Cavallari, 84 anni, si era tuffato dalla barca ieri pomeriggio, ma un probabile shock termico gli ha impedito di riemergere per tornare sul piccolo natante, non ancorato, dove si trovava la moglie. E a Roma è caccia al 43enne bengalese che ha ucciso una famiglia di suoi connazionali. Ricerche ormai estese in tutta Italia e anche all'estero. Nei prossimi giorni le autopsie.
11: Polizia e carabinieri lo cercano in tutta Roma, convinti che da solo, a piedi, non possa aver fatto molta strada, ma anche nella provincia di Frosinone, dove aveva ottenuto il permesso di soggiorno e dove potrebbe aver trovato rifugio da un conoscente, senza escludere che possa essere riuscito ad uscire dall'Italia, magari raggiungendo la sua famiglia in Inghilterra. È comunque una caccia senza sosta quella a Shahadat Hossain, il 43enne bengalese che venerdì sera ha sterminato una famiglia di suoi connazionali, padre, madre e figlia piccola di appena 8 anni, nel quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale. Sulle sue responsabilità ci sono pochi dubbi. Oltre ad essere stato riconosciuto dal figlio maggiore della coppia, unico sopravvissuto alla strage, gli inquirenti hanno anche ricostruito dinamica e movente. L'ossessione per la donna Jahan Hosne Momotai, 38 anni, da cui era sempre stato respinto, la richiesta del marito Kamaluddin, 39 anni, di allontanarlo dalla comunità bengalese romana, la vendetta premeditata in due fasi. Prima ha aggredito e ucciso Jahan e la figlia, poi ha passato ore in casa nel tentativo di cancellare le sue tracce, ma è stato sorpreso dal ritorno del marito e del figlio maggiore, con cui ha lottato sopraffacendoli, ed è fuggito, ricercato ora in tutta Italia. Giuseppe Lisi, GR2.
6: Ancora cronaca: due giovani sono stati feriti nella notte da colpi di arma da fuoco all'interno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Le vittime non sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la procura di Paola, che ha avviato le indagini per individuare il responsabile. E ora torniamo a parlare del caldo estremo che stiamo vivendo e che provoca pesanti ripercussioni anche sui bilanci delle famiglie, costrette ad aumentare i loro consumi energetici.
12: Il portafogli degli italiani brucia insieme al termometro. Tra maggiori consumi energetici, idrici e spese di beni e servizi contro le alte temperature, una famiglia può arrivare a sborsare fino a 600 euro in più al mese. La stima arriva da Assoutenti, che calcola in primis l'accensione anticipata di condizionatori e ventilatori, che insieme all'incremento delle tariffe causato dalla guerra comporta una maggiore spesa mensile tra i 50 e i 100 euro. Poi l'aumento dei consumi idrici per docce, irrigazione e per dissetarsi, con un aggravio di circa 30 euro. Ma il grande caldo spinge anche a modificare le scelte alimentari: più gelati e frutta fresca per un costo extra tra i 60 e gli 80 euro. La fuga dall'afa verso mare o piscina incide fino a 200 euro in più e l'utilizzo dell'aria condizionata in auto fa salire la spesa per il carburante di oltre il 30%. Rinfrescarsi, insomma, è diventato un lusso, ma per contenere i costi basta qualche accorgimento, spiega Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti.
13: Utilizzare il condizionatore senza scendere sotto i 25 gradi e programmare le giornate al mare importandosi l'acqua e il cibo da casa.
12: Francesca Capannolo, GR2.
6: Voltiamo pagina. Il presidente Mattarella rende omaggio a Enrico De Nicola, tra i protagonisti della storia politica italiana del Novecento. Nell'ottantesimo anniversario della sua elezione come capo dello Stato provvisorio, scrive in una nota il Quirinale, desidero commemorarne la figura di significativo esponente della vita pubblica del nostro paese, protagonista del processo di strutturazione e consolidamento della democrazia italiana. Ora la musica, una serata per Ennio Morricone a Venezia, dove l'Orchestra della Fenice eseguirà le colonne sonore che lo hanno reso una leggenda del cinema, ma anche i lavori meno conosciuti e ascoltati, come la cantata per l'Europa. A lanciare l'evento via social è stata Caterina Caselli.
14: C'è una piazza che per una sera diventa il teatro più bello del mondo.
15: È Caterina Caselli che con la Sugar custodisce il catalogo di Ennio Morricone a lanciare via social la serata del 5 luglio. La piazza è quella veneziana di San Marco, dove torna la musica di Ennio Morricone, anche meno nota.
14: La grande orchestra, il coro della Fenice e il soprano Sara Cortolezzis, diretti da Kevin Rhodes, le voci recitanti di Luca Barbareschi e Cesare Bocci, eseguono dopo 22 anni una pagina davvero rara e di grande impegno civile, la cantata per l'Europa, scritta nel 1988, mai così attuale.
15: Morricone Night, suite veneziana che vedremo in prima serata su Rai 5 il 9 luglio e poi disponibile su Rai Play.
16: Un film è certamente quello che vediamo e ascoltiamo, ma la musica rappresenta quello che non si dice e quello che non si vede.
15: Miriam Mauti, GR2.
6: E siamo arrivati alla pagina sportiva. In studio con noi c'è Giacomo Prioreschi.
17: Ciao Fabiana e buongiorno a tutti.
6: Iniziamo dal calcio e dai mondiali.
17: Sì, perché si è conclusa la fase a gironi e adesso si entra in quella più delicata, ovvero all'eliminazione diretta, nuovo format a 48 squadre che porta con sé quella che sarà una grande novità. Per la prima volta nella storia della competizione si giocheranno i sedicesimi di finale. Ecco alcuni degli incroci più interessanti: il Brasile, primo nel gruppo C, affronterà il Giappone, il Marocco, secondo sempre nello stesso girone dei Verde Oro, sfiderà i Paesi Bassi, la Germania troverà il Paraguay, mentre la Francia giocherà contro la Svezia. Ci sono anche Portogallo, Croazia, Spagna, Austria, Colombia, Ghana, Argentina, Capoverde e Inghilterra, Congo. A proposito di questo, sentiamo il numero 10 dei britannici, Jude Bellingham.
18: Nel primo tempo siamo scesi in campo per affrontare la partita un pezzo alla volta. Abbiamo superato molto bene la prima fase e ora abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo, che era superare il girone e farlo da primi in classifica.
17: Finisce invece ai gironi l'avventura dell'Uzbekistan, del CT ed ex campione del mondo azzurro Fabio Cannavaro. Ascoltiamo anche lui.
19: È un'esperienza fantastica. Quello che abbiamo fatto in questi mesi sicuramente è qualcosa di importante. Sai, torni a casa con 3 sconfitte e allora ti sembra tutto negativo. Mi dispiace, ecco, non portare un risultato a casa. Tutto il gruppo si meritava qualche soddisfazione in più. Però è anche vero che il girone che abbiamo preso è un girone troppo difficile.
6: Lasciamo i mondiali di calcio e passiamo ai motori.
17: Sì, perché ci sono 2 gare fra pochissimo. Partiamo dalla Formula 1. Dopo le qualifiche nel Gran Premio d'Austria, fra tante polemiche e bandiere gialle, è stata confermata, ne abbiamo parlato anche ieri, la pole di George Russell allo Spielberg. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, poi il leader del mondiale Antonelli che partirà a quarto. La gara è in programma alle 15 e poi c'è il moto mondiale in Olanda. Nelle qualifiche le Aprilia hanno fatto meglio di tutti, sarà Jorge Martin a partire in pole position davanti a Ogura e a Bezzecchi, e qui la partenza è davvero fra poco, fra meno di mezz'ora, alle 14.
6: E ci darai magari qualche aggiornamento più tardi. Certo. Per lo sport per ora è tutto, grazie a Giacomo Prioreschi. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Roberta Sibona, in regia Eddie Cotta e Daniele Di Noia. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Music Room Weekend, il prossimo GR2 alle 15:30. Da tutti noi ancora buon ascolto.

esatto. Sono le 13.43, questo non è solo il momento della calura estiva, ma è anche il momento del post pranzo, se qualcuno ha già pranzato. Quindi a problema si aggiunge problema, ma ci siamo noi per alleggerirvi la giornata, lo spero veramente. Silvia Boscaro con voi fino alle 16, scusate, di quest'oggi, da sola e assieme a voi, però ovviamente in questa nostra democrazia partecipativa, un sacco di modi per comunicare direttamente se vi va, se avete la voglia proprio di alzare il dito, prendere il telefono, mandarci un WhatsApp magari vocale 348 7300 200, per condividere con noi questo momento particolarmente difficile del caldo estivo. Estate appena iniziata e subito bam, sparata così fortissima. E poi ovviamente il canale 202 del digitale terrestre, come sempre, per osservarci se siete dei voyeur della radio. Un salutone grande grande, un abbraccio alle persone grazie alle quali questa trasmissione esiste, ovvero Paoletto, nostro regista. Oggi c'è 200 per condividere con noi questo momento particolarmente difficile del caldo estivo. Estate appena iniziata e subito bam, sparata così fortissima. E poi ovviamente il canale 202 del digitale terrestre, come sempre, per osservarci se siete dei voyeur della radio. Un salutone grande grande, un abbraccio alle persone grazie alle quali questa trasmissione esiste, ovvero Paoletto, nostro regista. Oggi c'è Fabio Melis in console.

La nuovissima Levante, una delle nostre cantautrici preferite, con il singolo super nuovo che si intitola Malia. Avete sentito un po' bal musette francese? Fa anche delle, dei riferimenti alla Francia. Vabbè, l'ascolteremo a lungo. C'è questo album dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, che ha cominciato, diciamo, presentandola a Sanremo con la canzone appunto sanremese. Super super sofisticata, eh? Lei ci prova sempre a alzare un pochino l'asticella anche in contesti molto nazional popolari, insomma, in cui c'è bisogno della canzone, quella che poi diventa possibilmente tormentone per chi ci riesce, anche molto difficile. Allora, signore, siccome oggi stavamo riflettendo tra noi dei disagi, diciamo così, di questa calura pazzesca che ha colpito il nostro paese e non solo, e da cui cerchiamo in tutti i modi un po' di salvarci, abbiamo deciso di parlare anche di un'altra calia che si presenta durante l'estate, perché è uscita una notizia che ci ha sorpreso tantissimo. Parliamo delle zanzare che si accompagnano a questo momento poco felice, e la notizia da poco uscita ha dell'incredibile, perché pare, fino a ieri perlomeno, che ci fosse un solo paese al mondo dove le zanzare non avevano vita facile. Questo paese è il paese suonato e cantato da questi musicisti qua, non so se ve li ricordate. Che meraviglia, sentite un po', un inizio di pianoforte molto tranquillo, classico, e poi un aumentare dell'intensità, no? Loro sono i Sigur Rós e sono islandesi, band fantastica che dal vivo ci ha fatto veramente impazzire e che spesso vengono in Italia. Insomma, perché le zanzare non c'erano fino a ieri in Islanda? Perché il clima non è proprio, come dire, comodo, ma non solo, anche perché l'acqua dove le zanzare fanno i loro, come dire, uovetti, tantissimi,

pochissimi. Ecco, quest'acqua ha una composizione che impedisce proprio alle larve delle zanzare di completare il ciclo vitale. E uno dice, ah, che cosa meravigliosa, andiamo in Islanda a salvarci. No, perché la notizia è proprio questa. Secondo una rivista, per colpa dei cambiamenti climatici, ovviamente, ultimissimi, sono state ravvisate zanzare in Islanda. Lo ha scritto anche l'Istituto Islandese di Storia Naturale. Insomma, sapete poi che gli islandesi sono molto amanti e protettori della loro natura, ad esempio gruppi come Sigur Rós oppure come Björk sono sempre in prima linea per cercare di salvare il loro ambiente, il loro microclima unico. Pensate voi che botta incredibile che può essere arrivata con questa notizia. Allora, ci è venuto in mente una cosa. Sì, la zanzara è sicuramente qualcosa che viene a disturbare, no? Il nostro habitat, la nostra vita meravigliosa. Uno prenota, no, per andare in vacanza in Islanda, si aspetta i ghiacci, si aspetta i vulcani, si aspetta questo clima nordico, invece zac, eccola lì, la zanzara. Il fastidio fatto animale. Oggi allora vogliamo sapere da voi al 3487 300 200, qual è, potremmo dire, la vostra zanzara esistenziale in vacanza? Ovvero, qual è quella cosa piccola, insopportabile, ma fastidiosissima che riesce a rovinarvi tremendamente le vostre vacanze?

Mr. Elton John ai tempi d'oro, pazzeschi, 1973, un disco incredibile, Goodbye Yellow Brick Road, dove dentro c'erano un sacco di pezzi incredibili, e anche questo pezzone super rock and roll misto di glam rock, perché insomma siamo in quell'epoca lì e Elton John stava molto molto molto sul pezzo. La cosa bellissima è andare a rivedere il testo di questa canzone, che ovviamente non mi ricordavo, ma che parla proprio dei ragazzi scatenati negli anni migliori, insomma, diciamo quelli tra i 18 e i 22 anni. Pezzo scritto dal sodale di Elton John, che è sempre stato Bernie Taupin, il quale scrive di se stesso da ragazzo a Londra quando faceva i Saturday, cioè la canzone si intitola Saturday Nights Are Right for Fighting, praticamente in giro il sabato notte a far casino, una traduzione un pochino non proprio letteraria, ma è un po' così. Parla di quando ci si scatena nelle risse notturne. Gli inglesi poi sono specializzati in questo, o almeno nell'immaginario collettivo, e quindi mi veniva da ridere pensando che ai fratelli Gallagher, no, gli Oasis, che molti anni dopo avevano rinverdito, diciamo così, i tempi della rissa anche tra fratelli e non solo nei pub londinesi, quando in realtà c'era già Elton John e Bernie Taupin, che nel 1973 avevano fatto la tragedia proprio, avevano scatenato il crimine, come dicono i ragazzi di oggi. Comunque, pezzo super super bello. 3487 300 200 invece per scriverci, oltre ai saluti che arrivano, quindi siamo molto contenti, anche i vostri fastidi estivi. Che cos'è, oltre la zanzara, a darvi veramente, a rovinarvi il paradiso, diciamo così, a rovinarvi quel momento meraviglioso in cui voi avete deciso di vivere al meglio le vostre vacanze. Invece lei, zac, eccola qua. Va bene, va bene, va bene. La zanzara del tuo paradiso, potremmo chiamarlo così. Magari mandateci un vocale, così almeno sentiamo se la vostra voce è flebile in questa calura oppure ancora quella forza che ci aspettiamo. Un altro pezzo bello, dai, ascoltiamolo subito. James Bay, questa si intitola Hold Back the River. Cambiamo proprio genere, andiamo un pochino più a tranquillizzarci. Ci togliamo dal pianoforte al fulmicotone di Sir Elton John e andiamo in qualcosa di più, come dire, intimo.

Radio 2 Music Room Weekend alle 14 in punto in compagnia di Silvia Boscaro, sempre al 3487-300-200 per ascoltare i vostri messaggi. I fastidi estivi, vabbè dai, sono tanti. A me il primo che mi viene in mente è la sabbia nel letto, cioè una cosa terrificante. Vedo Paoletto che mi fa la faccia come a dire peggio dell'inferno. Sabbia nel letto è una cosa che ti fa pensare forse è meglio che l'anno prossimo vada in montagna, dai, è vero. Oppure che vada in un posto di quelli dove c'è solamente lo scoglio, appollaiati su uno scoglio tutta l'estate per non prendere un granello di sabbia sotto il piede. O che ne so, se invece siete amanti della sabbia e quindi vi impanate felicemente al sole come dei, non lo so, dei pesci poi messi, diciamo così, a grigliare. Il bambino che gioca a pallone, bambino tanto caro, bambino, insomma, anche il nipote, no? Che gioca a pallone a un centimetro dalla tua postazione, dove tu sei lì, ovviamente, magari con i calzini, di quelli che odia addirittura prendere il sole, ma sei costretto, e allora sei sotto l'ombrellone con la maglietta, perché anche con sotto l'ombrellone passa su di te il sole, passa, ti abbronza lo stesso, ti brucia, ti scotta. Allora tu sei lì tutto nel tuo mondo già idiosincratico che non sopporti niente, e arriva il bambino con il pallone e te lo spara sulla settimana enigmistica, pom, te la fa volare. Cose di questo genere, dai, insomma, i fastidi estivi al 3487-300-200, che ce ne sono, ce ne sono tanti. Intanto vi faccio ascoltare questa canzone che in realtà è uscita da un po' di tempo, da poco, insomma, è uno dei singoli della primavera estate che ci piacciono di più, perché mettono insieme stranamente tre musicisti, beh, stranamente, poi a dire la verità è venuto molto bene, tre musicisti diversi, apparentemente diversi, ok. Mace è un musicista, produttore, oramai tipo è diventato, non lo so, la gallina dalle uova d'oro, il mamma santissima, perché è uno che ha prodotto, fatto le basi per tutto un disco di Gali, ha lavorato con Salmo, ha lavorato con su Pamplona, ad esempio, pezzone che andava moltissimo di Fabri Fibra. Poi c'è Salmo e poi, attenzione, c'è un musicista che, insomma, noi non ci aspettiamo, perché lo abbiamo conosciuto tantissimi anni fa come musicista acustico del mondo indipendente, e sto parlando di Colapesce, il quale invece ha fatto il salto e allora è uscito questo pezzo che effettivamente va e va bene. Si chiama Cattive Abitudini su Radio 2.

0: 92 Music Room Weekend, 14:09, Silvia Boscaro con voi. Questo pezzo, ahimè, noto con disappunto che ha 21 anni, lo ricordo come fosse ieri, non tanto per il pezzo quanto per la capigliatura, per il taglio di capelli che aveva Natalie Imbruglia. Era bellissima con quei, era bellissima a prescindere, e tutte noi fanciulline volevamo essere come Natalie Imbruglia. Io stessa ci provai, andai dal parrucchiere, pensate, con un'immagine di quella Natalie Imbruglia là, quella faccia d'angelo con quei capelli bellissimi, e lui mi disse: vediamo che cosa posso fare. Non vi dico come sono venuta fuori. Comunque, 3487 300 200, vi abbiamo chiesto quali sono i vostri fastidi estivi. Siamo partiti dalle zanzare, che addirittura hanno niente meno che colonizzato, pare, non ancora proprio colonizzato, comunque sono arrivate anche in Islanda, e un nostro ascoltatore parte proprio da lì, sentiamolo.
1: Raccio, ciabatta, bomboletta, piastrina, ma è notte in bianco fino a mattina, ti ho sempre mancato, ma sbagliando si impara, e ti schiaccerò al muro, maledetta zanzara.
0: Vabbè ragazzi, che dire, se avessi l'applauso finto lo metterei subito. Non so come ringraziarti, carissimo ascoltatore poeta, cioè questa è la cosa bellissima. Vediamo un po' come ti chiami. Giovanni, grazie davvero, perché c'è la sofferenza, c'è tutta la sofferenza di quelle notti insonni con la zanzara, ma c'è anche una maniera di, insomma, rivederle in come dire, con una certa leggerezza. Sentiamo un'altra ascoltatrice.
2: Ciao Silvia, sei un mito.
0: Grazie.
2: Allora, per me la cosa che in assoluto quando sono in viaggio mi infastidisce di più, e dico viaggio perché se penso alle vacanze per me si parla di viaggi, è il pesachiappe.
0: I pesachiappe, ho capito bene.
2: Dice, ah, è lontano, ci vuole troppo tempo ad andare, non ho voglia di andarci a piedi, è in salita. Ma cosa c'è? Perché abbiamo deciso di andare lì?
0: Mamma mia.
2: Io questa cosa qui proprio non la sopporto, ma apprezzo molto quelli che vengono sì con te, ma quando hanno il pesachiappe si sciolgono un baretto e si fermano lì.
0: È vero, hai ragione. Tu lo chiami il pesachiappe in maniera, come dire, un po' simpatica. Io le palle al piede, brutto da dirsi alle 14:12, forse siamo in fascia protetta, non lo so. Comunque, insomma, quelle persone che sì, che poi se sono il tuo compagno o la tua compagna, allora la cosa si fa ancora più complessa, perché no, le devi trascinare. Vedi che bello, siamo passati dalle zanzare a i mattoni attaccati, diciamo, al nostro bagaglio, ecco, quando siamo in viaggio. Continuate così, 3487 300 200, perché secondo me siamo veramente sulla strada giusta. Ma c'è Gabri Ponte, ma niente meno che, si va in discoteca ora con il Giova, vai, DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA, DNA, i giovanotti, quest'oggi a Radio Music Room Weekend. A proposito di insetti, ragazzi, lo sapete che c'è grande attesa per il film live action Spider-Man Brand New Day? Quello lì.
1: Da un grande potere derivano grandi responsabilità.
0: Già. Da grandi responsabilità, ad esempio, di insomma non rompere le scatole, perché sapete, anche i ragni violino insomma sono abbastanza fastidiosi se li incontri sulla tua strada. Comunque uscirà nei cinema quando? Domani?
2: Sì,
0: domani è il 29 luglio, non 29 giugno. Diretto da Destin Daniel Cretton, ci sarà Tom Holland nel ruolo di Peter Parker, c'è Zendaya, bellissima, in quello di MJ, e insomma sapete che i due sono convolati a nozze, quindi facciamo anche un po' di gossip quest'oggi sulle uscite cinematografiche, dai, perché no? Intanto ne arrivano tanti di messaggi sulle vostre, i vostri fastidi estivi. Ad esempio, non sopporto quando sono in ferie, magari a 1000 chilometri da casa, e incontro qualcuno che conosco. Io incontro sempre gente di Roma, del mio quartiere. Dici, ma santo il cielo, com'è possibile? E lì capisci che il mondo è piccolo, e soprattutto che la gente può mormorare, inventandosi, dicendo in giro dove eravate. Buon pomeriggio Silvia. Allora, molto contenta, la nostra Sonia da Trieste ci fa un sacco di complimenti e poi dice: premesso che ho la fortuna di non venir punta dalle zanzare, la cosa che mi dà fastidio d'estate è l'odore dell'immondizia, che si amplifica. È vero, hai ragione. Sono andata a Cagliari e effettivamente c'era un po' di quell'odore lì. Nonché gli odori di alcune persone che si mettono certi deodoranti fortissimi che non sono adatti a questo periodo. Peggio ancora chi sopra quella cosa lì si mette il deodorante, ma non entriamo in questo discorso che mi fa paura. Ho paura di agghiacciarmi, di cringiarmi. E poi c'è la crema solare che unge tutto. Cambiamo discorso, la crema solare può essere qualcosa di fastidioso. 3487 300 200, sappiate che potete dirci tutta la verità, nient'altro che la verità, riguardo alle vostre idiosincrasie estive, e che noi non vi giudicheremo mai e poi mai. Siamo qui per questo, per contenere i vostri dispiaceri quest'estate. Olivia Rodrigo con questa Drop Dead, sempre su Radio 2 Music Room Weekend. State con noi.

Radio 2 Music Room Weekend, ma quanti fastidi che girano tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici al 3487 300 200. Ad esempio, da Lecce, il fastidio per gli animatori, poveri animatori che sicuramente saranno all'ascolto di Radio 2. Voglio dire, l'animatore per antonomasia è stato Fiorello. Ragazzi, non possiamo denigrare quel ruolo fondamentale nei luoghi di vacanza. Però vabbè, la nostra ascoltatrice dice che rompono le scatole sulla spiaggia. Io mollo i bambini al mini club per un motivo, per avere un attimo di relax, ma poi arrivano loro, gli animatori. Ragazza mia, devi un attimo fare, non so, un 150 metri, vai dietro, aggiri lo scoglio e stai bella tranquilla, dai, ci sta. Vi volevo fare ascoltare una canzone adesso, una canzone bella bella che, come dire, aprirà a qualcuno di voi dei ricordi del passato, soprattutto se avete trascorso in gioia gli anni 80. Te la ricordi questa canzone? Stiamo parlando di una band che proprio era nel cuore degli anni 80, del pop britannico degli anni 80, e si chiamavano Five Young Cannibals, dei giovani bei cannibali. Mamma mia, in realtà il nome era abbastanza terrificante, e hanno unito un sacco di musiche diverse, il rhythm and blues, anche un po' di synth pop, perché eravamo in quei tempi lì del sintetismo, della new wave, ma soprattutto c'era questa voce stranissima, ma stranissima e bellissima, del cantante che si chiamava Roland Gift, come dono, perché erano abbastanza dotati questi ragazzi. Sentite questa tromba, che bella canzone stupenda che finì in classifica anche in Italia, e si intitolava Johnny Come Home. Johnny, dai, su, torna.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: 2-2. Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
3: Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
5: 2-2.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Meteoradio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si attenuano i temporali che hanno interessato buona parte delle Alpi nel corso del pomeriggio e tornano ad essere presenti ampi spazi di sereno. Anche dopo il tramonto le temperature e l'umidità continuano ad essere elevate. Domani, lunedì 29 giugno, cambia decisamente poco la situazione, con le temperature e il caldo afoso che continuano a dominare il meteo un po' su tutto il nostro territorio. L'unica variazione è rappresentata dai temporali sulle aree alpine, lungo l'Appennino e in forma marginale anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna durante le ore più calde della giornata, per poi esaurirsi verso le ore serali. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a spirare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi, temperature elevate ovunque, ma con punte di 39 gradi soprattutto in pianura padana. Condizioni di disagio anche nel corso della notte e dal primo mattino, con valori che scendono, ma in presenza di un ulteriore aumento di umidità. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
12: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
13: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
14: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di... Rai.

Radio 2 Music Room Weekend, sempre insieme, sempre in diretta fino alle 16, in compagnia mia Silvia Boscaro e tutta la banda del Music Room, soprattutto i nostri ascoltatori che ci danno forza e speranza. La domanda iniziale è stata: qual è nelle vostre estate il pericolo maggiore, cioè il fastidio che ti perseguita? Abbiamo esaurito l'argomento zanzare, che dai, era la prima cosa, la più semplice. Qualcuno ci scrive: quando vai in hotel e trovi il letto matrimoniale composto da due singoli che si separano durante la notte. Forse è una metafora fin troppo esplicita della relazione, della coppia contemporanea. No dai, non voglio dire queste cose brutte. E poi sempre al 3487 300 200, una nostra ascoltatrice Laura che dice: dell'estate detesto a morte due cose, entrambe che hanno a che fare con il lavoro e con lo svago. Da una parte il mio computer portatile anziano che si trasforma d'estate in una bistecchiera. Ma mi è presente quando proprio pensi che sta per schiantare, alla ventola che lì cerca disperatamente di rimettere in sesto la temperatura, ma non ce la fa. Dall'altra il braccio che ti si incolla sudato al tavolo e soprattutto al foglio devastante sulla stampa a getto d'inchiostro mentre scrivo. Quindi me la immagino, no? Tutta quanta sporca di inchiostro. Laura, mi hai fatto veramente mi hai dato un'immagine precisa di momenti veramente drammatici della nostra vita quotidiana estiva. La stanza con vista mare, ci scrive qualcun altro, sempre in ambito, diciamo così, hotel, no? Hotellerie. Ma solo se ti sporgi dal balcone rischiando di morire, è vero, ogni tanto ti fregano. Io ce l'ho avuto recentemente quando sono andata a Taranto al Medimex, mi avevano detto stanza vista mare, ho detto vai, fantastico, ne valeva la pena, dai, spendere quei 20 euro in più. E invece era proprio lo spigolo, c'era lo spigolo vista mare, dovevi proprio fare delle evoluzioni per poterlo vedere. Poi vabbè, potremmo aprire sempre dell'estate il meraviglioso, sempre nel mondo hotellerie, il meraviglioso mondo del buffet, ma quella è un'altra cosa che spesso ti delude. Ce ne sono tante di situazioni molto tristi. Va bene. Allora signori, un po' di musica, visto che li abbiamo nominati poc'anzi quando dicevamo facevano i gradassi da giovani i fratelli Gallagher, gli Oasis, quando raccontavano delle loro scazzottate nei pub irlandesi di Londra o di Manchester, meglio, visto che loro sono di lì. E allora, visto che li abbiamo evocati, li ascoltiamo anche. Eccoli qua con il loro Little by Little, e poi vado a vedere che stanno combinando in questo periodo, perché non che mi manchino, per l'amor del cielo, però vabbè, scopriamo cosa fanno.

Oasis, Little by Little. Beh, devo dire che però Noel Gallagher non ci lascia mai soli, dice sempre le cose come stanno, ci fa divertire un sacco. Voi sapete che come finiranno, no, i mondiali di calcio 2026, quelli che si stanno tenendo in giro per le Americhe, diciamo così, faranno un finale mega galattico, tipo insomma come accade sempre nei grandi stadi, sia di baseball che di NBA, con un super concerto, l'Halftime Show, non mi ricordo esattamente come si chiama, che è curato da Chris Martin dei Coldplay. Quindi già immagino Noel Gallagher avrà detto un inglese, ma non io, come mai? Sì, poi c'è il fatto che Noel, che cosa ha fatto Chris Martin? Ha deciso di far suonare Madonna, i BTS, che sono questa famosissima band di K-pop, la band coreana amata da tutti i bambini, e Shakira. E allora, intervistato, Noel Gallagher ha detto: cosa ne pensi, Noel, di questo mega show che ci sarà per la partita il 19 luglio, finale dei mondiali nel New Jersey? E lui ha risposto: orribile. Cioè, così. Lui, senza mezzi termini. Poi ha detto: non ci andrei mai e poi mai, la finale di Coppa del Mondo non dovrebbe avere gente che non ha niente a che fare con il mondo del calcio, perché lui in realtà è anche un grande esperto di calcio. Lo sapete che una delle canzoni più famose degli Oasis, che è Wonderwall, è diventata praticamente l'inno del Manchester. È bellissimo sentirla cantare da tutti quanti allo stadio, ho avuto la fortuna di sentirlo in un derby proprio a Manchester, e ora lui ha accettato che diventi anche l'inno della nazionale di calcio inglese, una roba enorme, bellissima. E lui parla sempre di calcio, sempre invitato nei consessi calcistici britannici, e quindi insomma è andata così. Si arrabbia giustamente e può dire quello che vuole. Poi ha detto su Wonderwall: è una canzone che appartiene a tutti, è stato un momento magico tra giocatori e la gente, sempre stato così. Eccola, che bella, mamma mia. Poi l'attacco. Beh, devo dire, anche a chi non piacciono gli Oasis, eccola, questo pezzo però lascia senza parole. Today is gonna be the day. Dai, sentiamolo almeno l'attacco, dai. Oddio, poi bisognerebbe sentirla tutta però, perché sennò ci rimaniamo male. Un pezzettino solo, vai, eccolo qua.

0: now.
1: Vabbè, chi non la canta questa canzone a squarciagola? Poi I Don't Believe in Anybody, proprio il nichilismo britannico pazzesco. Grazie Paoletto, ci hai fatto sognare. Ora ce la andiamo a mettere per conto nostro quella canzone. Intanto sentiamo il prossimo pezzo. Va, torniamo in Italia, su, un po' di italiani. Gabbani, Summer Funk su Radio 2.

Wow, il nostro Gabbani meraviglioso, Carrarino Doc, nonché buddista praticante. Sapevo questa cosa molto interessante di Gabbani, l'ho anche raccontato in qualche intervista. Un personaggio multiforme, devo dire, molto interessante. Summer Funk, la sua canzone di quest'estate. E invece vi vorrei sbloccare l'ennesimo ricordo musicale. Qua di nuovo è molto drammatico dire che questa canzone ha qualcosa come 32 anni, 1994 ad oggi sono 32 anni, sì, qualcosa del genere. Usciva questa ragazza bellissima e super virtuosa, capace di stare al pianoforte in maniera incredibilmente coinvolgente, con tutto quanto il corpo, no? Non solamente con le mani, no? Che andavano veloci sulla tastiera. E faceva questa canzone che parlava, insomma, di temi anche abbastanza forti, il tradimento, ma anche la solidarietà tra le donne, la solidarietà femminile. E anche il fatto che spesso la solidarietà femminile non ci sia, attenzione, no? Si parla tanto di sorellanza, che è una parola secondo me brutta, sorellanza, non mi suona bene in italiano, però bella come idea, no? Cioè siamo tutte sorelle, c'è questa appunto vicinanza, questa solidarietà femminile che però spesso non c'è. E allora è bello sentire una donna che parla anche di queste mancanze. Peraltro lei anche, sto parlando, non ho mai detto chi è, Tori Amos, scusa. Scusatemi. Lei era anche molto, è anche molto amante della letteratura, infatti questo pezzo era ispirato a un'autrice che si chiama Alice Walker. E allora ce l'andiamo ad ascoltare, perché è stato praticamente il suo debutto, o almeno uno dei brani più iconici di Tori Amos, che l'ha portata veramente in cima anche alle classifiche, mentre c'erano altre donne meravigliose in quel periodo come Bjork da una parte, PJ Harvey dall'altra. Lei forse è quella che ha avuto più successo tra le tre, ma io ricordo una foto di tutte e tre

0: Girl. Cornflake Girl, che significa ragazza fiocco di mais, cornflake, insomma, quelli che si mangiano, che qualcuno mangia anche la mattina a colazione. Sono due donne raccontate in diverso modo all'interno della canzone di Tori Amos. Ci sono le Cornflake Girl, che secondo Tori Amos sono le ragazze conformiste, rappresentano le donne conformiste, quelle che sono omologate rispetto alla società, quelle che insomma sono tradizionali e seguono i dettami del passato. E poi ci sono le Raisin Girls, le ragazze uvetta, così le chiama lei nella canzone, che invece sono, rappresentano le donne anticonformiste, quelle in cui evidentemente si identifica la protagonista di questa canzone, che poi è anche in parte la sua autrice, ovvero la bellissima e bravissima Tori Amos, che continua a fare grande musica, bella musica, anche oggi dopo 30 e passa anni da questo 1995 di questa bellissima Cornflake Girl. Non so se le vostre estati di 30-32 anni fa, se le avete passate, erano migliori, con meno fastidi rispetto agli estati di oggi, perché qui ancora i fastidi arrivano al 3487-300-200. Ad esempio, la fila nelle estati è fastidiosa per qualsiasi cosa: il traghetto, il bagno, il gelato, il museo, il parcheggio. E vabbè ragazzi, sì, però anche noi vogliamo andare nei posti super affollati e quindi niente. Oppure, che ne so, aspetta, ne avevo visti altri. Il compagno di viaggio che vuole vivere tutto senza programmi e poi magari non trova nemmeno un posto dove dormire. Ecco, quello è un altro grande problema. Però dall'altra parte c'è anche il compagno o la compagna di viaggio che vuole vivere tutto super programmato, super controllato, super preciso, che se sgarri di qualcosa, non hai preso già i prossimi 35 campeggi prenotati, e sta male. E quindi vedete che insomma da tutte le parti c'è un piccolo problema.
1: Hey, come stai? Non ci vediamo mai, ti va di parlare? Hey, come va? E come sta papà?

0: caro Cosmo, eroe da disco music quasi, no? Nel senso che se andate a un concerto di Cosmo vi divertite e ballate dall'inizio alla fine, poi però tira fuori anche pezzi un po' più meditativi come questo qua che abbiamo ascoltato, nuovissimo, che si intitola Per mio fratello. Ci sarà un motivo, no, per cui c'è questo brano così, così morbido. Sono le 14.56, siamo sempre in diretta fino alle 16 su Radio 2 Music Room in compagnia di Silvia Boscaro. Qualche ascoltatore mi dice: hai parlato degli Oasis e non hai detto che verranno in Italia, dici le date. Non le so le date, ragazzi. Si sa, no, che nel giro Britpoppers e Oasis da un po' di tempo circola la notizia che ci sarà questo tour nel 2027. Avete tutta quest'ansia di comprare già un biglietto per gli Oasis del 2027? Cosa potrebbe succedere fino al 2027? Tantissime cose, potrebbe, non so, ad esempio, arrivare un meteorite, no? Cose anche più gravi. No, ma noi non ci vogliamo pensare, vogliamo pensare al tour degli Oasis. Allora, quello che so lo sanno tutti, perché il primo a parlarne è stato il tabloid The Sun. Oasis dovrebbero venire, stanno pianificando il tour, dovrebbe tra le varie date esserci quella di Roma, se non erro Stadio Olimpico. Noel e Liam stanno in vacanza in questo momento, però pare che Noel è stato impegnato a scrivere tutto l'anno, a registrare. Si vogliono bene, sì, ok, quindi effettivamente pare che siano tornati al lavoro e che ci sarà questo possibile ritorno dopo la famosa reunion del 2025 che tutti avevano ansimato, desiderato, e alla fine l'hanno fatta, 41 date in tutto il mondo, esaurite anni prima, e quindi insomma ci siamo già riabituati agli Oasis, e dopo 2 anni torneranno da noi. Che cosa posso dirvi adesso se non il fatto che fra un po' ascolteremo l'Onda Verde? Ma che dici Paoletto, la possiamo già ascoltare l'Onda Verde? Ah, bene, così almeno sentiamo che cosa accade in giro.
1: Rai Radio 2. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14.58 e 33 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini. Al traforo del Monte Bianco troviamo code allo svincolo Piazzale Lato Italiano in direzione Chamonix. Sulla 23 Palmanova a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebbe e Ugovizza in direzione Tarvisio, 2 chilometri di code, traffico congestionato. Andiamo adesso in A4, tratto Brescia-Padova, tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano, rallentamenti e lunghe code per 6 chilometri per la presenza di lavori. Sulla 1, tratto Firenze-Roma, il traffico è rallentato tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Ancora 1, tratto Milano-Bologna in Emilia-Romagna, in corrispondenza dell'allacciamento per Fiorenzuola in uscita provenendo da Bologna, code a causa di un incidente. Sempre in Emilia-Romagna, in A14 Bologna ancora, tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, lunghe code con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti. Chiudiamo al sud, in Sicilia, Catania in tangenziale tra Gravina e Catania Centro in questa direzione, traffico intenso. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 17.58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: Onda Verde.
6: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirarsi.
7: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast Original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound. Yeah!

5 di mattina, così si intitola il brano con cui ci ritroviamo alle 15:03 del pomeriggio. La cantautrice torinese, francamente, la prima volta che abbiamo ascoltato questa canzone su Radio 2 ho detto: ci picchia, mi ricorda tanto Giuni Russo, anche senza quei picchi vocali pazzeschi che aveva la grande Giuni Russo. E poi, guarda un po', ho letto un'intervista dove francamente nome d'arte di Francesca Siano ha detto: ebbene sì, tra i miei numi tutelari ci sono Giuni Russo e anche Franco Battiato, che peraltro erano anche molto amici e molto uniti di questi tempi. Moltissimi anni fa, nei primi anni 80, usciva Un'estate al mare, scritta da Franco Battiato e interpretata da Giuni Russo, pezzo che ha fatto il macello quando i tormentoni avevano anche un significato un po' più profondo, no? Perché tutte le canzoni di Battiato hanno una doppia lettura, una lettura orizzontale, che è quella che arriva a tutti, fa ballare, diverte, ti fa anche chiedere: ma cosa cavolo sta dicendo questo qua, perché diceva cose strane. E poi c'è la lettura verticale, quella profonda, dove vai dentro e capisci che, insomma, Battiato ne aveva di cose da raccontare. Eppure Un'estate al mare, così come Per Elisa, sempre scritta da Battiato ma cantata poi da Alice, divennero delle canzoni popolarissime. Cos'è? Un'estate al mare. Però tu non ci puoi, te lo dico, non ci puoi fare sentire queste canzoni solo un pezzettino, perché sennò poi l'ascoltatore soffre di quello che in un altro campo si chiama coitus interruptus, in maniera molto... Senti, bella!

ragazzi, Un'estate al mare è una canzone pazzesca che poi parla di una prostituta, di una donna di facili costumi che è praticamente anch'essa innamorata del cliché delle vacanze. Però insomma c'è tutto il desiderio di riscatto, la sua vita terrificante, il suo desiderio di libertà. Ci sono talmente tanti significati dentro questa canzone che quando eravamo bambini e l'ascoltavamo e ballavamo con questa voce incredibile di Gianni Russo, nemmeno li immaginavamo. Veramente la grandezza dei grandi autori di un tempo, sempre da ricordare, sempre da amare e da ammirare. E questi invece sono i miei amatissimi Red Hot Chili Peppers. Una canzone che ci rinfresca perché si intitola Neve, Snow su Radio 2.

Chili Peppers, fantastici Red Hot, anche loro erano attesi, c'erano i rumors, come dicono gli inglesi, cioè si pensava che arrivassero vicino Siena al festival organizzato da Rick Rubin, il loro peraltro famosissimo e importantissimo produttore, uno dei loro produttori, forse il maggiore produttore delle Red Hot Chili Peppers, invece poi non sono arrivati, peccato peccato. Io aspettavo invece a gloria Flea dei Red Hot Chili Peppers, il bassista virtuoso che peraltro ha fatto un disco nuovo jazz molto molto bello, molto interessante, e invece niente, vabbè, magari la prossima, il prossimo anno, anche se in realtà il prossimo anno secondo me i Red Hot Chili Peppers torneranno in pista, perché hanno già detto che entro la fine del 2026 dovrebbero fare disco nuovo, e quindi vediamo, dai, vediamo un po' com'è la storia. Però non sarebbe male una volta vedere così in maniera estemporanea sotto un albero nella provincia senese, nella, non so, Val d'Orcia, i confini eccetera, oppure con la parte invece più fiorentina, che so io, un John Frusciante o un Josh Klinghoffer che suonano così in acustico in mezzo a un prato. Beh, insomma, sarebbe anche un miracolo, perché per vedere queste band mega galattiche oramai bisogna per forza andare negli stadi, nei luoghi giganteschi, e quindi li vediamo col binocolo oramai, e sempre in versione molto, molto veemente, molto super prodotta. Invece poi succedono cose come fece il Boss un po' di tempo fa, che grandi artisti da stadio che ad un certo punto della loro vita dicono però a me quella dimensione di quando ero un pischello che nessuno mi seguiva, però potevo fare i tour dentro i club piccoli, magari anche acustici, quella dimensione mi manca. E infatti il Boss ha fatto in un teatro newyorkese qualche anno fa qualcosa come una ventina di repliche, che è anche faticoso per uno che insomma ha abbondantemente superato i 70, ed è stato impossibile da vedere. Io ho fatto pure la riffa, ho partecipato a una sorta di tombola per riuscire a beccare il biglietto del Boss a teatro, ma ovviamente non c'è stato niente da fare. Però sì, magari vederli in dimensione intima. Chi possiamo vedere secondo me ancora dal vivo in dimensione abbastanza intima sono questi due ragazzi fantastici di Napoli, che oramai vivono a Berlino da un sacco di tempo e che hanno messo in mezzo niente meno che un nome internazionale così importante come Tom Misch per il loro brano che stiamo ascoltando da un po' di tempo, e sto parlando dei favolosi New Genia. Lui invece è Tom Misch, è un super musicista britannico, insomma, che fa cose da un sacco di tempo con largo largo largo pubblico. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare dei New Genia si intitola One On o qualcosa del genere, però non sono molto sicura della mia pronuncia, passatemela via. Buone.

super stilosi, i nostri New Genie insieme a Tom Misch in One On. Secondo me è la canzone giusta per rinfrescarsi mentalmente in questa estate torrida, molto molto molto stilosi, con questo bassone anni 70 che piace assai, ci riporta un po' indietro nel tempo. Quest'oggi, nella prima parte, insieme a Silvia Boscaro, che sono io, nel Radio 2 Music Room Weekend, siamo partiti scusate, da questa notizia piccola quasi comica, no? Il fatto che le zanzare siano arrivate anche in Islanda e che gli islandesi siano senza parole. Oddio, l'ultimo baluardo della zanzara significa tante cose, significa anche, ahi noi, il cambiamento climatico. Noi l'abbiamo presa in una maniera più leggera, però dietro questa immagine, no, la zanzara nel regno dei ghiacci, c'è anche una domanda enorme che è venuta un po' fuori man mano anche leggendo i vostri messaggi, eccetera. Esiste ancora, secondo voi, un altrove, qualcosa, un posto che immaginavamo puro, lontano, un posto diverso, immune da tutta la fatica che abbiamo intorno, da ciò che ci disturba, no? Dalla zanzara praticamente. Voi avete ancora un posto incontaminato, che può essere veramente un posto fisico, reale, però non deve essere per forza. Sì, io vado in quest'isola deserta dove riusciamo ad arrivare attraverso, non so, a nuoto solamente in tre e nessun altro ci mette piede. Può essere anche un luogo, come dire, un luogo dell'anima, può essere anche, che ne so, la vostra sedia a dondolo, no? Il posto incontaminato dove voi trovate voi stessi. Perché poi è sempre più difficile trovarlo, questo posto incontaminato, no? Uno va a nord, nel nord Europa, trova le zanzare, trova il turismo nel borgo, quello piccolissimo, no? Dove credeva di trovare tutto puro, tutto autentico. Sì, c'è del puro, dell'autentico, ce n'è tantissimo, però c'è anche tanta confusione. Oramai anche la spiaggia solitaria può essere contaminata, ad esempio, dalle notifiche che ci arrivano sui nostri cavolo di cellulari. Insomma, siamo un pochino accerchiati, però forse abbiamo anche noi un posto incontaminato dove riusciamo a rifugiarci. Se ci viene in mente, fatecelo sapere. 348-7300-200. Non perché vogliamo arrivare nel vostro posto, lo lasciamo tutto per voi, tranquilli.

Ed eccoci qua sempre su Radio 2 Music Room Weekend a parlare con voi di zone dell'anima, rifugi che possono avere una geografia ma possono anche non averla, perché vi abbiamo chiesto appunto se esiste un posto incontaminato che ci potete raccontare senza il pericolo che saremo noi a venire a disturbarvi, eh? Facciamo finta che ce lo stiamo confidando tra pochi, anche se nel frattempo arriva un ascoltatore a distruggere tutta quanta la nostra costruzione della trasmissione, perché se ci siamo basati sul fatto che notizia di un famoso giornale naturalistico islandese sono arrivate le zanzare in Islanda, ecco, e poi invece il nostro ascoltatore Giuseppe ci dice no, non è vero, le zanzare in Islanda ci sono sempre state, se tu vai al largo di, no scusa, al lago Mitvar ti devi coprire addirittura con un copricapo e viso e zanzariera, io ci sono stato nel 97 e ora come la mettiamo, Chiara? C'è stato nel 97 e c'erano già le zanzare. Quindi ancor di più, ragazzi, questo posto incontaminato non esiste. Siamo arrivati comunque, abbiamo reso tutto quanto uguale. Stesso clima fastidioso, stesso sentimento, come dire, di invasione, no? E allora qual è? Ancora di più, la domanda vale ancora di più. Quel luogo minuscolo, grande, reale o irreale che avete nella vostra testa, dove vi rifugiate quando intorno, diciamo così, il mondo ronza un po' troppo. Mi rendo conto che è una domanda molto esistenziale, però potrebbe essere anche, che so io, la strada sotto casa quando porto il cane a fare la pipì, perché voglio dire, magari sono luoghi protetti, no? Che a voi piacciono, dove siete felici di stare, dove il ronzio del mondo arriva meno. Pensiamoci. Intanto arriva Post Malone e questa si intitola Better Now. Sempre su Radio 2 Music Room Weekend, abbiamo ancora una mezz'ora da trascorrere assieme. Allora, 3487 300 200 per chiacchierare con

0: Siete fantastici, cari ascoltatori di Radio 2. Arrivano messaggi bellissimi al 3487-300-200, ad esempio i posti incontaminati. Un'ascoltatrice dice: il bar in centro dove vado con i miei figli, caffè buonissimo, baristi sorridenti, un'oasi dove mi stacco per alcuni minuti. E poi ancora un altro ascoltatore: ci sono in questo momento nel posto incontaminato sul letto a guardare il soffitto in silenzio con la radio accesa oppure spenta. GR2, torniamo dopo.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: 2-2. C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: 2-2.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: 2-2.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Sono le 15:30.
9: Rai GR2.
10: Buon pomeriggio, in studio Maria Teresa Bellucci, in apertura lo sport, motori in primo piano, in Olanda tripletta Aprilia nella MotoGP, mentre si sta disputando il Gran Premio di Austria di Formula 1. Gli aggiornamenti in studio con me da Giacomo Prioreschi.
11: E partiamo proprio, Maria Teresa, dalla Formula 1. In corso del Gran Premio d'Austria, appunto, Russell su Mercedes partiva in pole, seguito dalle due Ferrari e dal compagno di squadra Antonelli. Situazione dopo 23 giri, Antonelli davanti, poi Russell, quindi le due Mercedes, Verstappen con la Red Bull, quarte e quinte rispettivamente le Ferrari di Hamilton e Leclerc e Ferrari, che hanno effettuato un pit stop molto presto attorno al 14° giro, quindi possibile strategia a tre soste. Poi il Gran Premio d'Olanda, qui parliamo di MotoGP, col tris dell'Aprilia ad Assen, vince Ogura davanti a Raul Fernandez e a Martin. Da segnalare la brutta caduta per Bezzecchi, il pilota è cosciente dopo essere stato assistito al centro medico, è stato trasferito in ospedale per ulteriori esami, ritirato invece Bagnaia per un problema tecnico. Pecco, lo ricordiamo, appena diventato papà. Martin è il nuovo leader del mondiale, ha più 7 su Bezzecchi e più 16 su Di Gian Antonio. E poi il mondiale di calcio, la fase gironi si è conclusa, siamo ai 16esimi e stasera si giocherà Sudafrica-Canada alle 21.
10: Giacomo, resta con noi, ci risentiamo alla fine del giornale. Ora passiamo al terremoto in Venezuela e alla corsa per trovare i dispersi. Se ne contano 51.000, mentre il bilancio ufficiale parla di 1.430 morti. A 3 giorni e mezzo dal sisma sono sempre meno le speranze di trovare sopravvissuti tra le macerie, mentre montano le tensioni tra governo e cittadini.
12: Dall'Italia è atterrato un secondo aereo con vigili del fuoco, tende e aiuti, mentre le speranze di strappare alla morte gli intrappolati sotto le macerie lungo la costa si fanno sempre più deboli. Ieri salvate 33 persone, ha fatto sapere la presidente Delcy Rodriguez. Oggi saranno meno. Trascorse le 72 ore dal sisma, infatti, il tasso di sopravvivenza di chi è sotto i palazzi crollati precipita. Eppure i miracoli avvengono.
13: Qual era il bracito? Questo è il bracito, certo?
12: Estratto vivo un bambino di 11 anni. anni, prima ancora un ottantenne, e dalle macerie arrivano ancora voci di alcuni sopravvissuti.
5: Hay gente hablando, hay gente che risponde, però non hay ayuda de nada.
12: Qui sotto c'è gente viva, ma i soccorritori non sono mai arrivati, denunciano davanti ad un palazzo di Playa Grande, uno dei tanti video che accusano le autorità venezuelane di soccorsi lenti e a macchia di leopardo. A rallentare le squadre di soccorso, anche internazionali, l'enorme flusso di persone dirette alla Guaira, la zona più colpita, per offrire aiuto. Flusso che l'esercito sta cercando di fermare con posti di blocco, che però creano tensioni e scontri con i cittadini. Valeria Fraschetti, GR2.
10: 11 persone sono morte nello schianto di un aereo da turismo avvenuto a Tomblaine, vicino a Nancy, nel nord-est della Francia. Lo riporta l'emittente francese BFM TV, precisando che le vittime sono il pilota e due gruppi di 5 paracadutisti. E un grave incidente aereo è avvenuto anche in Arabia Saudita. Un elicottero della compagnia petrolifera Aramco è precipitato nella parte orientale del paese. Deceduti i 14 passeggeri sauditi, in corso indagini per chiarire le cause di quanto accaduto. Aveva affrontato macerie, fango e situazioni critiche pur di salvare vite umane. Professionista del salvataggio, Allison, la cagnolina Labrador del nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco della Toscana, è morta oggi all'età di 11 anni. Era una vera e propria specialista della ricerca nei contesti di calamità naturale, ricordano i pompieri di Arezzo. Custode del morale del comando, capace di alleggerire la tensione, raccontano, dopo i turni più logoranti e drammatici. La sua presenza silenziosa ma costante offriva un conforto unico a tutti i pompieri della squadra. Ora l'ondata di calore eccezionale che attanaglia l'Europa, atteso in queste ore il picco massimo di temperature. Il capo dell'OMS comunica che dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legati alle alte temperature. E il continente europeo spiega che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, a un livello doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, spesso chiamato killer silenzioso. Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo un tuffo nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo.
9: I sommozzatori di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza scandagliano senza sosta le acque del lago di Vico. In azione anche robot subacquei per cercare Luigi Cavallari, del marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nessuna traccia. Il punto del vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Caputo.
13: La visibilità è molto bassa già a profondità al di sotto del pelo dell'acqua. Più si scende, più si riduce ed è prossimo allo zero. Anche le temperature scendono in maniera veloce.
9: Forse uno shock termico a causare un malore all'uomo, 84 anni, partito in barca con la moglie dalle sponde di Ronciglione, riemergendo dopo un tuffo per rinfrescarsi. Non sarebbe dunque riuscito a risalire sul piccolo natante non ancorato. La ministra ha dato subito l'allarme, a lei la vicinanza del mondo politico. Cavallari, riservato, ingegnere e docente universitario di architettura, aveva festeggiato le nozze d'oro con la moglie a marzo. In una recente intervista, Roccella parlava così.
14: Un rapporto molto profondo al mio amore, una vita che io ho vissuto sempre con lui.
9: Elena Baiocco, GR2.
10: In chiusura torniamo a parlare di sport con Giacomo Prioreschi. Ci aggiorni sulla Formula 1?
11: Sì, Gran Premio d'Austria, 26esimo giro. È appena stato concluso il regime di virtual safety car perché si è ritirato Sainz su Williams per un problema tecnico. Classifica al momento, dopo 27 giri, Russell su Mercedes davanti a Verstappen su Red Bull, poi terzo Leclerc, quarto Antonelli, quinto Piastri, settimo Hamilton, che però ha appena effettuato la seconda sosta.
10: Grazie Giacomo, la linea a tutti nudi, il prossimo GR2 alle 19:30.
15: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
16: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio!

Quanto mi sta simpatica la Gaia? Sarà perché arriva do Brasil, è mezza brasilera, bossa nostra, si capisce molto bene in questa canzone. 15:40 sempre in compagnia di Silvia Boschero, questo è il Radio 2 Music Room Weekend che va avanti fino alle 16 e vi accompagna per questi weekend di luglio calorosi. Allora, vi abbiamo chiesto se avete un posto incontaminato dove vi rifugiate in questa modernità in cui è sempre più difficile trovare posti abbandonati o spiagge solitarie abbandonate dove stare da soli, come in questa bellissima canzone in sottofondo ancora di Francone. E ne arrivano, no, di messaggi al 3487 300 200, tipo: credo che qualsiasi posto in fondo sia un potenziale buon ritiro, ci scrive la nostra ascoltatrice, senza il telefono, squillante e pieno di notifiche. E la nostra ascoltatrice ci dice che lei lo spegne, è così semplice, lo spegne a teatro, al cinema, quando è impegnata nelle prove dei concerti. Qualcun altro ci dice: il mio rifugio è la cucina alle 6 del mattino, caffè, finestra aperta, nessuno che parla, dura poco, scrive, dura 12 minuti, poi si svegliano tutti e ricomincia la civiltà, però quei 12 minuti sono, scrive Marta da Bologna, la mia Islanda senza zanzare. Dice questo perché noi siamo partiti dicendo che in Islanda sono arrivate le zanzare, un nostro ascoltatore ci ha smentito dicendo: no, non è vero, io sono andato su un lago in Islanda nel 97, le zanzare c'erano. Attenzione, perché l'affare si ingrossa, un altro ascoltatore ci scrive: devo correggere l'ascoltatore precedente, io ci sono andato su quel lago di cui parlavate prima, il lago Mivtan, e ci si ripara, sì, ma non dalle zanzare, bensì da sciami di moscerini che ti entrano ovunque. Mivtan significa infatti proprio moscerini. Tiè, avevamo ragione, sono nuove le zanzare in Islanda, però i moscerini c'erano già. Ma ragazzi, veramente stiamo per passare questa canzone? Ma sapete che non me ne ero resa conto? Cioè, così Radio 2 Music Room Weekend mi apre la cassa e comincia a contare i denari. Bene, bene, proprio ieri ragionavo di quanto è meravigliosamente dritto e pieno di principi il grande, immenso, amatissimo Roger Waters. Money, Radio 2. Money.

0: definitely wasn't the right.
1: Soldi, soldi, soldi, money, money. Pink Floyd, il grande Roger Waters, ha scritto ovviamente questa canzone. Una canzone che è critica del capitalismo, ovviamente, dell'attaccamento al denaro. Money, get away, you get a good job with more pay and you are okay. Sei a posto, no? Quando hai un sacco di soldi, un buon lavoro, sei a posto. La promessa, no? La promessa capitalistica, no? Della felicità, il denaro che porta alla felicità. The Dark Side of the Moon, disco meraviglioso, disco storico dei Pink Floyd, già celebrato più volte anche da Roger Waters dal vivo. Ricordo un bellissimo tour di un po' di tempo fa che passò anche dal Lucca Summer Festival, dove Roger Waters rifaceva per intero The Dark Side of the Moon. E che dire, insomma, sempre bello sentire su Rai Radio 2 questi pezzi bellissimi. Grazie per tutti quanti i messaggi che arrivano, perché poi noi appunto parliamo del denaro come promessa di un luogo, no, che ci potrebbe portare a luoghi belli, incontaminati, però poi dopo magari rimaniamo lì da soli in questi luoghi incontaminati. Abbiamo chiesto se avete un posto bello del cuore incontaminato dove rifugiarvi, e vedo che i vostri posti non sono posti da mille una notte, ma sono davvero i posti del cuore. Il mio posto del cuore, scrive una nostra ascoltatrice, è il paese di origine in Cilento di mio nonno, una piccola frazione di poco più di 100 abitanti, meraviglioso, e non stento assolutamente a crederci che sia meraviglioso. Qualcun altro ci manda una foto spettacolare con un tramonto a Marettimo, mamma mia, nelle isole Egadi, vengono i brividi se penso a Marettimo. Il nostro ascoltatore o ascoltatrice ci scrive foto davvero stupenda. Di solito questo porto, in questo porto, perché appunto si vede il porto nella foto, qui alle 6:30 del mattino vado ad aspettare che rientri la barca del pescatore per prendere qualcosa. La luce e la quiete che trovo che c'è è impossibile da spiegare. Beh, sì, me lo immagino, veramente bellissimo. Posti stupendi, ma anche posti semplici, perché ci sono ascoltatori che ci dicono: il mio rifugio è l'orto. Beato che c'è un orto, mi viene da dire. Le zucchine e i pomodori non mi giudicano, è vero. E soprattutto sono silenziose, e quindi puoi stare lì veramente in grande tranquillità.

0: Song. Questo è l'unico pezzo dove canto qualcosa dentro lo spettacolo che abbiamo realizzato assieme a Giù e Ananis Drago, due bravissime musiciste, su Franco Battiato. Canto proprio il pezzettino che Battiato canta citando le canzoni, ne cita tantissime di canzoni, no, in questo pezzo. Perché che cos'è Cucurucucu Paloma di Franco Battiato? È una specie di flusso di coscienza bellissimo, dove lui in realtà sta mettendo insieme tutte quante le emozioni visive, sonore, tutte le suggestioni della sua giovinezza. Cucurucucu Paloma è un pezzo latino in origine degli anni 50 di Tomás Méndez, un cantautore messicano, ed esiste tra l'altro una letteratura sonora messicana di una bellezza inaudita. Infatti questo pezzo è stato anche reinterpretato oramai più di due decenni fa da Caetano Veloso, brasiliano, che si mise a fare anche lui la sua versione di Cucurucucu Paloma. In realtà quella di Battiato è solamente una citazione, che poi ne cita mille altre, no, di canzoni, perché c'è Il mare nel cassetto, che è di Milva, una canzone di Milva, Le mille bolle blu ovviamente, Mina, Battiato quando comincia la sua carriera, cioè, ancora prima, da giovanissimo, insomma, c'era già Mina, era già una regina assoluta della canzone italiana, e quindi questo è il suo substrato musicale e culturale. Il mondo grigio e il mondo blu, Nicola Di Bari, il mitico Nicola Di Bari. Poi c'è Lady Madonna e i Beatles, Franco Battiato insomma ha sempre amato i Beatles, li ha sempre cantati a suo modo, no, in quell'inglese un po' maccheronico bellissimo che è anche di Nanni Moretti, che a sua volta ha cantato stonandolo nei suoi film, Franco Battiato. With a little help from my friends sono sempre i Beatles. Goodbye Ruby Tuesday sono i Rolling Stones. Let's Twist Again è un'altra canzone americana, Like a Rolling Stone, la citazione della canzone di Bob Dylan. Quindi c'è tutto quanto il suo meraviglioso immaginario musicale e il suo amore per il passato. Io ho tutto l'amore per voi e quindi vi ringrazio, ringrazio i nostri curatori, la regia, il nostro Paletto Castro, al mixer Daniele Verde, la regia visual e la nostra Chiara Vannoni. Vi do appuntamento la prossima settimana, sabato e domenica, a Radio 2 Music Room Weekend con Silvia Boschero dalle 13.45 alle 16. Ciao ragazzi.
1: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Sono le 16.

divertente e delle volte anche imbarazzante, con una sigla che noi amiamo tanto, perché quando arriviamo noi vogliamo portare il carnevale, e che carnevale sia. Zoleo in regia, oh, Erika Zoleo in regia, presentiamo la nostra squadra in redazione: Alessandro Giannotto, curatrice la Fabri Brunati, oggi al mixer di Milano con tutto il suo entusiasmo abbiamo Davide Tenti. Ragazzi, siamo brutti come quelli del bar di Star Wars, ve lo dico. Abbiamo degli ospiti, Anna Maria, ciao, grazie che sei venuta a trovarci, mentre invece in visual da Roma abbiamo Giuseppe Caporale. Allora, prima di passare a salutare le vere, beh, proprio persone importanti di questa trasmissione, vogliamo salutare anche la Silvia Boschero, che vi ha tenuto compagnia fino adesso con Radio 2 Music Room Weekend. Ciao Boschero, sei fantastica. Poi salutiamo anche il nostro capostruttura, ce l'abbiamo qualcosa da presentare, il nostro Gustavo Pacifico. Beh, sì, secondo me gli piace. È partito così per andare in vacanza, è diretto proprio alla bersagliera. Ma salutiamo anche il nostro direttore, che sarà bello fresco con l'aria condizionata, Giovanni Alibrandi. Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ra. Ragazzi, questa trasmissione, questa vi beccate alle 16.01. Sapete che tutti nudi va avanti fino alle ore 18 e la prima cosa che vi chiediamo è sempre la vostra istantanea, cioè le tre parole per raccontarci la vostra giornata. Come state? Dove state? Come ve la state vivendo? Cosa avete fatto stamattina? Il vostro mood? Tre parole velocissime con tanto di spiegazione, perché sennò non possiamo raccontare la vostra storia e la firma, al 348 7 300 200. Intanto vi lascio le mie tre parole per descrivere la mia giornata di oggi. Eccole qua: 26, collo, aria. Provate a indovinare. Intanto mettiamo la prima canzone di questa trasmissione.

Swift, a New You, Taylor Swift, 16.05, siete in ascolto di Tutti Nudi con Elena 18 in diretta dagli studi di Milano della RAI fino alle ore 18 anche in questa domenica 28 giugno. Vi abbiamo lanciato così con due mani. Questa niente, è diventata la nostra sigla, che ce la metteremo sempre. Quando vuoi farmi ballare, Enrica, mettimi questa roba qua. Comunque, vi abbiamo lanciato la prima istantanea, ve l'ho lanciata io, adesso vi svelo anche la soluzione. Che cos'è l'istantanea? Le tre parole che dovete mandare al 348 7300 200 per dirci dove siete, cosa fate, come state, quello che vi pare, il vostro mood. Almeno parliamo un po' insieme e ci conosciamo sempre meglio. Le mie parole erano 3: 26, collo, aria, nessuno ha indovinato. C'è chi ha scritto: vabbè, ti sei misurata il collo, hai fatto la misura diviso 2 è 26, e perché volevi farti una camicetta col collo scollato per avere un po' di aria addosso. No, non è questa la spiegazione, è molto più semplice. Stanotte faceva caldo a Milano, come insomma tutto il resto dell'Europa, e ho detto: metto l'aria condizionata, lo metto a 26 il deumidificatore, che mi sembra sufficientemente alto per avere una temperatura giusta. Niente, stamattina mi sono svegliata che c'ho il collo che sembro una statua del Manzù ferma così, e mi fa proprio male il collo, maledetto. Non è sexy questa cosa, Harry, non è sexy. Sono così che mi muovo. Ti ricordi Piccini in quello che parlava di calcio? Uguale, cioè la stessa identica postura. Ma smettiamo di parlare di me, voglio parlare di voi, perché le vostre istantanee a 3487-300-200 sono molto più belle, devo dire. Parto con quella di Paolo. Posso? Vado? Allora, tosse, catalogo, cinema. Ora, con queste tre parole, quale può essere la storia di Paolo? Tosse, catalogo, cinema. Non lo so, stava tossendo a casa, ha sputato mentre guardava un catalogo, ha buttato tutto e è andato al cinema? No. Ha scritto: sono ammalato con tanta tosse e sto catalogando tutti i referti del passato. Ragazzi, è domenica 28 giugno, sono le 16 del pomeriggio. Sta catalogando tutti i referti del passato, così butta i cartacei, quindi vuol dire che li sta passando in PDF, li sta mettendo in, diciamo, in digitale. Dopodiché andrà al cinema a prendere un po' di fresco guardando una commedia francese e spera di non tossire durante il film. Ora, Paolo, posso dirti che io e te siamo molto amici? Questa cosa che tu stai facendo l'ho fatta settimana scorsa, di catalogare tutti i referti, così quando sono devo mandare qualcosa al medico glielo posso già mandare via mail. Lo so, Enrica, lo so, mi rendo conto. Noi siamo brutte persone da cui dovete un po' stare attenti, però guarda, è un sistema che funziona. Poi vediamo qualche altra istantanea. Vabbè, questa non dico chi l'ha mandata, perché non si firma. L'istantanea è: tappetino, matrimonio, autismo. Silenzio. Tappetino, matrimonio, autismo. Guarda, non provo neanche a inventarmela, voglio subito leggere cosa ci avete scritto. Ho comprato, ragazzi, comunque noi siamo un programma un po' così, ma anche gli ascoltatori, cioè non è che, cioè, ci siamo proprio trovati, Ho comprato un tappetino refrigerante per il mio gatto. Poi sono stata invitata a un matrimonio al sud fra due mesi e sto pensando in questo momento di fare un test per capire se sono autistica. Beh, ragazzi, ogni trasmissione si merita il pubblico che si merita, e noi Tutti Nudi ci meritiamo voi che mandate l'istantanea con le tre parole, la spiegazione di dove siete, cosa state facendo e perché ci scrivete al 3487 300 200.

0: Emma insieme a Fabri Fibra, antidroga su Radio 2 alle 16 e 15 minuti, tutti nudi a Radio 2 con voi fino alle ore 18 insieme ad Elena Di Ciaccio. Allora, siamo fermi alle vostre istantanee, cioè le parole, tre parole con cui ci raccontate un po' di voi, dove siete, che fate, come state, cosa vi è successo, perché c'è sempre una storia che si può raccontare e che si può sintetizzare in tre semplici parole, anche se delle volte veniamo mal interpretati. Per esempio, la nostra amica prima diceva che come parole aveva messo tappetino refrigerante per il gatto, matrimonio e autismo, e noi la stavamo prendendo in giro, non, né per il matrimonio né per l'autismo, nel senso che dice: guarda, vorrei fare un test per capire se ho qualche spettro dell'autismo, perché mi ci riconosco, e noi le diamo, come dire, tutto il nostro supporto. Noi la prendevamo in giro per il tappetino refrigerante per il gatto, che praticamente è una glassette che si srotola ghiacciata, la metti in frigorifero, nel frigo o nel freezer? Nel freezer, tu metti questa specie di rotolo nel freezer, poi lo tiri fuori e il gatto dovrebbe accomodarcisi sopra per resistere al caldo. Ma evidentemente siamo stati malinterpretati, perché è arrivato questo messaggio.
1: Mi sembra che a tutti nudi stiate facendo una brutta presa in giro degli autistici.
0: Ma perché?
1: Mi spiace, ma mi avete deluso.
0: Ma perché? Noi al limite facciamo una brutta figura con i proprietari di gatti, ma ne vedo davanti a me almeno tre dall'altra parte del vetro che mi dicono: sì, la glassette per il gatto funziona. E effettivamente questi cosini per il refrigerio degli animali, che in questi giorni è necessario, funzionano. Torniamo alle vostre istantanee. Arriva, senti, quando metti questo effetto, sai che mi sento il cubetto di ghiaccio che finisce nella bibita frizzante, proprio mi viene quel brivido lungo la schiena. Fresco grandi magazzini, manca una parola. Fresco grandi magazzini o fresco grandi magazzini, cara amica? Cosa c'hai scritto al 348 7300 200? Però immagino che, vista la caldazza che c'è in questo momento dappertutto, tu ti sia infilata in qualche... No, non mi puoi mettere il fuoco che brucia, io mi sento male, ti giuro, mi sento proprio... molto meglio. Secondo me devi esserti infilata in qualche grande magazzino, che poi quando tu hai caldo e vai in un grande magazzino per prenderti un po' di fresco, in realtà non stai cercando niente e ti senti quasi in colpa quando entri, perché devi far finta di cercare qualche cosa. Alla fine, guardate che il 90% dei casi uscite che avete comunque strisciato la carta di credito, quindi occhio quando andate nei grandi magazzini per prendere un po' di fresco, magari andate dentro solo per usare il bagno oppure per prendere un po' d'acqua. Va bene, continuiamo le vostre istantanee al 348 7300 200. Sentiamo della musica che è veramente da alzare il volume della macchina e mettere le braccia fuori, possibilmente con le corna al cielo.

0: gli Aerosmith, Walk This Way su Radio 2. Tutti nudi con voi fino alle 18. Salutiamo Stefano da Treia che dice: Mare, Conero, relax, ma non ci fa la spiegazione della sua istantanea perché ci manda direttamente la foto. Quindi questo mi fa capire che probabilmente, mentre ve la dico, voi non mi mandate le parole ma mi mandate delle fotografie, cioè degli scatti proprio delle istantanee, ma va bene lo stesso. Poi vorrei ringraziare questa nostra amica, credo che si chiami Germana, che ha mandato un messaggio che riassume tutto quanto detto fino adesso. Sentiamolo.
1: Mi dispiace tantissimo per il signore che l'ha presa così. Cioè, io su Elena Di Cioccio metterei la mano sul fuoco per lei. Stiamo
0: Grazie.
1: Scherzando? Chi è che prende in giro gli autistici?
0: No, nessuno, nessuno.
1: Vabbè, dovevo dirvelo.
0: Hai fatto bene a dircelo, hai fatto bene. Va bene, chiudiamola qua perché non ci piacciono le polemiche, perché abbiamo tantissime di cose di cui noi non vogliamo parlare, perché tutti vi danno le stesse notizie, ma noi invece queste notizie non le vogliamo dare. Per esempio, oggi non parleremo del trasloco di Re Carlo d'Inghilterra, che a breve, insieme alla regina Camilla, lascerà Buckingham Palace. Infatti l'iconico palazzo non sarà più la residenza reale. I reali hanno deciso di stabilire nella vicina Clarence House. Voi dite, perché lo fanno? Perché l'obiettivo è quello di aumentare l'accesso del pubblico nel palazzo reale, perché quando il re è in sede, ovviamente le aree del palazzo da visitare sono molte di meno, c'è tantissima sicurezza, quindi le aree di accesso ai visitatori sono limitate. E allora, per dare la possibilità e forse anche per guadagnarci qualche cosa, non dire queste robe, forse per guadagnarci anche qualche soldo in più, si spostano e stanno in una casa un pochino più piccola. Adesso non ho guardato i metri quadri di Clarence House, ma non credo, ecco, che vadano a stare tanto tanto peggio. Ma è tutta roba di cui noi non parleremo, e non parliamo neanche del fatto che non esiste un inno per il re Carlo. Abbiamo cercato, volevamo mettere una musica carina, ma ci siamo resi conto che l'inno del re Carlo è questo, ed è di una tristezza rara. Sembra a metà tra l'inizio di una favola Disney e poi, aspetta, senti qua, è un funerale. Senti che brutto. No, non ci piace. Qualcuno deve fare una canzone carina per Re Carlo, perché questa non si può sentire. Ragazzi, non ne parliamo, via, The Champion, e poi diventa la Champions League a un certo punto. Via, via, via, non ne parliamo. Così come non parleremo neanche del caldo record in Italia e in Europa, che oggi vedrà con picchi oltre i 40 gradi e il clima veramente tropicale, la giornata più calda. Quindi perché non ne parliamo? Perché vorremmo che voi seguiste alla lettera tutti i consigli che vi danno. Non buttatevi fuori al caldo dicendo: ah sì, tanto io lo reggo benissimo. Non lasciate nessuno in macchina, non lasciate nessun parente, piccolo, grande, cani, animali, cose, niente. State belli chiusi, possibilmente all'ombra. Mi raccomando, non sfidate il caldo e bevete tanta acqua. Ma non ne parliamo. Così come non parleremo nemmeno di Mel Brooks, il re della parodia, che oggi compie 100 anni. Stiamo parlando del regista cult di Frankenstein Junior, balle spaziali, Robin Hood. Lui è nato a New York il 28 giugno del 1926 e ha fatto, diciamo, della risata il suo elisir di vita. La cosa incredibile, vuoi mettermi qualcosa, vero? Vuoi farmi sentire qualcosa di Mel Brooks? Ti vedo, Henry. Fa 100 anni, hai capito giusto, 100 anni, e sta benissimo. Se tu guardi le sue foto attuali, zompetta come un grillo, ed è una delle poche persone ad aver conseguito l'EGOT, cioè ha vinto i 4 premi più prestigiosi dello spettacolo americano: gli Emmy per la televisione, i Grammy per la musica, l'Oscar per il cinema e i Tony per il teatro. E lui, vi lascio con queste dichiarazioni perché non ne parliamo più, lui dice: sono nato per far ridere le persone e quindi io di mestiere faccio questo. Bravo! Bravo! Va bene, tutte cose di cui noi non parliamo, perché tra poco parleremo di qualcosa di eccezionale. Rai Radio 2.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: 2-2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.

0: Fritz. Si chiama Melvin Kaminsky. Isaac Asimov aveva un'adorazione per lui nella prefazione di tutte le enciclopedie della fantascienza di ogni singolo anno, meravigliose. Lui terminava scrivendo: Mel Brooks si chiamava ancora Melvin Kaminsky.
1: Fantastica, grazie amica. Vedi che noi abbiamo un pubblico colto, ricco di informazioni, che ci dà tutto quello che noi non abbiamo, cioè la possibilità di fare delle citazioni bellissime. Grazie infinite. Ma adesso vi voglio dire alle 16:31 che cosa faremo nella prossima ora. Quindi vi voglio belli, pronti, carichi, telefono alla mano per divertirci insieme, perché abbiamo scelto questa nuova ricerca della NASA. Infatti la NASA, con una ricerca presso l'Università di Pittsburgh in Pennsylvania, ha scoperto che il 78% delle vacanziere e dei vacanzieri, quando partono per le ferie, sia per queste ferie siano, che ne so, in un viaggio esotico dall'altra parte del mondo, oppure semplicemente tornare al paese d'origine, smettono i panni della routine e adottano delle nuove abitudini che diventano praticamente irrinunciabili per tutta la vacanza. Quindi, amiche e amici nudisti, oggi noi vorremmo sapere: in vacanza o in viaggio, qual è quella cosa, quell'abitudine a cui non potete proprio rinunciare? Cioè, nel momento in cui voi fate armi, bagagli e burattini, chiudo tutto, vado in ferie, sia che voi ve ne andiate in Giappone oppure a trovare i vostri zii in Salento, quali sono quelle cose che voi dite da adesso è così per tutta la vacanza? Quelle piccole abitudini che fate solo in vacanza? 3487-300-200 per mandarci i vostri vocali, i vostri racconti e le vostre abitudini. Potete anche lanciarvi con delle telefonate, ma quelle, insomma, capiamo se riusciamo a prenderle subito oppure sicuramente veramente nella prossima ora. 800 800 002. Che ne so, quando andate in vacanza vi mettete a fare la colazione sempre nello stesso posto, oppure fate il bagaglietto con dentro i medicinali, quelli proprio che trovereste in qualsiasi farmacia del mondo, ma voi volete i vostri portati da casa, oppure vi portate il libro che poi finisce che non lo leggete mai perché vi portate sto peso in più, ma tanto quella non l'aprirete mai perché siete presi a fare altro. Qual è in vacanza, in viaggio, quell'abitudine a cui non potete proprio rinunciare?

Easy to Fall in Love, Olivia Dean su Radio 2, le 16:36 minuti, tutti nudi con voi anche in questo weekend con Elena 18 fino alle ore 18, so che fa ridere, la 18 chiude le 18, me l'avete scritto in tutti i modi, che pacco, tutte le volte mi fate questa battuta. Allora, vi abbiamo lanciato quell'argomento alla prossima ora, ovvero quali sono quelle abitudini in viaggio, in vacanza, a cui non potete proprio rinunciare. Vi dico solo che ce n'è una che mi hanno appena segnalato, effettivamente io faccio la stessa identica cosa, che è guardare le televisioni, la televisione quando vai in un paese non il tuo, quando vai in un paese straniero, andare a vedere tutto quello che passa in televisione. E effettivamente, adesso che me l'avete scritto al 348 7 300 200, io faccio la stessa cosa e me lo guardo in lingua e ci metto solo i sottotitoli, che poi arrivano sempre un po' dopo, ma è troppo bello perché dentro lì capisci un po', no, la cultura del posto in cui sei in quel momento. Certo, poca roba, però è comunque divertente. Ma signori, noi abbiamo una classifica ufficiale stilata dalla NASA. Eh sì, la NASA ha redatto la classifica delle 6 abitudini o riti da vacanza che sono irrinunciabili, quelli che ci state scrivendo al 348 7 300 200, e partiamo con la posizione numero 6. Allora, in vacanza per molti è diventato irrinunciabile fare il digital detox, cioè via tutto quello che è fatto di byte, via tutti gli schermi, via tutte le luci blu. Sì, a meno che non stiate facendo un viaggio per cui avete bisogno anche di magari avere la geolocalizzazione, via tutto quanto, per cui mappe manuali, macchine fotografiche manuali, chiavetta per sentire la musica, sia il giornale, sia il libro, sia l'appuntamento in piazza, anche se magari siete in un posto, come dire, semplice, magari se vai semplicemente al mare dai nonni, non usi il telefono, via, lo metti via. Tu sai che più o meno tra le 7 e le 8 si fa l'aperitivo in piazza, ti trovi lì, punto e basta, come si faceva una volta, che poi è perfetto se resti nello stesso posto più giorni, perché riesci a acclimatarti senza usare il cellulare, che oggettivamente è una bellissima cosa. Poi la posizione numero 5, l'esplorazione lenta, cioè in vacanza diventa irrinunciabile camminare per il posto in cui si va a visitare qualche cosa, comunque nel posto in cui si è, camminare senza una meta precisa, cioè per scoprire, sai, gli angoli nascosti, non seguire le indicazioni di dei social o della guida turistica, ma semplicemente un po' perdersi, prendendosi il tempo per lasciarsi trasportare dai piedi, ma anche dalla curiosità. Se tu arrivi in un posto e sai che fino alla sera non hai niente da fare, cominci a girare, a così, a vagare e scoprire qualcosa che magari le mete turistiche non ti hanno segnalato. Questa è la posizione numero 5. Andiamo invece alla posizione numero 3, cosa che mi piace moltissimo: svegliarsi senza la sveglia. Vabbè, questo è un classico, in vacanza via la sveglia. Adesso molti diranno: ma no, a me in vacanza piace andare a pescare, mi piace andare a fare la nuotata la mattina presto, la camminata prestissimo, oppure fare qualche sport che si fa soltanto all'alba. Però svegliarsi senza sveglia non solo una bella abitudine, ma serve anche per resettare i ritmi biologici. E poi alla sveglia senza fretta si aggiunge la colazione senza fretta, magari con quei cibi che non mangi mai. Quella sono io a colazione, grazie. Enrica, mi conosci bene, io speravo, sai, una cosa un po' fiabesca, e mi sono proprio il maiale, perché è quello che sono, una maiale a colazione. Sì, ma va bene anche un po' elefante. Sai, comunque quei cibi che non mangi mai la mattina, non è soltanto la brioche al bar, è proprio il burrino, la cosina, se ti fai l'ovetto alla coque. Ecco, queste sono 3 delle abitudini irrinunciabili che possiamo prendere in vacanza. Prima di leggervi il podio, vi esorto a mandarci le vostre al 348 7 300 200. Adesso Max Gazzè.

Max Gazzè, la vita com'è su Radio 2, le 16:43 minuti, per chi se lo stesse chiedendo, perché c'è una sola voce in onda, tutti nudi, quando di solito siamo un trio. Allora, il Pippo si sta facendo il quotidiano, mentre Franci Migliazza questo weekend non c'è, ma tornerà con me. E oggi sono da sola, sciallo! Ma torna anche lui settimana prossima. Diciamo che il prossimo weekend siamo in formazione completa per l'estate. Ma ragazzi, torniamo, ragazzi, ragazze, signore, signori, tutti quanti, torniamo alla nostra classifica della NASA delle 6 abitudini o riti da vacanza, quelli irrinunciabili, che vi stiamo chiedendo anche al 348 7300 200. Andiamo sul podio delle cose che vi piacciono di più. Terza posizione, i passatempi intelligenti, come i giochi di carte, tutti, che sono comunque giochi intelligenti perché devi comunque ragionare, non è soltanto fortuna. Soprattutto quando giochi in coppia, perché se tu provi a giocare una partita a scopone scientifico in coppia e non stare lì bella, bella con la testa a contare tutte le carte, poi vedi che fine fai con il tuo compagno o la tua compagna di giochi. Ma anche i giochi enigmistici sono irrinunciabili, quelli numerici, i giochi di parole, le associazioni mentali, gli indovinelli, insomma, giocare con la testa, impegnare la testa in vacanza è una cosa irrinunciabile per tantissime persone. Se anche la vostra, scrivetecelo. Ma andiamo alla seconda posizione. Qua si va sul cibo, ragazzi. Seconda posizione, si va sul cibo, per cui si smaialeggia dalla montagna alla collina, che voi siate in spiaggia, in città. Irrinunciabile è il panino con la frittata. Voi mi direte: perché il panino con la frittata? Perché bastano due uova, un po' di sale e un po' di pepe, poi acchiappi quello che c'hai, che tu abbia la casa rifornita col frigorifero, che tu possa passare così al volo a prendere due erbette buttate lì, quello che ti è avanzato, una scatoletta di tonno. Della frittata ci puoi mettere tutto. Tutto vuol dire qualsiasi cosa, puoi farla con qualsiasi ingrediente tu ce l'abbia, poi prendi due belle fette di pane, la avvolgi nella carta stagnola e ti dura tutta la giornata, non irrancidisce mai. Provateci, ovviamente non fate arrivare il botulino, cioè mangiatela almeno nella giornata, perché sennò poi mi chiamate perché siete in ospedale. Quello che ti è avanzato, una scatoletta di tonno, della frittata ci puoi mettere tutto. Tutto vuol dire qualsiasi cosa, puoi farla con qualsiasi ingrediente tu ce l'abbia, poi prendi due belle fette di pane, la avvolgi nella carta stagnola e ti dura tutta la giornata, non irrancidisce mai. Provate.

pare che una delle cose irrinunciabili della vacanza sia proprio tornare nei posti in cui si ha la certezza di sentirsi a casa, di non avere delle sorprese, di non dover proprio neanche pensare a niente, dove ti conoscono tutti e dove se fai alzi la mano e dici uè Filippo, sanno già che sei arrivata, che di cosa hai bisogno. E questo per molti è il senso della vacanza irrinunciabile. Ora aspettiamo le vostre al 348 7300 200.

0: Brothers, Ginta. Questa è More su Radio 2, le 16:50 minuti e nella 18 con voi fino alle ore 18. Vi stiamo chiedendo quali sono quelle abitudini irrinunciabili che avete in vacanza. Vale tutto, abbiamo già parlato dei giochi di enigmistica, abbiamo parlato del frittatone, abbiamo parlato del camminare lenti e farsi un po' prendere così dai piedi e girare senza una meta specifica, andando anche un po' controcorrente, visto che adesso questa moda di fare le vacanze per farsi dei gran selfie da postare tutti uguali negli stessi posti, francamente ci ha anche un po' rotto le acque, ci ha rotto un po' le scatole. Però tra le varie abitudini ci sono persone che giustamente vado in un posto nuovo e voglio provare delle cose nuove, come il nostro amico.
1: Ciao, sono Diego De Viareggio. Allora, io quando sono in vacanza, da buon italiano, anzi non so se da buon italiano, no, veramente non so, però ecco, io voglio mangiare cose che non mangio a casa mia. Voglio mangiare cose del posto, fossero anche le cavallette fritte, poi voglio dire, mangiamo gli scampi e non mangiamo le cavallette.
0: Allora, bravissimo, anch'io sono della tua stessa filosofia, cioè se vado in un posto nuovo devo almeno provare qualche cosa. Ma devo dire che in passato, quando ero più giovane, un po' criticavo quelli che incontravo all'estero e magari sei in un posto sperduto a fare il safari in Africa, dove sei in un lodge sperduto da qualche parte e magari cercavano di ordinare la pizza perché era nel menù e poi facevano

un po' schifo, e si lamentavano, dicevano: ma la pizza non è come quella che c'è in Italia. E mi viene da dire: grazie, lo sappiamo. Per cui, perché ordini la pizza in Africa quando invece puoi aspettare di mangiartela a casa tua e magari provare un piatto del posto? Non tutti sono molto aperti alimentarmente parlando, però è una cosa molto molto interessante, almeno uno prova. Poi alla fine un piatto di pasta, di riso, lo trovi sempre dappertutto, poi se mangi la carne, figurati, una fettina di carne te la danno. Io non la mangio e purtroppo mi trovo a mangiare anch'io le cavallette di mare, ovvero i gamberi, come diceva il nostro amico, che effettivamente ogni volta che fanno questa, che associano le cavallette con i gamberoni, mi fa pensare, dico, ma effettivamente è semplicemente che sono bagnati e se sono più buoni, che non stanno, hanno quel gusto acido. Vabbè, comunque io non l'ho mai mangiate, e perché non sono mai capitato in un posto in cui ci fosse questa opportunità. Però posso dire di aver mangiato un formaggio in Messico filato a mano da delle signore che erano sedute per terra in mezzo alla polvere di questo mercato, e filavano questa specie di pasta di formaggio, ne facevano delle palline più o meno grandi, le vendevano. Oggettivamente da vedere era abbastanza non è che proprio, cioè, ti veniva voglia di assaggiare questa roba. Però ho detto: sono in Messico, dai, è il piatto del posto, io lo mangio. E poi non è che potevo dire di no alla signora, e quindi me lo sono mangiato. Devo dire che non ho avuto nessun effetto collaterale e che era anche buono, però me lo ricordo come l'ho visto passare tra mani, diciamo, sudate, ecco. Proprio, cioè, se me lo porti a casa non lo rimangerei. Allora, vogliamo sapere quali sono le vostre abitudini irrinunciabili che avete in vacanza. Raccontatecelo con un messaggio, con un vocale al 348 7300 200.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
1: 2-2.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai.

0: di Radio 2, tutti nudi con voi fino alle ore 18. Io sono Elena Diciocio. Quanto mi piace agitare la Coca-Cola e fare questo scherzo pipirla quando posso dire, lo so, non si fa, lo so, c'ho 50 anni, lo so, bla bla bla bla, però ragazzi, questi sono quegli scherzi basici che da 6 a 90 anni fanno sempre ridere. Allora, sul tavolo noi abbiamo questo argomento oggi, ovvero le abitudini che voi irrinunciabili dell'estate, delle vacanze, di quando viaggiate, perché quando finisce la routine di tutto l'anno e si entra nel mood vacanza, diventiamo, come dire, abitudinali per cose nuove che non abbiamo fatto fino a quel momento. Una menzione speciale va fatta per la colazione, perché ne abbiamo parlato prima, no? Del fatto che uno non mette la sveglia e poi la colazione se la fa lunga, se la fa al bar, se la fa con dei cibi che di solito non mangia mai, perché sai, a casa comunque vai di fretta, ed effettivamente questa cosa la state riscontrando in tanti. Alex da Loreto ha scritto: fare colazione con la brioche, perché evidentemente lui non è uno che fa la colazione con la brioche durante l'anno, magari sta a dieta, magari insomma non ha un regime alimentare diverso, ma in vacanza, tac, se non c'è la brioche, niente. Oppure, come ci ha scritto, come ci ha mandato un messaggio vocale il nostro amico:
1: ragazzi, io non posso mai rinunciare alla colazione, mai. Cappuccino, cornetto 1-2, quello ragazzi, mai. Alex di Loreto, ciao ciao.
0: Vedi, la colazione è uno dei must della vacanza. Ma attenzione, tra le varie abitudini che ci state mandando al 348-7300-200, dobbiamo accendere la scalinata per lei, perché è stata insegnante di scuola primaria per 30 anni, si è appena laureata in filosofia, ha diretto dei cori, ha un nipotino di 9 mesi di nome Leonardo, Leonardo e Ray, perché per metà italiano e per metà inglese. Lei è Ilde da Cignoli, Macerata. Ciao Ilde!
2: Ciao, posso correggerti, scusa?
0: Certo!
2: Perché Cingoli, Borgo dei Borghi 2026,
0: Cingoli.
2: Non Cignoli.
0: Ah, Ilde, ogni tanto io faccio la trasmissione senza occhiali perché mi piace ancora sentirmi giovane e leggo una cosa giusta su 5. Fai te. proprio mi manca la visione. Comunque, benvenuta Ilde, come stai? Tutto bene?
2: Sì, tutto bene, tutto bene.
0: Allora, qual è la tua abitudine irrinunciabile quando vai in viaggio?
2: Allora, io e mio marito, quando siamo in viaggio o con amici o anche da soli, amiamo girare per i mercati generali, nel senso di dei mercati del fresco, frutta, verdura, carni o formaggi, magari dove si può anche consumare un pranzo o una cena così veloci, perché sono veramente indicativi del posto dove si va, perché raccontano delle storie. In effetti dietro ogni cibo c'è storia, non
0: tu
2: c'è
0: dici,
2: soltanto
0: siamo quello che mangiamo, no? Siamo quello che mangiamo, quindi tu quando vai nel mercato, quello diciamo quello comunale, insomma il mercato quello all'aperto, sì, del posto, vedi veramente quello che mangiano le persone del posto, non soltanto come dire la frutta e la verdura magari per i turisti. Giusto?
2: Esatto, e poi questo lo puoi ritrovare magari se vai in un ristorante o vai a mangiare da qualche parte, vedi se ti servono il cibo veramente del posto, allora apprezzi quello che è la visione del turismo, no? Perché un conto è fornire panini preconfezionati e
0: no,
2: un conto
0: ti prego, mi fanno orrore, mi fanno orrore. Mi fanno orrore. Io quando vedo quei sandwich chiusi nella plastica,
2: esatto,
0: non riesco a farmene una ragione. Guarda,
2: no,
0: preferisco rischiare qualche cosa e mangiare qualcosa proprio dei baracchini in strada, però del posto, che sia
2: esatto,
0: Indonesia,
2: esatto,
0: che sia Malesia, che sia Cinisello Balsamo, preferisco quello. Sì, perché poi hanno quel panino tutto uguale, con la maionese triste, bianchina, tutti uguali. No, non ce la posso fare. No, poi mi è venuta in mente una cosa, Ilde, ma quanto è bello fotografare i mercati?
2: Bellissimo, io ho delle foto del mio viaggio di nozze in Marocco, con cumuli di frutta, cumuli di spezie, cumuli di ciabatte, tutte queste cose qui che sono bellissime. Mio marito fotografava i panorami e io questi oggetti, perché secondo me sono proprio identitari di un posto.
0: Senti, se vuoi spingere un pochettino, lo dico a tutti, dopo gli alimentari una cosa bellissima da andare a visitare, se ti piacciono i mercati, comunque diciamo la produzione, il consumo locale, di andare a vedere tutto quello che è igiene del corpo, igiene personale, trucchi, parrucco, tutto quello che diciamo è l'igiene della persona, ma anche l'estetica, perché si trovano delle cose molto interessanti del posto, del luogo, dai colori ai prodotti, ma anche alle routine.
2: Sì, no. È vero, questo è vero. E un'altra cosa che mi piace molto è vedere le tessiture, quindi magari piccole tovaglie o centrini, qualcosa così che racconti proprio la storia delle donne, no?
0: Quanto
2: perché
0: siamo romantiche,
2: è una tradizione antica.
0: È vero, siamo troppo romantiche. Senti, la bidella qua, Enrica, mi dice che è finito il tempo a disposizione. Ti ringrazio, ti mando un grande bacio. Vuoi salutare tuo marito che si chiama?
2: Gattone? Sì, vedi che bel nome.
0: Gattone miau?
2: Gastone Corti, è un nome di origine toscana per loro, perché sono di origine semifiorentina, vicino a Firenze.
0: Avevo capito Gattone, non Gastone, va bene. Ciao,
2: no,
0: Ilde!
2: Gattone.
0: Ciao Ilde, ciao Gastone! Ciao bellezza!

0: party on.
1: Arizona Service, Roxanne su Radio 2 1707. Ragazzi, abbiamo capito tutti quanti gattone, per cui posso alzo le mani, perché in 4 su 5 abbiamo capito gattone, ma era Gastone il suo nome, scusate, ma evidentemente la S se l'è aspirata, cosa devo fare? Ma torniamo alle vostre abitudini in viaggio, cioè quelle cose che fate quando siete in vacanza che sono irrinunciabili. Abbiamo visto la colazione, abbiamo visto i mercatini, abbiamo visto guardare la televisione in lingua originale quando si va negli alberghi o comunque si prende una casa, c'è cioè la possibilità di vederla, abbiamo guardato le settimane enigmistiche, tutte queste belle cose, abbiamo parlato dei mercati e Piero, evidentemente, è un nostro ascoltatore che sta lavorando al mercato rionale in questo momento, ci sta mandando le foto delle cassette di frutta di dove sta lavorando. Evidentemente Piero, ci sarà qualche turista, no, straniero che starà lì a farti le foto vicino alle cassette belle colorate con le pesche. Ma per esempio Roby da Genova ci scrive: ciao, guarda, io ovunque dovessi trovarmi, la mia abitudine di cui non posso veramente fare a meno è tuffarmi nel posto, cioè io voglio vederlo nei suoi scorci più caratteristici, sentire la parlata del luogo, respirare l'atmosfera più vera, più autentica, quindi voglio proprio perdermi e per osmosi ambientarmi proprio nel posto e scoprire ogni cosa, che non è esattamente un viaggio organizzato, no? Quando vai e ti perdi per le strade, dici oggi non so, vado nella tal città, nel tal posto, così come entri non sai come esci, e questo è da ricordarselo, soprattutto se vai magari in posti come Lanzarote e la tua giornata la trascorri nelle vigne dove fanno il vino e dici ma che bello, vado lì a fare un po' di vino e non ne esci più. Ve lo dico per esperienza, Lanzarote è posto pazzesco. Va bene, continuate a mandarci le vostre abitudini irrinunciabili in vacanza al 348 7300 200. Adesso arriva un disco dell'estate molto bello, perché questa combo ci piace tanto, Tiziano Ferro insieme a Lazza.

12 minuti tutti nudi con voi fino alle 18. Prima vi ho parlato di queste foto di questo signore che, con le cassette di frutta, parlava dei mercati, dei viaggi, che belle le foto con tutta la frutta colorata, e ho detto ma probabilmente ci sta mandando le foto del suo posto di lavoro, e invece mi hanno scritto no cara Elena, no, non sono io che lavoro al mercato, è Gianfranco, nome e cognome, il verduraio chilometro zero, che in estate è molto corteggiato dalle clienti che aspirano ad essere ben servite. Ora, come dicevo prima, non ho sugli occhiali, ma adesso vado a vedere bene la foto che mi hai mandato, perché voglio vedere questo Gianfranco il verduraio che diventa l'oggetto del desiderio di tutte le villeggianti della sua zona. Va bene, per qualche secondo mettiamo in pausa le vostre abitudini di irrinunciabili che avete durante l'estate, durante il viaggio, perché è il momento di giocare insieme. Cellulare alla mano, signore e signori, si gioca al disco più veloce della luce. Funziona questo gioco? Facilissimo. Allora, vi facciamo ascoltare una canzone ipervelocizzata che vi darà fastidio come una zanzara durante la notte. Voi dovete indovinare il titolo e chi la canta, e il più veloce che riuscirà a darci la risposta esatta in diretta vincerà un bellissimo cappellino rosso di Radio 2. È molto bello, vi devo dire. Guarda, è quasi più bello della sacchetta il cappellino. Oh yeah, molto sexy. Si fa molto bagnino e bagnina di Baywatch, solo che al posto di avere il galleggiante voi vi toglierete il berretto di Radio 2 e andrete a salvare qualcuno, ma dovete vincerlo. Quindi per vincerlo dovete indovinare titolo e canzone, titolo e autore di questa canzone. Dai, facilissimo. Enrica, ma li vuoi buttare così i cappellini? Dai, imbarazzante. Ma è praticamente originale. Ma devi farlo più veloce. Tacci, mamma. Guarda, la Zoleo vi ama tantissimo. La canzone l'avete già indovinata. 3487 300 200. Oppure per i temerari che vogliono buttarsi al telefono, e soprattutto per la Leggiannotto che deve rispondere, che non ha della voglia, 800 800 002. Oppure 3487 300 200.

0: BFT4 Ultra, Talk to You, Radio 2, 17:20. Vi siete scatenati per rispondere al nostro gioco, perché quando c'è in palio il cappellino di Radio 2 veramente vi buttate così a capofitto, proprio dentro, piatto ricco, mi ci ficco. Allora, non so se abbiamo già qualcuno lì, ma intanto sapete cosa facciamo? Risentiamo la canzone che avreste dovuto indovinare, ma che ovviamente era talmente facile perché Rica oggi si sente Babbo Natale. Cioè, oggi è arrivata le tue... Oh, oh, oh, è Natale! Eccola! Dai, fai sentire la canzone velocizzata!
1: Ma è difficile, dai!
0: Dai, ma che imbarazzo! Ah, ragazzi, la canzone che non bisogna mai mettere quando fai un viaggio in barca! Basta, basta, basta, basta! Fammi capire se possiamo accendere la nostra scalinata. Attenzione, forse abbiamo una risposta. Lavora nel settore energetico. Il suo colore preferito è il blu. Guarda come scende le scale sinuosa. Ama la pasta con le vongole perché è il suo piatto preferito. È sposata. No, sì. No, è un uomo, è Alessandro da Firenze. Pronto? Pronto? Alessandro da Firenze, in viaggio verso Trento, con la moglie Martina. Forse ce li abbiamo, forse non ce li abbiamo, ma questa è la maledizione di aver mandato una canzone facilissima da indovinare, Enrica. Sai che la legge della radiofonia vuole che quando noi facciamo le cose troppo facili, i nostri banchi regia, niente, scappano via come dei banchi di sardine, spariscono. Samba do Brasil, opla, certo. Ce l'abbiamo il nostro Alessandro da Firenze con la Martina? No? Caduti? Mannaggia! Per loro il sogno del cappellino di Radio 2 viene sfumato in questo momento. Cosa facciamo? Mettiamo una canzone e cerchiamo di ribeccarli? Ormai sì, la legge è questa. Allora, mettiamo una canzone e proviamo a ricontattarli.

0: 24 minuti, lo so, se avete delle ragazzine che vanno dagli 8 ai 15 vi hanno sicuramente distrutto l'intera macchina e avranno spaccato gli amplificatori perché questa canzone è veramente una bomba. Io direi che ci riproviamo a dare la soluzione al nostro disco più veloce della luce. Ve lo dobbiamo far risentire? Ti vergogni, eh? Senti che roba. Ma che difficile da indovinare questo disco. Enrica, mannaggia. Riproviamoci ragazzi, riproviamo ad accendere la scalinata perché lui lavora nel settore energetico, ama il colore blu perché è un lui, adesso lo so che è un lui, guarda come scende perché ha mangiato la sua pasta con le vongole insieme a sua moglie Martina, sposato da 3 anni, c'è Alessandro da Firenze. Alessandro,
1: ciao.
0: Sei stato molto bravo a scendere questa scalinata.
1: Hai visto? Ce l'ho fatta.
0: Ti ho visto proprio con in smoking, sai quando si aprono la giacca, poi sbam, ti fanno vedere l'addominale sotto la camicia. Così. Martina, è con te tua
2: figlia. Ciao.
0: Ciao Martina, siete sposati da 3 anni voi?
2: Siamo sposati da 3 anni, esatto. Beh. Noi veniamo dalla Puglia, andiamo verso 30. Abbiamo una struttura ricettiva in Puglia, siamo andati a fare un sopralluogo.
0: Bello! Ma avete fatto qualche giorno di vacanza anche? Ce l'avete attaccato?
2: Abbiamo attaccato un paio di giorni di vacanza, sì.
0: Solo voi due? A Umma Umma?
2: Solo noi due.
0: Avete
2: solo
0: fatto roba?
2: Due. Cosa?
0: Avete fatto roba?
2: Abbiamo sistemato un pochino, abbiamo...
0: No, volevo sapere se avete fatto roba anche in quei 2 giorni.
2: Ah. Vabbè, ovvio, ovvio,
0: certo.
2: Ovvio.
0: E noi vogliamo sapere.
1: No, facciamo il tempo.
0: Noi vogliamo sapere le cose reali del paese, no? Quelle che ci piacciono, le cose belle.
2: Ovvio.
0: Allora, ovvio. Amici, vorrei una risposta per questo disco più veloce della luce, imbarazzante, ma era talmente difficile che il telefono è esploso. Mi dite titolo e autore?
2: Ma infatti mi dico Anna, che mi chiama.
0: Come?
2: My first will go on, second on.
0: Martina, potrei andare avanti un quarto d'ora a farti dire il titolo?
2: My
1: heart will go on.
0: My heart will go on ed è?
1: Celine Dion.
0: Giusto! More. Aprite le braccia, Martina e Alessandro. Tu cingi Martina da dietro. Dile nell'orecchio, ti fidi di me? E tu Martina girati e fagli pu nell'occhio.
2: Cosa?
0: Tu girati e fagli pu nell'occhio.
2: No, non si sente benissimo.
0: Mannaggia. Fa niente. Ho detto Alessandro, adesso dille nell'orecchio, tu ti fidi di me? E lei, Martina, ti giri, lo guardi e fai pu nell'occhio, cioè gli sputi. era una minchiata, così buttata
2: okay,
0: lì.
2: No. Ok, lo facciamo, appena mettiamo giù lo facciamo.
0: Va bene. Senti, okay. Allora, intanto avete vinto il cappellino di Radio 2, siete stati bravissimi. Vi chiedo
2: grazie.
0: Una cosa al volo, senza indugiare troppo. Avete un'abitudine in vacanza di quelle irrinunciabili?
2: Un'abitudine in vacanza di quelle irrinunciabili?
0: Sì.
2: Rigorosamente barbecue tutte le sere.
0: Barbecue tutte le sere?
2: Esatto, beh, a parte quando andiamo a cena, barbecue. Se siamo a casa, barbecue.
0: Barbecue tutte le sere, bello, non c'era ancora arrivato. Segniamo nella lista delle abitudini. Ragazzi, buon viaggio, grazie per aver giocato con noi.
2: Grazie a voi.
0: Un bacio. Ciao.
2: Ciao.

0: la versione cover dei Cocoon, perché la canzone era di Estelle in realtà, ma lui un paio d'anni dopo ha detto: sai che c'è, mi piace farla così, e l'ha rifatta. E devo dire che questa versione mi piace moltissimo perché è più sciallata, è un pochino più, come dire, che puoi muovere il bacino. Va bene, 17 aspetta che me lo metti, 17:36 minuti, se te l'ascolti di tutti i nudi su Radio 2, io sono Elena Diciocio. Allora, un po' di cose che sono successe in queste due canzoni. Intanto vorrei raccontarvi questa piccola cosa che accade qua nella nostra redazione. Noi abbiamo il nostro Ale Giannotto, che è il nostro maschio alfa, che ci fa tutta una serie di cose, tra cui occuparsi anche delle telefonate, dei messaggi. E quando è al telefono qualcuno di voi, io mi diverto un sacco a mettere un imbarazzo, a dire anche un po' delle schifezze, e lui diventa talmente rosso e poi comincia ad assumere un tono di voce come se fosse, come dire, il vicepresidente di un'azienda. No, buongiorno, salve, sono Alessandro di Tutti Nudi, ecco, non sto ascoltando le parole dietro, non è mia responsabilità per quello che viene detto, e io gli dico delle cose imbarazzanti. E questo giochino credo che lo faremo tutta l'estate, perché è così bello vederti diventare rosso, Giannotto, guarda, è un piacere. Poi vorrei salutare Oscar, che è un cane, credo che sia un golden retriever bianco, perché la sua padrona lo fa, diciamo, tra virgolette, partecipare a tutti i giochi di Radio 2. Ci ha mandato una foto, loro ci chiamano da Soverato, ci scrivono da Soverato, e ha scritto: allora, lui ha partecipato a tutti i giochi di Radio 2 e ha vinto cappellino rosso, il cappellino bianco e blu, il ventaglio, il cuscino, il palloncino e anche una specie di stola di Radio 2. Ora, ho guardato la foto, hanno veramente collezionato tutti i gadget possibili, immaginabili. Devo dire che il ventaglio era molto bello, bisogna dire al direttore: direttore, ci fai i ventagli anche quest'anno, che sono molto belli? E poi, eccolo qua, appena dici la parola direttore, tutti precisi. E poi Paola da Conversano, in vacanza, dice: prima parlavamo di abitudini irrinunciabili che abbiamo durante le vacanze, e dice: in vacanza io attacco bottone con tutti per conoscere la gente del posto. E poi lei promuove anche una pagina Instagram che è veramente molto bella, si chiama Vita Lenta, vi consiglio di andarla a vedere perché fa dei video stupendi, lenti, cioè non c'è niente, c'è solo il mare e un gabbiano che passa, o delle persone che si tengono per mano camminando, oppure, non lo so, una bandierina al vento, oppure un sacchetto di plastica, sai, un po' alla American Beauty, che svolazza, è bellissimo. Vita Lenta, guarda Paola, io sono una delle tue follower perché adoro il tuo sito. Va bene, detto questo, sapete cosa potremmo fare adesso? Ci abbiamo voglia? Ci abbiamo tempo? Ci sta? Che dici, Enrica? Ma sì, dai, tanto manca. Allora, facciamo così, al volo, è pronti via. Avete voglia di raccontarci delle barzellette al 348 7300 200? Perché adesso è arrivato il momento di
1: barzelletta.
2: Quale?
1: Quella lì. Quella che dice così.
2: La so!
0: Sappiamo che è un momento molto amato dai bambini, per cui 348 7300 200, il prossimo talk è tutto vostro, quindi barzelletta rotta di collo, non ci mandate quelle sporche perché non le possiamo mandare, solo audio vocali, le aspettiamo qui su Rai Radio 2. Era un po' di...

0: sembrano lo zio e il nipote che hanno fatto la canzone assieme, cioè hanno una serie di tratti in comune. Giovanotti insieme ad Alfa, Buon Vento, appena ascoltata su Rai Radio 2. Veramente catchy questa canzone, accattivante, che non ti lascia andare. Allora, vi abbiamo chiesto al 348 7300 200 di mandarci le barzellette, perché sapete che qua tutti nudi facciamo spesso il momento barza, cioè voi che fate ridere noi, ci raccontate e ci fate sollazzare per qualche minuto senza che noi dobbiamo fare niente. Quindi 348 7300 200, non mandate barze sporche perché non le possiamo mandare. Ma la cosa bella di questo programma è che, essendo un po' così epilettico, facciamo un po' come ci pare, anche i nostri ascoltatori fanno un po' come gli pare, come per esempio il nostro amico.
1: Ciao, sono Nino La Placa da Cinisi, provincia di Palermo.
0: Ok.
1: E se per favore mi fate ascoltare Senza giacca e cravatta di Nino D'Angelo. Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Rai 2, grazie Rai Radio 2, grazie, ciao.
0: E grazie a te, ciao. Ma chi siamo noi per dire di no, voglio dire? Ce l'abbiamo? Fammela sentire, Senza giacca e cravatta di Nino D'Angelo.

0: successo. Però mi piace. Anche perché non avremo occasione sennò di sentire questa canzone, perché non ce l'abbiamo in programmazione, quindi va benissimo. Grazie amico. Senza giacca e cravatta, Nino D'Angelo, così perché ce l'avete chiesto. Non so se è arrivata qualche barza nel frattempo. C'è arrivata?
1: Adagino, pianino, vanno a scuola. Quanti sono? Ciao, Barbara.
0: Adagino e pianino? Non ho capito.
1: Adagino, pianino, vanno a scuola. Quanti sono?
0: Due sono.
1: Ciao, Barbara.
0: Ma è un indovinello? Ma ragazzi, abbiamo chiesto le barzellette. Pianino?
1: Adagino, pianino, vanno a scuola. Quanti sono?
0: Sono quattro.
1: Ciao, Barbara.
0: Però grazie Barbara, sono quattro. Adagino, Pina, Pia, Nino. No vabbè, se non me lo dici tu Enrica non ci arrivavo. Ma io però vi ho chiesto le barzellette, non vi ho chiesto gli indovinelli. Avete fatto le dediche e gli indovinelli. Le barze non sono arrivate. No aspetta, ne è arrivata una che devo, no devo leggerla io. Ma io non le so fare le barzellette, vi ho chiesto gli audio apposta. Vabbè, ma ve la leggo. Fa schifo ma ve la leggo. Dottore, posso fare il bagno con la dissenteria? Bah, se riesce a riempire la vasca. Questo audio, questo vuoto radiofonico vuol dire che l'ho detta male, vero? Cosa ridi tu? Cosa ridi? Dai ragazzi, vi ho chiesto le barze, non di, cioè, ma veramente mi avete proprio deluso, mi avete lasciato qua io a fare il lavoro di tutti. Va bene, allora facciamo così, mettiamo una canzone, ci riprovo. Barzellette al 321 al 3487 300 200.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: baciamoci Eugenio in Via di Gioia. 17:51 minuti, baciamoci tantissimo. Vedo che quando poi vi sprono le cose ce le mandate. Ultimo rush finale di Tutti Nudi, lo facciamo con le vostre barzellette, eccole qua.
1: Chiama un'amica per confidarsi per aver, dopo aver litigato con
0: Mazza,
1: suo marito.
0: Che tristezza.
1: Ha detto che se ne va con la prima poco di buono che incontra. E mica è venuto a casa tua.
2: Ci sono due fidanzatini.
0: Aspetta, stop, aspetta. Non l'ho capita benissimo, forse perché l'avete raccontata un po' flemmatica. Prossima, fammi sentire la prossima.
2: Ci sono due fidanzatini e lui li fa a lei. Giochiamo a nascondino. Se mi trovi facciamo l'amore. E se non mi trovi sono nell'armadio. Baci, Fabrizio.
0: Non l'ho capita. Ma sono solo io che non l'ho capita.

0: capito? Vabbè, non, se non mi trovi sono nell'armadio. Vabbè, ciao.
1: Sono Gianni che non ti parlo, non mi dici nulla.
2: Grazie.
1: Sonia e Gianni.
0: Questa è bellissima. Sono due giorni che non ti parlo, non dici nulla. Grazie. Questa me la segno, mettiamocela da parte questa che ci è piaciuta un sacco. Aspetta, ciao, sono un tuo ammiratore, non ce ne frega niente, cioè ti ringrazio, ma non è il momento. Prossima.
3: Allora, ci sono un milanese e un siciliano. Il milanese chiede al siciliano: uè, ma che ora finisce? Tutti nudi? E il siciliano: alle 18.
0: No, vabbè, questo era su di me. Sempre su Tutti Nudi. Sai perché Elena e Francesco non dormono la notte? Perché Pippo lo russa. Ma veramente, l'avete scritta per noi, ma siete fantastici. Non so se abbiamo ancora delle barzellette o devo chiudere. Cosa mi guardi? No, devi chiudere. Allora, intanto oggi fatemi chiudere per bene, perché ieri ho fatto un macello. Intanto grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa trasmissione. Grazie alla squadra, Enrica, Alessandro, Davide, la nostra amica Annalena che è venuta a trovarci. Poi volevo ringraziare veramente tutti voi che avete partecipato. Prima di lasciarvi con l'onda verde per avere un po' di aggiornamenti sul traffico. Come? Ma hai detto andiamo? Vabbè, però devo dire questa cosa. Ieri ho ascoltato la prima puntata di Tutti Pazzi per i Mondiali con Laura Bart e Jennifer Stella e devo dire che mi è piaciuta tantissimo. Per cui, dopo di noi, dopo l'Onda Verde, dopo che avrete preso confidenza con quello che vi aspetta se state ritornando nelle vostre città o dalla vostra gita, dal mare, quindi le informazioni sul traffico, io vi consiglio di ascoltare questa trasmissione nuova partita ieri, perché è uno spunto, diciamo un occhio sul calcio, sul mondo del pallone, da due ragazze che ne sanno un sacco di calcio. E ieri hanno trattato gli argomenti e posso dire, io che non amo particolarmente il pallone, sono stata lì ad ascoltare la Laura e la Jennifer perché avevano un sacco di informazioni nuove, fresche, ma poi sono molto competenti. Quindi se siete un po' a secco dei mondiali, se avete voglia di avere qualche notizia in più, vi consiglio di restare su Rai Radio 2, perché tra poco, dopo l'Onda Verde, Tutti Pazzi per i Mondiali, Laura Bart e Jennifer Stella. Noi, io direi che posso salutare, che ne pensi? Ma sì, li salutiamo, ormai li abbiamo tenuti in ostaggio per 2 ore, grazie per tutti i messaggi, grazie per gli ammiratori, grazie alla squadra. Noi ci sentiamo il prossimo weekend, puntuali dalle 16 alle 18, informazione completa con anche Franci Migliazza che torna, Tutti Nudi in versione estate, un bacione, buona settimana a tutti. E adesso Onda Verde! Yeah! È tropica, samba du Brasil! Wow! Guarda che così vanno a sbattere. Ciao, diamo le informazioni sul traffico. Al prossimo weekend, ciao.

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: 2-2. Il bando con AI Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se 10 anni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
1: Ci fa qualche esempio?
2: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili e, laddove possibile, li rendono riutilizzabili.
1: Per info, conai.org.
3: 2-2. La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
4: Cosa avete deciso di imparare oggi?
3: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
5: In primavera la natura si risveglia. Si possono vedere animali ovunque.
4: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
6: Ogni stagione è piena di sorprese.
3: Edmondo e Lucy Plus. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
11: Onda Verde, viaggiare informati.
12: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 17.58, apriamo in A5 in Valle d'Aosta tra Pont-Saint-Martin e Châtillon verso Torino, dove si registrano 9 km di code a tratti. In A10 in Liguria tra l'allacciamento con la 6 e Spotorno in direzione Genova, code a tratti per 3 km a causa del traffico intenso. Andiamo in A15 tra Fornovo e Berceto verso Parma, dove si segnala un incidente che provoca 3 km di coda e traffico che scorre su due corsie. Incidente anche in A21 nei pressi di Manerbio verso Brescia, cui le code sono di 1 km. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ponte d'Era Ovest e Montopoli in Val d'Arno verso Firenze si registrano 6 km di coda per un incidente. Continuano gli incidenti, segnalato anche in A25 in Abruzzo, tra Celano e Pescina verso la A24. Andiamo ora in Puglia, in A14 tra Poggio Imperiale e San Severo verso Pescara, attenzione per il fumo causato da un incendio che potrebbe limitare la visibilità. Infine, sempre in Puglia, sulla statale 16 Adriatica, all'altezza della variante di Torre a Mare in direzione Padova, il traffico risulta rallentato sempre per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!

0: sono le 18. Tutti pazzi per i mondiali con Laura Bart e Jennifer Stella.
1: E ci siamo, rieccoci, benvenuta a Laura Bart, io sono Jennifer Stella, questo è Tutti Pazzi per i Mondiali e noi siamo super cariche di raccontarvi tutto quello che succede all'interno dei Mondiali, ma non solo.
2: Eh sì, perché finalmente siamo tornate, il nostro appuntamento sarà tutti i weekend dalle ore 18 alle ore 20, vi faremo compagnia, come lei accennava, notizie dal web, curiosità, tutto ciò che vi piace e non vi piace ed anche tante notizie su quello che succede in campo.
1: Vi ricordiamo anche il nostro numero WhatsApp che è il 348 7 300 200, ovviamente serve per interagire insieme a noi, accettiamo sia i messaggi vocali che i messaggi scritti, quindi mi raccomando rendetevi attivi.
2: Vi ricordiamo anche che siamo presenti sul canale 202 del Digitale Terrestre, noi aspettiamo le vostre domande, le vostre interazioni, vi raccomando firmatevi e mandate messaggi brevi.
1: Ma bando alle ciance, diamo spazio alla musica con Fulminacci, Maledetto Me.
0: Tutti pazzi per i mondiali.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci, qui su Radio 2 con Tutti Pazzi per i Mondiali, con Laura Bart e Jennifer Stella. Prima di continuare però vogliamo salutare e ringraziare per i complimenti che ricambiamo Elena Di Cioccio, che conduce prima di noi Tutti Nudi.
2: Grazie.
1: Un applauso
2: mille
1: a te, Elena.
2: È stata fantastica. Siamo felici che vi piace il programma.
1: Sì, abbiamo iniziato ieri e vi faremo compagnia fino al 26 luglio. Però andiamo alle notizie di campo, perché ieri vi abbiamo lasciato alle ore 20 con alcune partite che ancora dovevano disputarsi. Questi sono i risultati: l'Inghilterra ha vinto 2-0 contro il Panama, la Croazia si è imposta per 2-1 contro il Ghana, pareggio tra Colombia e Portogallo per 0-0, la Repubblica Democratica del Congo ha vinto 3-1 contro l'Uzbekistan, l'Argentina si è imposta contro la Giordania per 3-1 e pareggio 3 gol per parte tra Algeria e Austria. Vi ricordiamo che stasera entreremo nel vivo con i sedicesimi di finale.
2: Esatto, e vi ricordiamo l'appuntamento alle ore 21 su Rai 1. Tra l'altro c'è un dato importante da ricordare, perché il Sudafrica cede per la prima volta alla fase di eliminazione diretta della Coppa del Mondo.
1: La partita in questione appunto è Sudafrica-Canada, appunto lo ricordava Jennifer su Rai 1, e insomma sarà molto interessante vederla. Come dicevamo, si è chiuso il primo turno e si sono stabiliti i nomi delle 8 terze qualificate, quindi finalmente abbiamo il quadro completo degli accoppiamenti dei sedicesimi e anche quelle che sono ovviamente le migliori 8 terze qualificate in base alla differenza reti e in base anche ai punti in classifica, che sono la Repubblica Democratica del Congo, la Svezia, il Ghana, l'Ecuador, la Bosnia Erzegovina, l'Algeria, Paraguay, Senegal, mentre le terze non qualificate sono dunque Iran, Corea del Sud, Scozia e Uruguay.
2: Insomma, un mondiale tutto da vivere. Noi ricordiamo ancora il numero WhatsApp, che è il 348 7300 200. Aspettiamo tutti i vostri messaggi. Tra l'altro vi anticipo anche una sorpresa, perché
1: tra
2: sorpresa,
1: poco
2: Jennifer, avremo un ospite musicale. Ovviamente non diamo troppi spoiler,
1: no, possiamo spoilerare perché dovete rimanere con noi. Per quanto riguarda la configurazione delle gare e quindi delle squadre che parteciperanno ai sedicesimi, c'è un dato interessante che non bisogna sottovalutare, perché 9 nazionali africane su 10, pensate, hanno passato la fase a gironi, cioè di fatto soltanto la Tunisia è rimasta fuori. E c'è una domanda che tutti si stanno facendo e la risposta è sotto gli occhi di tutti, ovvero: ma il periodo d'oro del calcio africano è quindi in corso? E questo insomma è un tema che poi analizzeremo, perché comunque siamo agli inizi, è tutto poi da vedere quando arriveranno ai quarti.
2: Esatto, ma diamo ancora spazio alla musica con Good Grief.

0: Bastille, Good Grief, qui su A Tutti Pazzi per i Mondiali, perché siamo veramente pazzi.
1: Eh beh, nella vita in generale.
0: Nella vita, ma in generale.
1: Nella vita siamo pazze, poi quando seguiamo i Mondiali ancora di più, anche perché ci sono talmente tante partite, no? Che a furia di seguire
0: devo dire che queste 104 partite mettono a dura prova un po' tutti, e quindi in attesa di vedere la partita alle 21 su Rai 1, Sudafrica-Canada, io direi di riavvolgere il nastro e di entrare un po' nello specifico di quelle che sono di alcune gare che si sono svolte ieri sera. E se sei d'accordo, Jennifer,
1: sì,
0: io partirei proprio da Panama-Inghilterra. Abbiamo detto prima, l'Inghilterra ha vinto 2-0 sul Panama, basta un tempo agli inglesi per chiuderla e Bellingham e Kane stendono letteralmente il Panama. Gli inglesi chiudono primi del girone, il Panama è fuori dai mondiali a 0 punti. C'è da dire però, sì, Jennifer, che nel primo tempo ha fatto particolarmente fatica l'Inghilterra, che veniva dallo 0-0 contro il Ghana, e tutto, insomma, bisogna riconoscere la grandissima capacità di Bellingham, e poi la partita l'ha chiusa Harry Kane, scatenando un entusiasmo pazzesco tra gli spalti. Per il Panama, nel recupero si poteva verificare quello che sarebbe stato veramente un momento storico per il Panama per questa edizione, cioè la prima rete in questo mondiale, che però, insomma, è sfumata, è stato un fuoco di paglia perché la rete è annullata per posizione irregolare. Quindi il Panama chiude questa edizione senza punti e senza gol. L'Inghilterra passa il turno in testa al girone L e attende di conoscere la sua avversaria, che sarà una terza.
1: Ma io mi soffermerei un po' di più su Harry Kane, perché abbiamo parlato, anzi vi abbiamo proposto ieri un quesito, ovvero chi è per voi l'uomo volto del mondiale. Tra l'altro vi riproponiamo questa domanda, quindi scrivetecelo al 348 7300 200, perché si parla molto di Cristiano Ronaldo, si parla di Messi, si parla di Mbappé, insomma ci sono calciatori, no, che stanno facendo molto discutere all'interno
0: Kane.
1: Di questo, ma anche Kane. Perché Kane, allora vi domanderete? Perché ieri ha siglato il 2-0 e non solo porta, insomma, con 3 gol in 3 partite, quindi comunque un dato da osservare, ma con questo riesce a diventare il miglior marcatore inglese di sempre nella Coppa del Mondo, quindi è un dato sicuramente molto molto valido da analizzare.
0: Assolutamente un nuovo record, hai fatto benissimo, Jennifer, a ricordarlo, perché Harry Kane ha segnato 11ª rete e appunto nei mondiali, superando una leggenda assoluta del calcio inglese, che è Gary Lineker, che era rimasto a 10 reti, e questo appunto dobbiamo sottolinearlo. Prima di sentirci un po' di musica, però, darei anche il giusto spazio a Croazia-Ghana, Croazia che ha vinto 2-1. È stata una prova di sofferenza nel secondo tempo per la Croazia, dove la gara è stata decisa da Sucic e Vlasic, che ci ricordano anche che esiste la Serie A un po' ai mondiali, no? Perché siamo ancora
1: con
0: la lacrimuccia per
1: la nostra non qualificazione.
0: Che l'Italia non si è qualificata, e va sottolineata una prestazione molto interessante di Modric, l'immenso, il maestro, che ha diretto l'orchestra e ha fornito un assist. Sottolineiamo anche che Sucic è diventato il primo giocatore dell'Inter a segnare in questi mondiali, confermando la sua crescita impetuosa, che già però si era vista sul finale della stagione, tanto che appunto la sua prestazione è stata poi decisiva anche per la vittoria della Coppa Italia.
1: Esatto, parlando di Luka Modric, ha realizzato l'assist più anziano nella storia dei mondiali. A 40 anni e 291 giorni Luka Modric continua a sorprenderci, quindi parliamo tanto di questo Cristiano Ronaldo, no?
0: Ma Modric, basta. Vi devo svelare un po' un segreto: io sono una fan accanita di Luka Modric, e c'è da dire anche che appunto il Ghana si è qualificato come migliore terza, perché
1: non è un dato da sottovalutare, assolutamente no.
0: Ci sentiamo ancora un po' di musica, Jennifer?
1: Certo, voglio
0: sentiamoci
1: ballare.
0: Aranciata Fra Quintale.

0: Fra Quintale, Aranciata, Tutti pazzi per i mondiali, Laura Bart, Jennifer Stella. E Jennifer,
1: dimmi.
0: Dobbiamo finire la nostra disamina sulle partite di ieri, no?
1: No, ma sai, quando partiva Shakira io ero lì, capito, nel mood. Dai.
0: Lei è già partita.
1: Ci sto, poi sono bionda, sai com'è. Vai.
0: Faremo il balletto.
1: Lo sai fare?
0: Ma guarda, insomma, forse per l'ultima puntata, quando finiamo, ce l'avremo fatta. Però dovete seguirci per scoprire se ce la faremo in questa impresa.
1: Esatto.
0: Ma chi ha fatto appunto l'impresa ieri sera è stata l'Argentina, che ha vinto contro la Giordania per 3-1. E ci sono due dati importanti da segnalare in questa partita. Innanzitutto il primo gol al mondiale di Lautaro Martinez e il nuovo record per Messi, che va a segno su punizione all'80esimo. Ma anche Lo Celso dell'Argentina, che ha aperto le danze al 19esimo. Insomma, cioè, ci ha messo del suo. L'Argentina si qualifica quindi ai sedicesimi di finale come capolista del girone e sfiderà Capoverde. A tal proposito, sì, è diventato virale Vozzigna, il portiere del Capoverde, su cui poi vi racconteremo ancora delle curiosità. Lui è diventato ormai una star del web.
1: Capoverde anche.
0: Sì, ormai veramente eroe.
1: A mio avviso non può uscire più. Non
0: eroe
1: può uscire
0: capoverdiamo.
1: Più perché, esatto, tutti
0: secondo me dovremmo invitarlo qui quando torna a Capoverde.
1: Ma sai una cosa, parlando proprio del fatto che comunque questi grandi personaggi poi diventano delle star, no? Per i propri paesi, per le proprie nazionalità. Ho visto qualche giorno fa un articolo sulla Lamine Yamal che si lamentava proprio di questo eccesso di fama e di popolarità, dicendo: guarda, io non posso neanche più andare a mangiare una pizza perché tutti quanti mi vengono a chiedere le foto, mi vengono a chiedere anche delle curiosità private che solitamente non si fa, e quindi sono diventato una star del calcio ma anche una star a tutti gli effetti del web. Quindi questa è un'altra tematica
0: sì, che fa capo al capitolo oneri e onori che ognuno ha nella vita.
1: Ma non vi lamentate, ragazzi.
0: Intanto Vozzigna, però, che sta per vivere un sogno, perché sempre guardava appunto i mondiali e aveva come idolo Messi, e appunto si sfiderà contro l'Argentina e contro Messi. E questo veramente sono quei sogni che uno ha da bambino e che poi per alcuni nella vita diventano realtà.
1: Esatto. Si chiude in pareggio anche il grande big match del gruppo K, che ha visto lo scontro fra Colombia e Portogallo. La Colombia che riesce a mantenere il primo posto del girone ai danni proprio del Portogallo, che in virtù del pareggio contro la Repubblica Dominicana del Congo avrebbe dovuto vincere per superare ovviamente la nazionale sudamericana. Purtroppo c'è stata una grande delusione soprattutto Ronaldo. Io ho visto la partita, c'era un Portogallo che, diciamo, non faceva molto gioco all'interno di questo match, e poi grazie anche al nuovo primato di Messi, però alla delusione di Ronaldo, diciamo che quegli screzi iniziali che ci sono ovviamente fra questi due grandissimi fenomeni di cui abbiamo parlato ieri si vanno ancora di più a sottolineare, no?
0: E lo scopriremo. Ma comunque il Portogallo è una squadra che va sempre tenuta, insomma,
1: attenzione.
0: Allora, noi vi abbiamo lanciato questa call to action, no? Come si dice, quale secondo voi può essere o è già l'uomo copertina di questo mondiale? Cioè, ci sembra poco opportuno, Jennifer, no? Chiedervi già secondo voi chi vincerà questo mondiale, e quindi noi l'abbiamo voluto chiedere ad Opta. Opta, che è questo super computer che analizza dati statistici, prestazioni dei giocatori, delle squadre, tenendo conto anche dei precedenti, fa delle simulazioni, e vi dico, Opta dice: la Francia vincerà il mondiale, la favorita al 18,66%, l'Argentina al 16,26%, la Spagna al 13,47% e ultima, ma non meno importante,
1: esatto,
0: l'Inghilterra a 9,87%. Quindi scopriremo se Opta
1: ha ragione
0: o meno.
1: Tu ci credi?
0: Beh, io Opta veramente, insomma,
1: quindi sei pro Francia?
0: No, non sono pro Francia, io però seguo e appunto ci credo ad Opta perché fanno un lavoro eccezionale.
1: Va benissimo, ma noi ovviamente siamo sempre su Rai Radio 2, quindi diamo spazio alla musica.
2: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Un'estate italiana e ci riporta subito alla mente quei bei ricordi quando l'Italia ancora partecipava ai mondiali, ti ricordi?
1: Che ricordi, l'Italia 90 che abbiamo ancora tutti nel cuore.
0: Esatto, adesso piangiamo per la nostra assenza, però in ogni caso è sempre bello ricordare, riascoltare questo pezzo e io ho una grande sorpresa per te.
1: Perché ma io voglio saperla questa sorpresa, perché non aspettavo altro, io sono venuta apposta oggi.
0: Lo so, in collegamento abbiamo il grandissimo Edoardo Bennato, benvenuto!
1: Ma che meraviglia, maestro, grazie per essere qui con noi.
0: C'è il maestro?
1: Allora, in attesa che arrivi il maestro Bennato, c'è da dire che questa canzone veramente a me... Penso che rappresenti veramente la memoria storica di quello che è anche il patrimonio del calcio, quando il calcio si unisce anche ai racconti, no? Perché sì, è una canzone che sia per chi li ha vissuti quei mondiali degli anni 90 da bambine, ossia che ora appunto è diventato adulto, rappresenta veramente qualcosa che è rimasta nei nostri cuori, che ha legato famiglie, amici.
0: Ma è una canzone storica che anche i giovani di oggi pian piano stanno iniziando a conoscere e a cantare, e purtroppo ci sono i brutti ricordi, nel senso che comunque in ogni caso l'Italia non partecipa ormai da un bel po' di edizioni ai mondiali, però riascoltare questa bellissima melodia ci fa ritornare il sorriso. Ma noi abbiamo in collegamento il maestro Bennato, ci sente?
1: Allora, io ti direi, in attesa del grande maestro Edoardo Bennato, che non vediamo l'ora di ascoltare i nostri microfoni, io ti chiedo, questo inno di questi mondiali, Dai Dai di Shakira, no? Ne parlavamo prima, a te sta piacendo?
0: No.
1: Come no?
0: No, non sta piacendo per niente, io preferivo...
1: Ecco,
0: waka waka.
1: Allora, maestro, è qui con noi, benvenuto.
2: Eccomi, ciao a tutti.
0: Come sta? Dove si trova soprattutto? Nella sua bellissima Napoli, in vacanze, in tour, cosa sta facendo di bello?
2: Ma insomma, siamo a Napoli in un capannone, stiamo facendo per il prossimo tour, perché c'è un concerto adesso il 6 di luglio a Piazza San Marco a Venezia, impegnativo, quindi proviamo.
0: Beh, abbiamo ascoltato in precedenza Un'estate italiana, una canzone che sicuramente ci riporta insomma ai mondiali 90, però noi volevamo sapere da lei se ha qualche aneddoto, qualche curiosità, qualcosa che ci può spoilerare qui ai microfoni di Radio 2.
2: Vabbè, certo era divertente, era mi ricordo, a proposito di prove, facevamo le prove lì a San Siro pomeriggio, prima che ci fosse poi il collegamento in Mondovisione, ero con Gianna Nannini e provavamo la canzone. E a un certo punto, dall'altra parte dello stadio, ho visto comparire Diego Maradona, no? È corso verso di me, io sono andato incontro e lui mi ha detto: mi presenti Gianna Nannini?
1: Che meraviglia! Cioè, questo è un momento epico.
2: Sì. Poi a un certo punto mi è venuto anche Gianna, infatti c'è una foto bellissima tutti e tre al centro del Prato a San Siro. Sì, ma comunque i ricordi sono interessanti, sono belli, però noi dobbiamo cercare di vivere intensamente il presente e l'immediato futuro. Rimpiangere il passato può essere anche controproducente e negativo per tutti quanti noi, sia come singoli individui sia come collettività intera.
1: Ma
2: anche per quanto riguarda il calcio deve essere così, certo. La Norvegia, per esempio, è uno dei pochi in questo momento dei paesi europei che si distingue e va avanti, ma il vantaggio della Norvegia è che lì lo sport è inteso come pratica collettiva. Per cui è importante appunto riuscire a capire che lo sport, prima di essere uno spettacolo, prima di essere un business spietato a volte, è soprattutto un'attività sportiva. E quindi i norvegesi vanno avanti a dispetto della situazione che in questo momento vede vincitori invece tutti quelli che arrivano dal terzo mondo. E molto spesso gli allenatori, quando vengono intervistati, parlano di... I ragazzi devono avere più fame, parlano di fame, ma fame intesa non soltanto come fame di gol, ma proprio fame in generale.
1: Che è quella fame che serve un po' in tutti.
2: Vengono le squadre che arrivano dalla zona equatoriale del pianeta, la zona più fa notizia, chiaramente ci sono delle squadre che arrivano dal terzo mondo eppure vanno avanti, proprio perché hanno più fame.
1: Io ti volevo chiedere, no, visto che so che sei impegnatissimo, che stai facendo le prove per il tuo prossimo tour, ti stavo per chiedere se nonostante tutto avessi tempo per seguire i mondiali, ma mi sembra di capire che li stai seguendo e come.
2: Beh, è chiaro che non li seguo, cioè è interessante, e poi il calcio è stato sempre una delle mie attività più, sì, molte delle mie persone, molti dei miei vestiti sono nati mentre giocavo a calcio.
0: E come nazionale ha adottato la Norvegia, mi pare di capire?
2: ho parlato della Norvegia perché di tutte le squadre cosiddette importanti, sì, è quella che è in questo momento gode del fatto che in Norvegia lo sport è inteso come pratica sportiva, e questo si riflette anche a livello di squadra di calcio. In Italia può capitare che i calciatori sono talmente preoccupati nel campionato italiano, o comunque devono stare attenti alle ginocchia, ai calci, per cui sono, diciamo, più preoccupati, mentre quelli che arrivano dal terzo mondo vendono caro la pelle, cioè quelli del terzo mondo arrivano lì e hanno fame, quindi si buttano come dannati, e nel calcio è così, nel calcio vince chi corre più, chi ha più fame, come vi dicevo prima.
1: Ti meriti un applauso.
0: Maestro, resti ancora con noi perché dobbiamo dare spazio alla musica, ma torniamo fra pochissimo.

0: con il maestro Edoardo Bennato, che giustamente rifletteva sull'importanza di avere fame nel calcio, nello sport, cioè avere determinazione, spirito di sacrificio. E io ti chiedo, maestro, visto che sei un appassionato di calcio e anche del Napoli, ma tu come hai vissuto questo, insomma, come l'addio di Conte e questo imminente arrivo di Massimiliano Allegri? Sei d'accordo?
1: Vabbè, tutti questi sono meccanismi che prescindono dal sport inteso come pratica sportiva.
0: Sì, assolutamente.
1: Fanno parte del business, del gossip avventura, fanno parte del soprattutto dei giochi di potere, insomma, fanno parte del business, ecco. Sempre meno con lo sport. Anzi, anche a costo di fare il moralista. Io direi che il tifoso, il tifo è proprio l'antitesi dello sport. Il tifoso vuole disperatamente che la sua squadra vinca a tutti i costi, vuole che la sua squadra vinca a tutti i costi, costi quel che costi, mentre lo sportivo è uno che stringe la mano all'avversario che l'ha superato e si allena per cercare poi di superare l'avversario che l'ha superato. Quindi diciamo che c'è qualcosa di nobile nello sport, io lo confesso, sono anche un tifoso, però lo considero una sorta di peccato veniale.
0: Beh, molto interessante questa lettura, dovrebbero averla in tanti, no? Perché
2: esatto,
0: proprio rientra nel valore dello sport a 360.
2: Maestro, lei è un napoletano d'occhio, no? Stiamo parlando tanto dei mondiali di calcio, però Napoli ospiterà nel 2027 un altro mondiale, in questo caso della vela, l'American Cup. Quindi innanzitutto le chiedo, lei da napoletano come accoglie questo evento internazionale? E poi in realtà ormai è quasi un dato di fatto che lei possa scrivere dunque la sigla ufficiale dell'American Cup, è vero?
1: Napoli è una città piena di contraddizioni. Io sono orgoglioso di essere da Napoli, anzi, se non fossi da Napoli probabilmente non farei questo mestiere e non avrei questo atteggiamento, a volte anche provocatorio, ironico, anche se propositivo nei confronti della realtà. Però Napoli, soprattutto Bagnoli, Campi Flegrei, è una realtà in questo momento piena di insidie, per cui al limite magari c'è anche qualcuno che a cui non fa piacere che io faccia la sigla, anche perché nei confronti di Bagnoli sono stato sempre molto caustico, provocatore, eversivo, ma è successo anche con i campionati del mondo di calcio nel 90. Il campionato del calcio di 90, a un certo punto, dopo qualche anno, c'era un giornalista che mi intervistava e mi disse: no, guarda, noi non posso, io devo dire, non possono dirtelo, tu per noi eri un idolo, eri un simbolo, ma quanto che abbiamo visto sgambettare con Gianna Nannini sul campo dei mondiali, credimi, ci è crollato un mito. Ecco, tutto questo sembra assurdo, ma
0: sembra,
1: è la realtà che viviamo in Italia.
2: Ma ci sarà anche un ritorno, diciamo, con Gianna Nannini?
1: Ah, questo non ci siamo sentiti l'altro giorno, perché comunque a lei è piaciuta molto la mia mostra di quadri che ho fatto lì al Palazzo di Esposizione a Roma, e ha detto: io non sapevo che tu facevi i quadri. Comunque ha detto che verrà adesso o a Venezia, lì a Piazza San Marco il 6 luglio, oppure al concerto che farò a Milano a settembre.
0: Infatti è proprio di questo, maestro, no? volevamo parlare. Si può ricordare i prossimi appuntamenti del tuo tour estivo, Quando sarò grande, che inizierà, l'ho appena ricordato, il 6 luglio in Piazza San Marco a Venezia, ma poi prosegue a tante tappe.
1: Il 20 al Circo Massimo a Roma. Anzi, l'altro giorno mi ha chiamato Leo Gassman, che è un ragazzo bravissimo,
0: certo.
1: E mi ha detto:
0: che
1: no, guarda, allora sì, mi ha detto: guarda, prima del concerto dai, faccio io dai 2-3 pezzi per scaldare la platea.
2: Ed è stato
1: comunque
2: un sì.
1: Sì, con Leo c'è un'intesa da sempre, cioè, ti voglio dire anche bene. E penso che, oltre a cantare benissimo, lui diventerà un grande attore.
2: Grazie mille, maestro, per essere stato con noi. Ovviamente non le sottraiamo altro tempo, so che è alle prove ed è stato molto gentile a intervenire nella nostra trasmissione, quindi grazie di cuore.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi dell'invito. Grazie a voi.
2: E buon tour.
1: Forza Italia. Ciao.
2: Ciao.
3: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Luca Carbone, Happy, qui su Radio 2, tutti pazzi per i mondiali, con Laura Bart, Gianni Festella. E noi abbiamo intercettato un grandissimo ospite, Paolo Paganini, giornalista di Resport. In questo momento possiamo dirlo, Paolo, frontman di dribbling mondiali.
1: Sì, facci i tutti concerti.
2: Applausi dalla regia, vai.
0: Dalla musica volevamo fare questo collegamento tutti i giorni. Scusami, questa è
1: grande,
2: ora sì,
1: bravo,
2: grande, ci
0: Luca Bona.
1: È il tormentone,
0: ma diciamoci una cosa. Possiamo dire che Shakira l'ha scritta anche per voi di Rai Sport.
1: Esatto, almeno ci tiriamo un po' su di morale prima della trasmissione.
2: Ma ti piace la canzone?
1: Sì,
2: la sai ballare? Prima io e Laura stavamo parlando di fare i TikTok per ballare la canzone dei mondiali.
1: La so ballare, ma eviterei, perché sai, da noi poi gira a Rai Sport e sono finito.
0: Si possono credere turbative, anche perché Paolo è un grandissimo giornalista. Noi siamo leggeri.
1: Grazie.
0: Qui a Radio 2, ma insomma,
1: grazie,
0: ballerino
1: grazie,
0: anche no, Paolo.
1: Sì,
0: però
1: diciamo,
0: a proposito di note di colore, Paolo, sì, che questi mondiali ci stanno regalando, è notizia delle ultime ore un elemento, insomma, su cui farei una riflessione. Allora, l'Uruguay è stato eliminato.
1: Esatto.
0: E ha attivato una proprio rabbia della federazione, e il termine non è errato, perché una volta cancellato il volo charter dei giocatori che stavano tornando a Montevideo, la federazione ha detto: adesso ragazzi, vi pagate il biglietto.
1: Esatto.
0: Visto che
2: ma
0: non siamo andati avanti con i mondiali.
2: Sì,
0: cosa
2: sì,
0: ne pensi?
1: Ma si vede che all'interno della federazione sono dei genovesi, probabilmente, no? Cioè,
2: sono un po' tirchi, dici?
1: Sì, dici che magari un po' parsimoniosi sono stati.
0: Quindi diciamo che il volo non era per Montevideo,
1: no,
0: ma era per Genova.
1: Esatto.
0: È successo qualcosa?
1: Sì. Gli hanno detto: guarda, volete tornare, vi pagate il biglietto.
2: Ma è stata una buona punizione oppure?
1: Ma sai, c'erano grandi aspettative, perché comunque l'Uruguay non è l'Uruguay che conoscevamo di Suarez e di altri grandi campioni. Comunque avevano un CT comunque molto gettonato, che è Bielsa, che aveva in qualche modo infiammato il popolo uruguaiano, però indubbiamente è stata un cammino molto deludente dell'Uruguay, e quindi
0: tra l'altro rischia anche l'esonero se dovrebbe arrivare.
1: Esatto, cosa diversa rispetto a Montella, perché Montella è finito un po' nell'occhio del ciclone dopo che è stata eliminata la Turchia, però lui ha un contratto sino al 2028 e la federazione gli ha riconosciuto che comunque grazie a lui in questi anni la Turchia è tornata a certi livelli, per cui da questo punto di vista gli facciamo un saluto e un amico a Montella.
0: Fammi fare questo collegamento, perché noi abbiamo trovato questa chicca che poi diremo.
1: Dai.
0: Però quando noi eravamo in onda a Dribbling Europee 2 anni fa,
1: certo,
0: abbiamo avuto in collegamento Montella. E,
1: esatto,
0: e ricordo che in quel momento stavano costruendo in suo onore una statua.
1: Eccoci.
0: Che avranno realizzato.
1: Penso di sì.
0: Questo punto sono passati due anni.
2: Le cose le apprendo adesso.
0: Però a proposito di statue,
2: sì,
0: Jennifer, c'è qualcosa che dobbiamo
2: quella
0: dire?
2: Quella di Messi.
0: Oltre a quella di Messi, ma c'è anche la statua vivente di Lumumba.
2: Vabbè, certo, io parlavo proprio di statua fisica, io andavo
1: proprio
2: lì anche
1: sul numero uno.
2: Esatto,
1: proprio,
2: sul numero uno, perché l'Argentina pare abbia voluto fare questo grandissimo omaggio, abbia voluto rendere immortale Messi, che diciamo che in questo mondiale è molto discusso come Ronaldo, però per Messi ci sono delle parole un po' più.
1: Ma sai, Messi da questo punto di tanto è primo nella classifica cannonieri.
2: Sì.
1: Ha già battuto il record di Klose, che praticamente è quello che ha segnato di più in tutti i mondiali. È sicuramente un'icona non soltanto dell'Argentina, ricordiamo che l'Argentina è campione del mondo in carica.
2: Eh beh, certo.
1: E quindi è chiaro che lui ha la maglia numero 10, che è una maglia pesante, e di conseguenza se la merita tutta la statua, dai.
0: Beh, intanto direi sentiamoci un po' di musica e poi continuiamo a parlare con Paolo Paganini di livello. Sentiamoci Michele Bravi, io tu, lei lui.

0: palla.
1: Michele Bravi, io, tu, lei, lui, insomma, li ha messi tutti all'interno
2: e
1: di
2: Paolo
1: questo
2: Paganini.
1: Bravo.
3: E Luca,
1: Luca Bora dalla regia, grazie mille per il lavoro che fai. E stavamo parlando di statue, statue vere e proprie, ma anche statue viventi.
2: Esatto. Statue viventi, insomma, ci ha fatto molto pensare e anche sorridere questa notizia. Paola, ci riferiamo a Lumumba. Esatto. Ormai è diventato una mascotte.
0: Una mascotte
2: assoluta, però non l'hanno fatto entrare.
0: Cioè, per fortuna che credo che siano adesso la diplomazia al lavoro, perché è anche un portafortuna al Congo.
2: Il Congo ci crede, quindi lui.
0: È andato, però tu immagina questo, 95 minuti, perché ci sono anche i tempi di recupero.
1: Sì, e nei tempi di recupero continua a restare
2: certo,
1: così.
2: Non si muove proprio.
0: Certo, lui ormai è...
1: È un lavoro vero e proprio,
2: però,
1: è un tempo
0: mission.
1: Pieno.
2: Però Paolo, scusami, adesso, siccome il povero Lumumba non è riuscito a poter vedere insomma la partita importante contro l'Uzbekistan, che poi hanno vinto per 3-1, hanno trovato la soluzione. Mm-hmm. Cioè, hanno messo sugli spalti il cartonato.
0: Esatto.
2: Cioè, adesso però questa cosa non è che... gli toglie importanza, potrebbe essere un tema.
0: Secondo me lui chiederà i diritti d'autore, probabilmente, perché insomma
1: ci sta,
0: più va avanti il Congo, chiaramente più lui da questo punto di vista diventa famoso.
1: Guarda, ora voglio fare una domanda provocatoria, ma servirebbe una mascotte anche l'Italia, la nazionale italiana?
0: Per i prossimi 4 anni, perché adesso l'idea è chiaro che è cambiato il presidente, è arrivato Malagò, adesso noi in Italia siamo molto bravi per i ballottaggi, no?
1: Sì.
0: E per anche il toto nomine. Adesso la nomina è quella, tutti, ma chi sarà il prossimo CT? Quindi da questo punto
2: però,
0: di vista,
2: Malagò, insomma, mi sembra che è stato chiaro, lui dice prima deve essere nominato il direttore tecnico,
0: certo.
2: Il nome caldo è Maldini,
0: sì.
2: E poi l'allenatore,
0: giusto.
2: Secondo te a questo punto i nomi più papabili si confermeranno essere Conte, Mancini,
0: sì.
2: Ci sono delle suggestioni anche per Pioli, per Ranieri,
0: sì.
2: Baldini, praticamente la Malagò è stato chiaro, nonostante il lavoro interessante che ha fatto in queste due partite dove ha lanciato 16 giocatori, sembra che insomma non ha chance in questo senso.
0: No, lui gli hanno detto chiaro e tondo che sta facendo un ottimo lavoro con l'Under 21, e ha riportato un po' una ventata anche di simpatia, no?
2: Sì.
0: Perché poi in quelle due amichevoli che sono state fatte praticamente... Sai, tutti preparavano il mondiale, noi facevamo due amichevoli così, cioè sinceramente.
1: Però ha fatto buoni ascolti.
0: Quello è fondamentale, soprattutto per noi. Però da questo punto di vista, sai cos'è il tema grosso?
2: Sì.
0: Quanti di quei giocatori che comunque hanno fatto
2: certo.
0: bene durante quelle due amichevoli troveremo poi nella prossima nazionale? Perché di quella squadra lì c'erano Donnarumma e Pio Esposito, che sono due titolari nella nazionale maggiore. Quanti ne troveremo di questi ragazzi qua? Perché poi il problema è tutto lì. Torniamo al discorso dei settori giovanili, torniamo al discorso di valorizzare
1: i vivai
0: e i giovani italiani.
2: E questo non è un tema, questo è un tema.
0: È un programma,
2: cioè,
0: dovrebbe essere un programma.

0: diffonde.
1: Tra i primi punti del programma.
0: Esatto, esatto. Io credo che sicuramente Malagò, che è un uomo di sport a tutti i livelli, ha dimostrato di aver fatto bene in qualsiasi, voglio dire, circostanza. È chiaro che adesso sta pensando, come dicevi tu, a un direttore tecnico. Maldini è una figura, al di là del campione, però lui ha dimostrato di essere un dirigente competente.
1: E ce l'ha fatto vedere al Milan.
0: Esatto, perché comunque al Milan ha vinto lo scudetto insieme a Massara. Cioè.
1: Ha vinto e ancora, no? Il Milan lo reclama, gli striscioni sono durati fino a pochi mesi fa suo favore.
0: Al Milan praticamente c'è Ibrahimovic dipendente, fa tutto lui, dovrà mandarlo in panchina.
1: Paolo, esattamente... Cioè tu e noi abbiamo compreso esattamente qual è il ruolo di Ibra, forse
0: allora,
1: no.
0: Allora, intanto bisogna chiarire agli ascoltatori.
2: Polemiche, vai.
0: Sì,
1: che è l'uomo, Elliot. Però...
0: Allora, Ibrahimovic intanto dobbiamo dire che non è un dipendente del Milan.
1: Infatti per questo è durato.
0: Ecco, esatto. È un consulente e socio di Cardinale. Quindi è il referente diretto di Cardinale. Però non è possibile che arriva Pioli... E va via Pioli, arrivano Tare e Allegri, vanno via Tare e Allegri. Allora, se tu ti fidi ciecamente come di Ibrahimovic, che è stato un grande campione, mettilo a fare un ruolo più decisionale.
2: E beh, torneremo nuovamente su questo argomento. Noi vi ricordiamo anche il numero WhatsApp, che è il 3487 300 200. Però prima diamo spazio alla musica con Ava Max.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: 22

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
2: Tutti pazzi per i mondiali!

0: Daniel Smith, All Me in the Dark, tutti pazzi per i mondiali, con ospite qui proprio in studio da Via Asiago, diciamolo che siamo a Via Asiago, Paolo Paganini. Un applauso. Applauso, sì, sì. A Gogo, stavamo parlando appunto del, facciamo il discorso, no, di quello che potrebbe essere un nuovo allenatore in riferimento a Baldini, no, e la sua, sì, forza, certo, di voler lanciare dei giovani, e due amichevoli dove appunto hanno spiccato Pio Esposito. Vogliamo ricordare che oggi Pio Esposito ha compiuto 21 anni, gli hanno rinnovato il contratto, ecco.
1: Sì, però gli auguri, diciamolo, scusate, Paolo. No, io voglio essere, non voglio essere venale, però
0: è genovese, non, Paolo, lo dico.
1: No, io sono di Spezia, però
2: ligure.
1: Sono ligure, per cui comunque ragazzi sono fondamentali le palanche, tant'è vero che l'Inter come regalo di compleanno gli ha già proposto l'allungamento del contratto
0: fino al 2031, esatto. E quindi mi sembra, cioè,
2: li voglio festeggiare anch'io questi compleanni, il mio è il 12 di luglio, quindi lo dico se qualcuno mi vuole fare qualche regalo.
1: Sta preparando già la torta.
2: Luca, che mi prepari la torta, i soldi, va bene,
0: Luca sta cucinando. Però dal discorso dei giovani, no, e anche di grandi manifestazioni come mondiali, no, dove vediamo dei giocatori che possono venire in Italia, vogliamo segnalare questo colpo pazzesco che ha fatto il Milan con Gonzalo Ramos, Paolo?
1: Allora, sì, Gonzalo Ramos è un giocatore ovviamente attaccante del Portogallo che gioca nel Paris Saint-Germain. Ieri non ha giocato, tutti i tifosi del Milan speravano almeno di vederlo all'opera. È sicuramente un ottimo giocatore. È anche vero che è stato voluto da Morin, che è il nuovo allenatore del Milan, già capire che fine farà Leao. Ieri è entrato e ha fatto bene Leao, giocando nella sua posizione naturale, che è quello di,
0: che è quello che ha recriminato
1: la vecchia alla sinistra, ecco, tanto per ritornare a un calcio romantico. Bisogna vedere se Leao, che ha manifestato qualche, diciamo così, problema, sì, rimanga o no al Milan.
0: Sì, comunque, cioè, per quanto riguarda le cifre, Gonzalo Ramos, 75 milioni, Paolo, cioè, vedevamo che è la cifra più alta, sì, che ha pagato il Milan per un giocatore, certo, negli ultimi anni, e non sono pochi anni. Cioè,
1: esatto,
0: veramente una grossa operazione questa.
1: Una grossa operazione, un'operazione che ricorda, Laura, noi avevamo parlato nei nostri speciali di calciomercato, quella della Juventus quando a gennaio acquistò dalla Fiorentina Vlahovic per 80 milioni di euro, e adesso Vlahovic, che comunque stanno ancora discutendo il contratto, potrebbe rimanere, le commissioni eccetera, comunque se non si accorda dalla Juventus va via a zero.
2: Beh, vedo che qua siamo in un tema caldo, quello del mercato, c'è qualche altro nome, c'è qualcos'altro.
1: Ma un altro legando al mondiale è quello di Nico Paz.
2: Voglio dire
1: una società come il Como, che tu dici il Como, che comunque è andata in Champions, no?
2: Sì.
1: Perché ha la proprietà più diciamo importante del calcio, non solo italiano ma anche europeo, questa famiglia indonesiana. Il Real Madrid prende, lo riscatta a 50, il Como va e lo riprende a 60,
0: quindi più 10 milioni.
1: E c'era già l'Inter in agguato. Per cui questo significa che è cambiata un po' anche la geografia, perché se tu vai a strappare un giocatore al Real Madrid vuol dire che è una forza economica importante.
0: Anche se il Real Madrid, insomma, intanto per quest'anno,
1: tanto se ci deve andare ci va.
0: Quest'anno gioca al Como, tra l'altro anche il padre di Nico Paz ha parlato e ha detto: mio figlio aveva tanto piacere di giocare la Champions con il Como, e a noi fa tanto piacere ad averlo, in Italia.
2: Esatto, tra poco ritorneremo sempre con questi temi caldi, però prima diamo spazio alla musica.

0: anni, e ci ritornano in mente quegli anni quando l'Italia partecipava ai mondiali. Io sono sempre un filo un po' nostalgica, ci sta anche
1: un po' da Marcorda.
0: Esatto. Bravo Luca Bona che mette sempre la musica giusta in queste occasioni un po' deprimenti. Ma noi stavamo parlando di questi mondiali, che questi mondiali ormai stanno privilegiando i giovani, no? Tanti giovani che giocano anche nei club italiani, quindi questo potrebbe essere un tema, una discussione anche abbastanza ampia.
1: Assolutamente, sì, perché comunque, voglio dire, torniamo a quello che ha fatto Baldini. E alcuni giocatori della nazionale di Baldini, tra le altre cose, giocano all'estero. Al Borussia Dortmund, ad esempio, anche adesso l'operazione più importante che è stata fatta nel mercato ora è stata Palestra, che sembrava che dovesse andare all'Inter, invece è andata al Chelsea. Quindi magari si spera che qualcuno possa tornare, qualche giovane tipo Kayode, che gioca nel Brentford in Premier League, che invece potrebbe tornare in Italia proprio all'Inter per sostituire quello che doveva essere Dumfries, che va
2: alla Real Madrid.
1: Esatto, quindi speriamo che ci siano non più una fuga di talenti,
2: ma anche un ritorno a casa.
1: Certo, assolutamente sì. Poi sai, qua entriamo nelle dinamiche che abbiamo detto prima, dei programmi del nuovo presidente federale sul rilancio effettivo dei settori giovanili, che deve comprendere necessariamente la presenza di tot giocatori italiani in una rosa.
2: Per rosa, e sicuramente speriamo, no, che nel momento in cui verrà nominato un nuovo commissario tecnico della nazionale, a quel punto si possa ripartire con un anno zero, perché altrimenti, per insomma, altro che a Marcord qua.
1: Andiamo ormai a vedere veramente nostalgia canaglia, diciamo così, giusto per la musica.
2: Però io ti voglio chiedere una cosa, Paolo, perché ultimamente il calcio, insomma, no, parlavamo spesso in passato di quanto ormai non ci siano più le bandiere del calcio, di quanto sia diventato business, e diciamo business all'ennesima potenza in questo mondiale, perché questo cooling break, l'hydration break di 3 minuti
0: lì,
2: no?
0: Vai.
2: Tu cosa ne pensi, Paolo?
1: Ma secondo me è una cosa legata esclusivamente al business, perché all'interno del cooling break, cioè, ovviamente cosa fa la FIFA? Ha venduto gli spazi pubblicitari. È come in una trasmissione che lanci praticamente tre minuti di pubblicità. Ma qua c'è un problema che è stato sottolineato da molti commissari tecnici, che tu interrompi una fase magari importante di gioco, c'è una squadra che deve recuperare, in quel momento sta attaccando e sta mettendo in difficoltà gli avversari, ma ferma tutto e quindi azzeri anche
2: praticamente
1: tutto.
2: Stop sipario,
0: a discapito del gioco stesso, in poche parole.
2: Tra l'altro la partita così diventa suddivisa in 4 tempi, come dicevi tu, Paolo, si crea una situazione paradossale, che la squadra che in quel momento è in vantaggio, comunque si trova in una posizione vantaggiosa, perde il tempo e si avvantaggia quella che stava un po' soffrendo.
1: Esatto, lì è praticamente il cambio in inerzia di una partita, assolutamente.
0: Ma tante sono le novità di quest'anno, addirittura si parla di un half time, cioè andiamo anche alle domande un po' più, diciamo, curiose, no? Cosa ne pensi dell'half time? Quindi replicare un Super Bowl anche nei mondiali di calcio?
1: Ma ci può stare, magari troveremo adesso, vabbè, la sigla dei mondiali è di Shakira, magari troveremo qualcuna o Dua Lipa o qualcun'altra che
0: e Coldplay, dovrebbero farli Coldplay, l'half time. Però devo dire che questo mi piace, cioè diciamo che questi mondiali sono anche abbastanza strani, no? Quindi 48 squadre, ci sono delle regole anche a mio avviso un po' assurde, scusate se ve lo dico, tipo non mettere la mano davanti la bocca, perché altrimenti poi è successo l'espulsione. Quindi davvero ci sono delle regole che sono a mio avviso un po' paradossali, però quello dell'half time ci sta.
1: Ma ci sta in questa logica, se noi abbiamo parlato adesso del cooling break, no? Durante una partita, l'half time nel Super Bowl, cioè tra il primo, cioè finiscono i due quarti, c'è l'half time. E allora fallo anche se deve diventare uno spettacolo, perché ormai si va in quella direzione, e allora è giusto che si faccia anche così.
0: Noi ricordiamo anche il nostro numero WhatsApp, che è il 348 7300 200. Aspettiamo tutti quanti i vostri messaggi, anche perché vi abbiamo fatto una domanda ben specifica: secondo voi chi è il volto dei mondiali? Fra poco lo chiediamo
2: anche a Paolo. Sentiamoci intanto un po' di musica con Snoop Dogg, Chaka Chan.

0: Show On.
1: Shagaga e Snoop Dogg con il loro nuovissimo pezzo, e stavamo parlando sempre dei mondiali, e la domanda di oggi è: chi è il volto a vostro avviso dei mondiali 2026? Quindi Paolo, lo chiedo anche a te.
2: Guarda, per me il volto dei mondiali è il portiere del Capoverde Vosigna.
1: Ne abbiamo parlato ieri con una storia fantastica.
2: Avete fatto bene, perché Vosigna è un dentista, quindi lui praticamente durante l'inverno cosa fa? Apre lo studio, okay? E poi finisce, arriva maggio, convocazione della nazionale, va a giocare ai mondiali, torna dai mondiali e riapre lo studio. Per me è perfetto.
1: Ma pazzesco. Ma parla un dentista bravo?
2: Sicuramente sì, secondo me sì.
3: Però
2: per me
3: una
2: sì.
3: cosa la possiamo dire, Paolo, che lui è partito prima di questi mondiali con 50.000 follower. Ad oggi, se non sbaglio, ne ha 17,2 milioni, cioè può aprire un super studio.
2: Ma può fare varie filiali a questo punto.
3: Capoverde, diciamo, non è grandissimo, però...
2: No, è una favola però.
3: Però no, una meraviglia. Cioè...
1: Ormai è diventato un mito per Capoverde, ma non solo. Una delle vere rivelazioni di questo mondiale.
2: Sì, poi ora, è chiaro che noi abbiamo fatto... Però, voglio dire, è storica la qualificazione di Capoverde come dell'Ecuador, no? Però è chiaro che, secondo me, il voto di questo mondiale rimane Messi. Perché è vero, come dicevi tu, Jennifer, che ci sono i tanti giovani, ma questo è anche il mondiale dei vecchietti, eh? Perché abbiamo i 41 anni di Cristiano Ronaldo, i 40 anni di Modric, i 40 anni del portiere del Messico. Cioè, voglio dire, alla fine la carriera di un calciatore, se vai a vedere anche ad alti livelli, lo stesso Messi a 38 anni si è allungata,
3: ormai si è spostata in avanti.
1: Cioè, un riprendere anche, diciamo, gli idoli, no? Di una volta, di un tempo, e riportati ai giorni d'oggi, anche se è vero che è un mondiale dove si investe molto sui giovani. Parliamo anche di Lamine Yamal.
2: Lì stiamo parlando, gli manca il fratello, cioè il fratello di gioco che è Nico Williams, che erano stati grandi protagonisti, avevano vinto praticamente l'Europa. E Yamal è il futuro, è il presente e il futuro del calcio, perché poi se vai a vedere negli anni scorsi il pallone d'oro o lo vinceva Cristiano Ronaldo o lo vinceva Messi. Adesso praticamente mi sa che Yamal ha buone possibilità
3: un po' le carte
2: di vincerlo per parecchi anni.
3: Però Paolo, a te questo mondiale a 48 squadre, 104 partite, ti piace o forse al di là di, insomma, questa apertura a tante nazionali, cioè che direzione arriveremo? Ci saranno 60, ma il ranking in tutto questo
2: allora,
3: potrebbe essere rispettato?
2: Facciamo un discorso legato, come visto, da Ligure, parlavamo di palanche, come dicono i pescatori di Boca d'Asse. Fondamentali sono le palanche, per cui per la FIFA sono fondamentali. Io mi aspetto che il prossimo mondiale arriveremo a 64, quindi lì problemi di ranking non ce ne saranno più, diventerà addirittura pare 6 paesi, no? È una roba globale.
3: Che poi è bellissimo, no? Il fatto che sia un mondiale diffuso, perché in questo caso tra Canada, Stati Uniti e Messico, però c'è da dire che comunque a livello logistico comunque comporta anche delle difficoltà e anche dei prezzi molto elevati per i tifosi, per poter poi vedere le proprie squadre del cuore. Ce ne sono alcune dove veramente insomma ci vuole un stipendio importante.
1: Tanti zeri.
2: Ma complimenti ad esempio a tutti quei tifosi delle nazionali europee. Voglio dire, fa molto spettacolo e scena i norvegesi che fanno questa marcia finale, arrivano tutti dalla Norvegia, quindi
3: No, sono pazzeschi. Poi tra l'altro sulla Norvegia, Paolo, a proposito di cambiamo tema, ma di cibo, a me ha colpito che insomma i norvegesi si sono fatti spedire un tot di chili di salmone, perché devono comunque mantenere la loro dieta usuale.
1: Ce ne sono stranezze in questi mondiali,
2: No, l'altra stranezza secondo me è che gli scozzesi hanno esaurito le scorte di birra a Dallas, quindi c'è tra le altre cose, quindi.
3: Rimanete con noi, rimaniamo con Paolo Paganini ai nostri microfoni, sentiamoci Bruno Mars, On My Soul.

0: Bruno Mars, On My Soul, Laura Bart, Jennifer Stella, tutti pazzi per i mondiali. Vi terremo compagnia tutti i weekend dalle 18 alle ore 20. E Paolo Paganini, che vogliamo ringraziare per essere venuto qui a trovarci, per insomma aver accolto il nostro invito. E Paolo, noi te lo diciamo quando vuoi, insomma, sei nostro ospite, ci fa molto piacere.
1: Non
0: molto
1: è una toccata e fuga,
2: No,
1: è un invito ufficiale.
2: Assolutamente.
1: Come ci verrai a ritrovare?
2: Assolutamente sì.
1: Perché qua è tutto registrato,
0: Allora, è vero, abbiamo le prove. Nel frattempo abbiamo anche il direttore Giovanni Alibrandi che ci è venuto a trovare. Che salutiamo. Vogliamo però ricordare anche i tuoi appuntamenti, Paolo, perché stai in onda tutti i giorni.
2: Tutti i giorni alle 14 su Rai 2 con Dribbling Mondiali.
0: Ecco, e quindi tutti sintonizzati.

0: sintonizzatevi.
1: Assolutamente.
0: A questo punto grazie ancora Paolo.
1: Grazie, buon lavoro, è sempre un piacere.
2: Noi, grazie insomma, mille.
0: Siamo molto contenti e nel frattempo, insomma, rimaniamo qualche minuto insieme perché qui è importante essere informati. Sì, l'informazione è tutto, l'attualità, l'attualità anche, e insomma, e quindi le notizie bisogna sempre averle a portata di mano, a portata di tablet, ma anche a portata di GR2. Radio 2.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: 2-2. Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it. 2-2.
5: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
6: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
7: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it. 2-2.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirarsi.
11: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
12: Sono le 19:30.
13: Rai GR2.
14: Buonasera da Livio Frittella. Europa bollente, secondo l'OMS l'ondata di calore ha causato più di 1.300 morti in una settimana. In Francia e Germania da domani temporali in arrivo e temperature in discesa. L'Italia dovrà aspettare fino a mercoledì. La strage della famiglia bangladese a Roma, ha ricercato un 43enne, la sua comunità aveva cercato di allontanarlo perché violento e insistente verso la donna uccisa. Sub e mezzi speciali alla ricerca del marito della ministra Roccella, 84 anni, disperso da ieri dopo un tuffo nelle fredde acque del lago di Vico. Vacanze, attenti alle truffe, aumentano quelle con l'intelligenza artificiale, rischio di strutture inesistenti, biglietti, escursioni e noleggi fasulli. Diportisti in gommone salvano un cucciolo di delfino a Salerno. Tutto intorno altri esemplari fanno spettacolari piroette fuori dall'acqua. Lo sport ai mondiali di calcio comincia la fase a eliminazione diretta stasera di fronte Sudafrica e Canada. In primo piano la calura opprimente che sta rendendo difficili questi ultimi giorni di giugno. Domani il picco delle temperature.
2: Al Colosseo, come a Berlino, entrano in azione i cannoni che nebulizzano acqua per rinfrescare i turisti nelle ore più calde. Sono uno dei rimedi messi in campo per affrontare l'ondata di calore che attanaglia l'Europa, il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra. In Italia il picco è atteso per domani, con temperature oltre i 40 gradi. 18 le città a bollino rosso, salgono a 6 quelle arancioni con l'aggiunta di Cagliari e Trieste. Per avere un po' di refrigerio bisognerà attendere ancora 3 giorni, ma l'abbassamento delle temperature porterà violenti temporali e grandinate, uno scenario al quale il cambiamento climatico di origine antropica ci ha abituati. Il punto con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
13: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse. Non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge temporali diffusi soprattutto al nord-est e dal centro.
2: Francesca Fornario, GR2.
14: Questa ondata di calore eccezionale, strettamente collegata alla crisi climatica, interessa quasi tutta l'Europa. Particolarmente pesante è la situazione in Spagna, mentre il picco di temperature che ha colpito Francia e Germania vedrà da domani un crollo di oltre 10 gradi grazie ai temporali. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il caldo ha causato in Europa più di 1.300 morti in una settimana. Il continente europeo, spiega l'OMS, si sta riscaldando a un livello doppio rispetto al resto del globo. Questo a causa della sua geografia, ma anche per la marcia indietro di molti governi sulle politiche climatiche. Cronaca, continua la caccia al killer della famiglia bengalese sterminata a Roma. Ha ucciso a colpi di mannaia una donna, il marito e la loro bambina, ferendo l'altro figlio di 20 anni. È un 43enne connazionale delle vittime, ora braccato dalla polizia.
15: La comunità bangladese aveva allontanato il 43enne Shahadat Hossain proprio per l'ossessione nei confronti della moglie di Kamal. Ora è ricercato in Italia e in Inghilterra. Per gli investigatori però è probabile che sia ancora nella capitale. I suoi connazionali raccontano di un uomo aggressivo. Avevano anche organizzato una riunione per parlare del caso.
16: Ho fatto una assemblea, volevo lasciare lontano questo ragazzo, non voglio venire più in questa casa.
15: 50 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine. Dopo che la polizia ha reso pubblica la sua foto. A dare un nome al killer, l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio primogenito della coppia, Amir, 20 anni, ricoverato in prognosi riservata al gemelli, ma cosciente. Sembra che Shahadat Hossain abbia premeditato la strage. Prima avrebbe ucciso a colpi di macete Jahan Hosne Momotai, che lo aveva rifiutato. Poi la figlia, Arowa, di soli 8 anni, avrebbe quindi atteso l'arrivo del marito, Kamaluddin, uccidendolo. Mentre il figlio, dopo una colluttazione, sarebbe riuscito a scappare strada e dare l'allarme. Elena Paba, GR2.
14: Non è stato ancora trovato Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso da ieri nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Al lavoro sub e mezzi speciali.
17: 24 ore di operazioni, ma ancora nessun risultato. I sommozzatori dei vigili del fuoco lavorano senza sosta, anche utilizzando mezzi ad alta tecnologia, un ecoscandaglio speciale, veicoli a comando remoto, mentre da Milano è in arrivo un drone subacqueo in grado di effettuare ricerche più approfondite, perché le operazioni a vista sono praticamente impossibili. Lo spiega il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
18: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossimo allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
17: In supporto, in superficie, barche e anche elicotteri a controllare dal cielo. Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere, era su un barchino con la moglie, la ministra Eugenia Roccella e altre persone. Si è tuffato, si è sentito male, tra le ipotesi quella dello shock termico, e non è riuscito a risalire. È scomparso tra le acque. Potrebbe essere stato trascinato dalle correnti. Bruno Sokolovic, GR2.
14: Parliamo adesso del terremoto in Venezuela. Secondo l'ultimo bollettino governativo, i morti accertati sono 1.430, 70.000 i dispersi. Proseguono le ricerche dei sopravvissuti intrappolati sotto le macerie e fortunatamente a 3 giorni dal sisma si estraggono ancora persone vive.
19: Medio metro, signore, medio metro.
20: Manca mezzo metro, signori, mezzo metro è affacciato su un cunicolo scavato tra le macerie. Il soccorritore colombiano dirige l'operazione di salvataggio. Raccomanda prudenza, manca poco. Il bambino di 11 anni è stato individuato, afferrato dall'ordine.
19: Uno, due, tre, piega.
20: Prima la testa, ripete, prima la testa, lo adagiano su una barella, inerte, disidratato dopo 3 giorni, sepolto tra i detriti, ma è vigile, è vivo. Un altro bambino di 11 anni è tra le 33 persone tratte in salvo ieri, mentre le operazioni di ricerca continuano, incalzate dal trascorrere delle ore, che erode le probabilità di trovare ancora dei superstiti sepolti nei colossali ammassi di rovine che torreggiano nelle città venezuelane. 1.800.000 persone hanno bisogno di assistenza, tra le quali 680.000 bambini, stima l'UNICEF, mentre continuano ad affluire i soccorsi. È atterrato il secondo aereo dell'aeronautica militare italiana con nuovo personale specializzato e aiuti. Nessuna persona, nessuna famiglia è in una condizione di abbandono in questo momento, assicura la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez, bersagliata dalle accuse e dalle denunce delle opposizioni, dei cittadini che imputano al governo una risposta lenta e inadeguata all'emergenza, la carenza dei mezzi per fornire soccorso e l'assistenza necessaria. Enzo Arcieri, GR2.
14: Resta molto precaria la tregua nel conflitto del Golfo Persico. L'Iran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain in risposta ai massicci raid americani che poche ore prima avevano colpito almeno 10 obiettivi militari e diverse località nell'area dello stretto di Hormuz. Intanto il 2 luglio è previsto un nuovo round di negoziati a Doha. 11 persone sono morte nello schianto di un aereo da turismo alle porte di Nancy in Francia. A bordo del velivolo c'erano 5 istruttori insieme a 5 allievi che avrebbero dovuto effettuare il loro primo lancio con il paracadute e un pilota esperto. L'aereo era in fase di decollo al momento dell'incidente, per il quale ancora non ci sono spiegazioni. Torniamo in Italia. Aumentano i casi di vacanze truffa collegati all'intelligenza artificiale e i raggiri diventano sempre più sofisticati. Nel 2025, secondo i dati forniti dal sito facile.it, danneggiate in vario modo più di 4 milioni di persone.
1: Case vacanze, alberghi, B&B o addirittura villaggi turistici, perfetti sul web, inesistenti, già occupati o molto diversi nella realtà. Nel 2025, secondo il portale facile.it, questa truffa ha colpito quasi 3 milioni e mezzo di persone. Truffe anche per biglietti, escursioni, noleggio d'auto. 4 milioni e 300 mila le persone coinvolte in tutto l'anno. Andrea Polo, facile.it.
21: È poi importante rivolgersi sempre a portali autorevoli, riconosciuti, e mai accettare di pagare attraverso metodi che non siano tracciati.
1: A peggiorare il quadro, le truffe sempre più sofisticate fatte con l'intelligenza artificiale, più 3000% dal 2022 a oggi secondo il Codacons. Recensioni, foto e video falsificati, deepfake con finti proprietari completamente generati dall'intelligenza artificiale. Frodi in qualche caso impossibili da individuare. Paola Nania, GR2.
14: È diventato virale l'emozionante video che documenta il salvataggio di un cucciolo di delfino intrappolato in una rete nel Golfo di Salerno. Il branco festeggia, ma le reti fantasma restano una minaccia per la biodiversità nel Mediterraneo.
22: Eccolo qua!
23: La gita in gommone di un gruppo di amici al largo di Salerno si è trasformata in un'avventura a lieto fine, carica di emozione. Tutto è cominciato quando dal blu del mare è affiorato un delfino, poi un altro, e infine è stato chiaro che un cucciolo del branco era rimasto impigliato pericolosamente nelle maglie di una rete da pesca.
22: Ma uno è incastrato, non te due. Eccolo qua.
23: I natanti si sono avvicinati con prudenza ed è scattata l'operazione di salvataggio.
24: So già come dobbiamo fare.
25: Dobbiamo tagliare.
26: Dai, è libero?
25: Libero!
23: Una volta restituito al mare aperto il piccolo delfino, il branco ha iniziato a esibirsi in tuffi, salti, piroette, probabilmente non ringraziamenti del tipo umano, ma segnali di comunicazione e scarico di stress. Eppure le reti fantasma, abbandonate dai pescatori, continuano a minacciare la biodiversità nel Mediterraneo. Stefano Ciafani, presidente nazionale di Lega Ambiente.
27: Bisogna fare un'azione sistemica di responsabilità nei confronti del mondo della pesca. Quando le reti non servono più, devono essere tirate via per tutelare quella biodiversità che è presente in maniera molto ricca all'interno del Mediterraneo.
23: Eleonora Belviso, GR2.
14: Pagina sportiva con Giorgio Germanò. Ciao Giorgio.
28: Buongiorno, buonasera a tutti. Livio, ciao.
14: In attesa questa sera del primo scontro e eliminazione diretta, l'abbiamo accennato anche in apertura, al campionato del mondo di calcio, è stata la domenica dei motori.
28: Si è gareggiato in Formula 1 e si è disputato il Gran Premio di Olanda al Motomondiale. Per quanto riguarda la Formula 1, sulle montagne dello Spielberg, pista leggendaria, torna alla vittoria George Russell con la sua Mercedes, guadagnando 10 punti in classifica sul compagno e leader del mondiale, l'italiano Kimi Antonelli, arrivato terzo ad un soffio dalla Red Bull di Verstappen, che ha difeso sino alla bandiera scacchi il secondo posto sul circuito circuito di casa. Passo indietro, Livio, per le Ferrari, quinto posto con Hamilton, che ricordiamo aveva vinto 2 settimane fa a Barcellona, e addirittura 8° posto per Leclerc, che in qualifica aveva brillato. Per quanto riguarda le moto, sulla pista di Assen, primo posto per Ai Ogura, giapponese, il pilota dell'Aprilia Track House. Ha aperto una fantastica tripletta per la casa di Noale, completata dallo spagnolo Raúl Fernández secondo e da Jorge Martín sull'Aprilia. Ufficiale, Martín era partito dalla pole, adesso il nuovo leader del mondiale ha approfittato della caduta in avvio di Bezzecchi. Notizia di poco fa, il pilota riminese comunque sta bene, verrà dimesso dall'ospedale di Groningen, stasera torna a casa. Auguri per Marco.
14: Giorgio, dicevamo del mondiale di calcio, alle 21 italiane il primo 16° di finale, si affrontano Canada e Sudafrica.
28: Si comincia a fare sul serio, Livio, finalmente a eliminazione diretta le partite. Si comincia sì con Canada-Sudafrica, il Sudafrica secondo nel suo gruppo, il gruppo A, il Canada anche secondo nel gruppo B, però a pari merito con la Bosnia, si gioca a Los Angeles. Ricordiamo anche che domani comincia Wimbledon e c'è subito Sinner in campo alle 14:30 italiane, 13:30 locali, però insomma sai, nel tennis non si può mai essere precisi. L'azzurro scende in campo contro il serbo Miomir Kecmanovic. C'è in campo anche Darderi fra gli italiani contro Quinn e la Cocciaretto fra le ragazze contro la cinese Wang.
14: Grazie Giorgio Germanò. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Giovanni De Palma e Daniele Di Noia. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a tutti pazzi per i mondiali. Da Livio Frittella, buon ascolto.
0: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
3: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Tutti pazzi per i mondiali.

E questa era Santa Marea con Tornado, e voi siete sempre sintonizzati su Radio 2. Jennifer Stella e Laura Bart, tutti pazzi per i mondiali, e oggi ci stanno una marea di ospiti.

0: E questa era Santa Marea con Tornado e voi siete sempre sintonizzati su Radio 2, Jennifer Stella e Laura Bart, tutti pazzi per i mondiali. Oggi ci stanno una marea di ospiti cercando anche di...
1: Beh, ci ha fatto una sorpresa.

0: Devo dire, sono venuto con grande piacere perché abbiamo pensato, ideato questo spazio radiofonico dove parliamo di calcio, di mondiali, che è una tematica prettamente maschile. Noi abbiamo scelto di farlo con due bellissime ragazze.
1: Oh,
0: e quindi rompendo gli schemi.
2: Ha rotto gli schemi rompendo, e questo
0: c'è.
2: Cioè,
0: rompendo
2: gli ascoltatori.
0: Ma, no, devo dire, vi ho ascoltato con grande piacere e sono molto contento. Brave.
1: Grazie.
0: Non vi montate la testa.
1: Grazie. No,
3: anzi, siamo umili.
2: Rimaniamo, insomma, sulle cose importanti da dire, perché tu vieni da Torino, perché Radio 2 è la radio ufficiale della FIG. Si è appena conclusa appunto la 83esima edizione degli Open d'Italia.
0: La FIG è la Federazione Italiana di Golf. Noi siamo diventati radio ufficiale, una grandissima manifestazione che in Italia non trova un grande spazio nei media. Uh-huh. Peccato, perché è una manifestazione in realtà seguitissima anche a livello internazionale. Quest'anno ha vinto Eugenio Ciacarta, bravissimo, però ci sono state anche delle sorprese. C'è stato un ragazzo, un amateur, quindi non un professionista, Filippo Ponzano, che è passato il taglio e si è classificato circa trentesimo, quindi diventerà probabilmente un professionista il prossimo anno. Insomma, c'è stata tanta emozione, tanto divertimento, tanto sport.
1: Sole, adrenalina.
2: Eugenio Ciacarta, 26 anni, spagnolo. Però, direttore, ti posso chiedere, perché io ho una curiosità.
0: Prego.
2: La tua passione, no? Oltre appunto il fatto che Radio 2 insomma radio ufficiale della Federazione Golf, tu sei un appassionato o sbaglio di golf?
0: Un pochino.
2: E come ti nasce questa passione?
1: Anche bravo, dicono, eh?
2: E dicono
1: che
2: sei bravo.
1: Anche bravo.
0: Più di occhi sul prato, come diceva Fiorello un po' di tempo fa. E no, lascia la passione perché ci si avvicina ai vari sport. Questo è uno sport particolare perché è uno degli sport più giocati, più amati al mondo. In Italia purtroppo vive di una piccola pregiudizio, per cui spesso la gente dice non è uno sport, è solo per ricchi.
1: Un po' di nicchia, ecco.
0: Invece no, è uno sport che è per tutti, è uno sport che fa bene a tutti quanti, a tutte le età, può essere giocato a qualsiasi età in maniera equa, reale.
1: Okay.
0: E quindi speriamo di portare avanti appunto questo sport utile, perché è uno sport completo, sia per il fisico, per la mente, lo spirito.
2: Che poi però ha avuto un grandissimo successo, è stato molto partecipato a questa edizione.
0: Sì, però noi siamo stati gli unici a raccontarlo, e questo è un po' atipico, mentre tutti quanti gli altri grandi media non ne parlano.
2: Questo va sottolineato. Rimani con noi, direttore.
0: Assolutamente.
2: Rimani con noi, intanto ci sentiamo Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa.
1: Lo sento.

0: siamo sempre insieme al direttore Giovanni Alibrandi, che è appena tornato da Torino, l'abbiamo spoilerato prima per il torneo di golf, però ti volevo chiedere, va bene il golf, va bene tutto, ma i mondiali li stiamo seguendo o no?
1: Assolutamente sì, ma è un periodo meraviglioso, chiaramente si dorme poco per guardare tutte le partite, cercare di guardare tutto, e bello, un grande divertimento.
0: Ma è una squadra del cuore, una nazionale del cuore in questo caso?
1: Sì, qualcuna è uscita, ma una rimasta, io sono lì.
2: Devi dircela, Giovanni.
0: No, vuole tenere un po' di sasso.
1: No, vabbè, io per passione, perché è una grande selezione, ma perché poi c'è un grande allenatore.
2: La selezione, non lo so, già selezione secondo me può essere un indizio.
1: Sì. E quindi è il Brasile.
2: E quindi la Seleção.
0: Un po' di saudagi, ci sono un po' di saudagi nell'aria, ovviamente Neymar. Neymar come... Sì.
1: Sì,
0: va bene, perfetto.
2: Beh, comunque la prossima, lo vogliamo ricordare che la prossima partita è appunto che giocherà l'Argentina, scusami, che giocherà, adesso ve la diciamo, vi diciamo
0: adesso
2: qual è la prossima,
0: diciamo,
2: la prossima partita, però volevo ricordare una cosa, visto che avete nominato Neymar,
0: sì.
2: È diventato virale questo siparietto, insomma il figlio di Ancelotti avrebbe alzato il sopracciglio nel momento in cui Neymar è sceso in campo, apri di cielo, polverone, ma poi appunto i media appunto brasiliani lo hanno precisato, era soltanto uno scambio che il figlio di Ancelotti aveva avuto con un altro elemento della, appunto della squadra, niente a che vedere con Neymar, e le pressioni si sono
0: placate,
2: abbassate, perché stava diventando un piccolo caso.
0: Tra l'altro facciamo anche gli auguri a Neymar, che diventa nuovamente papà. Vedi quante cose so, vado sempre a sbirciare tutte queste
2: curiosità,
0: tutte le notizie
2: vanno dette.
0: Noi vi ricordiamo nuovamente il numero WhatsApp, che è il 348 7300 200, anche perché sono arrivati diversi messaggi, fra poco vi leggeremo.
2: Brasile e Giappone, la prossima, il Giappone mi dicono che è anche una sua passione, qui sì, Brasile e Giappone
1: è un derby.
2: Abbiamo chiesto ai nostri telespettatori, ai nostri radiospettatori,
0: esatto,
2: appunto chi fosse la squadra che avessero adottato. Ci risponde Giacomo, un nostro amico che ci segue, dice: ciao Laura e Jennifer, io lo dico ragazzi, occhio al Marocco, perché dopo la semifinale raggiunta a sorpresa nel 2022, il suo movimento calcistico ha continuato a crescere, vincendo anche la Coppa d'Africa quest'anno. Quindi il calendario è difficile, ma per me almeno ai quarti ci può tornare.
1: Sembra corretto, assolutamente.
2: Una lettura interessante.
0: Una lettura interessante. Noi stiamo ancora continuando a parlare dei mondiali, di tutto quello che sta succedendo. Tra l'altro ho trovato delle curiosità abbastanza, posso dire, interessanti, curiose, carine, dinamiche, parlando anche del gol più veloce della storia, che è stato segnato dal turco Hakan Şükür. Ma oltre a questo ci sono ancora tantissime novità, tipo Pelé è ancora ad oggi il giocatore più giovane ad aver segnato in una finale di mondiali e vincerla, sollevando il trofeo a soli 17 anni. Stiamo parlando
1: grandissimo,
0: esatto,
1: Pelé.
0: Stiamo parlando di tanti fenomeni, stiamo parlando di Lamine Yamal, stiamo parlando di Nico Paz, stiamo parlando veramente di questi grandi talenti, tipo Nico Paz ancora nel Como, quindi comunque
2: parliamo anche di Messi, no?
0: Parliamo anche di Messi,
2: ricordato, no?
0: Certo.
2: Perché l'altra domanda che abbiamo fatto, e vi invitiamo anche a continuare a scriverci, così vi leggiamo quando torneremo sabato in onda, sempre alle 18, chi è secondo voi l'uomo copertina di questo mondiale? Sicuramente tra questi c'è Messi. Vi do questa curiosità: nel mondiale del 2022 Messi ha avuto a disposizione 5 rigori e ne ha segnati 4, ne ha sbagliati soltanto uno. Questo appunto lo vogliamo ricordare. Direttore,
0: ultima curiosità invece riguardante il Brasile, dato che abbiamo parlato del Brasile, che è l'unica nazionale ad aver partecipato a tutte le edizioni della Coppa del Mondo, quindi direttore ha scelto benissimo.
2: Ha scelto bene.
1: Visto quello che noi stiamo subendo.
2: Direttore, noi ti aspettiamo a trovarci quando avrai tempo, ci farebbe molto piacere, così seguiremo insieme anche l'andamento della tua nazionale che ha adottato, ovvero il Brasile.
0: E noi ci ribecchiamo settimana prossima, il prossimo weekend, dal sabato alla domenica, dalle 18
2: alle
0: 20.
2: Vi faremo compagnia fino al 26 appunto di luglio. Vi ricordiamo di rimanere in onda su Radio 2, perché c'è un momento speciale, lo speciale proprio di Dottor Volante Live con Savino Zabba e Michael Romchi.
3: Tutti pazzi per i mondiali.
4: Rai Radio 2. Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con el pecho, va a tirar.
5: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Eccoci, ben arrivati! Ben arrivati a Otto Volante Radio 2! Che pubblico meraviglioso dalla sala di Via Asiago 10 in Roma! Siamo pronti per cominciare una nuova puntata in cui vinceremo sicuramente un premio importante, anzi batteremo tutti i record, perché questa sarà la prima trasmissione in assoluto della radio e della televisione che non parlerà di Garlasco. Quindi cominciamo la nostra serata e traspare sicuramente la mia missione, perché questo è in realtà l'ultimo appuntamento della stagione di Otto Volante Radio 2 e quindi insomma abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo vissuto tante emozioni, abbiamo girato l'Italia, siamo stati a Matera e poi a e basta, a Matera e tutte però, no, tutte le sere però eravamo qui ovviamente nella sala di Via Asiago. Detto questo, sono contento ed è molto emozionato per quello che ci avete dato voi del pubblico soprattutto. Siete stati grandiosi, grazie di cuore davvero per aver soprattutto fintamente applaudito e riso alle risate della mia compagna di viaggio, Nicole Ronchi!
1: Zamba! Zamba!
0: Era doveroso il ringraziamento!
1: Che gioia vederti, scherzo, ovviamente, scherzo!
0: Ma no!
1: Bella sta giacca color disastro ecologico!
0: Ma come no? È ruggine questa!
1: Appunto, ruggine, credo, perfettamente nel personaggio.
0: Va bene, comunque io direi di cominciare la serata.
1: E ti vedo preoccupato. Perché sei preoccupato?
0: No, per carità. In realtà la nostra trasmissione è una trasmissione per tutti, soprattutto per le famiglie. Fino a quando non arriva lui.
1: Il
0: primo comico è uno che usa un po' un linguaggio, come dire, quello che usa mio nonno quando la sera sbatte contro lo spigolo e si fa male al mignolo, ecco.
1: Parli dell'Alberto Farina.
0: Esagerato.
1: Quante storie.
2: Siccome oggi è l'ultima puntata, giusto? Poi chiude il programma. Ok, io iniziavo gli spettacoli, tutti i miei spettacoli, iniziavo con una battuta che il mio agente mi ha detto non la fare più, mai più. Non la fare più, proprio, se proprio me l'ha vietato, mai più. E la battuta è questa. Io sono un tipo pigro e per masturbarmi aspetto i terremoti. Questa battuta ha sempre fatto ridere. L'ho fatta a tutti gli spettacoli, rideva la gente. Poi un giorno faccio la serata, faccio questa battuta e non ride nessuno. Poi mi accorgo di stare in Abruzzo e a un certo punto uno mi fa: non ci avevo pensato. Che alla fine gli italiani scherzano su tutto, non è. Io so così perché a casa mia so tutti così. Io lo so che molti comici dicono: c'è lo zio che fa le battute, il cugino racconta le barzellette. A casa mia siamo merde, uno peggio dell'altro. Una situazione imbarazzante. Diciamo, mio padre e mia madre sono due opposti. Mio padre è cattolico, va sempre in chiesa, democristiano, insopportabile. Quando litighi con mio padre, lui cura la tua sintassi, ti rompe proprio il cazzo. Mentre ce litighi, lui fa: non si capisce chi è il soggetto. Sto litigando con te, ma chi è il soggetto? Insopportabile. Medico, un endocrinologo, c'ha quattro dicche mio padre, che sono quattro cazzate che ho fatto io. Invece mia madre è l'opposto, mia madre è atea, è un ex 68, sai quelle che ti tagliavano il cazzo, le 68, quelle proprio così, dura, quindi sono due. Io non sono stato battezzato perché mia madre si è opposta e ho vissuto una vita dove mio padre mi tirava l'acqua, mia madre mi spostava, ho vissuto una vita così. Da piccolo mi confondevo tra Che Guevara e Garibaldi, una situazione in breve, sono sempre divertito. Comunque la situazione è molto divertente e tutto questo lo presento perché è successa una cosa poco tempo fa a mio padre. E siccome mia madre è molto divertente, mio padre, vi faccio un esempio, è medico, qualche giorno fa è tornato a casa e ha detto questa cosa, ha detto: lo sai che mi è morto un paziente? Ormai erano 3 anni che non mangiava più, non camminava più, non parlava più. E mia madre fa: ti sei accorto un po' tardi che era morto? Mia madre è così, è velocissimo. mi invita a pranzo e mi dice: senti se vuoi in televisione sta battuta, di che tua sorella è molto bassa, balla in discoteca sul cubo, una sera tutti a dire ammazza quanto balla bene, invece chiedeva aiuto voleva scendere. Ma tu dai mia madre, se mio padre la sente sta cosa fa troppo ridere la situazione. Se a casa mia è un po' la situazione così, e mia madre è divertente, ripeto, è divertentissima, velocissima, fa battute, io posso dire quello che vado avanti sicuri, ok. Vabbè, e un giorno mia madre mi fa: senti se vuoi di sta battuta, questa cosa è tutto vero, senti se vuoi, e la battuta è divertentissima, di che tua nonna soffriva di Parkinson, se gli chiedevi un bicchiere di latte ti portava la ricotta. Io questa battuta l'ho fatta in un programma televisivo, torno a casa, accendo Facebook e l'Associazione Nazionale Malati di Parkinson, incazzati neri, mi scrivono, mi insultano, brutto bastardo, come ti permetti? Parkinson è una malattia gravissima, non ti rendi conto? C'è quello giovanile, è uno tsunami per le famiglie, ma come ti permetti? Mi insultano. Vado alla mia madre e dico: grazie mamma. Ho fatto la battuta del latte da ricotta, mi ha scritto l'Associazione Malati di Parkinson e mia madre: t'hanno scritto. Vedo che anche voi non siete come mia madre. Allora, io poi faccio figuracce. Io a 18 anni, stranamente, sono andato ad Amsterdam. Beh, a vedere la casa d'Anna Frank. Se le stelle ad Amsterdam, l'hai vista la casa della Frank? Una ragazza ebrea si è nascosta nella soffitta, si è 3 anni nascosta lì dentro, la cercavano i tedeschi, beh, e ha fatto una fine drammatica perché i tedeschi sono riusciti a beccarla. Beh, se andate fuori la casa della Frank ad Amsterdam, capite come mai i tedeschi sono riusciti a beccarla, perché fuori la casa della Frank c'è il cartello, grosso così, casa della Frank, veramente, i tedeschi hanno detto: ah, beh, abbiamo la più ultima, cazzo ci frega. Ho fatto questa battuta in televisione e mi ha scritto mi hanno scritto gli ebrei incazzati neri, mi hanno scritto: c'hanno ragione quelli col Parkinson, mortacci tu, mi hanno insultato, mi hanno detto di tutto. Come ti permetti, i campi di concentramento, sapete che nei campi di concentramento ci stavano i testimoni di Geova? Sapete questa storia? È vera, eh? Ce ne sono tanti, ne sono morti tanti, eh? Chissà come sono entrati. Si sono presentati domenica alle 9. Hanno suonato. La sentinella l'ha fatto: sti rompi coglioni, ammazziamo subito proprio. Quelli non mi hanno scritto. Neanche citofonato, niente, gente superiore. Devo chiudere? Tanto si chiude la trasmissione ormai. Chiudo in bellezza. Allora, tutta questa cosa qua, per dirvi un altro episodio che è successo, perché c'ho mio figlio che ha 11 anni, si chiama Simone, mia madre ha detto: già è storto, è già dalla famiglia nostra. Sì, già l'ha vista, ha detto: già è storto. E lui, stavamo a cena, voi ci avevate presente, ma è vero, stavamo a cena e a un certo punto la televisione dà questa notizia: uomo muore con 3 colpi di fucile. E mio figlio fa: ma perché non gli ha sparato invece dagli 3 volte il fucile in testa? Mia madre fa: vedi che è storto? Già è storto. Capito? Suona la chitarra e gli ho detto: bravo a suonare la chitarra, sei proprio bravo. Gli ho detto: una bella cosa, perché comunque alla fine se succede in famiglia, diventiamo poveri, non lo so, succede qualcosa di grave, alla fine è uno strumento in mano, vai sotto la metro e suoni. E lui fa: sotto la metro muoio. E poi mi dice: e poi mi fa: ah papà, la metro mi sta a mettere sotto, mi sta a suonare la chitarra, me ne vado semmai. Lui è così. Che è successo? Ci ha convocato la maestra a scuola perché un giorno si sono messi a parlare la maestra di Anna Frank e mio figlio fa: lo so io come l'hanno trovata Anna Frank, perché fuori a casa di Anna Frank c'è il cartello, ha detto così. E i bambini facevano: ma questa si è nascosta 3 anni col cartello di fuori. E la maestra faceva: no, non c'è il cartello, l'hanno messa adesso. Dice: quello il cartello c'è, sta, c'è una situazione imbarazzante. Ci hanno convocato e hanno detto a me e mia moglie: evitate di far vedere gli spettacoli del papà a Simone. E io ho detto: ma sta cosa mi ha visto lo spettacolo, io ho detto io. Grazie, ciao.
0: Scusate, me la faccio chiudere. Alberto Farina. Ah, vabbè, abbiamo rischiato, lo sappiamo, abbiamo con lui rischiato. È così, con lui è così. Dai, tantissimo. Allora,
1: è arrivato il momento, Savi, di una mia collega, arriva sul palco una mia collega, sono felicissima.
0: Ah, una cassiera quindi.
1: Non faccio più la cassiera, io ho optato per la carriera di Giuseppe Ferreri.
0: Ah, e quindi? Okay? Adesso...
1: Dalla cassiera alla stand-up comedy, quindi lei è una stand-up comedian.
0: Ah, certo, Serena Bongiovanni, e
1: vai,
0: andiamo.
1: Vai, no, non pensavo... faceva ridere, vai.
0: Ma non è il reparto... Vattene.
3: Buonasera, sono buonasera, io...
1: Affettati, vai.
3: Vorrei subito far notare che sono entrata per miracolo, perché c'è questo pertugio, voi non vedete l'ingresso, è spesso così, 3 chili in più e non sarei stata qui con voi, e quindi probabilmente è una prima selezione per i comici, per farli entrare, quindi li metto io 100 euro per aprire un po' lo sportellino. Ma detto ciò, poteva andare peggio, certo, sono vestita come un Ferrero Rocher che va a un funerale, questa sono io, non comprate mai questa gonna, non fatelo, non è adatto a persone epilettiche, questo lo sconsiglio anche chi ci sta ascoltando, vi giuro, vi sto risparmiando anni di terapia dopo questa gonna. Comunque, bene, io non insomma, si poteva andare peggio, è andata peggio, perché io sono nata nel 1992, anno di grandi disgrazie, l'omicidio Falcone Borsellino, il caso Mani Pulite, l'avvento di NEC nel panorama musicale italiano. Ecco che salutiamo, ed è esattamente in quel momento che i miei genitori si guardano e dicono: beh, facciamo un figlio, tanto a questo punto peggio di così non può andare. Nasco prematura, piena di ittero, di liquido giallo in corpo, vengo ficcata in un'incubatrice da cui poi vengo tolta a occhio, un po' come si fa con le torte cameo a cui dimentichi di mettere un timer, e quindi sbam, dritta in terapia intensiva, per cui din don, genitori di merda, indovinate, è andata peggio. Ma i miei, non paghi, nonostante fossero i maggiori azionisti dell'Ansiolin, decidono di chiamarmi Serena. Serena è un nome di merda, non so se qualcuno di voi si chiama Serena, se condivide la stessa... No, perché avete dei genitori migliori dei miei, chiaramente, ok? Serena, gioia, felice... Non si fa a un bambino, ok? Non si fa. Chiaramente non si fa, è un nome anticipatorio, tutti hanno grosse pretese su di te, tu non puoi essere triste, depressa, come tutte le persone della nostra generazione, quindi puoi avere successo. Invece no, Serena, chi se ne incula perché si chiama Serena? È un nome terribile, io l'ho sempre odiato, ho sempre preferito i nomignoli con cui mi chiamavano le persone della mia famiglia. Adesso vi sto per dire una cosa molto intima, in realtà ho sempre amato un nomignolo che mi dava mio papà, che mi dà mio papà da quando sono nata, che mi ha deluso, è molto carino, lo so che può non sembrare meraviglioso, lo capisco, può non sembrare meraviglioso, però pensate alle potenzialità, perché per le maestre all'elementare era facilissimo individuarmi, perché in classe c'erano 8 Giulie, 9 Claudie, ma di mi hai deluso c'ero solo io, motherfucker, quindi mi trovavano. Sì. Però in realtà più di tutto, il soprannome mio preferito era quello che mi dava mia nonna paterna, che adesso non c'è più, una dolcezza infinita, che è Madame Culasse. Ve lo vado a tradurre dal piemontese all'italiano, perché purtroppo il nostro grande sogno di conquistarvi tutti non è riuscito, però dal piemontese, ce la faremo, non perdiamo la speranza, dal piemontese all'italiano Madame Culasse significa donna con il culo un po' più grosso della media. In pratica mia nonna era la Montessori, è un metodo incredibile per crescere i vostri figli, i nipoti, per farli crescere sane e tranquilla con i propri corpi, però a me piaceva, per un motivo molto semplice, perché io ho sempre avuto un problema enorme con tutti i corpi femminili della mia famiglia, perché tutte le donne della mia famiglia hanno le tette enormi e io no, e con tette enormi intendo che mia nonna era una donna alta 1,70 con 1/8 di seno. Ok, mia nonna era una mongolfiera per intenderci, ok? Mia nonna aveva le tette così grandi che quando attraversava la strada si faceva catcalling da sola, preventivo. Wow, ladies! Io le mie tette le ho soprannominate Benjamin Button perché più crescevo più arretravano. Bellissimo. A crescere erano solamente i capezzoli. Io non ho un seno, io ho 2 cloche per la Nouvelle Cuisine. Quindi capite che a me essere chiamata culona piaceva, perché finalmente anch'io avevo uno status nella mia famiglia. Ero la culona, ok? Non ero la tettona, ma ero la culona. Però questo idillio si è rotto una 20 anni fa, come tutti i sogni più belli finiscono, perché vado al mare con i miei nonni. Avete presente le vacanze con i nonni, no? Provate a chiudere gli occhi, chiudete gli occhi tutti. Le vacanze con i nonni, nel mio caso Riviera Ligure, Loano, non un bel posto, ma fa niente. Casetta al mare, ok? L'odore della brioche, no? La focaccia appena fatta, i nonni che ti abbracciano, quanto è bello. Io la mattina mi svegliavo, avevo 10 anni, allora andavo a origliare e dicevo: chissà cosa staranno dicendo i miei nonni sulla loro nipotina preferita. E sento chiaramente mio nonno dire a mia nonna: Serena è una bella bambina, però che grassona. Non fa ridere, merda, non fa ridere. Non era questo il punto. Però capisco. E per me è stata una giornata di grandi scoperte, ok? Perché quella è stata la prima volta in cui una persona mi ha apertamente dato della grassa, ma anche la prima possibilità per la mia futura psicologa di prendere quella casa al mare tanto desiderata. Cosa che ha fatto? Se passate da Nizza c'è una villa che si chiama Serendipity, le cui fondamenta sono fatte con le mie fatture, quindi la ringrazio. E voi direte: come fai a sapere che se la sta passando bene? Ha fatto 4 figli. 4 figli, pur di non vedermi più in 4 anni ogni volta che tornavo. E io, insomma, non te la vivi bene. Io da quel giorno ho iniziato ad avere paura di deludere tutte le persone della mia famiglia, no? Io ho questa ansia di deludere qualcuno. E nella mia situazione è facile deludere qualcuno, perché vengo da una famiglia un po' eterogenea. Da una parte c'è mio padre, ateo e comunista. No, mio padre non è un tizio di sinistra. Mio padre è uno che, quando stiamo cercando parcheggio in macchina, dice cose come: la macchina davanti alla chiesa non la lasciamo, che Gesù non deve pensare di avermi dato un posto. Oppure che quando andavamo a camminare in montagna, no? Perché Serena al mare da fascisti, così. Andavamo a camminare in montagna, arrivo 7 anni, ero costretta ad ascoltare Guccini, De André, che sono bravissimi da adulta. 7 anni tu vuoi ascoltare I'm a Barbie Girl in a Barbie World, siamo d'accordo? Non vuoi ascoltare Dio è morto. E lo sai perché Dio è morto, Guccini? Di noia! È morto, ok? Allora, tu sei lì. Cammini, ascoltando De André, ascoltando Mozart, quando era preso bene, cadevo 7 anni, lui mi guardava e mi faceva: Serena, rialzati, come ha sempre fatto il proletariato prima di te. Io, sì, a casa mia vigeva una sorta di embargo al contrario, cioè tutto quello che era americano non poteva entrare. Io non ho mai visto la Disney, non ho mai visto niente di tutto ciò. I vostri problemi quali erano? Nascondere, 13-14 anni, nascondere le prime cannette, le prime sigarette. Io per ascoltare Britney Spears, dovevo chiudermi in bagno, aprire tutti i rubinetti, sparare una canzone di De André e mettermela in cuffia, Britney, ok? Questa è stata la mia giornata. Sapete adesso qual è la mia grande rivincita? 34 anni, un lavoro, una famiglia? No! Io ho un garage dove ho una macchina super capitalista, ho preso quella più fatta da tutte le persone più maltrattate al mondo. Sì, non ho paura. Mi metto in macchina, sgaso così, perché non ho paura, tutto il fumo, le cose, sgaso, attacco la musica. Oops, I did it again. Fa culo, papà!
0: Serena Bongiovanni, per la prima volta Otto Volante Radio 2.
1: Sai che lei è una delle mie comiche preferite in assoluto.
4: E tu sei anche la sua preferita? No,
1: no, magari, mi piacerebbe molto. Benissimo. Piuttosto adesso, Zaba, sì, c'è un comico, sì, un artista, che ci farà viaggiare.
4: Vabbè, detta così sembra uno che ci porta un allucinogeno o qualcosa, no? Che...
1: magari. Ciro Giustiniani.
0: Ma come? Ciro,
1: magari,
0: vieni.
1: Sarebbe bello. Ma no, non so, sarebbe bello.
5: Buonasera, grazie. Viaggiare oggi è diventato un lusso complicato con sto caro carburante. È diventata una tragedia. Infatti io, non sapete come sono felice di stare qua stasera, perché non sapete quanto mi è costato. Ma non la gavetta, o pieno. Io avevo 2 scelte sto mese: o pagare il mutuo o venire qua. Sto qua. Ho detto a mia moglie: se telefona il direttore della banca, non rispondere e andiamo via. Oggi è diventato difficile andare a fare benzina. Un benzinaio arriva, sembra un sommelier. Tarino dice: questa è una gran riserva. No, questa non arriva a riserva. Oppure: questa se sente fruttata, no, è fruttata a te. È diventato complicato. Viaggiare, già siamo ridotti all'osso pure con le vacanze, no? Andare in vacanza, già ci hanno ridotto all'orso, che ora non si fanno più quelle belle vacanze di un mese, ma si fanno di una settimana, 15 giorni, va prima la moglie, poi il marito, poi vanno a prendere i figli, vanno in questi villaggi all inclusive, dove vedi gente che non se ne importa più del mare, se interessa che ha pagato deve mangiare. C'è gente che nella vita prende un caffè la mattina e va al lavoro, perché ha pagato l'all inclusive deve mangiare di tutto. Gente che mangia la frittata nei cornetti, gente che prende il caffè con il pane, gente che si tuffa in piscina e c'è una collana di olive snocciolate. Arrivi in questi villaggi che si fa una settimana, piccolissimi, arriva l'animatore che ti distrugge la vita, tu arrivi e tu rilassa, vedi gente chiatta che in una settimana vanno a fare acqua, gym, aerobica, step, latinoamericana, si chiatta e fo chiatta. Non è che in una settimana puoi dimagrire. Io ricordo quando si faceva un mese di vacanza, da napoletano si andava in Calabria, era quasi obbligatorio, era come se il comune di Napoli ti desse un'obbligatorietà. Io immagino che chiunque qua è andato una volta in Calabria non ha incontrato un calabrese. Napoletani! E per andare a affittare la casa in Calabria non si andava, diciamo, ad agosto, si andava il 25 aprile, il giorno della liberazione. Per i calabresi era il giorno dell'attacco. Mia mamma e mio padre si allenavano a parlare in italiano perché dovevano fare bella figura col calabrese. Mia mamma arrivava in Calabria, bussava il citofono, scendeva il calabrese, mia mamma la guarda, poi mia mamma è una che quando parla toglie i pelucchi da dosso. Se non ce l'hai, se li porta proprio lei. Mia mamma guardava il calabrese e dice: noi siamo una famiglia tranquilla e date o dates o forma contratta das che ci vorremmo rilassare, vorremmo fare un mese in Calabria. Interveniva mio padre, uomo da anni 80, col mignolo, con l'unghia lunga, basettone e stereo in mano, guardava mia mamma e diceva: touch. Non l'ha pensata mia moglie, noi animali appresso non ce ne portiamo. Quel giorno a mia suocera la lasciamo in autostrada. Un solo animale ci portiamo appresso, un uccellino, ma la mattina le canzoni non le canta, le scrive. Calabrese fittava casa, si partiva il 31 luglio alle 4 del mattino. Mio padre caricava la macchina, metteva tanto di quella roba sopra che io pensavo stessimo facendo uno sfratto. Caricava quei portabagagli con tutte quelle molle gialle e blu elastiche e passava per sotto la macchina che non s'aprivano nemmeno più gli sportelli. E era emozionato, era un bambino emozionato, doveva andare in vacanza, non vedevo l'ora di partire. Alle 4 del mattino scendeva un parente che non vedevo da anni, scendeva, guardava la macchina, guardava papà e diceva: state attenti mo che è partita. Perché al Lago Negro poi mi fissava negli occhi e diceva: perché al Lago Negro, e indietreggiava, perché al Lago Negro spariva. Era un bambino che non sapeva che cazzo doveva succedere al Lago Negro. Diceva: papà, andiamo via mare. No, papà, San Giorgio a Cremano, prendevo l'autostrada. San Giorgio, Porti, Cercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Curmi, tutum, tutum, tutum, Castellammare, Pompei, Pompei, Angri, Nocera, Curmi, tutum, tutum, tutum, tutum. A Sala Consilina io svenivo. Perché dopo Sala Consilina stava il Lago Negro. Mi risvegliavo direttamente in Calabria ed eravamo la famiglia modello. Io, mia mamma, mio padre e mio fratello non volavano una mosca. Alle 8 del mattino a mare, a mezzogiorno a pranzo, alle ore 15 una pennichella, senza fare un minimo rumore, fino al 14 agosto a mezzanotte un secondo arrivavano tutti i parenti nostri di notte tipo ninja, si abbassavano i cafuni con la nonna, con l'elicottero della nonna dietro la schiena. Il giorno sulla spiaggia il giorno dopo sulla spiaggia non c'era più un ombrellone, c'era un accampamento. Mia mamma teneva un termos alto 1,5 metri con polpette, friarelle, melanzane, tutto dentro, ce lanciavo con mestolo. E accanto a noi c'era una famiglia di Milano, la signora Aurora, che aveva un bambino della mia stessa età, Andrea, e io ed Andrea giocavamo insieme. Solo che a mezzogiorno la signora di Milano arrivava sulla riva, spiaggia affollatissima, lei guardava il fiore da lontano, Andrea, e mezzogiorno su, che si mangia? E Andrea zitto e muto usciva dall'acqua asciutto e andava a mangiare. All'orario di pranzo nostro, e 4:15, mia mamma mi voleva chiamare, voleva parlare in italiano per non fare brutta figura con la signora di Milano, e iniziava a sorridere, perché per mia mamma sorridere era già in italiano. Mia mamma arrivava sul bagnasciugo con quel pareo attaccato giusto giusto con la punta, e dopo mangiato con l'etichetta bianca interna, zatteroni di sugo e polpaccia alla Buscolotti, vecchio difensore del Napoli, tallone duro duro duro tipo scorza di grana padano. Sull'alluce con un callo a palline che mia mamma usava da biberon da mettere in bocca a mio fratello per far sta zit. Mia mamma arrivava sul bagnasciugo, mi guardava da lontano e in italiano sussurrava: Ciro, sali, vieni, mangi, sali che mamma ti ha mondo una persica. Salisciuti! Vieni a respirare un po' di ionio. Sciutti sali! Sciutti in petto e dietro ai reni! Stai spognando le reti. Sali, mangi! Sciutti! Ah, mi stai facendo rannare! Io non la pensavo proprio. A un certo punto mia mamma si alzava sulle punte e mi guardava: chi t'è morto? Diceva il signore a fianco: ma come dice le parole a tuo figlio? Non è una domanda! Vedete, se il bambino si ricorda ultimamente che è morta, is! E a mio marito che non si alza dalla sedia o va a pigià. Grazie.
0: Ciro Giustiniani, grazie Ciro. Siamo belle.
1: Allora. Signori.
0: Sì.
1: Ma soprattutto signore.
0: Sì.
1: Qua sta per arrivare un comico che ha un enorme vantaggio genetico.
4: Vabbè, o è simpatico o è bello. Ecco.
1: Allora, tu sei bello?
4: No.
1: Bellissimo. Lui è entrambe le cose.
4: Certo.
1: Esatto.
4: E lui?
1: E lui
0: Filippo Spreafico.
1: Che emozione. Che bello.
4: Io no, non so.
1: Tu sei bello.
6: Grazie, ho apprezzato questo, Nicole, grazie mille. Era spontaneo. Grazie, buonasera, io sono Filippo Spreafico e sono ormai un po' di anni che sono Filippo Spreafico e questo mi distingue dagli altri, grazie. Io vengo da una città che si chiama Lecco, non so se voi la conoscete, se non la conoscete vi aiuto, è vicino a, a Pescarenico. E Lecco è una città del futuro perché cinema e teatri erano già chiusi prima del lockdown, li abbiamo bruciati con le streghe, che così noi chiamiamo le ragazze vegane. E Lecco ha tanti problemi, ci sono tante famiglie che non possono permettersi una terza casa e poi ci sono giovani che non hanno abbastanza vestiti per i loro cani, però i treni sono sempre in orario, solo che le persone sono in ritardo e quindi i treni devono aspettare le persone e questo causa un effetto domino che è responsabile per lo sviluppo del mezzogiorno. Lecco è sul lago di Como, quindi non è nostro. Lo affittiamo per motivi geografici e Lecco è un lago di Lecco è su questo lago di Como che è un lago di origine glaciale. Questo non vuol dire che noi non siamo aperti nei confronti delle persone che magari vengono da laghi di origine vulcanica. Assolutamente, noi siamo apertissimi nei confronti di tutte le persone che vengono magari da, dall'acqua, da fiumi, laghi, rigagnoli, pozze, fofogne. E abbiamo tante persone che addirittura vengono dal mare e che hanno investito nella nostra zona nel cemento, addirittura hanno nascosto persone nel cemento. Quindi siamo molto aperti. Grazie. Siamo molto aperti. Ovviamente ci sono tante differenze tra il mare e il lago, no? Sappiamo bene, il mare ha l'orizzonte che ci consente di diciamo guardare, immaginare, sperare, sognare, oppure la sua immensità può farci paura, soprattutto se magari arriva un barcone dall'Africa. Mentre sul lago non arrivano i barconi, no, in realtà arrivano i barconi più caparbi, quelli che arrivano dall'Africa, poi vedono le prime sponde dell'Italia e dicono Sicilia, Calabria, no, andiamo avanti e fanno tutta la circunnavigazione, arrivano fino al Po, poi salgono, arrivano al nostro lago. Questi sono gli immigrati che noi vogliamo, immigrati audaci, immigrati lavoratori, immigrati staccanovisti, immigrati con positive mental attitude. Noi vogliamo quelli e li abbracciamo e prendiamo le loro barche e i barconi e li trasformiamo nei nostri pontili e ci facciamo per le nostre barche, ovviamente, che utilizziamo per andare da nessuna parte, perché rimaniamo nel lago. E quindi il lago però ovviamente non ha l'orizzonte, il lago ha l'altra sponda ed è lì che nascono gli omosessuali, mentre quelli che guardano la mia sponda dicono ah, ma è lì che nascono gli omosessuali. Quindi il lago è fatto di gay, siamo tutti gay sul lago e per questo motivo abbiamo bisogno degli immigrati, no, per figliare, perché perché ovviamente gli immigrati sono eterosessuali, non possono essere sia immigrati che omosessuali, oggettivamente sarebbe troppo da computare per noi. Comunque, appunto, io sono cresciuto su questo lago a Lecco, sono figlio unico, scelta mia, sono uscito dal pancione di mia madre, ho detto mai più, mai più. È stato molto doloroso per me, per te, mamma, papà, ho dovuto cercare parcheggio, quindi basta, non facciamolo più. E sono cresciuto con mia nonna. Mia nonna però purtroppo la dovevamo portare spesso all'ospedale, aveva 95 anni perché la portavamo all'ospedale perché non moriva e non capivamo perché, dopo tutto da ogni sera andava a giocare a burraco, sinceramente è troppo per noi, vogliamo. Poi fortunatamente è arrivato il Covid, però no, ha sovravvissuto anche quello e in realtà lei è morta a causa degli effetti avversi del vaccino, non se ne parla spesso, lei ha fatto Johnson & Johnson e poi abbiamo scoperto che l'hanno riempita di olio e è scivolata, ha battuto la testa, è morta, quindi è un peccato, un peccato per questa cosa. E io ho avuto la grande fortuna, diciamo, io ho vissuto, sono cresciuto a Lecco, però ho vissuto all'estero, per quasi 30 anni, per l'esattezza 15, e ho sempre avuto una grande passione per la lingua inglese, la lingua di Shakespeare, Spice Girls, Molière, se lo si traduce dal francese anche, mentre però alle scuole superiori non ci hanno insegnato l'inglese purtroppo, però ci hanno insegnato il greco antico e il latino, nel caso in cui cercassimo un lavoro nel passato. Sono, diciamo, a 18 anni sono scappato di casa, però mia mamma è la tipica mamma italiana, quindi è venuta con me e ho passato un po' di tempo un po' fuori poi sono stato sì, che ridere, e sono stato in vari paesi, però ho vissuto specialmente per il periodo maggiore in Germania, e la Germania, ho vissuto a Berlino. Berlino è una città di larghissime vedute, no? Perché è stata bombardata e quindi le persone hanno sviluppato queste larghe vedute e una città che il grosso problema sono le droghe, sono tutte buonissime e poi c'è il cibo tradizionale, il kebab e, però è stranissimo perché in realtà quando, come italiano all'estero ti riconoscono subito, no? A me capitava spesso che mi dicevano lei è italiano e faccio ma come hai fatto a capirlo? Beh, questo è un posto di blocco, abbiamo i suoi documenti. E diciamo, tanti miei amici mi hanno chiesto: ma è vero che una volta che vivi in Germania inizi a sognare in tedesco? La risposta è no, perché una volta che vivi in Germania smetti di sognare. E noi tedeschi abbiamo avuto una storia comune, un sogno comune, mi viene da dire, che però si è infranto e le nostre, diciamo, traiettorie hanno preso strade diverse, no? Noi, la percezione che le persone dell'estero hanno degli italiani è che noi siamo persone buone perché abbiamo imparato a far da mangiare, mentre i tedeschi possono ancora essere cattivi, non so se mi spiego, no? Perché si ostinano a crescere l'economia, l'ingegneria, non è una buona scelta se per la tua, per la percezione. E i tedeschi ogni tanto venivano da me e mi dicevano: ma noi sappiamo che in Italia ci sono più omosessuali che nel resto dei paesi europei. E io ho detto: beh, ci sono tanti laghi, effettivamente, no, in Italia. E poi ho detto loro: comunque, in ogni caso, io questo non lo so, però mi fido di voi perché avete una grandissima tradizione nel saper contare le persone. Grazie, io sono stato Filippo Spreafini.
0: Filippo Spreafico!
6: Grazie.
0: Grazie. È tornato Otto Volante Radio 2. Allora, Nicole?
1: Eccomi.
0: Dai, tocca a te.
1: Non so, capito.
0: Tocca a te, vieni. Devo farti una confessione. Ho visto che c'era un po' di gente che se ne andava, che scappava, quindi deduco che è arrivato il tuo momento?
1: Sì, Savino.
0: Ah, ecco, niente. Allora, di che cosa ci parli oggi?
1: Allora, oggi voglio fare un pezzo che in realtà vuole essere solo un innocente paragone. Fidanzato versus gatto.
0: Ormai è gattara, ormai
1: sono una gattara,
0: mood.
1: Ne ho due, quindi posso fare paragoni.
0: Vai,
1: esempio,
0: allora vai.
1: Uno perde peli ovunque, l'altro è il gatto.
0: Ah.
1: Uno fa la pipì quasi preciso nella lettiera, l'altro è il gatto. Uno non ha mai voglia di fare niente e sta sempre dentro casa, l'altro è il mio fidanzato. Uno ti lecca ovunque in posti completamente senza senso, l'altro è il gatto. Lei me l'ha appena bruciata.
0: Ce l'ha anche lei il gatto.
1: Uno pretende di essere portato dal divano al letto in braccio, l'altro è il gatto. Uno sta in fissa con la topa, l'altro è il gatto. Uno se lo incontro cambio strada, l'altro è il gatto. Uno ha dei baffi lunghi, lisci, bellissimi, l'altro è il mio gatto. Uno ti ignora per ore e ore e poi torna solo quando ha fame, e l'altro è il gatto. Uno non ti risponde mai a messaggi e dall'altra parte c'è il gatto che comunque non risponde, ma almeno ha una buona scusa, non ha le mani. Uno lo porto dal toilettatore e torna con un pelo bellissimo, l'altro ormai ha perso quasi tutti i capelli. E uno non vuole mai fare il bagnetto e l'altro pure. Grazie.
0: Nicole Ronchi, la mia meravigliosa compagna di viaggio di questa stagione di Otto Volante Radio 2. E devo farti una confessione, oggi è l'ultima puntata di Otto Volante Radio 2, devo farti una confessione.
1: Dimmi.
0: È stata una bellissima stagione ed è stato soprattutto meraviglioso lavorare con te, Nicole. Credo, spero sia la stessa cosa anche per te, no?
1: Andiamo avanti, Savino, mi stavi raccontando prima di quei siti di incontri che frequenti?
0: No, ma quale siti di incontri?
1: Me ne vado, sto andando.
0: Cosa dici?
1: Ma quei siti...
0: Non la devi dire.
7: Pronto? Sì, sono arrivata. No, non l'ho portata con me, no. Sa, per me dare via la mia cagnolina non è una cosa facile. Prima devo conoscere la persona alla quale la devo dare. Sa, io ho scelto lei solo perché lei ha avuto già altri cani in precedenza, ma le assicuro che è una cosa dolorosissima. Come dice? Sì, guardi, via Roma 44, guardi, io so, via Roma 20, 22, mi dia un minuto che arrivo. 24.
8: Vediamo un po' qua. Eccoci qua. Questo è cosa? Tu sei il mio primo match su Tinder. Sono molto emozionata. Ci vediamo in via Roma 44. Il primo match. Ma che è un incontro di box. E sono emozionato pure io, capirai? Io so 2 anni che mi sono lasciato e 2 anni che non... Poi c'è quello, l'amico mio là, Gianluca, che dice segnati su Tinder, che su Tinder si scopa. Segnati su Tinder, che su Tinder si scopa. Speriamo. Ma io come faccio a riconoscerla, ma questa? Non c'è manco la foto. Via Roma 40, via Roma 42, via Roma 44. Via Roma 44.
7: 42, via Roma 44. No, dico, è lei?
9: E credo di sì. Via Roma 44.
7: Mi scusi, guardi, io sono agitatissima, ho il cuore che mi fa tutun tutun tutun tutun tutun.
9: Sono agitato anch'io, eh.
7: Io la capisco, dopo tutto per lei è una cosa che le cambierà la vita.
9: Oddio, cambiarmi la vita? Spero che la migliori.
7: Sa che cos'è? Fino a che uno si telefona, chatta, si scrive, è sempre qualcosa che si può rimandare. Invece adesso che la vedo qui, di fronte a me, in carne ed ossa, ho deciso. La voglio dare a lei.
9: Ma io la ringrazio di tanta fiducia nei miei confronti. Ma mi tolga una curiosità, ha avuto altre richieste?
7: Decine.
9: Ah.
7: Alcuni non mi piacevano proprio a distinto, altri ne hanno già due o tre. No, no, no, io vorrei che lei, per lei, fosse l'unica.
9: Con me può stare tranquilla perché io sono 2 anni che non...
7: Ah, sì, sì, ho capito, è tremendo, guardi, è capitato anche a me. Senta, la vuole vedere?
9: No, no, mi fido, per me com'è? L'importante è che sia pulita.
7: Ma scherza, ah. Io la lavo una volta al mese.
9: Ah.
7: Però la spazzolo tutti i giorni. Perché ha pelo lungo. E non mi piace tosarla.
9: Bisogna rispettare la natura, certo. Non per essere scortese nei suoi confronti, però una volta al mese mi sembra un po' poco. Non vorrei che puzzasse.
7: Ma lei mi offende, ma scherza. Ma poi scusi, lei non lo sa. Quella è la razza, rossa, a pelo lungo, non puzza. E poi dopo il bagnetto le metto anche un fiocchetto. Senta, c'ho delle foto sul cellulare, le vuole vedere?
9: Oh, ma poi col fiocchetto bagnata.
7: No, mi scusi, sono stata un po' troppo invadente. Sa perché sono così invadente? Mi scusi. Perché io è la prima volta che la do via.
9: Ma poi se la riprende?
7: No. No. Io una volta che l'ho data non me la riprendo più.
9: Beh, io prima vorrei provare se mi trovo bene.
7: Ah, certo. Lei vuole fare un preaffido. Allora facciamo, senta, un preaffido di un mese, eh?
9: Va bene, facciamo questo preaffido di un mese. Se mi trovo bene, me l'affido.
7: Senta, io sono sicura che si troverà benissimo. Ha solo un piccolo difetto. È affamata.
9: Ma io sono molto generoso.
7: Ma per quanto lei possa essere generoso, è proprio una questione di salute, eh?
9: Ma per quanto possa essere affamata, non è che con me divento obesa.
7: Senta, però una cosa gliela devo confessare.
9: Ah, un'altra?
7: Sì. Una volta ad un mio amico l'ha morso.
9: Ma scusi, aveva detto che non l'aveva mai data a nessuno.
7: Ma mica gliel'ho data, no? Ah. Gliel'ho fatta solo accarezzare. Poi lui ha messo il dito, lei... Sa che cos'è? Ha dei dentini piccoli, piccoli, piccoli, no? Ma che sono? Aguzzi, aguzzi, aguzzi. Guardi, una scena, il sangue è schizzato da tutte le parti. Sul pavimento, sulle pareti, sul soffitto. Una scena veramente... Ma non faccia così, è successo una volta sola.
9: E quello una volta sola, zac.
7: Senta, tagliamo la testa al toro.
9: Eppure al toro no, eh.
7: Prima al telefono le ho detto di no, ma in realtà me la sono portata. Ma l'ho lasciata in macchina, chiusa a chiave. Di questi tempi non si sa mai, l'ho chiusa bene, messa in sicurezza.
9: Vabbè, lasciati in macchina. Vabbè che viviamo in questo mondo tutto strampalato, fatto di social, di siti di incontri, di Tinder, di robot, di intelligenza artificiale. Ma se lei è venuta qua e l'ha lasciata in macchina, a me non interessa più.
7: Ah, certo, a lei non interessa più perché io ce l'ho in macchina gratis. E invece se lei l'avesse comprata dietro una vetrina, addirittura su internet, allora sì che le sarebbe interessata. Ma lo sa quanto vale la mia? Ma lo sa quanto vale la mia? 3.000 euro.
9: Ma mi faccia il piacere, io con 3.000 euro sa che faccio? Vado a Cuba e me ne porto 4 a casa.
7: Ah, certo, continuiamo a sfruttare i paesi del terzo mondo. Vado a Cuba e me ne porto 4. Ma in Italia ci sono delle leggi, ci sono delle regole, e se lei non le vuole rispettare, se ne deduce che lei sia un personaggetto privo di serietà e di ogni senso di responsabilità.
9: Ma che senso di responsabilità? Siamo qua da 5 minuti e sembra che io me la debba sposare. Lei sa che cos'è? Lei è una matta.
7: Ma guardi che lei non deve sposare me, io le posso anche stare antipatica, ma non ha voluto vedere la foto neanche sul cellulare. Io capisco che l'estetica non sia tutto, ma se uno si deve prendere un cane per tutta la vita, la curiosità di vederlo ce l'ha o no?
9: Un cane? Ma quale cane?
7: Il mio.
9: Caro Lupacchiotto 74, la sto aspettando in via Romania 44. Ma visto che non si è presentato, ne deduco che sia un personaggetto privo di serietà e ogni senso di responsabilità. Quindi addio.
7: Ha visto, la conoscono tutti.
9: Ma che ne sa lei? Che ne sa lei? Maledetto T9, via Romania, non via Roma. Ecco, poi lei col cane che lo pettina lì col pelo lungo, liscio. Altro che su Tinder, come l'amico mio diceva. Vai su Tinder che si scopa. Su Tinder mi stavano per castrare, mi stavano, guarda.
7: Pronto, Francesca? Che è la solita storia. Fingono di volere il cane e poi i soliti maniaci ci provano tutti con me. Boh, ma che io farò io a stomini, boh. Niente, è la stessa storia. Ci provano sempre con me. Vabbè.
0: La commedia teatrale con... Ecco qua, ero rimasto incastrato, tutto a posto. La commedia teatrale di Rocco Ciarmoli e Laura De Marchi.
9: Sì. Grazie, grazie.
7: Una coppia quasi perfetta. Cioè io sono perfetta, lui meno.
0: Come è stato dello spettacolo che tra l'altro portano in giro. Per grazie, complimenti, perché abbiamo regalato un momento diverso dal solito cabaret.
7: Grazie.
0: Rocco,
7: grazie,
0: Laura, grazie. E allora... Nicole, siamo pronti per il gran finale?
10: Sono qua. Adesso arriva un comico che si presenta da solo. Noi non dobbiamo fare niente.
0: Ah no, che si lancia da solo.
10: Si lancia da solo.
0: Quindi lancia da solo. Chi si lancia da solo? Il dado. Dado! Vieni.
11: Stanno appagando la stagnanza.
12: Permesso, buonasera. Allora, mi hanno detto di fare un pezzo. Il pezzo è questo qua. È diciamo una cellula dormiente che non riesce a compiere un attentato a Roma. Nasce da una notizia dove dicono a Roma c'è la migliore intelligence di tutta Europa perché non abbiamo mai avuto attentati. E io mi sono confrontato con l'intelligence, ho detto: ma chi sono intelligence? Dice: beh, è il personale sul territorio. Dico: chi sono il personale sul territorio? Ah, è i vigili urbani. E ha detto: scusa, ma che cazzo sono di? I vigili urbani è la migliore intelligence d'Europa. Ma che cazzo sta? Ma siete fuori di testa? E da lì ho riflettuto, ho detto: oh, attenzione, non voglio dire che i vigili urbani sono persone bravissime, alcuni fanno il lavoro in maniera straordinaria, alcuni rischiano la vita. Non ho visto uno stamattina se stava a strozzare con un cornetto. Scusa, ma che cazzo sono di? I vigili urbani è la migliore intelligence d'Europa. Ma che cazzo sta? Ma siete fuori di testa? E da lì ho riflettuto, ho detto: oh, attenzione, non voglio dire che i vigili urbani sono persone bravissime, alcuni fanno il lavoro in maniera straordinaria, alcuni rischiano la vita. Non ho visto uno stamattina se stava a strozzare con un cornetto. Se non arrivava dietro

0: Ma che cazzo è successo? Stiamo sul raccordo, tutti fermi, non c'è manco un semaforo. Siamo tutti immobili? Impossibile, fammi. Scossa capo, amico lo! Scossa amico capo lo! Scossa, abbassa fedele. Grazie, che se per caso che l'è successo? Guardi, oggi come oggi può essere pure un attentato. Mi sa di no! Fammi chiamare, vai. Fammi. Allora. Pronto, Siri, chiama Ahmed.
1: Quale?
0: No, quale? Deve chiamare Ahmed.
1: Quale?
0: Ahmed con l'H davanti.
1: Ecco cosa ho trovato sul web.
0: Ma va, Siri, mettiti in modalità burka e non mi interrompere più. Me lo chiamo da solo. Me lo chiamo. Allora. Stai a perdere tempo, poi dici... Allora, eccola, eccola. Pronto? Lo so, questo è un numero di emergenza che non deve essere mai chiamato, è vero. No, hai ragione, ho sbagliato io. No, ma non è che ho sbagliato, no, è che c'è l'emergenza. Oh, hey, fa come di bere, ma c'è sempre un'emergenza qua, Allora, io ho fatto quel che te l'hai mai detto, ho preso la macchina, sono andato con tutto il corrente. Dici, quando vado, 2-3 ore prima, così arrivo puntuale, faccio bella figura. No! Sono arrivato, dici, prendo raccordo, faccio prima. Ma che? Sono arrivato sul... Qui stanno tutti fermi, tutti tipo parcheggiati. Sì, e dici, ma... No, non è che vanno avanti... No, ma la gente qui non è meravigliata. No! È come se se l'aspettassero. Sì. Ma se sono organizzati, chi gioca a palla, chi fa la grigliata, chi beve. No, io sono l'unico preoccupato perché dici 4 e mezza, obiettivi sensibili, chi ci arriva? Mo? No, scusa. Ahmed, scusa. Perdonami, Ahmed. Perdon, non lo dovevo dire il nome. Il nome è vietato, non devo chiamare e non devo dire no. Perdonami. No, Ahmed, mi deve scusare, non l'ho fatta apposta. Ahmed, non è che se smetto di dire Ahmed si cancella l'Ahmed di prima. No, è Ahmed. Ma... Guarda, se ci stanno intercettando, anche se fossero vigili, quelli ormai hanno sbobbinato, lì c'è Ahmed, basta, non è che si cancella. No, lo dico per... E ti deve cambiare nome. Cambia di nome, ce ne stanno tanti. Famo così, Ahmed, cambia di nome e non me lo dire. Così io sono sicuro che non ti posso chiamare nel nome nuovo e non te lo brucia, capito? Famo così, io ti segno come ex Ahmed, ma col numero sempre lo stesso. Il nome vecchio, capito? Il nome vecchio, ma il numero lo stesso. No, ti ho chiamato per un altro motivo, Ahmed, ti ho chiamato per... Dimmi come si blocca Daimer. No, c'ho sto dicchettio qua dietro che mi sta rincoglionendo. No, so che ti... No, ti prego, Ahmed, guarda, nome... No, ma non mi voglio atterrare indietro. No, io te lo giuro. Ma io adesso sto a Boscea. Io se vado anche a piedi volendo, 4 e mezza arriva la Pisana. Oh, la Pisana non c'è un cazzo di nessuno, eh. Esplode la Pisana, non ne parla manco il gazzettino del parroco. Ti lo dico, merda. Molti pensano che siano estremisti e basta. Noi ci hanno insegnato che se tu metti la patatina fritta dentro il ketchup, sei realizzato, l'Occidente è così. Alcuni di questi estremisti mi hanno catechizzati a tal punto da dire che se vengono un giorno, si fanno giustizia e verranno ricordati nelle preghiere come è successo.

0: tutti martiri. Quindi alcuni ci credono, hanno la gocciolina, arrivano convinti, pronto. E come? Sì, ho fatto quello che te l'hai mai detto, ho preso lo zainetto, l'ho caricato, c'è tutto l'occorrente, sono venuto qui alla metropolitana per andare all'obiettivo sensibile. C'è lo sciopero. Non è che ce n'è una garantita che passa ogni tanto, c'è proprio portellone, catenaccio, barbone e puzzi di piscio, le classiche cose della... non lo posso prendere il taxi, no, perché stanno a fare la manifestazione. Sì, contro Uber che le ruba il lavoro, dicono che quelli hanno la licenza di Kiet che vengono da fuori. No, non posso. No, se vado dal tassista, picchiano cliente e picchiano pure collega. Collega e cliente. No, ti pare che mi faccio picchiare con lo zainetto carico? A proposito, dimmi come si blocca timer. Ti prego, Nadir. No, perdonami, Nadir. No, non lo volevo dire, Nadir, non lo so che mi è successo, Nadir, mi deve scusare, Nadir, non è stata una, la puzza di pisci, non lo so, Nadir, qui c'è una puzza che se stavi qua pure tu ti chiamavi Nadir da solo, ti lo dico, non è per giustificarmi, ti lo dico, ma non mi voglio tirare indietro, ti pare, Nadir? Ma io mi faccio esplodere nella aiuola, ma fammi l'infiorata, ti lo dico. Fino a che qualcuno, uno di questi, ci riesce. Riesce ad arrivare all'obiettivo sensibile per eccellenza. Lo snodo ferroviario al centro di Roma, la stazione Termini. Pronto? Sì, puoi stare tranquillo. Ho fatto tutto quello che te l'hai mai detto. Sono arrivato, no, non mi ha notato nessuno. Mi sono integrato perfettamente, nessuno si è accorto. Sì, sono la testa del binario, molto disinvolto. Nessuno mi guarda, nessuno mi nota. Sono qui al binario 9. Sì, sono qui. Ho la valigetta, ho tutto quello. Che tu dove sei, Mustafa? Perdonami, mi deve scusare, Mustafa. No, è l'emozione, dice, sono arrivato finalmente, obiettivo, ma anche c'ho la valigetta, c'ho tutto. Ma che. No, Mustafa, è bruciato. No, Mustafa, mi dispiace, Mustafa, cambio di nome, Mustafa, per. No, Mustafa. Anche a me è bruciato. Aspetta, Mustafa. Anche a me è bruciato. Aspetta, Mustafa. Non puoi usare né Ahmed, né Nadir, né Mustafa. Gli altri sì, ma questi li deve cancellare. Pier Mustafa. Che cazzo di nome è Pier Mustafa? Ma non so neanche se te l'accettano, Pier Mustafa. Poi vedi, manda una richiesta, ma dall'altro non lo so. Io, contiene la radice di quello dei primi, io poi fai come ti pare, io non so io che decido, figurati. Falla, deve essere una libera scelta tua, però non te lo consiglierei, perché anche un vigile urbano dice c'è un Pier de più, sti cazzi, sempre Mustafa. Dico, poi fa come ti pare, al posto tuo, figurati. Ma è inutile che ci parliamo per telefono. Io sto al binario 9, sono quello che ha la mano sinistra con il telefono, la destra sta salutando, mi vedi? Perché sotto c'ho la valigia. Mustafa ti deve richiamare.
1: Autovolante Radio 2, Pier Mustafa. Vado!
0: Molte grazie.
1: Dado, grazie, vieni grazie. Qua. Bellissima prova di teatro anche per il nostro Dado. Ed è praticamente. Oh. No, non metti al centro, metti al centro.
0: Pensavo che era un invito.
1: L'ultima esibizione dell'ultimo live di questa stagione. E allora chiamiamo tutti gli altri protagonisti di questo Ottovolante Radio 2. Evviva! Serena Bongiovanni!
2: Ciro Giustiniani!
1: Filippo Sperafico! Giulia Vittoria Cavallo, Alberto Farina, Laura De Marchi, Rocco Ciarmoli. Eccoli qua i grandi protagonisti di questo ottovolante live show, di questa grande famiglia. L'appuntamento e alla prossima puntata. Ottovolante Radio 2, Micol Ronchi,
2: Savino Zava.
1: Evviva! Grazie. E in finale mi date un gelato per favore, perché se c'è una persona che dobbiamo ringraziare su tutti, che quest'anno ha voluto il ritorno della giostra dei comici, l'unica inimitabile radiofonica italiana, Ottovolante, il nostro direttore Giovanni Alibrandi. Direttore, grazie. La squadra di Radio 2 di Ottovolante ha realizzato un sogno.
3: Buonasera a tutti, grazie a tutti i nostri comici, grazie a Savino, grazie a Nico. Devo dire, è stata una bella stagione, abbiamo riportato una grande comicità in Rai, in Radio, Radio 2, e voi siete stati bravissimi, abbiamo avuto tanta gente che ci ha voluto bene, che ci vuole bene, e quindi noi continuiamo, non è che finiamo qua.
1: Grazie,
3: quindi,
1: direttore.
3: Bocca al lupo per tutto e grazie a tutti.
1: Giovanni Alibrandi, il direttore, grazie a tutti. L'applauso più grande va a voi che ci avete sostenuto e che ci sostenete sempre. Grazie.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.